0: vacanza, il cybersex.
1: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
2: Ma io non capisco, sesso a distanza e un bel giù, come fai a farci entro?
1: Ma non vi ricordate? Anche noi praticavamo il cybersex.
2: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva sempre. Fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza. Che donna, che figlia.
3: È giusta,
1: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
4: Bravo. Oh zio, zio, ecco, zio, zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
5: Vai con la musica, vai con le mani, dai, frello. Oh mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton, mangia solo la pasta con il ton.

0: Roses House! Frau Blücher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli. Vabbè, che fare, caro.
2: Per me, macchie di leopardo, per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
3: Ti che ragione.
1: Bravo.
3: Però non sa bene.
4: Vuole la leva.
2: Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo. E zio, stai attento che se bevi vai in ango.
5: Guarda, tutta tech, maglietta PSG e vai che dici!
6: E se compro regalo alla Pischella, io lo compro alla bancarella.
2: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco, vai noi!
7: Ma ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno schifo?
1: Ah, guardi, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così.
3: Questo sicuro, vedi, guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
1: Bravo, bravo. Noi facciamo finta di non capire, ma in realtà
2: Allora, se fai finta di non capire, milfona.
4: Ma cosa è milfona?
2: Milfona. Dimmi un po', milfona, che cos'è che vuol dire frenzonato?
3: Frenzonato.
6: Diglielo un po', milfona. Cosa abbiamo detto?
2: Frenzonato,
6: gostato l'abbiamo detto.
4: Vabbè, che siamo gli altri, vedi?
2: Gostato l'abbiamo già detto.
3: Hangover, gostato.
6: È frenzonato.
2: Frenzonato, no.
6: Che ci dici?
3: Con calma,
1: poi siamo noi ricoglioniti.
6: Un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
2: Frenzonato l'abbiamo già detto.
6: E quello è. A parte che è gostato, l'abbiamo detto. Hangover,
1: abbiamo fatto.
2: Fa vedere.
8: Ce l'hai scritto di cosa?
2: Si legge male perché è la seconda replica.
8: L'ha scritto davvero.
2: Sono già lavato le mani. Dal pomeriggio
3: a me può che anche a me per
2: frenzonato.
6: Allora, allora io ci chiedo frenzonato.
2: No,
8: abbiamo già detto.
2: Frenzonato. Abbiamo già detto, ci devi chiedere. Disonesta.
6: Ma a Hangover l'ho chiesto.
4: Sì,
6: allora. Allora, dimmi un po', che se ti dico.
2: Un attimo,
6: frenzonato l'ho detto. Allora, dato per scontato frenzonato.
3: Che l'abbiamo detto.
1: Abbiamo dato.
6: Anche Hangover.
1: Oh, bellissimo.
6: Mettiamo che frenzonato lo sappiamo.
1: L'abbiamo detto.
4: Bravo.
6: Che cosa? Così ci devo chiedere.
2: Disonesta.
6: Cosa vuol dire di frenzonato fatto. Disonesta.
3: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba, che.
6: No, è uno che la dà.
4: Capito?
1: Gnatri, dicevimo, bagascia. Bagascia
8: disonesta. Sì. E se vi dico fuffaguru, cosa capite?
2: Fuffaguru, un'altra.
6: Fuffaguru. Ragazzi, se vi dice.

0: Fu favore.
1: Ecco, da frenzionato. Frenzionato, de.
2: Fu favore.
1: Ancora.
2: Sì.
0: Detto.
1: Che io non mi non sono tanto.
2: Ma non si vede.
1: Scusa,
2: che...
1: devo chiedere una cosa. Frenzionato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco, è mio amico Rocco, lo so. E allora, che vi diciamo... Angovera ve l'abbiamo detto. Lo so, volevo farvi vedere che Angover ve l'abbiamo detto.
3: Sì, l'abbiamo già detto.
1: Ghostbuster anche.
3: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo detto.
1: Ah, no, costato, belli costato. E se vi dico... Frenzionato a posto.
2: Fuffaguro.
4: Quindi fuffaguro, ti sai che...
3: Sarà tipo frenzionato.
4: No. Ti sai che voglio dire contamusse?
3: Ah, contamusse.
4: Me l'hanno detto.
1: È uno che conta...
4: Puntamusse, quello lì.
5: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo.
1: Mi fa schiattare, sei proprio frenzonato.
3: No, io basta, non sto frenzonato, basta, ma avete stufato, ve lo giuro, che mi fate veramente, mi fate salire al crimine. Oh,
1: lì se ti sale il crimine,
2: no,
5: ne ho detto, non se ne accorge.
6: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, Yase. E voi generazione Z, con chi avete portato Z. Voi Yase?
1: Allora noi come generazione Z che
6: sì,
1: abbiamo costato.
3: Oh, belli.
1: Che abbiamo detto? Gostato!
6: L'avete detto, Yango!
1: Frenzonato?
2: Sì, mi pare! Mi pare
1: allora
2: di sì,
1: noi,
2: zio!
1: Allora noi come
2: cantante
1: abbiamo... Mahmood!
2: Mahmood!

0: brava! Brava generazione Z!
1: Vai, chiamo!
0: Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, Vumes? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a dire dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del Volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale.
4: Sì.
0: Grande addominale.
4: Sì.
0: E sotto conchiglia. Grande Schwanstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire, ma voi ricordatevi di votare, votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle!
0: Auf Wiedersehen!

0: Signoria, che semmo parte a trasmission ciù bella desena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli du Belin. Cuvegne, cuvegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Ti torresa stasera,
0: eh? Visto, mia chi, mia.
1: Ti pagina bumbunea. E anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciù bello di Turigia. Applaudi, applaudi. E a ciù bella di Turigia, a Carolina, che ne parliamo Carolina. Uno skymetro da Funi via della Gaccia, oh. Insomma, le belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di no-

0: dirle solo, oh, di prenderle anche, te capisci?
1: Tani queta.
2: Buona, buona. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
3: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Ursese.
2: A parlare di?
3: Beh, tanto parliamo delle fighe,

0: a me piace fighe, allora cosa dico? Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri. E dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASEF, Onoranze Funebri.
1: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
2: Gilby, Carolina pensa solo a quello.
1: Solo a quello.
2: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, gemmo de prenutazione?
3: Gemmo una prenutazione da signorina. Te la do parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì, vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea. Proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo che arrivo. Pronto? Sì?
0: Pronto? Sì? E casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, casa Parodi.
4: È casa Parodi?
0: È casa Parodi.
4: Baci! Vieni un po' per piacere, baci, un attimo che è mai.
5: Sì, arrivo un momento.
4: Vieni. Stammi buono.
5: E che belli, non stanno fermi queste cazzo di gambe chi è.
4: Ma ci senti un po' che quello della televisione. Come femmo di cognome gli altri, mi dice?
5: Ma come? Belli, diamo un cognome do bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vada a vedere in sa porta.
2: Ecco. Ma no, come in sa porta?
4: Allora, sala mio, va a vedere in sa porta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi.
2: Sono lì.
4: Allora, Parodi.
5: Parodi. Che è in sa porta.
3: Stai fermati.
0: Ecco. Allora, io volevo parlare con te la do Parodi.
4: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma, non c'è, guardi.
0: Ma si era prenotata.
4: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti che ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo,
5: cosa che è?
4: Il telefono, quello della televisione.
5: Ah, quello della televisione. Lui
4: qua te la do. Mia, pigilo, stanno attento.
5: Via. Dove è la neta? Gemma!
4: Sun chi baci? Sun de re?
5: Dove?
4: Sun de re, mia. Chi siete? Per una volta che umide re, mia.
5: Non ti avevo visto.
4: Sentite.
5: Che bellino.
2: Non so come la mia finista sera.
4: Pronto?
5: È un momento. Pronti?
0: Pronto. È casa Parodi, giusto?
5: Un momento, per favore.
0: Ma no.
2: Ma come un momento?
0: Ma no.
5: Come se chiamiamo gli altri di cognome, Gemma?
4: Aspetta che faccio vedere il porta.
5: È un momento, andiamo a vedere il porta. Perché che noi abbiamo un
4: baci.
5: Sì!
4: Ma su sarà de fea!
2: Ma no! Vedi, ma come si fa?
5: Gemma! Sotto lo zerbin! Da un tappeto, de sotto della chiave!
4: Ho capito! Si dice Zebrino. Zebrino.
5: Non mi avvegna questi moderni.
4: Si chiama Zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
5: Pronto!
4: Lascia Succhiello, mi dice.
5: Allora, sì. Si chiamiamo Parodi Succhiello.
0: Sì.
4: Forse che baci?
0: Ho capito.
5: Momento.
0: No.
5: Ma te cattò un cordless? E mi pensavo che invece lei è un cordless.
4: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
5: Sì, aspetta, perché ricordati

0: quando ci fa il selfie,
1: sì,
0: bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì, guarda. Che non l'ho mai capito, non l'ho mai capito perché fanno tutti così questo culo di gallina.
1: Vabbè, femmolo.
0: Va bene. Sì,
2: pronto.
0: Chi parla?
2: Oh, sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi. Che si era
0: un momento.
2: Sì, perché?
0: Dice che volevo parlare con Parodi.
1: Te la do, che lo dico che Nughe.
0: Nughe. Nughe, Nughe, poi che è un cordless, che è un po' va, un po'.
2: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
0: Ma ci passo mia moglie.
2: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
2: No, aspetti.
0: Aspetti.
2: Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
0: Ma scusa, esce di qua la voce adesso. Sentiamo. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccia sentire? Dimmi come cazzo faccia sentire. Sono
1: cose moderne. Anche col computer.
0: Guarda, ho capito.
3: In fibra.
0: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
1: Fa che in gruppo. Un bel gruppo così. Bravo.
0: Ci faccio mia moglie,
1: De lungo.
2: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora?
2: Ascoltate, famiglia Parodi.
0: Un momento.
2: Ma no.
0: Questo dice, torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo
1: un gruppo.
0: Siamo sicuri che.
1: Sì.
0: A posto. Per sicurezza, allora, sì, vanno un po' a vedere se porta o no.
1: Torna.
0: Sì, perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì. Ma mica cazzo ne so come si chiamiamo. È un momento.
1: Mia baci, ho staccò a targhetta.
0: Allora su Ghibli.
1: Mettimelo
0: lì. Bellissimo, sembra di essere in Sicilia.
1: Dunde?
0: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora. Allora, in la targhetta c'è scritto Parodi trattino succhiello.
2: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
0: Ma non c'è nostra figlia, ci faccio mia moglie.
2: Che non c'è. Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano,
1: sì,
2: potete vincere 50 panettoni.
0: Panettoni?
2: Sì.
1: Mai ben.
0: Cosa come lei?
2: Allora.
0: Aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
2: Ma devo ancora farvi la domanda. Ma poi siete già a casa.
0: Siamo a casa?
2: Siamo a casa.
0: Vai a vedere la porta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
1: Baci. Sono venuti i ladri. Non che c'è la targhetta in la porta.
0: Che
1: l'hai rubata, non rubò la targhetta, baci.
0: Te l'hai staccata prima.
1: A bolli.
0: Potevi andare giù da Cifotrono.
1: Al Cifotrono, sì.
0: Sì, chi è? Chi parla?
2: Oh. Allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
0: E chi vuole? Attenzione.
4: Non dica un nome.
2: Allora, sentitemi, famiglia.
0: Chiedo l'aiuto da casa.
2: Siete in casa, per 50 panettoni del 2012.
0: Bellino,
1: scherzi.
0: Del 2012 che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così, del terrassamento.
2: Del 2012, ma ancora mangiabili.
0: Ancora.
1: I regalemo amici. Amici.
0: Le usiamo come tognolini per i posteggi.
1: Lo dago a Osteva.
0: Sì.
2: Allora, che cos'è il Kigemmo?

0: Aia. Dice con suleu chi gemu.
1: Vi do un aiuto.
2: Un aiuto.
0: Chiediamo l'aiuto da casa.
1: Ancora no, siete già in casa.
0: Ah, non siamo già in casa.
1: Non è prevista questa possibilità.
0: Aspetti un attimo.
3: Allora, volete l'aiuto?
1: Cioè, sì. Allora, cucinosofo.
3: Fa molto bene alla salute.
1: Ecco.
0: Fa bene alla salute.
1: È cilindrico.
0: È cilindrico. E fa bene alla salute.
2: Allora, da qualche parte lo sa sentito. Davvero lo sa sentito da qualche parte.
0: Allora, me mugge dice che l'ha già sentito da qualche parte.
2: Sì.
0: Forse sai l'anima non si ricorda bene. Sì. Dice però l'ho già sentito da qualche parte.
1: Sicuro.
2: Ma si accende qualcosa in testa.
0: Gli si accende qualcosa in sa testa.
1: È di che. Che demanda un aggiungiamo un perché aiuto, sennò fino
2: altro
1: a finire
2: aggiunto,
0: con chi parlo?
1: Dai. Su Vampi me senti?
0: Chiedo l'aiuto da casa.
1: Allora famiglia Parodi via sei già a casa.
0: Cosa ha detto?
1: No, va bene così.
0: Sì, vada avanti.
1: Viatri sei già a casa, va giù tu mi.
0: Allora.
1: Uchighemu,
0: sì.
1: Ula la forma lunga e ora arriva fino a 30 citti di lunghezza. Viva il Kighemu! Lunga vita no, Uchighemu! Ho capito questo
4: Uchighemu! Ma stai calmo,
1: Senti un po' chi è.
0: Allora, sì, aspetta, fermo così questo peggio chi? Dammi la mano.
2: Fermo punte.
0: Allora dice che raggiunge tre. Chiediamo l'aiuto da casa.
1: No, non si può.
0: Siamo la famiglia Parodi.
1: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
0: Non c'è nostra figlia.
1: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
0: sì.
1: Avete capito che fa bene alla salute, sì. Cilindrico sì. E 30 centimetri. È buono, si può usare sì. Quando toccandolo
2: sì.
1: Risulta duro. E sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
2: Con ecco. L'addito?
0: Con l'addito che se solo schiacci tipo la mozzarella ed è soda o è buono. Se è raggrissito o è da cacciare.
2: Me sa che siamo, bacio.
0: Sì,
5: capito.
2: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
0: Cioè,
2: allora
0: ricapitoliamo.
2: È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro. Secondo me non può essere altro.
1: È di colore verde.
2: È il belino, dici che è il belino, diglielo. È il belino.
0: Sì, ma è verde.
2: È verde.
0: Ecco sull'eculo de Hulk.
2: È il belino di Hulk.
0: Allora guardi, ci abbiamo due possibilità.
1: Due.
0: sì. Uleu belin di Hulk. Uleu belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
2: Bravo.
1: Famiglia Parodi, mi spiace.
2: Abbiamo vinto?
1: Ma non è induino.
0: No. Allora.
1: Uchighemu.
0: Sì.
1: È il cetriolo.
0: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
1: Cucinoso.
3: Ora vi spiego. È un alimento vitaminico. Ed è formato per il 95% da acqua.
2: Allora, è proprio come quello di me e Maio, è 95% di acqua.
0: Sì, ma quel 5%?
2: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
0: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì, lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco cosa facciamo, un spritz.
2: Mi passo a Elsa. Sì, vabbè, dico.
0: Facciamo.
1: Mi dispiace.
0: Dai, sì. Un altro. Noi siamo Parodi e ci faccio un'altra domanda.
2: La nostra figlia.
1: Ti sai cosa facciamo?
0: Un palmietto.
1: Mio amico che ha fatto ciò. Ti sai cosa facciamo? Che dimmo? In proverbio in senese. E gli altri ne devono fare traduzione.
2: Ho capito.
1: Va bene.
2: Sì. Ma Maio ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Sì. Dica quello. Stanno attento. Dica quello de Braghe.
0: Sì.
2: Quello de Braghe è quello bello.
0: Sì.
1: Ma no.
0: Allora, le meglio avè e Braghe sguarò in tu che ho qui sguarò in te Braghe.

0: l'anima. Ma cosa? Ma sei mugnato?
1: Ho vinto!
0: Ma no!
2: È bello.
3: Uno lea quello lì de Brago, la natru, le proprio vea. Cioè, sente questo, le proprio vea che gondwin ai funzi, nascian senza seminali. Tu che gondun.
0: Ma no, ma.
3: E mugagno?
0: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
4: Ancun.
1: Chiediamo l'aiuto da casa.
0: Sì. Allora, ora vi dico un proverbio.
1: Sì, ecco.
0: Stemme ben a sentire. Un proverbio che dovete fare traduzione, ulè. Tite come o candu leccia, che o pigento chiuo dice cubeccia.
3: Questo chi ti lo sa?
1: Ma questo lo so.
3: Sì.
1: Questo lo so. Sì. È come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita. Però pagano la Tari più alta di tutta Italia.
3: È vero.
1: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Oreste Biancalana. O diceva, ah mio, sai, ma c'ho la mio e ci vedo rumenta in giro. Andiamo, Gemma! Andiamo, io chiedo l'aiuto da casa. Già, fermo, già, fermo. Vieni, vieni, vieni, Gemma. Vieni, Gianni, Gianni, vieni.
5: Cursini e strati che vale di tutto, tocchi del tipo. Carmele, prifele, lasci il tuo senso pelle, un quinto prele, nerva le tante, scrivere tutto le queste le parti, tra sere tagli, queste ventraggi, dosci le pullo, ma per un pullo, stelle di sicure, i se c'è in te, strapunte, sicili, avvegi e svele, te in te, ma fu, se stupita, l'uper, mine, rule, per pubblici le cime, carte da sè, corsetti da lè, scarpe le plastiche, ma per a più, alle, che sei un po'
0: lì. Allora, grazie alla famiglia Parodi. Ma adesso, sì, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
6: Cosa ti genchi, Gemu?

0: di Tusi che Vales.
1: Maria, non è Tusi che Vales.
0: Oh, è vero, scusate, e benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh, cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo abbiamo fatto col mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
2: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone.
0: Oh, sì.
2: E quando ritornava in albergo di notte, boom e boom e boom, certi colpi che te lo dico a fare.
0: Però dai,
2: oh. C'è sta l'amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare. Non
2: lo sai come la chiamano le altre?
0: No, come la chiamano?
2: La chiamano cesso.
0: Perché è brutta?
2: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
2: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala.
0: Davvero?
2: Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
2: Mi pare pigli il maialino parlante, la botte di
0: diventata. Ma come sei cattivo, ma piuttosto, Gianni, dove sta Gianni?
2: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino che si stava a caga addosso.
0: Però?
2: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
2: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
0: D'un truzzo. Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
2: Oh,
0: vuoi
2: io...
0: incontrarlo?
2: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, famolo entrare.
0: Va bene, allora regia, per piacere, due sedute, ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati, facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia, che studio, che ti che. Maria, proprio bello, Che allora, eleganza, minchia, che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi su senese. Diciamo che su 30 anni che c'unghia ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese portavo via un pelin, per favore, belli friggiochi, Su 30 anni che c'unghia e mi sono, vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin. Senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, con questo kebab che c'ha al posto... al posto della coscia, c'è un kebab. Penso che due o tre volte ho guardato e ho detto, minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto... Ho detto vado là e ci porto un cado.
0: Un cado?
1: No, cado se ce la davo prima. È passato terremoto, è passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cado.
0: Un cado? Cado.
1: Ma questo capisce un cazzo. Allora, sento comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con un kebab e volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso a Tina, dai.

0: questo Tina è per te.
1: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti.
0: Stop. No, perché no, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.
2: Ah, c'è stata la signora che ha fatto così,
0: no? No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani? Così? No signora, quella è un'altra cosa. Così? Così? Musica!
1: Ma tu...

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo? O voi che lo fate? Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo, sì, troppo truzzo, carino, è bello, ma truzzo, io sono una donna fine, allora, elegante, allora, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora, tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo, mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
3: Anima mia!
1: Oh, mica lo posso dare uno,
3: c'è. Anima mia!
0: C'è Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. Ah, c'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado?
0: Sì.
1: Cado?
0: Sì, t'era passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
4: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più.
1: Io ti ammazzo.
2: Per favore smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila, prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
1: La mia guardia del corpo.
0: Però scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
2: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso sarto. Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto, perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
2: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
5: Sì, deve arrivare.
0: Siete due gocce d'acqua.
2: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
2: Grazie.
0: Signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire.

0: Grazie. Grazie mille. Mi saluti il sardo e il sarto. Attenzione a imbelinarci, un applauso alla signora. Ok. Uguale a te. E io a te, sai dove ti porto? Ti porto. Dopo che abbiamo. Fabio Cannone, vieni dentro! Allora, a te ti porto.
1: Sì.
0: C'è Fabio Cannone, ecco.
1: Ciao Maria.
2: Oh, ciao Fabio!
3: E qua da zia che ti fa mangiare arrosticino, altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere mi chiamo Kevin, ho deciso che ti porterò a Potantico.
1: Sì?
0: Sì, prima ti porto su Bigo.
1: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
1: Sì?
0: Che classe. E poi ti do lo squalo.
1: Ah, che classe.
4: E poi dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai Gemma, saluta che ci fanno l'applauso. Piegate, piegate.
2: Grazie Kevin.
0: Vieni Gemma.
3: Ah, io mi tengo Fabietta.
2: E allora Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia.
3: Tutta l'Italia. Questa è di...

0: Signore e signori, buonasera! Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi!
1: Moscemo, buonasera, bentornati! Una nuova di

0: azioni di OK il prezzo è giusto, o come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo purché sia giusto. Moscimo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera. E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Ci presenti, ci dica.
1: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
0: Mushi, sì. E cosa fa di bello?
1: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
0: Mo andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, ci presenti.
2: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato, tifo per il Grifone.
0: Bravo, sì.
2: Sono uno yacht che si può andare senza telefonini se non vanno in mare. Mi chiamo Aldo.
0: Mo benissimo,
2: sono
0: Aldo.
2: Sono del Fossato, tifo per il Grifone. Sono
0: Mo abbiamo
2: yacht.
0: Capito, sì.
2: Mi chiamo
0: e abbiamo
2: Aldo.
0: Qui il terzo concorrente. Mo dica, chi è? Si presenta.
3: Buongiorno, anzi buonasera. Sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
0: Mo benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
4: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
1: 5.000 euro.
2: 1.000 euro.
3: 15.000 euro.
0: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Mo bravo Paolo Emilio. Mo l'ho preso al centesimo, mo bravo, ma come ha fatto?
3: Lasciamo perdere, che è meglio.
0: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
4: Bracciali in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
1: 6.000 euro.
2: 10.000 euro.
3: 5.000 euro.
0: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Aldo. Al centesimo anche tu.
2: Mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tifo per il Grifo.
0: Sì, l'abbiamo capito,
2: sono
0: Aldo.
2: L'abbiamo
0: capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
2: Terza vetrina.
4: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
1: 8.000 euro.
2: 9.000.
3: 7.000.
0: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo!
2: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tipo per il Grifone, sono Yoc.
0: Ma bravo, avevamo capito, qualcosa avevamo capito, Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta. Andiamo subito con la prossima proposta, via!
4: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
1: 150 euro.
2: 100 euro.
3: E saranno sui 300 euro.
0: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la carica di governatore?
1: No, per carità.
0: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
2: 720.
3: Anche con i treni?
0: Anche con i treni, Moshi.
3: 2.000 euro allora.
0: Mo no, solamente 295 euro. Su, mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano,
2: mio
0: ecologici?
2: Io ho visto tanto, non pago un bel impa che ho 70 anni e ho un City Pass a gratis.
0: Eccoli.
2: E poi piglio il pullman, perché l'ultima volta che ho preso la macchina, io mi chiamo Aldo, sono dal Fossato, l'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli,

0: Ho girato per tre giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
1: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai,
1: va bene?
0: Facciamo i premi.
1: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, terzo premio. Il secondo
0: allora,
1: premio
0: mischio,
1: un premio bellissimo per
0: tutti
1: fuori
0: quali. Da che cazzo di parte si legge?
1: Allora vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
1: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?
0: Chi è?
1: Eccola lì, la signora!
0: No, 990 rosa! 990!
2: Chi è a 90?
0: Andiamo a darceli!
1: Ma guardate che premi!
2: E pensate, intanto,
1: lo
2: tanto
1: champagne
2: diciamo...
1: a storia! Una premi di Battista per
2: il
1: le tavole!
2: Primo premio!
1: Per i palati! E il primo premio?
2: Verde, azzurro, non si capisce?
0: Lui 9,90.
1: 9,90 di peso.
0: Allora 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia senza scatola. A lui con la scatola.
2: Intanto il primo premio.
0: La differenza è quella.
1: Un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di tutti.
2: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
1: Allora, ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
3: Buttati
1: su.
3: Che è morbido.
1: E allora, e adesso andiamo con l'ultima attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
4: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
5: 45.000 euro.
0: 17.000.
2: 30.000 euro.
1: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente giovanino! Oh, bravo!
2: Grazie.
1: Ma così puoi partecipare al premio finale.
5: Oh, e di che si tratta?
1: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
5: Ma fanno 100 settimane!
6: 100!
1: Allora, vuole parteciparci?
5: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
1: Ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
5: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
1: Assolutamente no.
0: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
5: Tanto in entrambi i casi l'ingresso un leumesimo è...
2: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una coloscopia, lunghissima, dolorosissima e non sai mai cosa puoi trovarci.
0: Prenderselo nel culo è più...
6: rapido!

0: andare via, vieni qua, Edo, ti
1: ma devo andarmi a cambiare assolutamente.
0: No, Edo, ti prego, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
2: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
0: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
1: Lo so, hai ragione.
0: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
1: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
0: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
1: Che vuoi fare?
0: Fammi aprire l'ultimo pacco.
1: Ma perché vuoi aprire
0: questo? Perché
1: è
0: quello più importante di tutti.
1: Hai ragione. Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione. Era chiusa la BAI. Il cuore della BAI.
0: E tutto nasce dove?
1: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
0: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Balmabil prendo spunto da queste lavandaie e sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il can-can.
1: Sì, incredibile. E dal 1913 la Baistrocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo

0: con questo ballo, e questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante tante altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la Baistrocchi come testimonial.
1: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
0: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
1: il
0: can della Baistrocchi.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti! Concediamo ai ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro

Signore. Bravi, bravi, bravi. Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere. Ma ahimè, signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo, Belinche pacco, sperava di venire. Dice, vai, che magari... No, signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso. Ma d'altronde, quanti pacchi ci sono? Quanti tipi di pacchi? Di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, pacco, lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa bai ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite, però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente di non avervi tirato un pacco. Grazie.

si entrano. Io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra coreografa Renata Trinetti. È lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia, il nostro presidente dell'Associazione Goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella.

0: non finisce qua, tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena.
1: Fare un pittore, vedo che cosa c'è.
0: La nostra costumista Simona

0: scenografie Stefano Filata.
1: Voglio la città di qua e di là per ricordare un po' di spensieratezza.
0: Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, che eccolo laggiù, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a ballicchiare, eccolo laggiù Matteo. E
2: Matteo che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare. Possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
2: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'Inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da anni, da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
2: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecco. Grazie Astoria che sappiamo che è qua.

0: in platea.
1: Ricordati di lasciarla all'ingresso, che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
2: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
1: No.
2: Ecco. Di solito.
1: Ma non hai sentito
2: quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale, perché c'era il grosso.

0: riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche teatro, siamo riusciti comunque ad andare in scena, ma questo l'abbiamo fatto grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco. Sono loro che sono riusciti a farlo. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci veniamo con estrema soddisfazione e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
1: Allora, se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi, se nulla, null'altro dobbiamo dire, ringraziamo Camogli per la splendida ospitalità e speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda nasce spontanea e vogliamo chiedere a voi, prima di far partire l'inno e di calare il sipario, ma Frenzonato, abbiamo detto, inno!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Siamo in uno dei vicoli di Velva nel comune di Castiglione Chiavarese per tornare a parlare delle tradizioni in una sorta di museo diffuso in questo borgo con Fausto Figone, che è uno storico della zona, per seguire il ciclo del vino, ma non ai tempi d'oggi, Fausto.
1: Ma parliamo di circa un secolo fa,
0: Bello, che
1: tanto.
0: bello. Questo è il primo ambiente che visitiamo e vi annuncio che ci saranno diverse location, quindi dobbiamo fare veloce. Ci racconti quello che vediamo,
1: Questa
0: Fausto?
1: che vediamo dove siamo è una cantina di vinificazione di un grande proprietario relativamente al luogo terriero, aveva 6-7 mezzadri. In questo locale venivano conferite le uve di tutti i mezzadri. Quindi
0: Ricordiamo chi sono i mezzadri.
1: i mezzadri sono i coloni che lavorano le terre del proprietario e spartiscono i beni metà e metà. Questo vuol dire mezzadria, metà.
0: Esatto, quindi metà
1: Anche
0: se lo tiene il contadino e metà lo dà al
1: va al
0: proprietario.
1: proprietario. Ecco, in questa cantina portavano tutte le uve, si vinificava pigiando all'interno di questi grossi tini. Fatti conto che qui si lavoravano all'incirca sui 15.000 litri di vino. E poi, dopo averlo vinificato, spillato, si torchiavano le vinacce con questo grosso torchio, anche quello veniva spartito fra mezzadri e proprietari, il mezzadro si prendeva ognuno la propria parte di vino, e il proprietario portava a vedere che era la cantina di conservazione del proprietario. Una parte lo consumava, una parte lo vendeva.
0: Dunque, dentro queste ceste di legna,
1: Questa è la corba,
0: la corba,
1: la corba. Esatto,
0: dentro queste ceste arrivavano i grappoli di uva
1: quando
0: che
1: si...
0: veniva raccolta qua intorno, c'erano tanti vigneti.
1: Sì, fate conto che a Velva si producevano all'incirca 1.000 barili di vino, un barile 64 litri, quindi 1.000 barili di vino.
0: E quindi immaginiamo tutte le campagne oggi abbandonate in gran parte, invece tutte terrazzate, come vediamo anche in quella fotografia,
1: Sì,
0: con tenute molto bene dai contadini che avevano poi ovviamente l'interesse a coltivare per poi avere il vino e poterlo vendere. Quindi prima tappa, le corbe piene.
1: veniva vendemmiato, riempito queste corbe, portato.

0: spalle qua dentro, inserite dentro quei grossi tini.
1: Quindi salivano questa scaletta
0: Poi
1: qua.
0: si saliva, entravano dentro e coi piedi pigiavano le
1: Infatti ci
0: uve.
1: sono delle
0: Ora,
1: specie di
0: sì, ora queste
1: panche che sono state
0: sono state
1: ovviamente
0: restaurate.
1: ricostruite,
0: Queste
1: però per rendere l'idea,
0: sono state
1: ma quanto
0: restaurate.
1: tiene una... Accidenti,
0: Sui 5-6 mila litri ognuno di questi.
1: e lì si sedevano sulla panca e coi piedi pigiavano
0: Sì,
1: l'uva? Sì.
0: entravano dentro che i piedi pigiavano l'uva. Ora queste chiaramente sono state restaurate, l'interno è costituito da un'armatura che le tiene, voglio dire, in forma.
1: Insieme, certo. Pensate anche a costruirle, anche tutti questi, non so come si
0: Sono
1: definiscano,
0: cerchi,
1: i
0: sono i cerchi.
1: cerchi di
0: Qui.
1: ferro che tenevano tutti i legni insieme, bellissimi questi strumenti.
0: Quello è un tappo, stranamente è un tappo per chiudere, no, dal buco, veniva inserito, battuto dentro con la mazza.
1: Ah, ecco, quindi questa qua serviva per
0: Serviva
1: battere dentro il tappo.
0: per battere il
1: E
0: tappo.
1: perché mettevano il tappo per far uscire quel
0: Mettevano un tappo
1: vino?
0: quando poi dopo veniva
1: E qui? Che
0: estratto. Questo qua è per togliere lo sportello. Questo
1: forte.
0: invece è il passo successivo della pigiatura coi piedi, è una diraspatrice. Si mettevano dentro i grappoli, poi se riesce a inquadrare, vedete girando, all'interno ci sono dei rulli di legno entro i quali entravano i grappoli e venivano pigiati. Questa qua ha...
1: Ma dopo la pigiatura coi
0: No,
1: piedi?
0: in alternativa a quella coi
1: Ah!
0: piedi, questo qua è già un passo avanti, questa cantina usavano già dei procedimenti, diciamo, tecnologici avanzati.
1: Che bella macchina,
0: Questa è
1: chissà
0: una
1: anche
0: macchina
1: questa
0: del
1: di...
0: 1870, ha preso dei premi perché era proprio all'avanguardia.
1: Che bello che esistano ancora questi presidi, insomma, tutte queste cose qua, come anche vecchie sono
0: Vecchie
1: queste
0: damigiane,
1: damigiane.
0: sì, in condizioni non proprio.
1: E vabbè, però contando gli
0: Quindi.
1: anni che hanno ci può decisamente stare. E ancora questo che cosa?
0: Questo è un bigoncio o bigunsu e all'interno di questo venivano messi non tanto i grappoli quanto le vinacce per portarle al torchio. Una volta
1: Ok,
0: spillato il
1: sì.
0: vino rimanevano sopra le vinacce e i grappoli pieni di liquido, venivano messi dentro questo bigoncio, messi dentro questo contenitore e torchiati.
1: Quindi da lì
0: Lì
1: qua,
0: dentro
1: ok.
0: si torchiava, usciva
1: Ecco,
0: la
1: qua a
0: turchioia.
1: mano si girava.
0: Finché si riusciva a mano, quando poi lo sforzo era troppo alto, si attaccava a questo argano e ci si aiutava con questo, quindi si faceva uno sforzo
1: Quello
0: notevolissimo.
1: che invece nei frantoi delle olive avveniva a volte con un mulo, un asino che girava
0: Quello
1: intorno.
0: serviva per frangere le olive. Qui la frangitura delle olive equivale alla pigiatura coi piedi. La
1: Giusto.
0: torchiatura era la stessa cosa. Qui si torchiano le vinacce e la si torchiava la polpa molita delle olive.
1: Questa come si chiama?
0: Quella
1: Questa
0: è una vite,
1: una
0: la
1: vite
0: vite.
1: enorme,
0: Sì.
1: pazzesca, e mi colpisce anche quel bel rubinetto.
0: Quello lì è una fontana, questo dà già un segno, come dire, del livello di questa cantina. Questa è una fontana scolpita a mano in pietra che chiaramente le piccole cantine dei mezzadri non avevano.
1: Secondo spazio è quello relativo alla conservazione
0: Conservazione
1: del
0: del
1: vino che abbiamo visto essere prodotto nel frantoio
0: esatto,
1: precedente, vero?
0: sì, esatto. Qui si conservava tutto il vino del proprietario dopo averlo spartito con i mezzadri. Questa era la parte che competeva alla proprietà.
1: Quindi era il suo spazio dove veniva conservato il suo
0: Il
1: vino.
0: suo vino. Anche qui, se si valutano più o meno la grandezza dei fusti, si capisce che ci stava quasi un 10.000 litri di vino,
1: Mamma
0: che
1: mia,
0: era
1: che
0: la parte sua.
1: tipo di vino veniva prodotto?
0: In
1: Si sa,
0: genere
1: bianco,
0: era
1: rosso?
0: vino bianco, generalmente era vino bianco di bianchetta, bianchetta e vermentino. C'era un po' di dolcetto, o Monferrat, come lo chiamavano, ma la produzione era prevalentemente di vino bianco. E si produceva anche una parte di vino dolce, che era il parente stretto dello Chaketrat delle Cinque Terre.
1: Sì.
0: E qui era chiamato particulat,
1: Particolà.
0: nel senso di particolare, che lì c'è la domanda, vuol dire particolare perché particolarmente buono o perché vino da particule, cioè da ostie. no? Quindi vino da preti, no? Quindi

0: vino buono. È fatto con bianchetta essiccata. Il meccanismo di lavorazione era quello dello sciacquettare delle Cinque Terre.
1: Allora, parliamo un po' di queste botti, come le definiamo?
0: Sì, queste qua sono botti di contenimento per il vino, più o meno contengono dai 1500 ai 1000 litri di vino, per ognuna di queste. Sono botti esclusivamente in castagno, venivano poi, ognuna di queste contenevano particolare qualità di vino, e poi a turno veniva spillato, pulite le botti, c'è tutto un ciclo di lavorazione. Che è quello proprio delle cantine. Lì abbiamo ancora qualche esempio di bottiglie di vino di
1: Belle.
0: 70-80 anni fa, sicuramente.
1: Sono state ritrovate,
0: Sì.
1: immaginiamole appunto piene dei vini di cui.
0: Sì, sono ancora piene qualcuna, probabilmente non bevibili, cioè consigliabile
1: Ah,
0: di
1: addirittura
0: non.
1: piene, vero?
0: Sì,
1: C'è il
0: ce ne
1: vino.
0: sono piene di vino. Qualcuno sono leggermente ridotto perché poi evaporo dal tappo, eccetera, però ci sono ancora.
1: Ecco, questo serviva per fare che cosa, Fausto,
0: E
1: questo
0: questa è una
1: macchinario
0: pompa,
1: qua?
0: questa è una pompa, perché come dicevo prima il vino veniva tramutato da una botte all'altra per la pulitura, l'eliminazione dei fondi, eccetera. Generalmente si faceva con un secchio sfilando dalla botte, però il vino non gradisce l'ossigeno. E quindi in questo caso invece, collegandoci al fatto della diraspatrice nell'altra cantina, erano già un passo avanti e si faceva la mutazione del vino con una pompa. Con questa pompa, se vi faccio vedere, c'era un tubo che prelevava il vino da una botte, secondo quest'altro tubo lo metteva nella botte in cui doveva poi essere messo, senza che questo prendesse aria e ossigeno, quindi puntando molto sulla qualità, visto che poi parte di questo vino era destinato al commercio.
1: E questo contenitore è un po' particolare, di
0: E questo è
1: forma
0: un imbuto.
1: quadrata. Ah, è un imbuto, è vero,
0: Questo è
1: è
0: una
1: la
0: sorta di
1: parte di
0: imbuto,
1: sopra. È
0: vedete come. No.
1: vero.
0: Per mettere dentro vino e vinaci dentro la botte, entro quel piccolo tassello, veniva invece versato dentro quell'imbuto di legno.
1: È pieno di ogni dimensione, anche qua vediamo il buco per.
0: S esatto. Queste botticelle probabilmente contenevano lo sciacchetrà, cioè il
1: Particulà.
0: particulà nel nostro caso, che è botticella piccola di vino pregiato. Ognuno aveva la sua caratteristica, magari c'era la botte di bianchetta di una determinata terra, la botte di bianchetta di un'altra terra, secondo le
1: Secondo le
0: qualità.
1: qualità che c'erano e quell'altro, come
0: Quello lì
1: definirlo?
0: è un contenitore per l'acqua calda con cui venivano lavate le botti, mentre quello sotto, vedete, è un alambicco per la destillazione
1: Della
0: per la
1: grappa.
0: grappa, perché le vinacce venivano. Lì sotto si faceva fuoco e poi c'era il
1: È vero, c'è il
0: procedimento,
1: buco per
0: sì,
1: mettere il
0: di
1: fuoco.
0: evaporazione e poi passava dentro quel contenitore, da lì dal beccuccio usciva la grappa. Anche lì vedete c'è questa fontanella scolpita, parente stretta di quella che abbiamo visto
1: Bellissima.
0: sotto.
1: Allora, mentre usciamo per andare nella terza location, diamo un'occhiata anche a questo bellissimo carretto che è rimasto, un carretto dei tempi, dove venivano caricate proprio
0: Sì,
1: le botti, è vero?
0: venivano caricate
1: Le
0: le
1: botticelle.
0: botticelle per portarle al commercio. Fate conto che trasferivano il vino ad acquirenti di Genova col carro. Partiva il carrettiere, metteva una giornata ad arrivare a
1: Oh,
0: Genova
1: passando chissà da dove.
0: e faceva l'Aurelia, faceva la ruta, faceva le Grazie, la ruta, scendeva a Genova, una giornata di viaggio, pernottava, consegnava, ritornava una giornata di viaggio con questi carri.
1: Che vita.
0: Sì, c'è tutto. E fra l'altro anche quando era già in funzione la ferrovia dal 1870, generalmente si fidavano del carrettiere, mandavano le merci col carrettiere, non con la ferrovia. Non sempre, ma in particolare quando c'erano merci pregiate, preferivano il carrettiere che non la ferrovia. Da
1: Tirato da cavallo, da mulo,
0: cavallo,
1: da cavallo.
0: a cavallo, a cavallo.
1: Bene, allora usciamo e ci vediamo fra poco.
0: Allora.

0: presa diretta alla scoperta dei santuari della Liguria. Qua facciamo tappa al santuario di Velva. Siamo nel comune di Castiglione Chiavarese, nell'entroterra del Tiguglio, di Sestri Levante in particolare, e se proseguissimo la strada arriveremo in Val di Vara, verso Varese Ligure e
1: Esatto, sì.
0: tutta la zona. Fausto Figone, benvenuto. La posso
1: Grazie a
0: definire
1: voi.
0: uno storico per passione, un
1: Ma
0: curioso.
1: se proprio vuole.
0: Sicuramente conoscitore di questa realtà con Francesco Righi dall'altra parte della telecamera. Il santuario, intanto, a che altitudine si trova, Figone? Siamo a circa 40 minuti dal mare, 30 minuti dal mare.
1: Sì, esatto, siamo sui 550 metri di altitudine.
0: Infatti fa un po' più fresco che a livello
1: Sì.
0: mare. Come contestualizziamo questo santuario?
1: Ah, questo santuario intanto nasce relativamente presto, viene inaugurato nel 1895, quindi ha non moltissimi anni. Nasce come cappella votiva dei Velvesi in ringraziamento della Madonna perché nel corso del colera nel 1886 c'erano state poche vittime.
0: Allora, ha citato i Velvesi. I Velvesi sono i residenti di Velva, che è un paesino che si trova proprio qua sotto, che poi, infatti, diciamo il santuario di Velva, che prende il nome dal paesino. Quindi, ma non è apparsa la Madonna in
1: No,
0: questo santuario, Fausto?
1: qui non è apparsa, la Madonna non è apparsa, qui non, però voglio dire, è giustificata da questa, diciamo,
0: Da
1: da
0: questo
1: questo
0: accadimento.
1: sentimento votivo. Poi, invece della cappella votiva, anche su suggerimento di un rettore, di diocesano, viene pensato di ampliare il progetto e costruire un santuario. Ed ecco
0: Ah.
1: che la cappella votiva diventa santuario votivo. Santuario votivo è espressione, diciamo, della religiosità dei velvesi.
0: E soprattutto della riconoscenza per quello che era avvenuto.
1: Esatto, questo qua di fatto è un voto, è un voto.
0: Andiamo all'interno per scoprire anche com'è appunto decorato e che tipo di stile si trova. Ecco qua. Prego, Fausto.
1: Eccoci, come si vede la cappella è diventata un ambiente, diciamo, sacro piuttosto ampio. E la storia inizia in questa maniera. Proprio un segno di riconoscenza per questa grazia, diciamo, ricevuta, offrono il loro lavoro gratuito per la costruzione del santuario.
0: E anche il materiale?
1: Per un certo momento, per il primo anno, si inizia nel 1892, la prima pietra, come curiosità storica, viene posta il 19 settembre 1892. Poi ci si accorge che le forze di una comunità, seppure, come dire, ben disposta, non sono sufficienti per costruire un'opera di questo genere. E allora si affida la costruzione del santuario ad una ditta di laboratori. Si va avanti con i lavori, sempre con un po' di contributo dei velvesi, e nel frattempo questo Monsignor Persoglio, che diciamo è il rettore della chiesa di Sant'Orpieto in Genova, che è una chiesa gentilizia dei Marchesi Cattaneo, che è quello che suggerisce ai velvesi di non fare una semplice cappella, ma di fare un santuario. Perché non ci sono santuari nei dintorni, insomma, diciamo che c'è anche così una versione
0: Perché
1: sociale.
0: questa comunque era una via di transito.
1: Questa è la via importantissima che da Sestri Levante collega con Varese Ligure e col Parmigiano. E quindi, voglio dire, è un po' con una battuta l'equivalente di un autogrill sull'autostrada, no? Quindi ha una sua funzione religiosa, ma sicuramente anche una sua funzione dal punto di vista, diciamo, dell'interesse venale. Ecco,
0: Certo.
1: quindi Monsignor Persoglio, intanto continuano i lavori il progetto di questa trasformazione da cappella a santuario viene affidato da lui all'architetto Dufour. L'architetto Dufour, che ha già in qualche maniera progettato altre costruzioni religiose, e la statua, perché verrà

0: intitolata alla cappella Nostra Signora della Guardia, la statua viene pagata, diciamo, da un
1: benefattore,
0: che è nell'entourage di Monsignor Persoglio, allo scultore Antonio Canepa. La particolarità, questa statua,
1: questa che vediamo di fronte a noi sull'altare,
0: quella che vediamo è la statua di Nostra Signora della Guardia, scolpita da Antonio Canepa, ed è la prima statua di tutte le statue della Guardia che Antonio Canepa scolpirà, ancora prima di quella del Figonia.
1: Ah sì?
0: Questa è la numero uno, poi ne scolpirà 43. Questa però ha la caratteristica di essere la prima statua.
1: Incredibile come a volte nell'entroterra, in piccole realtà, si trovino invece dei gioielli o comunque dei luoghi e momenti simbolici po' per tutta la Liguria.
0: Esatto. Quindi questa è la prima statua. Tanto così, per fare un po' di storia della statua, Antonio Canepa, che è ancora giovane, ha una quarantina d'anni, e vede qui, come dire, l'occasione per proporsi a livello religioso come scultore. Ah. E in pochi mesi scolpisce la statua. Ora cosa succede? Che la statua è pronta, però il santuario non è ancora pronto. E allora la domanda, dove la mettiamo questa statua? Viene temporaneamente messa nella chiesa delle Vigne a Genova.
1: Quindi trova casa lì,
0: trova
1: ospitalità
0: casa
1: lì. Le Vigne.
0: Però cosa succede? Che il parroco delle Vigne, lì chiaramente si accettano, come dire, offerte che verrebbero poi devolute alla costruzione del santuario. Il parroco vede, come dire, un'uscita non sua di offerte dei suoi fedeli.
1: Certo.
0: Quindi dice a Monsignor Persoglio, guarda, sarebbe meglio
1: che la portassi via, oppure che io mi tenga le offerte.
0: Che te la portassi via. Allora Monsignor Persoglio, questo qua succede appena nell'ottobre del 93, porta la statua a Sant'Orpete, nella sua chiesa.
1: Ah.
0: E anche lì si accettano offerte che vengono si ricavano moltissimi soldi. Diciamo che la maggior parte delle spese vengono ricavate attraverso le offerte.
1: È curioso anche perché magari i genovesi potevano non interessare tanto che venisse costruita la
0: santuario.
1: Ora succede
0: un fatto abbastanza curioso, che quando finalmente il 29 agosto del 1895 il santuario viene inaugurato e la Madonna può essere portata a casa sua, e dice Monsignor Persoglio, guardate che non sarà mica tanto facile portarla via, perché i miei parrocchiani, per loro, è la loro Madonna.
1: Ah, e quindi allora ne sono innamorati e la vogliono tenere.
0: E allora cosa succede? Succede che si assoda un carrettiere di Velva, Gigiò.
1: Gigiò?
0: Partono di notte e di notte rapiscono
1: la statua della Madonna.
0: Rapiscono la statua e di notte la portano.
1: Che storia.
0: Quindi, quindi questa è la parte.
1: Molto bello, e sono sempre stupita, ammirata di come si possa parlare tanto anche solo di una statua.
0: Sì.
1: È successo qua, ci sono aneddoti anche al santuario di Montallegro per quanto riguarda il quadretto. Quindi l'entroterra è veramente ricco di tante storie.
0: Sì.
1: Se siete d'accordo, Francesco Righi e Fausto,
0: sì,
1: chiudiamo con il cavallo che è qua fuori? Ho visto un bel cavallo in un prato.
0: Sì. C'è
1: un bel cavallo. Tanto lei continui, anzi mi accompagna al cavallo raccontando.
0: C'era un altro stato, perché quella statua ritenuta importante, portata in processione, succede che un giorno, durante la processione, c'è una quazzona, una burrasca.
1: Questa statua?
0: Questa statua. Quindi e pensano che, insomma, è troppo pericoloso portare un oggetto così prezioso, e portano in primo tempo solo un'effigie, però l'effigie è riduttiva. Allora incaricano di nuovo Canepa
1: di fare una copia.
0: Un'altra copia.
1: È quella che hai ripreso anche.
0: E quella è la statua processionale.
1: Bellissimo.
0: Quindi c'è questa storia.
1: Molto, molto curioso quante storie ci sono dietro a statue, santuari e quant'altro. Intanto è arrivato anche il sole.
0: Sì.
1: Poi Fausto, lei mi ha veramente incuriosito, quindi io mi riprometto di tornare da lei per un'altra puntata, perché pensavo di essere un lettore della vecchiaia, anzianità dei castagni.

0: legni di cui erano fatti pezzi di tetto, portali e quant'altro. Sì. E non solo, dei castagni in generale, lui riesce, tagliandoli a fette, a leggere tutti i cerchi che si trovano all'interno per capirne la datazione. Quindi fra poco tornerò. Chiudiamo un po' così in natura, visto che in mezzo alla natura ci troviamo con questo bel cavallo che fa parte anche lui un po' in un certo senso del santuario di Velva, appunto crocevia. Ma viene ancora qualcuno? Gli ex voto non l'abbiamo visti all'interno della chiesa.
1: Sì, infatti gli ex voto sono stati raccolti in un edificio a fianco, sono tantissimi. Ecco, questa campagna che lei vede fino a qualche decennio fa era, come dire, luogo in cui i pellegrini che venivano da tutte le parti sostavano,
0: dormivano
1: con colazione al sacco, dormivano dentro il santuario addirittura.
0: Dormivano in chiesa, quindi?
1: In chiesa, e al mattino magari ben presto venivano da Varese, Ligure, e qui si portavano la colazione al sacco, e tutti questi prati erano coperti da...
0: Che bello! È anche questo parte di quella che era appunto la devozione di chi affrontava magari lunghi viaggi proprio per arrivare in questi luoghi e portare un proprio voto alla Madonna. Grazie Fausto, allora mi promette che mi insegna a leggere i castagni, unico forse in Europa, una caratteristica ligure.
1: Non è che la lettura degli elementi in legno attraverso la dendrocronologia, brutto termine, è diffusissima.
0: Sì, però
1: è l'elemento castagno che viene usato come base, che non è comune.
0: Bene, allora è un arrivederci, un grazie a Francesco Righi per le immagini e presa diretta sempre continua, lo sapete.
1: Eccoci qua. Sì, poi.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: Datemi un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni. E solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi c'è? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi hai riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, t'ho detto mille volte che non mi piace il gorgonzola. E comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare i tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellin.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo. È proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciato questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
0: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino.

0: ne hai aspettato 3 ore?
1: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri. Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccio. Venga su, dai, dai, venga su. Venga su, no, venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me. Ecco così. Visto? Vai su.
0: E suo padre?
1: No, adesso la facciamo insieme, la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quando ti sciorpi.
1: Soprattutto se esci. Se esci. Anche, vuoi andare avanti, eh? Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non indovinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, tieniti, eh?
0: E quindi... sei andato?
1: Sono andato.
0: Sei andato a San Martino?
1: Sì.
0: Rifammi la battuta.
1: Quando? Beh, lì adesso non mi ricordo, no, più un cazzo. Aspetta, Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove cos'è.
0: Pesci. No, io, lui deve dire.
3: Ehi, fatto quello che vuole.
1: Ok, ma non sai quando esci.
0: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
1: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
0: Ah, sì, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
1: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei Music. Sei con scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate.
0: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
1: Ah, l'amore è un perverso folletto.
0: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non gocca più in Belin?
1: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
0: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
1: No, vi la scassi!
0: Non dire queste parolacce, su, insomma, un po' di ritegno.
1: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista, pacchista, vai, ecco, ha 2 addirittura le pacchiste, che 2 eccessi, ragazzi. Allora, attenzione, dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi, Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
0: Ma posso fare la conta?
1: E fai la conta.
0: Sotto il ponte di Baracca c'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
1: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacobbo.
4: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci, dipingendo l'ultima cena, ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché, se su una porta a vetri c'è scritto tirare, noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
1: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager? Ma vai, fammi il piacere!
0: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
1: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione, va bene?
0: Bene, bene, bene.
1: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
5: Ah, ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ah.

0: Buonasera San Martino, buonasera. Ma che piacere San Martino.
1: Per cortesia.
0: No,
1: anche lei.
0: Per favore, tenga.
1: Sì.
0: Me lo dia forte.
1: Vuole altro?
0: Ah.
1: E due.
0: Ah.
1: E tre.
0: Ah.
1: E adesso mi spiega perché questa cosa.
0: Sono anni che non prendevo due cappellate.
1: La prego, per favore.
0: Grazie.
1: Piuttosto, come si chiama?
0: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
1: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
0: Sì. Sono anni che vengo da sola.
1: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
0: Sì.
1: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
0: Sì.
1: Sì?
0: Sì, mia sorella, la Teresa.
1: Ma Teresa?
0: È lì, in platea.
1: In platea?
0: Teresa!
1: Teresa?
2: Dove era Fabio Cannone?
1: Dove Fabio Cannone arriverà?
0: La Teresa,
1: eccola lì. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Applauso? Sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.
0: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
1: Due gocce d'acqua.
0: Uguali, siamo gemelle.
1: È vero. Allora, adesso. Madonna. Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. Sì, è il dottore.
0: È il dottore.
1: Vuol sapere che cosa volete fare?
0: Allora,
1: sì.
0: mi sono confidato e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
1: sì.
0: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
1: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
3: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
0: San Martino, no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
1: Ma che cosa, scusi?
0: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose, io non ho mai, io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma mia sorella.
1: Io già devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia. Che rimanga qua tra di noi.
0: Lo sappiamo, in casa così sì.
3: E lei San Martino ha mai fatto scambi?
1: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato si è tirata giù la gonna e gli ho detto Belan, Belen, che belin.
3: Oh. Ah, San Martino, capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
1: Sì, per favore. Sì, quindi, che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
0: No, tengo il mio pacco.
1: Tiene il suo pacco. Sì, e allora pacco. Vediamo il che cosa pacco. C'è dentro il suo pacco.
3: Il suo pacco era il 7, vero?
0: Esatto. No.
1: Esatto.
3: Spacchetto?
0: Sì, aprilo.
1: Spacchetta?
3: Intanto non mi vede però
1: al
3: lei.
1: Al mio 3,
3: Non mi vede?
1: Sì, non la vede?
0: Assolutamente.
1: Infatti. Al mio 3, pronti? Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme, diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci sono. Occhio che qui minchia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti via.
4: 1, 2, 3.
1: Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
0: Prima che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il nostro pacco.
1: Vediamo almeno che
0: vediamo
1: cosa.
0: Vediamo il nostro pacco.
1: Aspetta, spacchettare. Pronti?
4: 1, 2, 3.
1: Spacchetta. Ha vinto un Belu Belin.
0: In Belu Belin, finalmente. Adesso vado di là e lo prendo.

0: subito. Permesso, Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
1: No, no, Teresa, stai qua, dove vai?
2: Smelli, smelli, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao, ciao.
1: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in cinque, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso a Teresa! E adesso... Che seratina, ragazzi! E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero.
3: 12.
1: Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora, 9, perfetto, me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di... Signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po'. Signora, mi dica... Se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero.
4: 11!
1: No. Io così non ce la faccio, eh? Ho chiesto una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Eh? Non ho capito cos'è.
5: Siamo solo all'inizio.
1: E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento!
6: No. Questa la devo presentare io.
1: Allora, insomma. Sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
6: Maleducato.
1: Signora Vaudetti, come va? Tutto bene?
6: Bene, grazie.
1: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
6: Cerchiamo di farcela, ragazzi.
1: Cerchiamo insomma. Di farcela.
6: Comunque, mi dica, buonasera.
1: Sì.
6: In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
1: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo dico.
6: Ma comunque la sigla di apertura Sugar Sugar sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento.
1: Buon divertimento Sugar Sugar.

0: Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale A a parlavano tatta con la lettera A. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.
1: Da, va, sa.
0: E dai, vai, su.
2: Raspara pana pana faramara, ta dormanta da sara, ta rasbagla calzara.
0: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così: respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ca, come va?
3: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
3: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
4: Pancara.
1: Pancara.
4: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
1: Ca mamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
1: Da patatana.
3: Da patatana.
4: Da patatana.
0: Ah, sì, di...
4: Patatana. Vabbè, vabbè. Patatana.
0: Di signorine. Movimento di signorine.
3: Ah. Ancora nanta.
4: Poca roba.
0: Ancora niente, poca roba.
1: Che voglia di palparmi una ragazza.
0: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza.
3: Non darla ma a una manca casà, guarda.
0: Non dirlo a me, ho anche una pistoletta carica.
4: Pastalata. Capastalata. Adatta manca. Manca. Manca. Manca. Manca. Manca.
0: Basta. Una minchia.
3: Ah. Manca. Ah. Pastalata.
1: Pastalata. Speriamo che stasera si cava.
0: Ecco. E speriamo che stasera... Certa.
3: Sa. Ah. Ma questa cassa qua?
0: E questa cessa chi è?
3: Lasciala parlare.
5: Sana. Sa? La Radana, la Pafaga dall'Asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
1: A pensa l'altro.
0: E pensa le altre.
5: Ma pa calama. Calapanza.
0: A me piace l'uomo con la pancia.
5: Sono anche ballerina.
0: Sono anche ballerina.
4: Non mi tira più.

0: Ta-ta-ta, na la mea grata.
1: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
2: Aspetta, spara.
1: Aspetta e spera.
3: Guarda questa, guarda questa, capozzo da fuoco!
4: Patatana!
1: Guarda questa, che bella ragazza!
3: Da fagana!
2: Patatana!
3: Fagana!
1: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
4: Guarda, guarda come si attaccano, là ha una carta classa.
1: Guardate come si tacchina, lui ha una certa classe.
4: Sa.
2: Santa Balamanza, Kamatakama.
1: Senti, bella manza, come ti chiami?
3: Ava.
2: A cosa sei andata a Sava?
1: E cosa sei, un detersivo?
2: Trattalana, da quando ti ho visto dalla prima volta che mi sono innamorata da te.
1: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
3: Ma va a cagare.
1: È comprensibile.
3: Riprova.
2: Raprava. Ah, mamma. Ava. Ta papà, un ladra. Arrabata da stalla e ta la massa al pasta da lacca.
1: Tu papà è un ladro? Ha rubato due stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
3: Ma non rampare al cazzo.
1: Smettila di infastidirmi.
3: Guarda balla, da caca nascata, Alba, nana sasta pa.
1: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
4: Alba.
1: Al buio.
3: Alba, va la fava da là.
1: Ora il buio ve lo faccio vedere io.
2: Bagasca.
4: Ratta bagasca.
2: Pazza da marda.
4: Tra.
1: Insomma.
2: Raprava. Scasa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti ho visto.
1: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
2: Guarda la stalla.
4: La lana.
2: A ta al vanta cacacarazza capella.
1: Guarda la luna, le stelle, io e te e il ventre che ci accarezza i capelli.
3: Ma fa scala, ma va a fancala.
1: A Voscolo, ma vai a quel paese.
4: Dammi un baca in alla pa.
1: Dammi un bacio e nulla più.
3: Va la tassala trambara in alla pa.
1: Voi vi volete solo divertire.
2: Dammi un bacio con la lingua.
3: Ma sa cantata la malattia cavata.
1: Le malattie che avete, sì.
2: Ti prego in ganacca.
1: Prego in ginocchio.
3: Sata da cagacazza.
1: Vabbè.
3: Sana spasata. Ma par salda.
1: Insomma.
3: Passa pansarca.
1: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
2: Bratta patana.
4: Magnatta.
2: Casca. Baraccana.
4: Tra.
3: Cana salda. Tatta la parta saprana, anca la faca.
1: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
3: Fa spattanta gratta.

0: tanta grappa.
1: Siamo rimasta da sala.
2: Sala salata.
1: Tatta sala.
0: Parassa ta carana.
1: Me fa rassara.
2: Anche ta sa carana.
0: Cosa fa ta sta Sara?
1: Sala.

0: a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
1: Ah, ma van era canna.
0: Saccara. Sarà una serata incredibile.
1: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vai, vedrai che sarà incredibile.

0: Dai, su forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, truco.
1: Sì. Dottor Mentana, sì. Com'è bello.
0: Grazie,
1: dai,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Sì. Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona?
0: Devi sapere, caro orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo.
1: Forse. Ah, com'è bello lei, com'è affascinante.
0: Grazie,
1: vero? È bellissimo.
0: Grazie, orienta. E oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico. Sì.
1: Ah, sì? Sì. Ma lei ha sempre un casso nella mano.
0: Volevo dire,
1: un colpo in canna.
0: Sì.
1: E visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: No, orienta, ma cosa dici?
1: Mi dica un po', e quindi sì. Oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo.

0: Parliamo di paraculimpiadi, sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate, si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è originale lei.
0: Sì. E aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo. Sì, che scoop. Presto, iniziamo, vai, Orietta, vai, presto.
2: Una cosa, sì. In bocca al lupo.
0: Sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi, sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente, cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro e che il culo non si offenda, eh! Buonasera, signori!
3: Buonasera!
0: Prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla Picciocchi, il lancio del martello cum granusalis, no, e il cambio della poltrona... Iniziamo presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego.
4: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito, Fratelli d'Italia, non siamo interessati alle poltrone. Quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
0: Certo. No, Presidente.
5: È caduto il governo.
4: Stardo.
0: Segretario Schlein, non incominciamo. E passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra. Prego, segretario.
5: Allora, guardi, dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone la Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona, e poi quello come si chiama San Giuliano,
4: sì. Quello dei bagni in Corso Italia.
5: Mangialo, Rex.
0: No, Rex, cuccia.
5: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
6: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore.
0: Onorevole.
6: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
5: Brava.
6: Una vera pompeiana.
0: Meno male.
6: E lui un incrocio tra Lino Banfi.
4: Lino Banfi.
6: E Pupo.
7: Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola.
0: Signori, per favore, siamo alla maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa. Avanti.
8: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
5: Certo. Oh, sì, gelato
7: al cioccolato, dolce un po' salato, su, gelato al cioccolato.
0: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
8: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
6: Il governo è come nel Gattopardo, si cambia per non cambiare davvero.
5: Ma con tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
0: Buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, vi caccio via, fermi, vado avanti, mamma mia.
4: Oh, questo governo sta a fa storia.
6: La storia delle figure di merda.
5: Onorevole.
4: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare.
6: Bravo.
4: Voi il partito delle M&M.
5: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato.
4: No,
5: ma per favore.
4: No, è il partito della mussa morta.
0: Signori, vi vedo un po' agitati. No, buoni. Meloni sta perdendo tutto. Buoni, segretario, la caccio, eh. Oh, vi vedo un parecchio agitati. Vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi.
9: Bocca coraggia, una patatina e popcorn. Merendine e salatini, cocco, fresco.
5: Luigi Di Maio. Ma dove ti eri cacciato?
9: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
0: Di Maio.
9: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, Il posto fisso è sacro!
5: Bravo, bravo, bravo, bravo Di Maio! Bravo, e viva la gondola di Di Maio!

0: Torna Luigi, ritorna con noi.
1: Ritornerò in ginocchio da te.
0: Mario, non è che io non è la
1: sorella. Non è niente per me.
2: Scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news. Sì, perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni. Sì.
3: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
2: Sta con l'audio, C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva. Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump! Buoni! Vi prego, signori! Paolo, ti prego, fai partire il servizio. Paolo, ci sei?
4: Non ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento.
2: Paolo.
4: Teste di cazzo, accendetemi il microfono.
2: Paolo!
4: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento.
2: Paolo.
4: Adesso sì, funziona. Buonasera, grazie direttore. Mi scuso con i nostri telespettatori. Oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parla in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, Mida Ducolpi. Benvenuta a lei, signorina.
5: Scusi, veramente, Mida Ducolpi
6: no
5: qui.
6: No problem, I was ready.
5: Nessun problema, lui è sempre pronto.
6: Tucca, long potato.
4: La prego, presidente. Si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
6: Because American people are the big coglion.
5: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
4: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
6: Puttanoni for everyone!
5: Allora, puttanoni for tutti!
4: Sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
6: Ask Elon!
5: Chiedete a Elon.
6: Elon, sorry. Also we're expanding the Greenland of Panama and Italy.
5: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
4: Italia?
6: Yes, with Georgia, my friends.
5: Sono d'accordo con Georgia.
4: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
6: Because, che pensi me, I'm gonna party American people.
5: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
4: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
6: I will settle the relative of the great actor around Mexico.
5: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
4: E chi sarebbe questo grande
6: attore?
4: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
6: Ozacrotoriam.
4: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
6: No, latino, leggi contrario, oza creatoriam, ma ero ter cazzo!
4: Grazie, presidente. Direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma, grazie direttore.

0: Paolo per il servizio e torniamo a noi alla nostra maratona sulle paraculimpiadi con una domanda a lei, Presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
1: Ma assolutamente. Se lei va a leggere bene, bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
2: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
0: Ma chi date alla fine?
1: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere, e che ci mettiamo a ridare, ma dai.
3: Certo, è perché è colpa della sinistra, se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
0: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La Presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non rischia di implodere come una nana bianca?
3: Ah, sicuramente non di colore.
2: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
4: Quale?
2: È stella nana tutta...
1: Ma state zitta!
0: No, di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato e vi faccio un'ultimissima domanda e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, mi dica. Ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitto?
5: Io voglio rispondere io.
0: Vada, se... Vada.
5: Rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
0: E cioè?
5: Cerchi in Lega!
0: Regia! Toglimi l'audio! Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Fuori dallo studio, vi prego! Basta, regia! E pensare che questi signori qui, sì, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

parleranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.

0: Gesù.
1: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
2: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
1: Ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
2: Ah, oh, raga, a me più tira che molla.
3: Dai che gute morgen.
4: Brava, brava. E anche galantomo.
3: Gentile.
1: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
3: Eh sì, che
5: paura, zia.
3: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti e sono stati i primi ad abbroggiarsi a internet.
5: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
2: No, no, sono fuori, raga.
5: Fuorissimi.
6: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
5: Internet.
7: Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
5: No. Su Facebook.
8: Comunque, con mia moglie facciamo i TikTok.
7: Anch'io con mio marito qui faccio TikTok, eh?
6: Ah, sì?
7: E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex. TikTok, TikTok.
5: Ciò che è in Rolex... in pendolo. Bella, te lo capì, bella
8: comunque,
5: zia.
8: Comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
5: Noi stiamo diventando degli influencer.
1: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Prego Ela, vai avanti.
3: Sì,
8: sacria.
3: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
2: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, con i Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
5: Con il wifi.
2: E stiamo una crema, raga.
1: Una crema, cioè, che vuol dire?
2: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
3: E che fa? Che vanasken i primi maranza.
7: Maranza. Ma cos'è su una verdura?
5: Oh, di zio, che parlate, zio, stai sciallo, cioè, ma come pa... cosa sta? Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, è giù, guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
1: Ma che vuol dire gostato?
5: Ma lascia perdere, frego, gostato, sono cose nostre.
3: Mille stimoli, intelligenza artificiale, e ses, oh, ses a distanza, il cybersex.
7: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
9: Ma io non capisco, sesso a distanza e un beggio, come fai a farci entro?
7: Ma non vi ricordate, anche noi praticavamo il cybersex.
9: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva sempre: fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza. Che donna, che
5: fidanzata. È giusta,
7: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
5: Bravo. Oh, zio, zio, ecco, senti, zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
2: Vai con la musica, vai con le mani, dai.

0: Dai! Dai!
1: Dai, fratello!
0: Dai! Oh, mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba! Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton mangia solo la pasta con il ton.

0: Holy shit, baby!
1: Ass goes as hell! Frau Blücher!
2: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli. Vabbè, che fare, caro.
3: Per me, macchie di leopardo,
4: per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
0: Ti che hai ragione.
2: Bravo.
0: Però non sai bene.
5: Vuole la leva.
3: Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo.
5: Zio, stai attento che se bevi vai in hangover.
0: Cosa ti fai? Mi sei bevi, ma ti spiace.
6: Ma guardaci, bro.
4: Sì, guarda.
6: Tutta tech. Marietta, PSG e Vagedri!
7: E se compro regalo alla pischella, io lo compro alla bancarella.
3: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco, ah, vai mogli!
8: Ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
2: Ah, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così.
0: Questo sicuro, vedi, guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
2: Bravo, noi facciamo finta di non capire, ma in realtà
5: Allora, se fai finta di non capire, Milfona.
4: Ma cosa è Milfona?
5: Milfona. Dimmi un po', Milfona, che cos'è che vuol dire frenzonato?
4: Frenzonato.
7: Diglielo un po', Milfona. Cosa abbiamo detto?
5: Frenzonato,
7: gostato l'abbiamo detto.
4: Va bene che siamo gli altri, vedi.
5: Gostato l'abbiamo già detto.
7: Hangover,
5: gostato. Hangover, gostato.
7: È frenzonato.
5: Frenzonato,
7: no.
5: Sì.
0: Che ci con calma,
2: scusate, noi ricoglioniti
7: un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
5: Frenzonato l'abbiamo già detto,
7: e quello è a parte che è gostato,
4: abbiamo detto
7: Hangover,
4: abbiamo fatto
3: fammi dire, ce l'hai scritto di
2: colpo,
5: si legge male perché è la seconda replica,
3: l'ha scritto davvero,
5: sono già lavato le mani dal pomeriggio.
0: A me può avete anche a me per...
5: Frenzonato.
7: No, cioè, allora io ci chiedo frenzonato.
5: No.
3: L'abbiamo già detto.
5: Frenzonato. L'abbiamo già detto. Ci devi chiedere disonesta.
7: Okay. Ma a Hangover l'ho chiesto.
4: Sì,
7: allora. Allora, dimmi un po', che se ti dico...
5: Disonesta.
7: Frenzonato l'ho detto.
5: Gostato.
7: Allora, dato per scontato frenzonato.
0: Che l'abbiamo detto.
2: Abbiamo dato.
7: Anche Hangover.
2: Oh, bellissimo.
5: Se mai.
7: Mettiamo che frenzonato lo sappiamo.
0: L'abbiamo detto.
4: Bravo.
7: Che cosa? Così ci devo chiedere.
5: Disonesta.
7: Cosa vuol dire frenzonato fatto. Disonesta.
0: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba, che...
7: No, è uno che la dà.
4: Capito.
2: Gnatri, dicevimo, bagascia. Bagascia disonesta.
3: Sì. Fuffaguru, cosa capite?
5: Fuffaguru, un'altra.
7: Fuffaguru. Ragazzi, se vi dice...
0: Fuffaguru.
7: Ecco, da frenzonato.
2: Va bene.
7: Frenzonato.
3: Fuffaguru.
7: Hangover.
5: Sì.
7: È che io non sono tanto.
5: Ma non si vede.
7: Scusa,
5: che...
7: devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco. È mio amico Rocco, lo so. E allora, che vi diciamo...
5: Fuffaguru.
7: Hangover l'abbiamo
0: detto
7: prima, lo so. Volevo farvi vedere che Hangover ve l'abbiamo detto.
2: Sì, l'abbiamo già detto.
7: Ghostbuster.
2: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo
7: detto. Ah, no, costato, eh.

0: costa
1: duro.
0: E se vi dico frentonato a poco.
1: Fuffaguro.
2: Fuffaguro, ti sai che.
3: Sarà tipo frenzonato.
2: No, ti sai che voglio dire contamusse.
3: Ah, contamusse.
2: Me l'hanno detto.
0: È uno che conta.
2: Contamusse, quello lì.
4: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo quello.
0: Mi fa schiattare, sei proprio frenzonato.
2: No, io basta, non sto frenzonato, basta, ma avete stufato, ve lo giuro, che mi fate veramente, mi fate salire al crimine. Oh,
0: ma se ti sale al crimine,
4: ho detto non se ne accorge.
5: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, gli asi. E voi generazione Z, con chi avete portato Z. Voi gli asi?
0: Allora noi come generazione Z che
5: sì,
0: abbiamo costato.
3: Oh, belli.
0: Che abbiamo detto? Gostato!
5: L'avete detto, Iago?
0: Frenzonato?
1: Sì, mi pare. Mi pare
0: allora
1: di sì,
0: noi,
1: zio.
0: Noi come
1: cantante
0: abbiamo Mahmood!
2: Mahmood!

0: Μα μπράβο! Μπράβο για την εργατική ονειδίδα!
1: Μα καμό!
0: Ούτε με μπράζω! Μα μπραβίζινι! E voi, boomers, voi chi ci avete portate questa sera?
2: Stava a sandir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del volo, capolavoro.
3: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Pettorale,
3: sì.
0: Grande addominale,
3: sì.
0: E sotto conchiglia, grande Schwanstucken.
3: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire. Ma voi ricordatevi di votare. Votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle.
0: Auf Wiedersehen!

0: Signoria che semmo parte a trasmissione più bella desena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh Gilbi, ti turesa stasera,
0: hai visto, mia chi, mia?
1: Ti pagina bombonea e anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciubella de Turigia. Applausi, applausi. E a ciubella de Turigia, a Carolina, che ne parliamo Skymetro, da Funivia du Lagaccio, insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, oh, di prenderle anche, te capisci?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
2: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Ossese.
0: A parlare di?
2: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Poi
2: siamo a Sant'Ossese e parliamo del salame.
3: Salame?
2: Sì.
3: Salame? A me piace, è un salame. Sì, ma non a fette, insomma, mica una bisciuetta.
0: Sì, va bene. A me piace fighe, allora cosa dico? Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri.
1: Oh,
0: e dopodiché Gianni Giobatta ci canterà

0: quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASEF, onoranze funebri.
1: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
2: Maria Carolina pensa solo a quello.
0: Solo a quello.
2: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, gemmo de prenutation?
3: Gemmo una prenutation da signorina. Te la do. Parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì. Vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea. Proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo. Un attimo che arrivo. Pronto?
0: Pronto?
4: Sì?
0: Pronto? Sì. Casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, Casa Parodi.
4: È Casa Parodi?
0: È Casa Parodi.
4: Baci! Vieni un po' per piacere, baci. Un attimo che
5: me mai. Sì, arrivo un momento.
4: Vieni, Nan,
5: so
4: vieni.
5: Chi arrivo?
4: Stanno buono.
5: E che belli, non stanno fermi queste cazzo di gambe chi è.
4: Ma ci senti un po' che quello della televisione. Come femmo di cognome gli altri, mi dice? Ma come?
5: Belli, diamo un cognome do bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vada a vedere in sciaporta. Porta.
2: Ecco. Ma no, come in sciaporta? Porta?
4: Allora, sciala mio, va a vedere in sciaporta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi.
4: Allora, Parodi.
5: Parodi. Che è in sciaporta. Stai fermati.
0: Ecco. Allora, io volevo parlare con Te la do Parodi.
4: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma non c'è, guardi.
0: Ma si era prenotata?
4: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti che ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo,
5: cosa che è?
4: Il telefono, quello della televisione.
5: Ah, quello della televisione.
4: L'acqua te la do. Mia, pigilo, stanno attento. Come lì.
5: Qui, e via. Allora, dove è la netta? Gemma!
4: Sun chi baci? Sun de re? Sun de re, mia. Chi siete? Per una volta che umide re, mia.
5: Non ti avevo visto.
4: Sentite.
5: Che bellino.
2: Non so come la mia finista sera.
0: Pronto?
5: È un momento. Pronti?
0: Pronto. È Casa Parodi, giusto?
5: È un momento, per favore.
0: Ma no.
2: Ma com'è un momento?
0: Ma no.
5: Come se chiamiamo gli altri di cognome, Gemma?
4: Aspetta che faccio vedere il sciaporta.
5: È un momento, andiamo a vedere il sciaporta. Perché che... Noi abbiamo un
4: baci?
5: Sì.
4: Ma su sarà de fea.
2: Ma come si fa?
5: Gemma, sotto lo zerbin. Da un tappeto di sotto della chiave.
4: Ho capito. Se dice Zebrino.
5: Non mi avvegna questi moderni chi è.
4: Si chiama Zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
5: Pronto.
4: Lascio a Succhiello, amici.
5: Allora sì. Si chiamiamo Parodi Succhiello.
0: Sì.
4: Forse che baci?
0: Ho capito.
5: Momento.
0: No.
5: Ma te cattò un cordless? E mia, io pensavo che invece le ho cordless.
4: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
5: Sì, aspetta. Perché ricordati, quando ci fa il selfie,
4: sì,
5: bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì, guarda. Che non l'ho mai capito perché fanno tutti così questo culo di gallina.
4: Femmolo.
5: Va bene. Sì, pronto. Chi parla?
0: Oh, sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi. Che si era
5: un momento.
0: Sì, perché?
5: Dice che volevo parlare con Parodi.
4: Te la do, glielo dico che Nughè.
5: Nughè. Nughè, Nughè, poi che è un cordless che un po' va un po'.
0: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
5: Ci passo mia moglie.
0: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
5: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
0: No, aspetti. Aspetti. Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
5: Ma scusa, esce di qua la voce adesso. Sentiva. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire.
4: Cose moderne, anche con computer.
5: Guarda, ho capito.
1: In fibra.
5: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
4: Fa che in gruppo. Un bello gruppo così. Bravo.
5: Ci faccio mia moglie?
4: De lungo.
0: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
5: E allora?
0: Ascoltate, famiglia Parodi.
5: Un momento. Ma no. Questo dice, torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo.
4: Un gruppo.
5: Siamo su. Che. A posto. Questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì. Ma mica che cazzo ne so come si chiamiamo. È un momento.
4: Mia baci, ho stacco a targhetta.
5: Allora su Ghibli.
4: Mettimelo
5: lì. Lì sembra di essere in Sicilia.
4: Dunde?
5: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora, in questa targhetta c'è scritto Parodi trattino succhiello.
0: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
5: Ma non c'è nostra figlia, ci passa mia moglie. Che non c'è.
0: Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano, potete vincere 50 panettoni.
5: Panettoni?
4: Mai ben.
5: Come lei?
0: Allora.
5: Aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
0: Ma devo ancora farvi la domanda. Ma poi siete già a casa?
5: Siamo a casa?
0: Siamo a casa.
5: Vanno a vedere in sciaporta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
4: Baci! Sono venuti i ladri. Non che c'è la targhetta in sciaporta.
5: Non ho rubato
4: la targhetta, baci!
5: Te l'hai staccata prima! Potevi andare giù da cifotrono.
4: Al cifotrono, sì.
5: Sì, chi è? Chi parla?
0: Oh. Allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
5: E chi vuole? Attenzione!
2: Non dica un numero.
0: Allora, sentitemi, famiglia.
5: Chiedo l'aiuto da casa!
0: Siete in casa. Per 50 panettoni del 2012.
5: Del 2012 che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così. Del terrassamento.
0: Del 2012, ma ancora mangiabili.
5: Ancora.
4: I regalemmo ai amici.
5: Le usiamo come tognolini per i posteggi.
4: Dago a Steva, amici.
5: Sì.
0: Allora, che cos'è il Chighemmu?
5: Aia. Dice con suleu Chighemmu.
0: Vi do un aiuto.
5: Chiediamo l'aiuto da casa.
0: Ancora. No, non è per...

0: vista questa possibilità.
1: Aspetti un attimo.
2: Allora,
1: allora
2: volete l'aiuto?
0: Cioè, sì.
2: Allora,
0: cucinosofo.
2: Fa molto bene alla salute.
0: Ecco.
1: Fa bene alla salute.
0: È cilindrico.
1: È cilindrico. E fa bene alla salute.
3: Allora, da qualche parte lo sa sentito. Davvero lo sa sentito da qualche parte.
1: Allora, me Mugè dice che l'ha già sentito da qualche parte. Forse sai, l'anima non si ricorda bene. Dice, però l'ho già sentito da qualche parte.
0: Sicuro.
3: Ma si accende qualcosa in testa.
1: Gli si accende qualcosa in sa testa.
0: È di che...
4: Che demo un aiuto, perché se no fino a finire tu Vampi senti...
1: chiedo l'aiuto da casa,
4: no, ma no, no, allora famiglia Parodi, via, sei già a casa.
1: Cosa ha detto?
0: No, va bene così.
1: Sì, vada avanti.
4: Viatri, sei già a casa, va giù tu mi
3: allora.
1: Sì,
4: allora u chighemmo,
1: sì,
4: u la una forma lunga e o l'arriva fino a 30 citti di lunghezza.
5: Viva il chighemmo! Lunga vita al chighemmo! Ho capito questo
4: leo, ma stanno calmo.
1: Pigila.
4: Non ti agitare, stanno tranquillo.
1: Senti un po' chi è.
4: Stanno tranquillo.
1: Allora, sì, aspetta, fermo così, questo peggio chi? Dammi la mano.
3: Fermo punte.
1: Allora, dice che raggiunge tre... chiediamo l'aiuto da casa.
0: No, non si può.
1: Siamo la famiglia Parodi.
0: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
1: Non c'è nostra figlia.
0: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
1: sì,
0: avete capito che fa bene alla salute, sì, cilindrico, sì, e 30 centimetri. È buono, si può usare, sì, quando toccandolo,
3: sì,
0: risulta duro e sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
3: Con la dito?
1: Con la dito, che se solo schiacci tipo la mozzarella, ed è soda, o è buon. Se è raggrissito, o è da cacciare.
3: Me sa che siamo, baci.
1: Sì,
6: capito.
3: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
1: Cioè?
3: Allora.
1: Ricapitoliamo.
3: È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro, secondo me non può essere altro.
0: È di colore verde.
3: È il belino, dici che è il belino, diglielo, è il belino.
1: Sì, ma è verde?
3: È verde?
1: Ecco, sulle quello di Hulk.
3: È il belino di Hulk.
1: Allora, guardi, ci abbiamo due possibilità.
0: Due.
1: sì. Uleu belin de Hulk. Uleu belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
3: Bravo.
4: Famiglia Parodi, mi spiace.
3: Abbiamo vinto?
4: Ma non è in due
0: no. No.
1: Allora,
4: Uki Gemu.
1: Sì.
4: È il cetriolo.
1: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
4: Cucinoso, come dice sul cetriolo.
2: È un alimento vitaminico. Ed è formato per il 95% da acqua.
3: Allora, o è proprio come quello di me e Maio, è 95% di acqua.
1: Sì, ma quel 5%?
3: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
1: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco, cosa facciamo, un spritz.
3: Mi passo a Elsa. Sì, vabbè, dico.
1: Facciamo.
0: Mi dispiace.
1: Dai, sì, un altro. Noi siamo Parodi e ci faccio un'altra domanda.
3: La nostra figlia.
4: Ti sai cosa facciamo?
1: Un premietto.
4: Mio amico che ha fatto ciò, ti sai cosa facciamo? Che dimmo in proverbio in senese. E gli altri ne devono fare traduzione.
3: Ho capito.
0: Va bene.
3: Sì. Ma Maio ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Sì. Dica quello. Stanno attento. Dica quello de Braghe.
1: Sì.
3: Quello de Braghe è quello bello.
1: Quello lì che
3: sì.
0: Pensa. No.
1: Allora, le meglio ave e Braghe sguarò in tu chi. Che ho chi sguarò in te Braghe.
4: Bene, ma cosa? Ma se muniamo.
1: Ho vinto.
0: Ma no.
6: È bello.
3: Uno lea quello lì de Braga, l'anatro,
1: sì,
3: è proprio via, cioè sente questo, è proprio via che è con due e fumo.

0: Gondunzi nascian senza seminali. Che Gondun.
1: Ma no, ma
0: è Mugagno?
1: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
2: Ancun, sentimo. Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa.
3: Sì. Allora, vi dico un proverbio.
0: Sì, ecco.
3: Stemme ben a sentire. Un proverbio
2: sì.
3: Che dovei fa traduzione, olè. Tite come o canduleccia, che o pigento chiuo dice cubeccia.
0: Questo chi ti lo sa?
2: Cioè, ma questo lo so.
0: Sì.
2: Questo lo so. Sì. È come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita, però pagano la Tari più alta di tutta Italia.
0: È vero.
2: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Oreste Biancalana, o diceva, a mio, sai, ma ciù la mio e ciù vedo rumenta in giro. Andiamo, Gemma! Io chiedo l'aiuto da casa. Già fermo, già fermo. Vieni, vieni, vieni, Gemma. Vieni, Gianni, Gianni, vieni.
4: Cursini e strati che balle di tu. Giochi del tipo, ci darme le prifere. Lasci tu sei tu belle. Tu qui tu preve, nerva del tanto. Scrive le torture e queste le fanno. Trasere tagli, queste ventraggi. Dolci e furro, ma per il burro. Stelle di sì. Rei se scende, strafitte e sicili a vegi e svele te in tema fu, se stupita l'Uber mi ne rule per pubblici del cime carte da sè, bussetti da lè scarpe le plastiche, va bene a più alle, che sei un po'
1: lì. Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, sì, grazie ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera e adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
5: Cosa ti genchi, Gemu?

0: Buonasera, buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate. E benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.

0: Oh cazzo! Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con uomini e donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.

0: Martina, ti vedo radiosa.
1: Ma certo, Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria. Perché come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
1: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
1: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
1: A Sanremo abbiamo fatto col mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
1: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone. E quando ritornava in albergo di notte, boom, boom, boom, certi colpi che te lo dico a fare.
0: Però dai!
1: Oh! C'è sta l'amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare. Ma
1: lo sai come la chiamano le altre?
0: No, come la chiamano?
1: La chiamano cesso!
0: Perché è brutta!
1: No, perché tutti la scaricano, come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
1: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala. Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
1: Mi pare Pighe il maialino parlante, la botte di
0: diventata. Ma come sei cattivo, ma piuttosto Gianni, dove sta Gianni?
1: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino che si stava a caga addosso.
0: Però?
1: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
1: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
0: Rondine.
1: D'un truzzo.
0: Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
1: Oh,
0: vuoi
1: io...
0: incontrarlo?
1: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
0: Va bene, allora, regia, per piacere, due sedute. Ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati. Facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia che studio, che ti che. Maria, proprio bello, eh. Che allora, eleganza, minchia che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi su cenese. Diciamo che su 30 anni che c'unghio ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese portavo via un pelin, per favore, belli friggiochi, Su 30 anni che c'unghi e mi sono, vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin. Senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, con questo kebab che c'è al posto... al posto della coscia c'è un kebab. Penso che due o tre volte ho guardato e ho detto minchia, l'unico kebab che non gira. E ho detto... Ho detto vado là e ci porto un cado.
0: Un cadò?
1: No, cadò se ce la davo prima. È passato terremoto, è passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cado.
0: Un cadò? Cadò.
1: Ma questo capisce un cazzo. Allora, sento comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con kebab e volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, fate un applauso a Tina, dai, su. Questo, Tina, è per te.
2: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini. Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini. Stramaledetti.
1: No. No, perché... No, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.

0: Oh, c'è stata la signora che ha fatto così, no?
1: No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani. No signora, quella è un'altra cosa. Così. Così. Musica. Ma tu...

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo. O voi che lo fate. Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo, sì, troppo truzzo, carino, è bello, ma truzzo, io sono una donna fine, allora, elegante, allora, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora, tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo, che mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
3: Anima mia!
1: Oh, mica lo posso dare uno,
3: cioè. Anima mia!
0: Cioè Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. Ah, c'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado?
0: Sì.
1: Cado?
0: Sì, t'era passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
3: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più. Non la sopporto
1: più. Io ti ammazzo.
2: Per favore smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila. Prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
1: Mi guardia il corpo.
0: Però scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
2: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso sarto. Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto, perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
2: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
4: Sì, deve arrivare.
0: Siete due gocce d'acqua.
2: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
2: Grazie.
0: Signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie mille. Mi saluti il sardo, il sarto. Attenzione a imbelinarsi, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. E io a te, sai dove ti porto. Dopo che abbiamo... Fabio Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto.
3: Sì.
0: C'è Fabio Cannone, ecco.
5: Ciao Maria.
2: Ciao Fabio.
1: E qua da zia che ti fa mangiare arrosticino. Altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere mi chiamo Kevin. Ho deciso che ti porterò a Potantico.
5: Ah sì?
0: Sì,

0: prima ti porto su Bigo.
1: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
1: Sì.
0: Che e poi ti do lo squalo.
2: Ah. Che classe.
1: E poi dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai Gemma, saluta che ci fanno l'applauso. Piegati, piegati.
3: Grazie Kedy.
0: Vieni Gemma.
4: Io mi tengo Fabietta.
3: E allora Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia.
4: Tutta l'Italia. Questa è di...

0: Signore e signori, buonasera. Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Diva Zanicchi.
1: Moscimo, buonasera, bentornati a una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto. O come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Moscimo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Ci presenti, ci dica.
2: Sono nata a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
1: Mosci, sì. E cosa fa di bello?
2: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
1: Mo' andiamo subito a presentare il secondo con...

0: presente. Prego, ci presenti.
1: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al fossato, tifo per il grifone.
0: Bravo, sì.
1: C'ho uno yacht che si può andare senza telefonini se no vanno in mare. Mi chiamo Aldo,
0: sono
1: del fossato, tifo per il grifone.
0: Mi chiamo Aldo e abbiamo qui il terzo concorrente. Modica, mi chiede, si presenta.
2: Buongiorno, anzi buonasera, sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
0: Ma benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
3: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
4: 5.000 euro.
1: 1.000 euro.
2: 15.000 euro.
0: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
2: Lasciamo perdere, che è meglio.
0: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
3: Bracciali in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
4: 6.000 euro.
1: 10.000 euro.
2: 5.000 euro.
0: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo.
1: Mi chiamo Aldo, sono del fossato, tifo per il grifo.
0: Sì, l'abbiamo capito,
1: sono
0: Aldo. L'abbiamo capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
1: Terza vetrina.
3: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
4: 8.000 euro.
1: 9.000.
2: 7.000.
0: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo!
1: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del fossato. Sono Yocce.
0: Ma bravo, avevamo capito Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta.
4: Verrà il
0: andiamo subito con la prossima proposta, via!
3: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
4: 150 euro.
1: 100 euro.
2: E sarà sui 300 euro.
0: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la calca di governatore?
4: No, per carità.
0: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
4: 400 euro.
1: 720.
2: Anche con i treni?
0: Anche con i treni, Moshi.
2: 2.000 euro allora.
0: Mo no, solamente 295 euro. Su, mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano,
1: mio
0: ecologici?
1: Io ho visto tanto, non pago un bel IMPA perché ho 70 anni e ho City Pass a gratis.
0: Eccoli.
1: E poi piglio il pullman, perché è l'ultima volta che ho preso la macchina. Io mi chiamo Aldo, sono dal fossato. L'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli. Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
0: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
1: Dai,
0: va bene?
1: Facciamo i premi.
0: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, terzo premio. Il secondo
1: allora,
0: premio.
1: Un premio
0: bellissimo per
1: tutti.
0: Tiro
1: fuori. Da che cazzo di parte si legge?
0: Allora, vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
1: Ma questo da che parte si legge?

0: Io direi dall'altra. Oh. 550 verde azzurro, chi è?
1: Chi è?
0: Eccola lì, la signora!
1: No, 990 rosa! 990
2: a 90!
1: Andiamo a darceli!
0: Ma guardate che premi!
2: Intanto,
0: pensate, lo champagne a storia! Una prebilibattessa per
2: il
0: tavolo!
2: Primo premio!
0: Per i palati! E il primo premio?
2: Verde, azzurro, non si capisce?
1: Lui 9,90.
0: 9,90 di peso.
1: Allora 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia, senza scatola. A lui con la scatola.
2: Intanto il primo premio,
1: la azzurro,
0: è un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di
2: azzurro
0: tutti.
2: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
0: Allora, ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
3: Buttati,
0: su,
3: che è morbido.
0: E allora, e adesso andiamo con l'ultima attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
4: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
5: 45.000 euro.
1: 17.000.
2: 30.000 euro.
0: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente, giovanino! Mo bravo!
2: Grazie.
0: Ma così puoi partecipare al premio finale.
5: Oh, e di che si tratta?
0: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
5: Ma fanno 100 settimane!
1: 100!
0: Allora, vuole parteciparci?
5: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
0: Ma allora, ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
5: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
0: Assolutamente no.
1: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
5: Tanto in entrambi i casi l'ingresso, un leumesimo,
2: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una coloscopia, lunghissima, dolorosissima, e non sai mai cosa puoi trovarci.
1: Prenderselo nel culo è più...
2: rapido!
0: Ciao!
1: Così andiamo!
0: Ciao a tutti!
6: Edo, non andare via, vieni qua, Edo.
1: Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
6: No, Edo, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
1: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
6: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
1: Lo so, hai ragione.
6: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
1: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
6: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
1: Che vuoi fare?
6: Fammi aprire l'ultimo pacco.
1: Ma perché vuoi aprire
6: questo?
1: Perché
6: è quello più importante di tutti.
1: Hai ragione, perché l'ultimo pacco... Nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione, era chiusa la BAI, il cuore della BAI.
6: E tutto nasce dove?
1: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
6: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Balmabil prende spunto da queste lavandaie e sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il cancan.
1: Sì, incredibile. E dal 1913 la Baistrocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo con questo ballo, e questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante tante altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la Baistrocchi come testimonial.
6: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
1: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
6: il
1: cancan della Baistrocchi.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi. Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti. Concediamo ai ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore. Bravi, bravi, bravi. Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere, ma ahimè signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo Belin che pacco, sperava di venire. Dice vai che magari, no signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso, ma d'altronde quanti pacchi ci sono? Quanti tipi di pacchi? Di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine.

i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, pacco! Lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa BAI ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite: però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente di non avervi tirato un pacco. Grazie.

arrivano. Io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo. Vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra

lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia, il nostro presidente dell'associazione goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella. Vi chiediamo una

0: non finisce qua. Tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena.
1: Fare un quinto evento, che cosa c'è? Un regalo che voglio donare a te.
0: La nostra costumista Simona

0: le scenografie Stefano Filata.
1: Voglia sulla città, di qua e di là, per riportare un po' di spensieratezza.
0: Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due, che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, che eccolo laggiù, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a ballicchiare, eccolo laggiù Matteo. E
2: Matteo, che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare. Possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
2: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da anni, da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
2: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecchio. Grazie Astoria che sappiamo che è qua in platea.
0: Ricordati di lasciarla all'ingresso che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
3: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
0: No.
3: Ecco. Di solito
0: non hai sentito.
3: Questo è quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale. Eccezionale perché c'era il grosso rischio che quest'anno non si riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche

0: qualche teatro, siamo riusciti comunque ad andare in scena, ma questo l'abbiamo fatto grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco. Sono loro che sono riusciti a farlo. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci veniamo con estrema soddisfazione e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
1: Allora, se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi. Se nulla, null'altro dobbiamo dire, ringraziamo Camogli per la splendida ospitalità e speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda nasce spontanea e vogliamo chiedere a voi, prima di far partire l'inno e di calare il sipario, ma Frenzonato, abbiamo detto, inno!

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: Darling, un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 110-112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni e solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi cerca? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi ha riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, t'ho detto mille volte che non mi piace il gorgonzola e comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare ai tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame. È bellino.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo. È proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciato questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
0: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
1: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri. Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa.

0: ricordi delle mie battute, la faccia, venga su, dai, dai, venga su, no, venga su adesso, stasera è andata così, venga su con me, ecco così, visto, vai su.
1: E suo padre?
0: No, adesso la facciamo insieme, la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quando ti sciorpi.
0: Soprattutto se esci. Se esci. Anche, vuoi andare avanti, Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non imbellinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, tieniti,
1: E quindi... sei andato?
0: Sono andato.
1: Sei andato a San Martino?
0: Sì.
1: Rifammi la battuta.
0: Sì, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove cos'è.
1: No, io, lui deve dire.
2: Fatto quello che vuole.
0: Ok, ma non sai quando esci.
1: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
0: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
1: Ah, sì, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
0: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei musical. Sei con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate.
1: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
0: Ah, l'amore è un perverso folletto.
1: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non go capiu in Belin?
0: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
1: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
0: No, vi lascassi!
1: Non dire queste parolacce, su insomma, un po' di ritegno.
0: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista. La pacchista. Vai. Ecco, ha 2 addirittura le pacche. Che 2 eccessi, ragazzi. Allora. E dunque la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi, Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
1: Ma posso fare la conta?
0: E fai la conta.
1: Sotto il ponte di Baracca c'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
0: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacobbo.
3: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci dipingendo l'ultima cena ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché se su una porta a vetri c'è scritto tirare noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
0: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager? Ma vai, fammi il piacere!
1: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
0: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione, va bene?
1: Bene, bene, bene.
0: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
4: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino!
0: Per cortesia,
4: no.
0: Anche lei.

0: Per favore, tenga.
1: Sì.
0: Me lo dia forte qui sulla testa.
1: Vabbè, se non vuole altro. E due. E tre. E adesso mi spiega perché questa cosa.
0: Sono anni che non prendevo due cappellate.
1: La prego, per favore.
0: Grazie.
1: Piuttosto, come si chiama?
0: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
1: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
0: Sì. Sono anni che vengo da sola.
1: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
0: Sì.
1: Qui, senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
0: Sì?
1: Sì.
0: Sì, mia sorella, la Teresa.
1: La Teresa.
0: È lì, in platea.
1: In platea?
0: Teresa!
1: Teresa?
2: Dove era Fabio Cannone?
1: E dove Fabio Cannone arriverà?
0: La Teresa,
1: eccola lì. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.
0: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
1: Due gocce d'acqua.
0: Uguali, siamo gemelle.
1: È vero. Allora, adesso. Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. È il dottore. Vuol sapere che cosa volete fare?
0: Allora, sì. mi sono confidata e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
1: sì.
0: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
1: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
3: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
0: San Martino? Sì. San Martino no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
1: Ma che cosa, scusi?
0: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose, io non ho mai, io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma sì. Mia sorella.
1: Io già devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia.
0: È vero.
1: Che rimanga qua tra di noi.
0: Lo sappiamo in casa, così sì.
3: E lei, San Martino, ha mai fatto scambi?
1: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato, si è tirata giù la gonna. E gli ho detto... Belan, Belen, che belin.
3: Oh. Ah, San Martino, capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
1: Sì, per favore. Sì, quindi, che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
0: No, tengo il mio pacco.
1: Tiene il suo pacco. Sì, e allora pacco. Vediamo il che cosa pacco. C'è dentro il suo pacco.
3: Il suo pacco era il 7, vero?
0: Esatto. No.
1: Esatto.
3: Spacchetto?
0: Sì, aprilo.
1: Spacchetta?
3: Intanto non mi vede però
1: al
3: lei.
1: Al mio 3,
3: Non mi vede?
1: Sì, non la vede?
0: Assolutamente.
1: Infatti. Al mio 3, pronti. Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme, diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci sono. Occhio che qui minchia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok.
4: 1, 2, 3.
1: Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
0: Prima che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il nostro pacco.
1: Vediamo almeno che
0: vediamo
1: cosa.
0: Vediamo il nostro pacco.
1: Aspetta, spacchettare. Pronti?
4: 1, 2, 3.
1: Spacchetta. Ha vinto un Belubelin.
0: In Belubelin, finalmente. Adesso vado di là e lo provo subito. Permesso. Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
1: No, Teresa, stai qua, dove vai?
3: Smelly, aspetta che lo smezziamo il belino.

0: Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao.
1: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in cinque, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso.

0: C'è qualcheduno per protesi? Allora, no, 9, perfetto, me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di, signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora vediamo un po', signora mi dica, se me lo sbaglia signora salto giù, faccio una strage. Signora mi dica un numero.
1: 11.
0: No. Io così non ce la faccio, ho chiesto a una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Non ho capito cos'è.
2: Siamo solo all'inizio.
0: E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Confermo. Apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento.
3: No. Questa la devo presentare io.
0: Allora insomma, sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
3: Maleducato.
0: Signora Vaudetti, certo. Come va? Tutto bene?
3: Bene, grazie.
0: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
3: Cerchiamo di farcela, grazie.
0: Cerchiamo insomma di farcela.
3: Comunque,
0: mi dica,
3: buonasera.
0: Sì.
3: In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma, trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
0: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo
3: dico. Ma comunque. La sigla di apertura, Sugar Sugar, sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento!
0: Buon divertimento, Sugar Sugar!

0: Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale a parlavano tatta con la lettera a. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.
1: Da, va, sa.
0: E dai, vai, su.
2: Raspara pana parna fara mara ta darmanta da sara ta rasbagla calzara
1: sacara camada alba.
0: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così: respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ca, camada.
3: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
3: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
4: Pancara.
1: Pancara.
4: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
1: Ca mamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
1: Da patatana.
3: Da patatana.
4: Da patatana!
0: Di
4: patatana!
0: Vabbè, vabbè.
4: Patatana.
0: Di signorine. Movimento di signorine.
3: Ah. Ancora nanta.
4: Poca roba.
0: Ancora niente. Poca roba.
1: Che voglia di palparmi una ragazza.
0: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza.
3: Mandarla a una manca casà, guarda.
0: Ah. Non dirlo a me. Ho anche una... Una pistoletta carica.
4: Pastalata. Capastalata. Adatta manca. Manca. Manca. Manca. Manca. Manca.
0: Basta. Una minchia.
3: Manca. Pastalata.
4: Pastalata.
1: Speriamo che stasera si cava.
0: Ecco. E speriamo che stasera... ci si diverta.
3: Sa. Ah. Ah. Ma casta cassa ca?
0: E questa cessa chi è?
3: Lasciala parlare.
5: Sana.
3: Sa?
5: La radana. La paffaga dall'asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
1: A pensa l'altro.
0: E pensa le altre.
5: Ma pa calama. Calapanza.
0: A me piace l'uomo con la pancia.
5: Sono anche ballerina.
0: Sono anche ballerina.
4: La matarappa.
0: Non mi tira più.
5: Vaspatatata nella mia grotta.
0: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
1: Aspetta, spara.
0: Aspetta e spera.
3: Che falla da fare?
4: Guarda questa! Guarda questa! Capazza da foca!
3: Patatana!
0: Guarda questa! Che bella ragazza!
4: Catacca da fagana!
1: Capazza da
4: fagana!
0: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
3: Guarda, guarda come si attaccano. Là ha una carta classa.
0: Guardate come si tacchina. Lui ha una certa classe.
3: Sa.
1: Santa Balamanza.
3: Balamanza.
1: Come attaccano?

Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti.

0: Senti, bella manza, come ti chiami?
1: Ava.
2: A cosa sei andata a Sava?
0: E cosa sei? Un detersivo?
1: Oh. Oh.
2: Trattalana, da quando ti avesti dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
0: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
1: Ma va a cagare!
0: È comprensibile.
1: Riprova.
2: Ah, mamma. Ava. Ta papà, un ladra. Arrabbata da stalla e ta la massa al pasta da lacca.
0: Tu papà è un ladro? Ha rubato due stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
1: Ma non rampare al cazzo.
0: Smettila di infastidirmi.
3: Garda balla, da caca nascata, Alba, nana sasta pa.
0: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
3: Albano! Alba! Alba!
4: Alba!
3: Alba!
4: Alba!
0: Alba! Albar!
4: Alba!
3: Alba!
4: Alba!
0: Ah, l'alba!
4: No, Alba!
3: Alba!
0: Al buio!
1: Alba! Va la fava dare!
0: Ah, ora al buio ve lo faccio vedere io!
5: Bagasca!
2: Che pazza da marda!
0: Insomma.
5: Era brava.
2: Scusa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti avasta.
0: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
2: Guarda la stalla.
5: La
2: lana. A ta al vanta cacacarezza capella.
0: Guarda la luna, le stelle, io e te e il ventre che ci accarezza i capelli.
1: Ma fa scala, ma va a fancala.
0: A Voscolo, ma vai a quel paese.
4: Dammi un baca in alla pa.
0: Dammi un bacio e nulla più.
1: Va la tassala trambara, alla pa.
0: Voi vi volete solo divertire.
2: Dammi un bacio con la lingua.
1: Ma sa cantata la malattia cavata.
0: Le malattie che avete, sì.
2: Ti prego in ganacca.
0: Prego in ginocchio.
1: Sata da cagacazza.
0: Vabbè.
1: Sana spasata. Ma par salda.
0: Insomma.
1: Passa pansarca.
0: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
5: Bratta patana.
4: Magnatta.
5: Casca.
2: Balaccana.
4: Tra.
1: Cana salda. Tatta la parta saprana, anca la faca.
0: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
1: Fa spattanta gratta.
2: Ma spattanta gratta.
4: Siamo rimasta da
5: salata.
4: Fatta sala.
2: Parassa ta carana.
4: Fa rassara
5: anche a tassa carana.
2: Cosa fa tassa sara?
3: Samalata.
2: Venate con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Palla, Tarche e Carmen Rossa a Cannon Island. Cannon Island.
0: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
2: Va a venire a canna.
0: Sacca.

0: Sarà una serata incredibile.
1: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vai, vedrai che serata incredibile.

0: Dai, dai, su, forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, trucca.
1: Dottor Mentana, sì. Com'è bello.
0: Grazie,
1: lei,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Sì. Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona?
0: Devi sapere, caro orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo.
1: Forza. Com'è bello lei, com'è affascinante,
0: grazie,
1: vero? È bellissimo.
0: Grazie, orienta, e oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico. Sì.
1: Ma lei ha sempre un cazzo nella
0: orienta.
1: Un colpo in canna,
0: sì.
1: E visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: Ma orienta, ma cosa dici?
1: Mi dica un po', e quindi sì. Oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo di paraculimpiadi. Sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate. Si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è originale lei.
0: Sì. E aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo.
1: Bellissimo.
0: Presto, iniziamo, vai, orietta, vai.

0: Presto. Una cosa, sì. In bocca al lupo.
1: Sì, sì, sì, ma vacci tu in bocca al lupo. Sta scassa cazzi. Sigla. Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla. Prego signori, accomodatevi pure. Prego, chiaramente cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di Paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro. Oh, e che il culo non si offenda, eh. Buonasera signori.
2: Buonasera, Mentana.
1: Buonasera, prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla Picciocchi, il lancio del martello cum granusalis, no, e il cambio della poltrona, iniziamo cambia. Presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego.
3: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito Fratelli d'Italia non siamo interessati alle poltrone, quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
1: Certo, certo. No, no, no, presidente.
4: È caduto il governo.
3: Stardo.
1: Segretario Schlein, non incominciamo. Passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra. Prego, segretario.
4: Allora, guardi, guardi, dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone loro. La Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona. E poi quello, come si chiama, San Giuliano,
3: sì. Quello dei bagni, Corso Italia.
4: Mangialo, Rex.
1: No, no, Rex, cuccia.
4: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore.
1: Onorevole.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
4: Brava.
5: Una vera pompeiana.
1: No, meno male.
5: E lui un incrocio tra Lino Banfi,
3: Lino Banfi
5: e Pupo.
6: Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola.
1: Signori,
6: su,
1: signori, per favore, noi. Siamo alla Maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa. Avanti.
7: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
4: Certo. Oh, sì, gelato,
6: gelato al cioccolato, dolce un po' salato, su, gelato al cioccolato.
1: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
7: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
5: Il governo è come nel gatto pardo, si cambia per non cambiare davvero.
4: Bravo. Tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
1: Ah, buoni, buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, fermi, vi faccio via, fermi, oh. Vado avanti, oh. Mamma mia.
3: Oh, questo... Questo governo sta a fa storia! Ah,
4: sì, a storia,
7: la storia delle figure di merda!
4: Sì, onorevole, onorevole!
3: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare!
7: Bravo.
3: Voi il partito delle M&M!
4: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato,
3: no,
4: ma per favore!
3: No, è il partito della mussa morta!
1: Signori, bravo, signori, bravo, signori, bravo, vi vedo un po' agitati! No, buoni, buoni, buoni! Buoni! Meloni sta perdendo tutto! Buoni! Segretario, la caccio, eh! Oh, vi vedo un parecchio agitati, vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi! Luigi!
8: Poca coraggia! Una patatina e popcorn! Merendine e salatini! Cocco, cocco, fresco!
9: Luigi! Luigi Di Maio! Ma dove ti ho ricacciato?
8: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
1: Di Maio.
8: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro.
4: Bravo, bravo, bravo, bravo Di Maio, bravo. Evviva la gondola di Di Maio,
9: ah. Ma torna Luigi, ritorna con noi.
6: Ritornerò in ginocchio da te.
1: Di Maio, non è che lei era la mia madre. Scusate, scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando

0: una breaking news. Sì, sì, perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni, buoni, buoni.
1: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
0: Sta con l'audio, eh? C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva. Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Buoni, buoni. Vi prego, vi prego, signori. Paolo, ti prego, fai partire il servizio. Paolo, ci sei?
2: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento.
0: Paolo.
2: Teste di cazzo, accendetemi il microfono.
0: Paolo!
2: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento.
0: Paolo.
2: Ah, adesso sì, funziona, funziona. Buonasera, grazie direttore. Mi scuso con i nostri telespettatori. Oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ah, benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parla in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta a lei, signorina.
3: Scusi, veramente, mi dà due colpi
4: no
3: qui.
4: No problem, I was ready.
3: Nessun problema, lui è sempre pronto.
4: Tucca, tucca, tucca, long potato.
2: La prego, presidente. Si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato votarla nuovamente?
4: Because American people are the big big coglion.
3: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
2: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
4: Put an honey for everyone!
3: Allora, put an honey for tutti!
2: Sì, sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
4: Ask Elon!
3: Chiedete a Elon.
4: Elon, sorry. Also we're expanding the Greenland, Panama and Italy.
3: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
2: Italia?
4: Yes, with Georgia, my friends.
3: Sono d'accordo con Georgia.
2: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
4: Because, che pensi me, I'm gonna party American people.
3: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
2: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
4: I will settle the relative of the great actor around Mexico.
3: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
2: E chi sarebbe questo grande attore?
4: Roger Moore!
2: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
4: Ozza crotoriam.
2: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
4: No, latino, leggi contrario, ozza crotoriam. Ma hai rotto il cazzo!
2: Grazie, presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma. Grazie, direttore.
0: Grazie mille, Paolo, per il servizio. E torniamo a noi alla nostra maratona sulle Paraculimpiadi con una domanda a lei, presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
5: Ma assolutamente. Se lei va a leggere bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
0: Ma

0: Non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
1: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
0: Ma chi date alla fine?
2: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere? E che ci mettiamo a ridare? Ma dai, ma dai.
3: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
0: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, non rischia di implodere come una nana bianca?
3: Ah, sicuramente non di colore.
1: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
4: Quale?
1: È stella nana tutta...
2: Ma state zitta! No,
0: di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato e vi faccio un'ultimissima domanda e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, mi dica. Ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitto?
2: Io voglio rispondere io.
0: Vada, segretario,
2: gli
0: vada.
2: Rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
0: E cioè?
2: Cerchi in Lega!
0: Regia! Toglimi l'audio! Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Fuori dallo studio, vi prego! Basta, regia! E pensare che questi signori qui, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

di parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang.

0: slang, parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.
1: Ale, frate! Zio! Dai, dai, vai, vai, vai!
0: Yo! E adesso facciamo un applauso per i boomers!

0: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
1: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
0: Ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
1: Ah, oh, raga, a me più tira che molla.
2: Danke, guten Morgen.
3: Brava, brava. Mi ha che galantomo.
2: Gentile.
0: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
2: E sì, che
4: paura, zia.
2: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti e sono stati i primi ad abbroggiarsi a internet.
4: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
1: No, no, sono fuori, raga.
4: Fuorissimi.
5: Minchia, bro, a internet. E capirà che internet.
6: Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
4: Su Facebook.
7: Con mia moglie facciamo i TikTok.
6: Anch'io con mio marito qui faccio TikTok, eh.
5: Ah, sì?
6: E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex. TikTok, TikTok.
8: Ciò che è in Rolex... in pendolo.
4: Bella, te lo capì, bella
7: comunque,
4: zia.
7: Comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
8: Noi stiamo diventando degli influencer.
0: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Ma perché comunque detto, dai. Prego Ela, vai avanti.
2: Sì, cosa
7: cria?
4: Paura.
2: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
1: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, coi Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
4: Col wifi.
1: E stiamo una crema, raga.
0: Una crema, cioè, che vuol dire?
1: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
2: E che fa? Che vanno a scena i primi maranza.
6: Maranza? Ma cos'è su una verdura?
4: Oh, zio, zio, stai sciallo, eh? Cioè, ma come pa... Cosa t'ha... Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, è giù. Guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
0: Che vuol dire gostato?
4: Ma lascia perdere, fra, gostato. Sono cose nostre.
2: Mille stimoli, intelligenza artificiale, e ses. Oh, ses a distanza, il cyber sex.
6: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
8: E un bel giù, come fai a farci entro?
6: Ma non vi ricordate? Anche noi praticavamo il cyber sex.
8: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva sempre. Fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza. Che donna, che fiducia.
4: È giusta.
6: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
4: Bravo. Oh, zio. Zio, ecco, senti, zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
1: Vai, vai con la musica, vai con le mani, dai. Dai. Dai.
4: Vai, frello.
1: Dai. Oh, mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, sei anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton, mangia solo la pasta con il ton.

0: Bruces House! Frau Blücher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera me ne ho mangiato i fagioli. Vabbè, caffare, caro.
2: Comunque, non sono per me, macchie di leopardo.
3: Per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
4: Ti hai ragione.
1: Bravo.
4: No, non sei bene.
2: Vuole la leva. Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo. Zio, stai attento che se bevi vai in hangover.
1: Ma che mi se bevi, ma ti spiace.
5: Ma guardaci, bro.
3: Sì, guarda.
5: Tutta tech, maglietta PSG e vai che dì.
6: E se compro regalo alla pischella, io lo compro alla bancarella.
2: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco. Vai, mogli.
7: Ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così? Io è uno scherzo.
1: Ah, guardi, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così. Ce
4: questo
1: dico
4: sicuro,
1: io.
4: Vedi, sicuro. Guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
1: Bravo, bravo. Noi facciamo finta di non capire,
3: però,
1: ma in realtà
2: Allora, se fai finta di non capire, milfona.
3: Ma cosa è la milfona?
1: Posso dire
2: milfona? Milfona, dimmi un po', milfona, che cosa che vuol dire frenzonato?
4: Frenzonato.
6: Diglielo un po', milfona. Cosa abbiamo detto?
2: Frenzonato.
6: Gostato l'abbiamo detto.
3: Ma va bene che siamo gli altri, vedi.
2: Gostato l'abbiamo già detto.
7: Hangover,
2: gostato.
6: È frenzonato.
2: Frenzonato,
6: no.
4: Che ci di con calma
1: poi se a noi ricoglioniti
6: un attimo quello che ci ho chiesto è frenzonato.
2: Frenzonato l'abbiamo già detto
6: e quello è a parte che è gostato,
2: abbiamo detto
6: hangover,
1: abbiamo fatto
2: fammi dire
8: l'hai scritto
2: si legge male perché è la seconda replica,
8: l'ha scritto davvero,
2: sono già lavato le mani dal pomeriggio.
4: A me può avere anche a me però.
6: Allora, allora io ci chiedo frenzonato.
2: No,
8: abbiamo già detto.
2: Frenzonato. Abbiamo già detto, ci devi chiedere disonesta.
6: Ma a hangover lo voglio. Dimmi un po', che se ti dico.
2: Un attimo, disonesta.
6: Frenzonato l'ho detto.
2: Allora,
6: dato per scontato frenzonato.
4: Che l'abbiamo detto.
1: Abbiamo dato.
6: Anche ancora.
1: Oh, bellissimo.
2: Se mai.
6: Mettiamo che frenzonato lo sa. Cosa? Così ci devo chiedere.
2: Disonesta.
6: Cosa vuol dire? Frenzonato fatto. Disonesta.
4: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba, che...
6: No, è uno che la dà.
3: Capito.
1: Gnatri, dicevimo, bagascia.
4: Bagascia.
8: Zì. E se vi dico... Fuffaguru, cosa capite?
2: Fuffaguru, un'altra.
8: Fuffaguru.
6: Ragazzi, se vi dice...
4: Fuffaguru.
6: Ecco da frenzonato. Frenzonato, de.
8: Fuffaguru.
6: Hangover.
2: Sì.
6: È che io non sono tanto.
2: Ma non si vede.
6: Scusa,
2: che...
6: devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco. È mio amico Rocco, lo so. E allora, che vi diciamo.
2: Fuffaguru.
6: Angover l'abbiamo
1: detto.
6: Lo so. Volevo farvi vedere che Angover ve l'abbiamo detto.
1: Sì, l'abbiamo già detto.
6: Ghostbuster.
1: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo detto.
6: Ah, no, costato, belli costato. E se vi dico frenzonato a posto.
2: Fuffaguru.
4: Quindi fuffaguru ti sai che
1: sarà tipo frenzonato.
4: No, ti sai che voglio dire contamusse?
1: Contamusse.
4: Me l'hanno detto.
6: È uno che conta.
4: Contamusse, quello lì.
8: Bella zio, mi fa schiattare, bravo quello.
6: Mi fa schiattare.

0: prendonato.
1: No, io basta con questo prendonato. Basta, ma avete stufato, ve lo giuro, che mi fate della mente e mi fate salire al crimine. Oh,
2: ma lei se ti sale al crimine,
3: Ne ho detto, non se ne accorge.
4: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, Yase. E voi, voi generazione Z, con chi avete portato Z. Voi, Yase?
0: Allora, noi come generazione Z, che...
4: Sì,
0: abbiamo costato.
1: Oh, belli.
0: Che abbiamo detto? Gostato!
4: L'avete detto, Yase?
0: Frenzonato?
5: Sì, mi pare. Mi pare di
0: allora,
5: sì,
0: noi,
5: zio.
0: Allora, noi come
5: cantante
0: abbiamo... Mahmood!
5: Mahmood!

0: brava! Brava la generazione Z!
1: Vai, chiamo!
0: Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, Boomers? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a San Dir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale.
4: Sì.
0: Grande addominale.
4: Sì.
0: E sotto conchiglia. Grande Schwanstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire, ma voi ricordatevi di votare, votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle!
0: Auf Wiedersehen!

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Signoria, che semmo parte della trasmissione più bella desena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Titturosa stasera,
0: hai visto, mia chi, mia?
1: Ti pagina bumbunea. E anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciù bella de Turigia. Applausi, applausi. E a ciù bella de Turigia, a Carolina, che ne parla lo Sky Metro, da Funivia du Lagaccio, insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, oh, di prenderle anche, te capisci?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro?

0: davvero per la nostra bella
1: sese.
0: Ah, a parlare di?
1: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Ah,
1: poi siamo a Sant'Ursese, parliamo del salame.
2: Salame?
1: Sì.
2: Salame? Ah, sì. Mi piace, è un salame. Sì, sì, ma non a fette, insomma, mica la bisciuetta.
0: Sì, certo, va bene. Certo. A me piace fighe, allora cosa dico? Adesso, per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri. E dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASEF, Onoranze Funebri.
2: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
3: Gilby, Carolina pensa solo a quello.
0: Solo a quello.
3: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, gemmo de prenutazione?
2: Gemmo una prenutazione da signorina. Te la do parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì, vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea. Proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo. Un attimo che arrivo. Pronto?
0: Pronto?
4: Sì?
0: Pronto? Sì? E casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, ma è casa Parodi.
4: È casa Parodi?
0: È casa Parodi.
4: È casa Parodi. Baci! Baci, vieni un po', per piacere. Baci, un attimo che
5: arrivo, un momento.
4: Vieni, Nan,
5: so
4: vieni.
5: Chi arrivo?
4: Dammi buono.
5: E che bellino, non stanno fermi queste cazzo di gambe chi è.
4: Ma ci senti un po' che quello della televisione. Come femmo di cognome di altri, mi dice?
0: Ma come?
5: Bellin, diamo un cognome do bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vada a vedere in sciaporta. Porta.
3: Ecco. Ma no, come in sciaporta?
4: Allora, scialamio, va a vedere in sciaporta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi.
4: Allora, Parodi.
5: Parodi.
0: Oh.
5: In sciaporta. Stai fermate.
0: Ecco. Allora, io volevo parlare con Te la do Parodi.
4: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma, non c'è, guardi.
0: Ma si era prenotata?
4: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti che c'è. Ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo.
5: Cos'è che è?
4: Il telefono, quello della televisione.
5: Ah, quello della televisione.
4: L'acqua te la do. Via, pigilo, stanno attento che ti vengarmi. Come lì.
5: Qui, via. Allora, dove la metto? Gemma!
4: Su chi baci? Su un dere?
5: Dove?
4: Su un dere, mia. Chi siete? Per una volta che un mi dere, mia.
5: Non ti avevo visto.
4: Sentite.
3: Che bellino. Non so come la mia finista sei.
0: Pronto?
5: È un momento. Pronti?
0: Oh, pronto. È casa Parodi, giusto?
5: Un momento, per favore.
0: Ma no.
3: Ma come un momento?
0: Ma no.
5: Come se chiamiamo gli altri di cognome, Gemma?
4: Aspetta che faccio vedere il sciaporta.
5: È un momento, andiamo a vedere il sciaporta. Perché che noi abbiamo un
4: baci.
5: Sì!
4: Mi susserà de fea!
3: Ma no. Vedi, ma come si fa?
5: Gemma! Sotto lo zerbin! Da un tappeto, de sotto della chiave!
4: Ho capito. Si dice Zebrino.
5: Non mi vengono questi moderni.
4: Si chiama Zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
5: Pronto!
4: Lasciù a Succhiello, mi
5: Allora, sì. Si chiamiamo Parodi Succhiello.
0: Oh, sì.
4: Cos'è che baci?
0: Ho capito.
5: Momento.
0: No.
5: Ma te cattò un cordless?

0: E mi pensavo che invece volevo cordere.
1: Vabbè, mia, lo so che siamo, se fermo un selfie, mia.
0: Sì, aspetta, aspetta, aspetta, perché ricordati, quando ci fa il selfie,
1: sì,
0: bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì, guarda. Sì.

0: Pronto?
1: Chi parla?
0: Oh, sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi. Che si era
2: un momento.
0: Sì, perché?
2: Dice che volevo parlare con Parodi.
3: Te la do, glielo dì tu, Canughè.
2: Nughè. Nughè, poi è che è un cordless, che è un po' va, un po'.
0: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
2: Ci passo mia moglie.
0: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
2: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
0: No, aspetti.
2: Aspetti.
0: Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
2: Ma scusa, c'è di qua la voce adesso. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire.
3: Cose moderne. Anche col computer.
2: Guarda, ho capito.
3: In fibra.
2: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
3: Fa che in gruppo. Un bel gruppo con tutto così. Bravo.
2: Ci faccio mia moglie?
3: De lungo.
0: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
2: E allora?
0: Ascoltate, famiglia Parodi.
2: Un momento. Ma no. Questo dice, torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo.
3: Un gruppo.
2: Siamo sicuri che.
3: Sì.
2: A posto. Per sicurezza, sì. Vanno un po' a vedere in sa porta o no. Sì, perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì. Ma mica cazzo ne so come se chiamiamo. È un momento.
3: Mia baci, ho staccò a targhetta.
2: Allora su Ghibli.
3: Te lo metto qui.
2: Mettimelo questo. Lì. Belin, sembra di essere in Sicilia.
3: Dunde?
2: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora, in questa targhetta c'è scritto Parodi trattino succhiello.
3: Succhiello.
0: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
2: Ma non c'è nostra figlia, ci passo mia moglie.
0: Non c'è. Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano,
3: sì,
0: potete vincere 50 panettoni.
2: Panettoni?
0: Sì.
3: Mai ben.
2: Cosa come lei?
0: Allora.
2: Aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
0: Ma devo ancora farvi la domanda, ma poi siete già a casa.
2: Siamo a casa?
0: Siamo a casa.
2: Vanno a vedere in sua porta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
3: Baci! Sono venuti i ladri! Non che c'è la targhetta in sua porta!
2: Non ho rubato
3: la targhetta, baci!
2: Te l'hai staccata prima!
3: A bolli.
2: Potevi andare giù da cifotrono.
3: Al cifotrono, sì.
2: Sì, chi è? Chi parla?
0: Oh. Allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
2: E chi vuole? Attenzione!
4: Non dica un numero.
0: Allora, sentitemi, famiglia.
2: Chiedo l'aiuto da casa.
0: Siete in casa.
3: Siete in casa.
0: Per 50 panettoni del 2012.
2: Belin,
3: scherzi.
2: Del 2012 che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così.
0: Del
2: terrazzamento.
0: Del 2012, ma ancora mangiabili.
2: Ancora.
3: I regalemmo amici. Ai amici.
2: Le usiamo come tognolini per i posteggi.
3: Lo do a Steva.
2: Sì.
0: Allora, che cos'è il Kigemmo?
2: Aia. Dice. Consuleu Kigemmo.
0: Vi do un aiuto.
3: Un aiuto.
2: Chiediamo l'aiuto da casa.
0: Ancora no, siete già in casa.
2: Siamo già in casa.
0: Non è prevista questa possibilità.
2: Aspetti un attimo.
5: Allora, volete l'aiuto?
2: Cioè, sì.

0: allora, cucinosofo.
1: Fa molto bene alla salute.
0: Ecco.
2: Fa bene alla salute.
0: È cilindrico.
2: È cilindrico. E fa bene alla salute.
3: Allora, da qualche parte lo sa sentito. Davvero lo sa sentito da qualche parte.
2: Allora, me Mugè dice che l'ha già sentito da qualche parte.
3: Sì.
2: Forse sai l'anima non si ricorda bene. Sì. Dice, però l'ho già sentito da qualche parte.
3: Sicuro. Ma si accende qualcosa in testa.
2: Gli si accende qualcosa in sa testa.
0: Vedi che. Che devo fare un aggiunto, perché sennò fino a finire.
2: Con chi parlo?
0: Dai. Su Vampi, mi senti?
2: Chiedo l'aiuto da casa.
0: Allora fammi già parodi, viatri, sei già a casa.
2: Cosa ha detto?
0: No, va bene così.
2: Sì, vada avanti.
0: Viatri, sei già a casa, va giù tu mi.
3: Allora.
2: Sì.
0: Allora. Uchi gemmo,
2: sì.
0: Ula la forma lunga e ula arriva fino a 30 citi di lunghezza. Viva il chigemmo! Lunga vita al chigemmo! Ho capito questo leo, ma stai calmo.
2: Non
0: ti agitare, stai tranquillo.
2: Senti un po' chi è. Allora, sì, aspetta, fermo così questo peggio chi? Dammi la mano.
3: Fermo punte.
2: Allora, dice che raggiunge tre... chiediamo l'aiuto da casa.
0: No, non si può.
2: Siamo la famiglia Parodi.
0: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
2: Non c'è nostra figlia.
0: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
2: sì.
0: Avete capito che fa bene alla salute, sì. Cilindrico, sì. E 30 centimetri. È buono, si può usare, sì. Quando toccandolo,
3: sì.
0: Risulta duro e sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
3: Con la dito?
2: Con la dito, che se solo lo schiacci tipo la mozzarella, ed è soda, o è buono. Se è raggrissito, o è da cacciare.
3: Mi sa che siamo, baci.
2: Sì,
4: capito.
3: Stavolta mi sa che proprio che l'ho.
2: Cioè?
3: Allora.
2: Ricapitoliamo.
3: È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro, secondo me non può essere altro.
0: È di colore verde.
3: È il belino, dici che è il belino, diglielo, è il belino.
2: Sì, ma è verde?
3: È verde?
2: Ecco, sulle quello di Hulk.
3: È il belino di Hulk.
2: Allora, guardi. Ciao. sì. Uleu belin de Hulk. Uleu belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
3: Bravo.
0: Fammi già parola, mi spiace.
3: È movinto?
0: Ma non è induino.
2: No. Allora.
0: Uchi gemu.
2: Sì.
0: È il cetriolo.
2: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
0: Cucinoso. Ora
1: vi spiego. È un alimento vitaminico. Ed è formato per il 95% da acqua.
3: Allora, è proprio come quello di me e Maio, è 95% di acqua.
2: Sì, ma quel 5%?
3: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
2: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì, lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco, sì, sta fermo un spritz.
3: Mi fa su Elsa. Mi fa su Elsa. Vabbè, dico.
2: Facciamo.
0: Mi dispiace.
2: Dai, sì, un altro. Noi siamo Parodi. E ci faccio un'altra domanda.
3: La nostra figlia.
0: Ti sai cosa fermo?
2: Un premietto.
0: Mio amico che ha fatto ciò. Ti sai cosa fermo? Che dimmo? In proverbio in senese. E gli altri ne devono fare traduzione.
3: Ho capito.
0: Va bene.
3: Sì. Ma mai ne sa tantissimi dei proverbi in sé. Quello de Braghe.
2: Sì.
3: Quello de Braghe, quello bello,
2: quello lì che sì. Che ho qui sguardo e de Braghe.
0: Bene, ma cosa? Ma sei mugnato.
2: Ho vinto.
0: Ma no.
4: È bello.
3: Uno lea, no, quello lì de Brago, l'anatro, è proprio via, cioè sente questo, è proprio via che Gondwin e Funzi nascono senza seminali,
2: Tocchi
3: Gondon.
0: Ma no, ma...
3: E mugagno.

0: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
1: Ancun. Sentimo.
2: Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa. Sì.
3: Allora, ora vi dico un proverbio.
2: Sì, ecco. Sì.
3: Stemme ben a sentire. Un proverbio,
1: sì,
3: che dovevi fa traduzione, ulè. Tite come o candu leccia, che o pigento chiù e o dice cubeccia.
4: Questo chi ti sa?
1: Cioè, ma questo lo so.
4: Sì.
1: Questo lo so, sì. È come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita, però pagano la tari più alta di tutta Italia.
4: È vero.
1: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Oreste Biancalana, o diceva: a mio sai a ma ciù la mio e ciù vedo rumenta in giro. Andiamo, Gemma, andiamo. Io chiedo l'aiuto da casa. Caffè, vieni, Gemma, vieni, Gianni, vieni.
5: Pur sinistra che vale di tu, gli occhi del tipe, ci darme le brife le lasci in tu sei tu belle, tu qui tu preve, nerva le tante, si vede tutto le queste le parlo, tra sere tagli, queste le tragi, dolci le furu, ma per il muro, stelle di sì, rei se c'è in te, strapunte si ci le vedi e svele, te che ma fu, se stupita lì, per mi ne rule, per cui mi ci le cime, carte da sè, possetti da lè, scappe le plastiche, ma per a più, a lei, che sei un po' lì.
0: Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, sì, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
6: Cosa ti genchi, Gemu?

0: sera, buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate, e benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento

0: tutto pomeridiano con uomini e donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo abbiamo fatto col mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
2: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone.
0: Ah, sì.
2: E quando ritornavano all'albergo di notte, boom e boom e boom.
0: Però,
2: certi corpi che te lo dico a fare.
0: Però dai.
2: Oh. C'è sta l'amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare. Ma
2: la sai come la chiamano le altre?
0: No, come la chiamano?
2: La chiamano cesso.
0: Perché è brutta?
2: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
2: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala.
0: Davvero?
2: Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
2: Mi pare Pighi il maialino parlante, la botte di
0: diventa. Ma come sei cattivo, ma piuttosto Gianni, dove sta Gianni?
2: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino che si stava a caga addosso.
0: Però?
2: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
2: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no? D'un truzzo.
0: Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
2: Oh,
0: vuoi
2: io
0: incontrarlo?
2: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
0: Va bene, allora regia, per piacere, due sedute, ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati, facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia, che studio, che ti dè. Maria, proprio bello, Che allora, eleganza, minchia, che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi su senese. Diciamo che su 30 anni che c'unghio ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese portavo via un pelin, per favore, belli frigio chi, Su 30 anni che c'unghio e mi sono, vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin. Senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, con questo kebab che c'ha al posto... al posto della coscia, c'è un kebab. Penso che due o tre volte ho guardato e ho detto, minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto... Ho detto vado là e ci porto un cadeau. No, cadeau se ce la davo prima. È passato terremoto, è passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cadeau.
0: Cadeau? Cadeau.
1: Ma questo capisce un cazzo. Allora, sento comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con kebab e volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso a Tina, dai, su. Questo, Tina, è per te.
2: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini. Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini. Stramaledetti.
1: No, perché

0: No, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.
1: Ah, c'è stata la signora che ha fatto così, no?
0: No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani. Così. No signora, quella è un'altra cosa. Così. Così. Musica.

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo. O voi che lo fate. Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo, sì, troppo truzzo, carino, è bello, ma truzzo, io sono una donna fine, allora, elegante, allora, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora, tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo, mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati.
3: Anima mia!
1: Oh, mica lo posso dare uno,
3: c'è. Anima mia!
0: C'è Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. Ah, c'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado?
0: Sì.
1: Cado?
0: Sì, t'era passato dal mondo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
4: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più, non la sopporto
1: più. Io ti ammazzo.
2: Per favore smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila, prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
1: La mia guardia del corpo.
0: Però scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
2: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso sarto. Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto, perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
2: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
5: Sì, deve arrivare.
0: Siete due gocce d'acqua.
2: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
2: Grazie.
0: Signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie mille. Mi saluti il sardo, il sarto. Attenzione a imbelinarci, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. E io a te, sai dove ti porto?

0: Io Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto. Sì, c'è Fabio Cannone, ecco qua.
1: Ciao Maria.
2: Ah, ciao Fabio.
3: E qua da zia che ti fa mangiare arrosticino, altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere, mi chiamo Kevin, ho deciso che ti porterò a Potantico.
4: Sì?
0: Sì, prima ti porto su Bigo.
4: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
4: Sì?
0: Che classe. E poi ti do lo squalo.
1: Ah. Che classe.
4: E poi, dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai, Gemma, saluta che ci fanno l'applauso. Piegati.
2: Grazie, Kevin.
0: Vieni, Gemma.
3: Ah, io mi tengo Fabietta.
2: E allora, Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia.
3: Tutta l'Italia. Questa è di...

0: Signore e signori, buonasera. Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi.
1: Moscimo, buonasera, bentornati con una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto. O come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Nostri concorrenti, prego! Buonasera!
2: Buonasera!
1: Buonasera!

0: E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Si presenti, ci dica.
1: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
0: Mushi, sì. E cosa fa di bello?
1: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
0: Ma andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, si presenti.
2: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato, tifo per il Grifone.
0: Bravo, sì.
2: C'ho uno yacht che si può andare senza telefonini se no vanno in mare. Mi chiamo Aldo.
0: Ma benissimo,
2: sono
0: Aldo.
2: Sono del Fossato, tifo per il Grifone.
0: Sono capito, sì.
2: Mi chiamo Aldo. E abbiamo qui il terzo concorrente.
0: Modica, mi chiede, si presenta.
3: Buongiorno, anzi buonasera. Sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
0: Ma benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
4: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
1: 5.000 euro.
2: 1.000 euro.
3: 15.000 euro.
0: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
3: Lasciamo perdere, che è meglio.
0: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
4: Bracciali in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
1: 6.000 euro.
2: 10.000 euro.
3: 5.000 euro.
0: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Alfo. Al centesimo anche tu.
2: Mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tifo per il Grifo.
0: Sì, l'abbiamo capito,
2: sono
0: Aldo. L'abbiamo capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
2: Terza vetrina.
4: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
1: 8.000 euro.
2: 9.000.
3: 7.000.
0: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo!
2: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tipo per il Grifone, sono Yoc.
0: Ma bravo, avevamo capito Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato
1: Lo so. Verrà il mio turno.
0: Andiamo subito con la prossima proposta, via!
4: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
1: 150 euro.
2: 100 euro.
3: E sarà sui 300 euro.
0: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la carica di governatore?
1: No, per carità.
0: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
1: 400 euro.
2: 720.
3: Anche con i treni?
0: Anche con i treni, Moshi.
3: 2.000 euro allora.
0: Mo no, solamente 295 euro. Ma 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano, ecologici?
2: Io ho visto tanto, non pago un bel IMPA perché ho 70 anni e ho City Pass a gratis.
0: Eccoli.
2: E poi piglio il pullman, perché è l'ultima volta che ho preso la macchina. Io mi chiamo Aldo, sono dal Fossato. L'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli. Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
0: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
2: Dai, facciamo. Diamo i premi.
0: Subitissimo, vediamo.

0: Andiamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Vabbè. Allora, terzo premio. Il secondo allora, premio.
1: Quest'anno i saldi cantano.
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sarà capitato anche a voi di incontrare un amico di cui vi fidate che vi dice: hai letto quel libro? È uscito un po' di anni fa, ma veramente un gran libro, ne vale la pena. Ecco, a me è capitato 10 giorni fa con Come Rocky Balboa, Longanesi, scritto da Duccio Forzano, che è un nome che conosciamo come nome di grande televisione, di grande storia degli spettacoli più interessanti della nostra televisione. Cito così, tanto per citarli, Festival di Sanremo, Fazio, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, questo libro è un libro stranissimo e inquietante sotto certi profili, ma con un risultato che non è un finale, perché il finale continua, è un finale che si ripeterà, ma molto utile. È un libro che io consiglierei, intanto saluto Duccio Forzano che è qui con noi. Grazie. Consiglierei ai 18-20enni come manuale di vita. Allora, Duccio Forzano, genovese, zona della Madonnetta, bellissima, le prime pagine. Un bambino di 12-13 anni arriva a casa, entra in casa e trova un biglietto sul tavolo. E in questo biglietto cosa c'è scritto, Duccio?
1: Allora Mario, c'è scritto che dovevo stare attento ai miei fratelli, il biglietto era sotto una bottiglia di latte in vetro con 1000 lire. E su questo biglietto appunto c'era scritto che avrei dovuto stare attento ai miei fratelli, comprare con quelle 1000 lire i biscotti che ci piacevano tanto per fare la cena, perché mamma se n'era andata e se n'era andata via per sempre.
0: Fuggita
1: perché in casa non ci stava bene, perché con papà erano problemi, e infatti litigavano tantissimo e erano giovani. E lo capisco solo adesso, evidentemente, e quindi lei non ce l'ha fatta più a reggere ed è andata.
0: E papà?
1: Papà è un uomo
0: fragile.
1: Molto fragile. Papà poi ovviamente beveva e quindi l'alcol accentuava, certo, nel bene e nel male le cose, e anche lui, molto fragile, si è un po' perduto. Quindi alla fine eravamo io e i miei 3 fratelli più piccoli.
0: Quindi tu hai fatto da
1: papà, dai genitori, da madre, sì. Poi devo dire che i miei fratelli si sono dati da fare,
0: certo,
1: parecchio ante loro.
0: E questo è stato un lato decisamente utile e
1: assolutamente
0: positivo.
1: Sì.
0: Ma la cosa che, poi entriamo nel libro, che mi ha colpito, è che nonostante tutto questo, che è abbastanza allucinante, un bambino arriva a casa e trova un biglietto che la mamma gli ha scritto dicendo addio, non arrivederci, addio. Nonostante tutto questo, tu, bambino e poi adolescente e poi avanti, non hai mai perso i tuoi sogni e sei riuscito a realizzarli, diventando quello che avresti forse voluto essere quel giorno che sei entrato in casa e hai trovato il biglietto. E allora ti chiedo,

0: come? Qual è la formula? Dimmi. Perché i ragazzi di oggi, poverini, ai ragazzi di oggi, la mia e le altre generazioni non hanno lasciato niente.
1: In realtà non c'è una regola, a me chiedono spesso, ma come hai fatto a diventare regista? Quali sono gli studi che hai fatto? E la mia risposta è ho fatto la gavetta, ma ho fatto la gavetta non con i mestieri della televisione o del cinema, certo. Ho fatto la gavetta con i mestieri della vita, perché ho dovuto cominciare a sopravvivere. Sono andato a lavorare che stavo finendo la terza media, quindi uscivo da scuola, andavo a lavare i piatti, piuttosto che poi appena finito gli esami di terza media ho lavorato in un'impresa di pulizie, ma ero un bimbo, 13 anni. E devo dire che durante questa esperienza mio padre era contrario che io andassi a lavorare, lui voleva che io studiassi, ma in quel momento forse per un senso di responsabilità nei confronti della mia famiglia, comunque di mio padre e dei miei fratelli, volevo essere d'aiuto e quindi l'unica cosa che potevo fare era andare a lavorare e mi è sempre piaciuto lavorare, tutti i mestieri che ho fatto li ho fatti sempre con impegno, anche se non mi piacevano alcuni e devo dire che in questo mio padre è stato uno che mi ha tatuato un mantra nel cervello: fai le cose bene, falle bene, falle al meglio che puoi, ma soprattutto falle, perché è meglio una cosa fatta totalmente, anche un po' così, che invece una cosa perfetta a metà. E questa roba si è incastrata dentro di me e ancora adesso sono così.
0: Ma il pensiero di quel giorno è venuto fuori tante volte?
1: Il pensiero di quel giorno viene fuori ancora adesso, poi passano gli anni, insomma dal libro sono passati, come dicevi tu, 9 anni, 10 anni, ma questa cosa è successa quando avevo 13 anni, certo. Oggi ne ho 65 ed ancora quell'immagine ce l'ho. Devo dire che scrivere il libro è stato anche terapeutico.
0: L'immagino.
1: Mi ha aiutato a tirar fuori cose, certo, che probabilmente non avrei mai tirato fuori.
0: Ecco, poi, io non voglio raccontare tutto il libro è una storia grande, però la domanda spontanea è: e tua madre l'hai ritrovata?
1: Allora, nel libro c'è un capitolo che non voglio svelare, no, ovviamente, ma io ho un incontro con mia madre nel finale del libro, però lei quando è uscito il libro era viva e quindi quello che c'è scritto lì era di quel momento. Oggi mia madre non c'è più, è proprio questo evento, un evento che è accaduto poco prima che lei se ne andasse questa volta per sempre,
0: certo.
1: È accaduto qualcosa che invece ha risolto definitivamente il finale di questo libro, che è un po' il finale della mia vita, di questo cerchio che io non sono mai riuscito a chiudere con lei, perché ci ho provato più volte, ma poi accadeva sempre qualcosa che bloccava questo processo di chiusura, e invece questo processo di chiusura è accaduto proprio poco prima che lei se ne andasse via, ed è accaduto anche perché in presenza di mia madre c'era il mio piccolo figlio, che adesso ha 3 anni, certo, e mezzo, che allora aveva 1 anno e mezzo.
0: Ecco, diciamo che fra l'altro questa storia tu la racconti anche in teatro con un monologo molto molto ben costruito anche dalla tua capacità e abilità di regista, che fra l'altro sarà al Teatro di Camogli il 14 marzo. Quindi continua a riviverlo, no? In qualche maniera.
1: Sì, continua a riviverlo e devo dire che anche in teatro, paradossalmente, si amplifica quella terapia che ho avuto con il libro, perché poi stando davanti alle persone percepisci subito, poi quando sei su un palco e hai le persone davanti, percepisci subito quanta attenzione, quanta emozione ci può essere o quanta può anche non esserci, e quindi diventa ancora più difficile, certo. A volte io devo prendere fiato, che sembrano pause costruite, in realtà devo prendere fiato per poter passare al capitolo successivo, anche perché mettere in piedi 1 ora e mezza di monologo attraverso 400 pagine,
0: sì,
1: di un
0: tu
1: libro.
0: Hai tanti temi, infatti adesso li facciamo in breve,
1: sì.
0: Ma per esempio l'incontro decisivo forse della tua carriera è Baglioni, un incontro che poi non è un incontro,
1: esatto, bravo, perché sono quei famosi gradi di separazione, no? Cioè io ho incontrato Claudio perché ho fatto altre cose. E perché nel momento cruciale di un momento topico di Claudio e il suo staff viene fatto il nome di un regista che aveva realizzato un videoclip importante che si chiama Amore Dannato di e con Paola Massari, che era la prima moglie di Claudio, e che in quel momento, quando il suo staff dice la regia l'ha fatta Giacomo De Simone, grande regista di videoclip, certo, di cui io ero l'aiuto regista, insomma factotum, Paola disse: ferma tutto,

0: è vero, l'ha firmato Giacomo De Simone, ma lì c'era un ragazzetto genovese che andava come un treno. Claudio, fossi in te, io chiamerei lui.
1: E lui?
0: E lui ha chiamato me.
1: Se ti posso fare una domanda banale, però interessante, sì. Di tutte le cose che hai fatto televisive, qual è quella che ti ha dato più gioia, più soddisfazione?
0: Beh, allora...
1: Cioè, tu sei passato da... Il Festival di Sanremo io credo che sia una cosa da incubo. Cioè, a me fa soffrire quando vedo questa, quello che poi questa montatura che c'è tutto intorno.
0: Certo.
1: Poi passi a Fazio e vedi una trasmissione pulita, di contenuto, però che non dimentica che è necessario anche ogni tanto sorridere.
0: Certo.
1: Ecco, beh, in mezzo c'è un sacco di roba.
0: C'è un sacco di roba. Io ti devo dire, di cose ne ho fatte talmente tante, credo di averle fatte tutte ormai in televisione. Quegli 10 anni, guarda come torna, sì, questo 10 in questa trasmissione, questi 10 anni con Fabio Fazio, A che tempo che fa, per me sono stati importantissimi, una scuola, anche perché Fabio è una persona molto intelligente, cioè, molto capace, ed è un piacere.
1: Notevole cultura.
0: Ci si può confrontare in maniera costruttiva sempre. E quei 10 anni di Che tempo che fa sono stati veramente 10 anni d'oro.
1: Io vorrei concludere. Prima ho detto che questo libro dovrebbero leggere i 18-20 anni, e che vorrei chiederti: cosa vuoi dire a questi ragazzi che anche nelle manifestazioni a volte drammatiche che vediamo in questi giorni non fanno altro che un disagio allucinante, sì, sì, che è nostra colpa in buona parte.
0: Guarda, credo che sia, può sembrare banale quello,
1: no,
0: che
1: ma guarda,
0: dico,
1: le banalità,
0: però
1: sono...
0: è un po' quello che io ho fatto nella mia vita. Due cose che ho imparato subito da ragazzino: credere in me stesso,
1: certo,
0: e avere il coraggio di scegliere.
1: Sempre.
0: Sempre.
1: Grazie Duccio.
0: Grazie.
1: Duccio Frozzano, Come Rocky Balboa, Longanesi, leggetelo tutti in famiglia, perché fa bene alla testa, alla mente e non soltanto.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: dimmi che cosa ricordi.
1: Una moglie. Un figlio.
0: E cos'altro?
2: Christopher Nolan ha sempre girato film su uomini che cercano di orientarsi dentro sistemi troppo grandi per essere compresi. Il tempo, la memoria, la guerra, la fisica, la colpa. Era inevitabile che prima o poi arrivasse ad Omero. Sorprende, semmai, che abbia scelto di adattare l'Odissea non come un poema dell'intervento divino, ma come il resoconto clinico di un uomo che torna dalla guerra incapace di uscirne davvero. L'Odisseo di Matt Damon non è il grande manipolatore dell'epica, ma un uomo che porta addosso il peso morale del cavallo di Troia e delle migliaia di morti che quell'invenzione ha prodotto. Non l'eroe dell'astuzia, ma un reduce. Nolan legge Omero come se il poema fosse stato scritto da un veterano incapace di liberarsi dalla guerra. Il cavallo di Troia diventa il peccato originale della modernità, un atto di ingegneria militare tanto brillante quanto moralmente irreparabile. Da quel momento il viaggio non è più un'avventura, ma una lunga elaborazione del trauma. Questa scelta produce un film rigoroso, ossessivo, incapace di indulgere nel pittoresco, ma anche curioso, quasi riluttante nei confronti del mito. Gli dei passano come figure periferiche, il soprannome

0: Naturale viene spesso trattato come un'estensione della psiche. È come se il regista avesse una fiducia sconfinata nell'intelligenza umana e pochissima nel mistero. Omero, invece, viveva precisamente di quel mistero. Il risultato è che Odissea è continuamente diviso tra due impulsi contrastanti. Da una parte vuole essere un poema epico, dall'altra un caso clinico. Ogni volta che l'immaginazione potrebbe precipitare nell'inspiegabile, Nolan interviene con la razionalità, una forma di controllo che talvolta rischia di diventare una limitazione. Il vero protagonista resta però un'idea, che ogni ritorno sia impossibile. L'Itaca di Nolan non è una destinazione ma una domanda. Cosa resta dell'uomo che parte quando finalmente rientra? La risposta non arriva attraverso mostri o sirene, bensì attraverso il peso della memoria. In questo senso, Odissea dialoga con Oppenheimer e Interstellar. Entrambi raccontano uomini che sopravvivono alle proprie imprese senza riuscire davvero a sopportarne le conseguenze. Il film probabilmente dividerà. Chi cerca il respiro sacrale dell'epica potrebbe trovarlo tra la sua ossessione per il tempo, la responsabilità e la costruzione impeccabile delle immagini. Alla fine, l'impressione è che il regista abbia realizzato un film magnifico sul viaggio di Odisseo senza accettare fino in fondo il mondo in cui viveva. È un'Odissea raccontata da un moderno che ammira gli antichi ma continua a fidarsi più della psicologia che degli dèi. E forse è proprio questa tensione, mai del tutto risolta, a renderla un'opera affascinante anche quando non raggiunge la grandezza insondabile del poema che l'ha ispirata.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.

0: È terminata l'allerta meteo sulla Liguria. Tra ieri e oggi una perturbazione ha attraversato il territorio da ponente a levante con temporali grandine, vento forte e una vera tempesta di fulmini, oltre 150 miglia in 24 ore. Si sono registrati lievi danni localizzati a causa del vento e della pioggia intensa che ha provocato allagamenti puntuali di alcune strade. I principali corsi d'acqua si sono ingrossati rimanendo però sempre sotto i livelli di guardia. Fino al 23 agosto, Finalborgo fa un tuffo indietro nel tempo con Viaggio nel Medioevo. Il centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia sarà animato da banchetti, duelli cortesi, sbandieratori e spettacoli di ogni genere per permettere a cittadini e turisti di immergersi nell'epoca medievale. Il 22 agosto a Mendatica, alle pendici del Monte Saccarello, si celebra la festa Cucina Bianca. La kermesse gastronomica propone i piatti storici dei pastori fatti con latte, formaggio e verdure di colore bianco per ricordare l'antica civiltà delle Malghe e della transumanza attraverso i suoi piatti tradizionali. Il 23 agosto Triora si veste di magia per Stregora, una domenica con le streghe di Triora. L'evento animerà il borgo con misteri, leggende e atmosfere d'altri tempi per la gioia di appassionati di folklore, viaggiatori curiosi e famiglie in cerca di magia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: L'alcol mi ha sequestrato la vita, si è preso tutto, piano piano, silenzioso, ma mi ha ridotto a essere un contenitore vuoto da riempire con alcol e basta.
1: Ha capito di essere arrivato alla fine della corsa.

0: quando, salendo in piedi su un davanzale al quinto piano, ha dovuto farne uno indietro. La storia di Nicola, alcolista da quando era ragazzo, da quando ha capito che solo l'alcol gli dava la forza per riuscire a fronteggiare la vita, è quella di un uomo, e prima ancora di un bambino, di un ragazzo, che non ha mai avuto mezze misure e che non riusciva ad accettare nessuna sconfitta, neppure la frustrazione di non completare l'album delle figurine o che davanti a un pacchetto di caramelle, invece di mangiarne una a una come tutti i bambini, le divorava subito tutte. Una drammatica storia malata lungo 25 anni che però regala una speranza a tutti coloro che da soli non riescono a farcela o anche solo pensano di non farcela. Nicola, che si svegliava pensando all'alcol e aveva il terrore di smettere di bere, giorno dopo giorno, con fatica, è emerso dal buco nero in cui era caduto, grazie ad alcolisti anonimi, per lui e per tanti altri come lui, molto di più di un'associazione.
1: Io sono Nicola, sono un alcolista anonimo, ho 48 anni. E la mia storia parte da un paesino dell'entroterra ligure, Sciarborasca, sopra Cogoleto, dove a 12 anni sono entrato in contatto per la prima volta con la sostanza alcol. Non sembrava nulla di che, ma già 2 anni dopo, uscendo con i ragazzi più grandi, mi sono accorto che qualcosa non andava, perché mentre gli altri si bevevano una birra, io ne bevevo due. E questo però non ci ho fatto molto caso, perché l'alcol mi dava un po' quel calore, quella carica per fare delle cose che altrimenti non avrei fatto, tipo che quando ero un po' al ticcio, le ragazze più grandi mi prendevano in braccio, io buttavo le mani dappertutto perché gli ormoni sono quelli che sono, a 14 anni, e le ragazze ridevano, e quindi io la facevo franca. Poi, crescendo, sono sceso giù a Cornigliano e lì sono entrato in contatto anche con il bullismo, ragazzi che mi rubavano la merenda, e la storia è andata avanti per un po', finché una mattina, non so perché avessi già bevuto, ma il ragazzo che voleva rubarmi la merenda si è preso una seggiola sulla schiena e non mi ha più rotto le balle. E quindi io ho cominciato ad associare all'alcol un senso di riuscita. Io riuscivo laddove...
0: La forza che ti mancava per fare...
1: Esattamente. Quello che non avevo io ce lo metteva l'alcol. Non mi sono mai chiesto però cosa mi avrebbe chiesto in cambio l'alcol.
0: Cosa ti ha chiesto in cambio l'alcol?
1: Come dice un nostro amico alcolista di Milano, l'alcol mi ha sequestrato la vita. Silenzioso, ma mi ha ridotto a essere un contenitore vuoto da riempire con alcol e basta. Io sono arrivato al punto che mattina, pomeriggio, sera, notte l'unico pensiero era recuperare alcol. Non c'era più famiglia, non c'era più lavoro, non c'erano più amici, non c'era più niente. C'erano solo i disastri che l'alcol mi faceva commettere.
0: Ad esempio?
1: Ad esempio risse, ad esempio aggressioni, furti, ad esempio...
0: Hai rubato che cosa hai rubato?
1: Di tutto. In primo luogo alcol stesso. Quando non avevo abbastanza soldi, entravo in un supermercato, aprivo una bottiglia e cominciavo a bere. Però...
0: Come un tossicodipendente per procurarsi la droga?
1: Esattamente. Fortunatamente le dinamiche sono un po' meno pesanti, ma il principio è quello. Esiste solo la sostanza che mi ha dato dipendenza.
0: Però la droga, si sa, è vietata, il consumo è vietato, non si vede, non te la reclamizzano in televisione e non te la propongono con delle pubblicità. Ti arriva in casa questo, l'alcol?
1: Sì, però premesso che Alcolisti Anonimi non ha opinioni su questioni esterne, per quello che mi riguarda, la pubblicità che è fatta per vendere un prodotto ci sta. Il vero problema, o meglio, la fortuna che ho avuto io è che l'associazione mi ha permesso di capire che l'alcol è un problema per me, e quindi sono io

che non deve entrare in contatto con l'alcol. Per chi può permettersi di consumarlo in maniera morigerata, ben venga anche la pubblicità. Forse, e questa è una mia opinione personale, il vero problema è che le pubblicità degli alcolici sono spesso volte proprio alla popolazione giovanile. Forse è

0: ma io questo lo posso dire solo a livello puramente personale, perché ripeto, l'associazione non ha...
1: Ecco, tu hai quasi 50 anni, quando eri ragazzo vedevi intorno a te i tuoi coetanei bere o non bere, adesso pensi che i ragazzi bevano di più o come prima, le nuove generazioni?
0: Non lo so se bevono di più o di meno, però quello che io ho constatato anche a vedere chi arriva in associazione, arrivano molto prima a quello che noi chiamiamo il proprio giovani di quando sono entrato io. Io quando sono entrato, e sono entrato a 37 anni, ero uno dei più giovani. Adesso abbiamo ragazzi che ne hanno 24, 25 e sono arrivati là dove ero arrivato io a 37. Quindi si è abbassata molto.
1: Ecco, ti viene in mente una storia di questi ragazzi che oggi hanno 20 anni, 25, che storia hanno?
0: Hanno la storia di tutti gli alcolisti. La storia è sempre la stessa, possono cambiare gli eventi, ma le emozioni, quel senso di inadeguatezza nei confronti della vita, quella rabbia repressa dentro perché non ci si riesce ad esprimere, quel desiderio, quel bisogno di amore che però non si accetta, sono tutte queste i sintomi che poi ti portano, se hai fortuna, ad Alcolisti Anonimi, proprio quell'isolamento, quella paura di non farcela e il terrore di farcela. Io quando sono entrato in Alcolisti Anonimi questo avevo, sapevo che dovevo smettere di bere, avevo paura di non farcela, ma ero terrorizzato all'idea di vivere senza alcol. Questo fa l'alcol. Cioè,
1: quanto hai impiegato a riuscire a questo obiettivo?
0: Ma io non sarà mai finita, perché l'alcolismo è una malattia, come dice il dottor Testino, mortale, progressiva, soggetta a recidiva. Questa è la definizione che dà
1: il primario di alcolologia, esatto, di San Martino.
0: È la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma io il giorno dopo che sono entrato in Alcolisti Anonimi ho messo il tappo alla bottiglia. Ora, se Dio vuole, il mese prossimo sono 11 anni che non bevo, ma tutto un bisogna preoccuparsi del passato perché non lo possiamo cambiare, del futuro perché non lo conosciamo. L'unica cosa che posso fare è non bere per oggi.
1: Tu non puoi toccare neanche un bicchiere di vino o di alcol?
0: No, tecnicamente no. Tecnicamente io posso fare quello che voglio. Ho la consapevolezza che se io dovessi mai bere qualcosa, probabilmente capo 10 giorni tornerei a bere non come ho cominciato a bere, ma come ho smesso di bere. Quindi tornerei esattamente come dopo 25 anni di alcolismo attivo. Quindi a bere tutti i giorni, a bere di continuo, a fare casini.
1: Qual è stato il momento in cui ti sei accorto che era un momento di non ritorno, che non potevi andare oltre?
0: Quando è morto mio padre. Mio padre gli è venuta una miocardite a 59 anni e in 36 ore se n'è andato. E io sul letto di morte gli ho promesso che non avrei mai più bevuto. La sera stessa mi sono ritrovato in un bar con degli amici a commemorare mio padre ubriacandomi. E quando un amico mi ha posto la domanda: ma non gli avevi promesso a tuo padre che avresti smesso? La mia risposta è stata: sì, ma tanto è morto e quindi non se la può prendere. Io, quando ho smesso di bere, dopo un po', ripensando a quelle parole, ho capito quello che avevo detto e in quale circostanza. E il senso di colpa mi ha divorato per anni. Per mia fortuna, Alcolisti Anonimi mi ha permesso anche di superare questo senso di colpa, perché se no non so se ce l'avrei fatta, visto che i sensi di colpa sono la prima causa del bere di un alcolista.
1: Hai mai avuto voglia di farla finita perché eri in balia dell'alcol?
0: Sì, è stato il motivo. La mattina mi sono svegliato come tutte le mattine, sono andato in bagno, mi sono visto allo specchio, che era l'unico che avevo in casa,

0: avevo imparato che a riconoscere cause perse a prima vista, quindi io non volevo specchi in casa.
1: Per quanto tempo hai avuto questo?
0: Io per 25 anni.
1: Non ti guardavi allo specchio?
0: No, non volevo guardarmi allo specchio. Io
1: da cosa vedevi nello specchio che ti dava così fastidio?
0: Vedevo un fallimento. Vedevo uno straccio, vedevo un disgraziato. A volte ci vedevo un angelo caduto e a volte ci vedevo un demone. Ci vedevo tutto meno quello che ero. Un povero alcolista che non sapeva dove sbattere la testa.
1: E adesso cosa vedi nello specchio?
0: Adesso vedo una persona che ha la voglia, la gratitudine e la curiosità di vivere la vita che questa associazione mi ha regalato.
1: Com'è la vita adesso?
0: Fantastica. Io ero sempre convinto, sono sempre stato convinto che la vita fosse un problema da risolvere. Alcolisti Anonimi mi ha insegnato che può essere un'opportunità da cogliere. Quindi direi che è un gran cambiamento.
1: Ecco, ti ho interrotto nel momento in cui stavi raccontando una cosa delicata, che tu avevi pensato di farla finita.
0: Sì, quando mi sono visto allo specchio una mattina quasi 11 anni fa, mi sono ritrovato in piedi sul davanzale al quinto piano e avrei dovuto, in quel momento ho dovuto decidere: o fai un salto nel vuoto e la fai finita, oppure scendi giù ma ci fai qualcosa. E io non sapevo se avevo più paura di vivere o di morire, però in quel momento qualcosa mi ha detto di reagire. E allora sono andato dal medico e ho vuotato un sacco. E di lì è cominciato tutto.
1: Ecco, intorno a te, la famiglia, gli amici, hai fatto il vuoto? Com'è stata questa vita?
0: Li ho distrutti. O meglio, li ho distrutti. L'alcol li ha distrutti, perché
1: tu eri l'alcol.
0: Io sono responsabile di tutto quello che ho fatto, ma non ne ho colpa, non me lo sono scelto io. L'alcol, non so se si può dire, ma l'alcol ha fottuto tutti, tutto me e anche la mia famiglia e tutti quelli che mi gravitano intorno. Solo che io ho potuto metterci una pezza. I miei familiari, con tutto che esiste anche un'associazione per i familiari di Al-Anon, non hanno mai voluto prendere atto di questa cosa, e quindi loro sono ancora.
1: Ecco, ma l'alcol forse ha avuto vita facile con te, perché tu avevi da colmare dei buchi che c'erano in te, perché forse se non ci fosse stato l'alcol ci sarebbe stato qualcos'altro?
0: Sì.
1: Raccontaci qualcosa su questo.
0: Ma tutto parte da, per quello che mi riguarda, tutto parte dal fatto che io non mi sono preso il tempo di conoscermi e non mi sono mai formato un carattere. Non sono in grado di affrontare le emozioni.
1: Non eri in grado?
0: No, non sono. Io oggi affronto le mie emozioni grazie al programma di recupero dell'associazione, ma io...
1: Sei dipendente anche da questo adesso?
0: No, perché la dipendenza non ti permette di farne a meno. Io scelgo tutti i giorni di far parte di Alcolisti Anonimi. E quindi non è una...
1: È il tuo ossigeno proprio?
0: È l'unico modo che io conosco per vivere senza alcol. E tra l'altro è un gran bel modo, voglio dire, perché in Alcolisti Anonimi ci si aiuta con le proprie esperienze. Io tutto quello che fino a ieri ho maledetto, tutte le mie esperienze peggiori, oggi mi hanno permesso di essere qua sobrio e mi permettono di essere in grado di aiutare altri con il mio problema.
1: Ecco, ancora una domanda su quel momento buio. Dicevi che il momento in cui ti ingozzavi anche di dolci, di qualsiasi cosa, cioè...
0: Ma questo l'ho fatto anche dopo. Il problema del dipendente è che quando si specifica la sostanza, l'alcolista perché beve alcol, il tossicodipendente perché usa droghe, ma in realtà il mio è un atteggiamento ossessivo compulsivo e lo riverso su qualsiasi cosa. Se io non avessi...
1: Quando te ne sei accorto di questo?
0: Quando ho smesso di bere, perché quando ho smesso di bere io mi sono accorto che ho cominciato...
1: Ma da bambino, quando hai iniziato a...

0: bere, se tu non avessi bevuto, avresti, c'era qualche sintomo già allora nella tua personalità?
1: Sì, ce ne sono sempre stati, sì. Intanto un egocentrismo esagerato, ero al centro del mondo e tutti dovevano dare retta a me. E poi io salivo sull'albero, sul ciliegio di mio nonno, e tante ciliegie c'erano, tante ne mangiavo. Ci davano un sacchetto di patatine, mia cugina mangiava due patatine, io mi mangiavo tutto il sacchetto di corsa. Era da completare un album di figurine dei calciatori, mio padre uno me l'ha fatto completare perché l'ho fatto diventare scemo, poverino. Perché finché io vedevo una figurina mancante, ai matti andavo.
0: Io che non ho finito neanche un album da bambino, li ho fatti tutti, ma non ho mai finito uno.
1: Io davvero, ancora oggi, io sono appassionato di un po' di cose e non compro perché non so...
0: Non hai mezzi limiti, non avevi mezzi limiti.
1: No, o bianco o nero, o tutto o niente. E se è tutto, devo avercelo subito. Cioè non è neanche tutto tra un po', tutto subito. Il mondo deve essere ai miei piedi, deve soddisfare le mie esigenze, punto e basta.
0: Ecco, un mondo buio ormai alle spalle. Finiamo con un messaggio bello, che è quello poi la finalità anche di questa intervista. Chi ha questi problemi si può rivolgere ad Alcolisti Anonimi.
1: Sì.
0: Tu hai qualche...
1: Guarda, casualmente...
0: Non è casualmente, ma diciamo che...
1: Casualmente...
0: Diamo un numero. Lo leggo io, un numero di telefono, sì, che è importante. Certo. 335-194-9573, Alcolisti Anonimi. Questo, poi ci sono varie sezioni nella città, uno è il primo aggancio.
1: Esattamente.
0: Questo numero.
1: Risponde il coordinatore d'area, che può dare qualsiasi tipo di informazione a chiunque chiami.
0: Dunque, finiamo con questo messaggio positivo, che non poteva essere che così, no?
1: Certo. Lo scopo di Alcolisti Anonimi è portare un messaggio di forza e speranza, che chiunque abbia il desiderio di smettere di bere, in Alcolisti Anonimi ha la possibilità di farlo.
0: È come nei film, come quando si prende in giro, che si fa quei discorsi di autoanalisi in cui io mi chiamo Michele, ho 60 anni, ho bevuto per tot... Così succede, no?
1: Sì, in un qualche modo sì.
0: Autoanalisi?
1: Automutuo aiuto. Ognuno si guarda dentro e svolge il programma di recupero suggerito da Alcolisti Anonimi di 12 passi. E
0: 12 passi?
1: 12
0: sono
1: passi.
0: I punti
1: salienti. Il primo parla di alcol e dal secondo al dodicesimo parla solo di come io mi posso rapportare con me stesso e con i miei difetti di carattere.
0: Bene, grazie Nicola.
1: Grazie a te.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con una giornata meravigliosa che rende decisamente giustizia alla bellezza del luogo in cui ci troviamo. Siamo a Porto Venere, che è patrimonio UNESCO, e siamo al complesso di San Pietro, che ha veramente il sapore della storia. Presento la mia ospite Angela Valdettaro, che è una intanto ex bibliotecaria di
1: Sì.
0: Porto Venere, ma conoscitrice appassionata di questa zona. Angela, iniziamo a raccontare questo complesso, quando nasce, perché nasce.
1: Allora, ci troviamo davanti alla chiesa di San Pietro, il monumento più conosciuto di Porto Venere, forse il più fotografato al mondo, mi permetto di dirlo. E questa chiesa a strapiombo sul mare nasce sui resti di un antico tempio romano dedicato a Venere Ricina, perché ciascuno ha le sue nascite. Noi abbiamo la presunzione di pensare che Venere nacque tra le onde qua a Porto Venere. Del resto, a pochi chilometri da qua abbiamo la casa di Simonetta Vespucci, la modella di Botticelli nella Nascita di Venere, quindi
0: Ah, non lo sapevo, devo dire.
1: Il cerchio si chiude perfettamente. Simonetta Vespucci era di Porto Venere, nata a Fezzano, Simonetta Cattaneo, e c'è ancora Villa Cattaneo, quindi Venere è nel nostro nome, ma proprio nel nostro DNA. Sui resti della chiesa dell'antico tempio romano, poi andato in rovina,

0: È stata eretta la chiesa in stile gotico genovese, la chiesa di San Pietro.
1: Quindi in che epoca siamo?
0: Siamo ai primi, siamo intorno al 1200. E poi la chiesa ha avuto varie vicissitudini, è stata sconsacrata, è stata distrutta, ai tempi di Napoleone con iconoclasta al massimo, l'aveva utilizzata come postazione militare, di avvistamento, scoperchiando nel tetto. Ai primi del Novecento, D'Andrade, un funzionario della sovrintendenza genovese, si innamorò di questa chiesa e vennero fatti tutti i lavori intorno agli anni 30 del secolo scorso per ripristinarla nelle forme che si vedono adesso. E venne riconsacrata e dedicata a San Pietro, perché leggenda vuole che anche San Pietro Apostolo passò da Porto Venere nei suoi spostamenti verso Roma. Anche questa è leggenda. Non possiamo dire che ci sia stato San Pietro, possiamo dire che Petrarca, mentre andava a Roma a incoronarsi poeta, si fermò a Porto Venere e dedicò anche dei versi che sono riportati nell'edificio adiacente alla chiesa. Quindi ogni sasso di questo posto parla di storia assolutamente.
1: Ecco, tutte queste specie di guglie che vediamo nella parte bassa fanno parte del
0: Era chi?
1: complesso della.
0: Allora, no, questa qua è il primo nucleo abitato di Porto Venere, il Castrum Vetus, dove era il primo nucleo proprio di paese. Porto Venere non esisteva. Porto Venere, detta la fedelissima della dominante Genova, divenne proprietà di Genova nel 1113, quando signori di Vezzano, questo posto, che era appunto dei signori di Vezzano, perché pensava di servirsene come baluardo contro Pisa nell'ambito delle lotte tra le repubbliche marinare, perché Pisa arrivava sino a Lerici, che è qua di fronte a noi col
1: Sì.
0: suo castello, e quindi c'era questa contrapposizione tra Porto Venere genovese e Lerici pisano. Porto Venere rimase fedelissima a Genova nei secoli, al punto da avere dei privilegi particolari dalla dominante. Esiste in parrocchia il Liber Privilegiorum, con cui Genova appunto aveva dato a Porto Venere privilegi sui dazi, sulle vendite, e esenzioni anche sui dazi di poter vendere le proprie merci senza elargire prebende a Genova. E questa fedeltà è rimasta immutata nei secoli, perché Porto Venere, la parrocchia è stata sotto la diocesi di Chiavari sino al 1950,
1: Accidenti,
0: quindi
1: molto recente.
0: questa fedeltà è rimasta proprio e anche il dialetto di Porto Venere, rispetto al dialetto di Spezia, il dialetto di Porto Venere fa riferimento al dialetto genovese e non al dialetto
1: Bene.
0: spezzino, con piccole differenze ma significative. A Porto Venere si parla il
1: Ha
0: genovese.
1: qualche parola che le viene in mente che è diversa? Intanto vediamo anche accanto l'isola Palmaria, che sembra di poter toccare con un dito, e oggi con questa luce, questo sole, è bellissimo notare anche il colore del mare e il bianco delle rocce dell'isola Palmaria, dove fra poco poi andremo nel proseguo della trasmissione. Angela, sei d'accordo? Ci trasferiamo nella parte bassa perché c'entra anche Byron con Porto
0: Eh
1: Venere, oltre a tutti gli altri
0: sì,
1: personaggi. Andiamo. Angela, siamo arrivati ad un affaccio meraviglioso. Intanto, chi è questa signora?
0: allora, questa signora è una statua di Scorzelli, è la Gran Madre. Rappresenta le donne di Porto Venere che venivano qua in questo punto ad aspettare i mariti che rientravano dalla pesca, rientravano da caricare la ghiaia alle foci del fiume Magra. Quindi questa qua rappresenta l'attesa delle donne portoveneresi.
1: E la vista si schiude nelle bellissime immagini di Francesco Righi. Su che cosa? Intanto queste falesie sono?
0: Sì, sono le falesie della grotta Arpaia. A me piace chiamarla Arpaia, è conosciuta come Grotta Byron. Vuole la leggenda che Byron sia partito di qui per andare a Lerici a nuoto. E questa cosa succede tutti gli anni a fine luglio, che 70 persone partono da Porto Venere e nella Coppa Byron.

0: Iron ricordano questa leggenda e arrivano in mezzo alle meduse, ma con grande fatica arrivano a Lerici. Io mi permetto di dire che Byron, da ricerche storiche che sono state effettuate non solo da me ma da persone anche ben più competenti di me, a Porto Venere pare che non ci sia mai stato. Ma la cosa bellissima di questa leggenda è perché è nata. Il medico condotto di Porto Venere, Montefinale, e la contessa Smith, inglese, che viveva in Palmaria, avevano deciso che bisognava intercettare gli inglesi che venivano in Italia a fare il Grand Tour. E quale migliore occasione ci poteva essere di intercettare questo flusso turistico? Ma parliamo dell'Ottocento, quindi un'operazione di marketing assolutamente ante litteram. Che dire che Byron, un personaggio importantissimo per gli inglesi, era stato qui, per cui gli inglesi si davano da fare a venire a trovare questi luoghi, da cui addirittura avevano trovato anche il barcaiolo che lo aveva seguito in questa traversata. La traversata Byron la fece davvero, la fece in occasione del funerale di Shelley, quando a Torre del Lago fu cremato il corpo e lui si sentì male, venne sopraffatto dal dolore per la perdita dell'amico, e a nuoto, coprendo una distanza forse anche maggiore di quella che c'è tra Lerici e Porto Venere, si recò al vascello che gli aveva. Quindi ci sta tutto, ci sta la traversata però fatta da Torre del Lago al vascello, ci sta l'amore di Byron per il golfo, però era stato solo a Lerici, perché non c'è proprio traccia nei suoi diari in cui raccontava anche come si allacciava le scarpe, non c'è traccia di nessun racconto che riguardi Porto Venere, anzi a Lerici era stato malissimo dopo questa traversata, si era scottato la schiena, era stato curato da un medico che l'aveva, secondo lui, curato malissimo, quindi
1: non è un
0: però come dice lo storico della letteratura italiana Bacigalupi, se non l'ha fatta Byron questa traversata, l'hanno fatta tutti gli inglesi che sono venuti a Porto Venere immaginando che l'abbia fatta, e l'hanno fatta anche Ezra Pound, ha creduto che l'abbia fatta e ha scritto di questa traversata, quindi l'hanno fatta tutti quelli che idealmente hanno pensato che l'avesse fatta, e quindi non c'è nulla di scandaloso. Addirittura venne messa a una lapide per ricordare questa traversata, una lapide chiaramente antistorica, perché si diceva che Byron si era ispirato di questa grotta nella scrittura del Corsaro, ma quando Byron scrisse il Corsaro a Porto Venere non c'era ancora stato. Durante il fascismo la lapide venne tolta perché la perfida Albione andava punita in ogni forma, anche con la dimenticanza. Subito dopo la liberazione i portoveneresi vollero questa lapide, che venne, e c'è ancora, che venne apposta con la doverosa correzione in cui non si citava più il Corsaro, perché era stata clamorosamente.
1: Allora chiudiamo con l'immagine del cimitero che è lì arrampicato, è un cimitero da cui si può scendere ed arrivare su un affaccio lì in mezzo alle rocce, lo possiamo solo indovinare, e lì c'è un altro nome un po' particolare.
0: Allora, ho chiese di Liguria come navi disposte a essere varate o aperte eventi all'onda dei Liguri cimiteri. Siamo in piena immagine di Cardarelli nella sua poesia Liguria, e il cimitero è a Strapiombo sul Mare, raccoglie anche i resti di Bonatti, l'alpinista, e il piazzale sottostante si chiama Lambregio. Ambregio sta per Ambrogio, perché Porto Venere è sempre stata una preda ambita di tanti ducati e circostanti, e arrivò anche Milano, i milanesi che avevano la loro postazione in quel terrapieno, e lì si chiamava Ambregio proprio perché Ambrogio si identificava con i milanesi. Ogni angolo di questo paese ci racconta una storia.
1: Bene Angela, grazie mille per questa full immersion, e veramente grazie al divino che ci ha regalato questa bella giornata. Ma noi adesso con Francesco Righi proseguiamo, ci imbarchiamo, andiamo all'isola Palmari a scoprire anche i segreti di quella location.
2: Imperia Sailing Week dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: presa diretta, un viaggio all'isola Palmaria di fronte a Porto Venere. Saluto il nostro nuovo ospite Riccardo Balzarotti, che è un esperto di questa zona e che ci racconta un po' di curiosità su quest'isola che affonda le sue radici veramente nel passato.
1: Nella preistoria, perché le prime tracce sono del Paleolitico. C'è una grotta dei Colombi molto celebre, individuata addirittura dal grandissimo geologo Cappellini alla fine dell'Ottocento, dove sono stati ritrovati dei reperti veramente molto interessanti, reperti umani, reperti animali, oggetti della vita materiale, ma soprattutto delle cose strane. Sono state trovate delle ossa di animali che qui non ci sono sicuramente più, come la civetta delle nevi, e lo stambecco, il che fa pensare che appunto l'uomo era qui o sul finire della glaciazione o appena finita la glaciazione.
0: Che scoperta!
1: Beh, sicuramente è molto interessante. È celebre questa grotta dei Colombi, è tracciata, è studiata, è stata studiata anche ovviamente successivamente, in modo tale da avere proprio una descrizione. Il più è stata usata per molte cose, non ultimo l'inumazione, per cui hanno trovato una decina di corpi di quello lì, quindi molto interessante. La Palmaria ha anche delle caratteristiche, delle peculiarità biologiche particolari. Nella fauna si annovera questo bellissimo piccolissimo geco, il più piccolo geco europeo, che noi chiamiamo amichevolmente tarantolino.
0: Il tarantolino della Palmaria.
1: E che praticamente si è sviluppato, si è endemizzato ed è solo qui e sull'isola del Tino. Però ci sono anche dal punto di vista floristico, c'è ad esempio il cisto rosa, che è una pianta spontanea, mediterranea, ma che alla Palmaria, la Palmaria è il luogo più settentrionale dove viene ritrovato questo cisto rosa, un fiore molto delicato, molto particolare.
0: La Palmaria, sì. Abbiamo citato a due vicine, che sono Tino e Tinetto, giusto? Ma quanto è estesa la Palmaria?
1: La Palmaria è un triangolo quasi perfetto, in cui un versante è assolutamente a strapiombo, sul mare.
0: Il versante più verso sud, forse.
1: Il versante più verso Genova, che quindi è a ovest, e gli altri due versanti sono più degradanti, ma questa orografia è tipica anche del resto delle montagne qui dietro. L'altra particolarità, che tra l'altro, della quale tra l'altro abbiamo parlato in una conferenza pochissimi giorni fa, è il Portoro, il marmo Portoro.
0: Portoro?
1: Portoro, che è un marmo nero con delle venature gialle, che si trova esclusivamente in tutto il mondo, si trova solo praticamente nel comune o Tino Tinetto, Palmaria, Porto Venere e i due monti che sono la Castellana.
0: Ma veniva utilizzato per costruzioni?
1: È stato utilizzato soprattutto come decorazione, e visto che adesso le notizie si trova addirittura

0: addirittura nello studio Vale.
1: Ma veramente?
0: Si trova nella grande maison di Cartier a Parigi.
1: Che bello.
0: Si trova a Londra, si trova, ha avuto un impatto molto, uno sviluppo molto forte, soprattutto con l'avvento di Napoleone e nella prima metà del Novecento.
1: Ecco, qua accanto sulla destra di Francesco vediamo l'allevamento di muscoli, forse?
0: Sì, sono coltivazioni di muscoli, sì. Che una volta venivano allevati su pali, forse c'è rimasto qualche cosa e adesso invece sono...
1: Si usa appunto... Ecco, Riccardo, ma quante persone vivono stabilmente, intendo tutto l'anno, sulla Palmaria?
0: Sulla Palmaria ci sono una trentina di residenti.
1: Registrati come residenti, ma effettivi?
0: Effettivamente una decina, io penso, perché effettivamente la vita sull'isola, soprattutto nei mesi invernali, noi abbiamo questo dualismo drammaticamente diverso tra l'estate e l'inverno, per cui in inverno ci sono delle forti burrasche, delle forti mareggiate che fanno dei danni incredibili, che strappano gli ormeggi, e quindi anche proprio l'accesso, il semplice venire da Porto Venere alla Palmaria, benché il braccio di mare sia molto piccolino, molto ridotto, è molto problematico.
1: Peraltro il tempo di traversata, chiamiamola così, tra Porto Venere e Palmaria è quello che state vivendo con noi, proprio in presa diretta. Neppure una decina di minuti e si inizia a curiosare quali attività ci sono sulla Palmaria. Vediamo stabilimenti balneari?
0: Allora, le attività della Palmaria di una volta erano soprattutto delle forme di agricoltura, ma anche il marmo portoro da cavare.
1: Cavato, sì.
0: Agli inizi del secolo scorso è stata... Allora, la Palmaria, il Tino completamente, ma la Palmaria è stato un presidio militare importantissimo in mano alla Marina Militare, Regia Marina prima, Marina Militare adesso. E per cui solo da moderatamente poco tempo ci sono state delle cessioni di terreno, di territorio, che hanno permesso un allargamento, una potenzialità maggiore dell'isola, ecco.
1: Ecco, ma prima ci vivevano più persone rispetto a oggi, quando c'era l'estrazione del marmo oppure l'agricoltura intensa?
0: In tutto il comune c'erano delle grosse comunità di cavatori, anche perché cavare il marmo 100 anni fa era completamente diverso dal cavare il marmo adesso, cioè c'erano sistemi enormemente più lenti. No?
1: Sì.
0: Per cui
1: sbarchiamo un secondo, il tempo di poi risalire subito, perché altrimenti dovremmo stare qua circa 4 ore, ma mettiamo piede sulla Palmaria e vediamo anche la signora, ad esempio, è residente, la signora con l'impermeabile marroncino, è una delle poche residenti dell'isola. Stavamo dicendo?
2: Allora, buona passeggiata.
1: Grazie. Dove vive lei qua vicino?
2: Io vivo dietro la locanda.
1: E come si vive sull'isola? Siete pochi?
2: Noi ci sì.
1: Quanti siete?
2: Siamo 10 famiglie.
1: È appassionata, però non se ne va.
2: Io sono 30 anni che abito qui.
1: Ma a volte rimanete anche un po' isolati se c'è il mare grosso?
2: Certo. No, non mi...
1: Va bene, signora, è stato un piacere conoscerla. Stavamo dicendo, intanto vedete che c'è l'imbarco delle altre persone.
0: Oh, è andato in mare.
1: Oh, mamma mia, è caduto il cane in mare, poverino. Perché c'erano anche dei cani, un po' di imprevisti. E vabbè, è oggi una bella giornata, speriamo che non abbia preso freddo. Dicevamo, Riccardo, stavamo parlando del periodo in cui forse c'erano più persone?
0: Sì, il periodo in cui c'erano più persone. La presenza massiccia della Marina ha fatto sì anche che diciamo, nel periodo fascista la politica sociale abbia fatto costruire per fondamentalmente i dipendenti dell'arsenale, i dipendenti della Marina, questi stabilimenti balneari, per cui che sono gli unici, che erano gli unici molto strutturati e che per certi versi sono un pochino anche invasivi,
1: sì.
0: però accoglievano fino a qualche anno fa, che quando l'arsenale... Ad esempio, quello che vediamo qui davanti è sono i bagni per gli operai dell'arsenale.
1: Ah,

0: Sì, ancora oggi.
1: Mentre quello più spostato verso Spezia sono i bagni per i sottufficiali.
0: Dopodiché, ma ci possono venire solo loro?
1: Io fino a poco tempo fa sì, adesso non so se la cosa si è allargata un pochino o meno, poi i tempi ovviamente cambiano, però la peculiarità di quest'isola è molto difficile dire valorizzarla, perché valorizzarla
0: sappiamo
1: vuol dire
0: che ci sono progetti, polemica, ma non è questa la sede ovviamente.
1: Assolutamente. Però tutto quello che riguarda uno sviluppo può comportare anche
0: certo
1: dei problemi dal punto di vista.
2: Se volete stare qua mattino, vale tu.
0: No, no, va bene, scendiamo. Tanto quando credo che avremo quasi esaurito il nostro tempo. Quindi ci sono progetti di riqualificazione.
1: Ah, no, andiamo.
0: Ok, andiamo pure. E dicevamo quando ci sono i progetti di riqualificazione.
1: Sì, è sempre un'arma a doppio taglio.
0: Okay. Allora risaliamo. Siamo risaliti a bordo di questa barchetta che peraltro tutti i giorni fa avanti e indietro per portare, per fare un servizio ai residenti
1: e anche chi vuol visitare la Palmaria.
0: Infatti ci sono, vediamo dei turisti anche qua, anche in un fuori stagione, diciamo, siamo prima di Pasqua, prima dell'estate, prima di tutto.
1: Una bellissima, ma come vedete, giornata. Che
0: sullo sfondo vediamo le apuane che non si capisce mai se è marmo o neve, no?
1: In questo caso è neve.
0: In questo caso è neve, ma sono bianche spesso anche fuori stagione invernale,
1: certo,
0: perché è il marmo che riflette poi la luce del sole. C'è una vecchia chiesina, ma quanto ci vuole girare tutta l'isola a piedi?
1: Tutta l'isola è abbastanza impegnativa, non è proprio per tutti, okay, perché ci sono delle salite abbastanza aspre.
0: Ma ci sono i sentieri segnati?
1: Sì, assolutamente. Diciamo che si passa dal livello del mare fino al semaforo, diciamo, che una volta era faro, una volta era segnalazione, poi è diventato fortificazione, che tra l'altro ancora adesso credo sia in funzione,
0: sì,
1: come raccolta di dati meteorologici, mm-hmm, soprattutto sulle condizioni del mare. E praticamente si può fare il giro delle fortificazioni, è una cosa che sta diventando interessante,
0: sì,
1: per molti turisti, perché qui ci sono delle fortificazioni speciali che circondano un po' tutto il golfo, proprio a difesa del golfo. Noi prima abbiamo visto quella torre in mezzo al mare, che è la Torre Scola, che quella risale addirittura al 600, al Genovesato, nella Repubblica di Genova, e che serviva a battere con i cannoni gli angoli morti di Porto Venere. Finito il periodo napoleonico, gli inglesi hanno pensato bene di mettergli tanta bella dinamite e di farla saltare per aria, per cui adesso sembra un dente cariato, restaurato abbastanza bene, eccetera. Quindi di particolarità ce ne sono davvero molte, per ogni gusto, mi permetto di dire. Quindi il naturalismo, il turismo, eccetera. Diverso è il discorso del Tino, perché il Tino è accessibile solo un giorno all'anno, perché è proprio della Marina Militare, o meglio, è affidato alla Marina Militare. Il Tino ha una storia particolarissima legata al santo protettore dei fanalisti, al San Venerio, quindi lì c'era un cenobio da cui sono scappati nel 1400 perché non era più difendibile, quindi una cosa che possiamo definire benissimo degli anni 1000, dell'anno 1100, eccetera. Dopodiché è diventato militare. Una particolarità nelle particolarità, per una chicca, la ciliegina, sulle pareti a strapiombo dell'isola del Tino è stato girato uno dei pezzi più celebri del film, i cannoni di Navarone. Proprio perché ci sono questi, diciamo, incursori ante litteram che scalano per riuscire a catturare questi cannoni che sono rivolti verso l'esterno.
0: Qua c'entra anche Napoleone, vero, con la Palmaria?
1: C'entra moltissimo, perché Napoleone, quando è arrivato qui, ha visto questo bel golfo, ha immediatamente mandato una brigata topografica a disegnare in maniera dettagliatissima, cosa che prima non succedeva, non veniva fatto, proprio tutta l'orografia, tutte le singole curve di livello, le altitudini, eccetera, e tutta questa documentazione adesso è a Parigi in un bellissimo museo.
0: La particolarità del fondale qua è che è un fondale un po' basso.
1: Questo è un fondale

0: è particolare, ma soprattutto per motivi archeologici, perché diciamo Porto Venere ha subito degli assedi, ad esempio dagli aragonesi, e per anni e per giornate e giornate sono state, si sono scambiati cannonate, altre cose eccetera, e sul fondale ci sono anche reperti di navi, così.
1: Si può visitare il fondale, ci si può immergere, c'è un po' di avanti e indietro di barche.
0: No, diciamo che ci sono delle regole molto precise sia per attraversare il canale sia per immergersi. Oltretutto abbiamo nella zona alle mie spalle c'è una
1: piscina
0: bellissima
1: naturale.
0: C'è una bellissima prateria di posidoni, quindi che adesso sono molto di moda perché sono un albero e non un'alga, quindi,
1: sì, esatto,
0: che dà ossigeno eccetera.
1: Bene, io direi che possiamo fermarci, abbiamo un po' incuriosito, una volta poi facciamo proprio una passeggiata. Tinetto invece è proprio un tinino, piccino.
0: Tinetto è uno scoglio, okay. Un vero scoglio sul quale però c'è un micro cenobio di questi frati olivetani che stavano lì.
1: Ci vivevano?
0: No. Ci andavano in eremitaggio?
1: Okay. Su uno scoglio.
0: O in punizione, perché è talmente piccolino che...
1: Grazie Riccardo, grazie a Francesco Righi per le immagini, e Presa Diretta torna come sempre la prossima puntata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che parte con le immagini di Francesco Righi sul Pescatorino, uno dei simboli della Baia del Silenzio di Sestri Levante, una delle mete più gettonate nella nostra Liguria. In questa puntata parliamo un po' di attività legate al mare e anche al turismo, ma non solo. Io inizio con Nicolò che ci farà fare una immersione, in senso stretto in questo caso, attraverso lo snorkeling, l'apnea e la pesca subacquea.
1: Esattamente.
0: Nicolò, tu sei istruttore, vero?
1: Esatto, io sono istruttore sia di apnea che di pesca subacquea e ho anche il brevetto di guida snorkeling, quindi sono abilitato per organizzare tour di snorkeling in acque delimitate.
0: Allora, lo snorkeling, iniziamo da questo, che cos'è? Sì. Per i non addetti ai lavori.
1: Allora, lo snorkeling è quell'attività che si fa ovviamente sempre in acqua, con l'utilizzo di maschera, boccaglio e pinnette, è l'attività che si svolge in superficie, quindi senza fare la capovolta, si guarda il fondale attraverso appunto l'utilizzo dello snorkeling, quindi del boccaglio, senza andare sott'acqua. È un'attività adatta a tutti, ai principianti e più esperti, non c'è limiti di età, tutti possono prendere parte ai miei tour.
0: Ecco, lo snorkeling, l'unica accortezza è di non andare, come hai detto, sotto, perché altrimenti ti entra l'acqua nel boccaglio.
1: Ah, esattamente.
0: Cosa
1: l'unico
0: si trova?
1: Pericolo può essere quello.
0: In questi fondali cosa si trova?
1: Allora,
0: è bellissima qui la cosa.
1: È un posto fantastico proprio per questo tipo di attività, in quanto ci sono un sacco di specie presenti, diversi di pesci. Qui fanno ad esempio anche gare di foto subacquee. Assolutamente sì, e ad ogni gara risultano poi 50, 60, 70 tipi di specie diverse presenti in questo fondale magnifico. La profondità non è elevata, quindi tutti possono riuscire a vedere tutti i tipi di pesce. Abbiamo un sacco di polpi, di ricci, di stelle marine, e insomma è un fondale veramente ancora ricco di vita.
0: Parliamo di apnea, che è una disciplina che mi affascina in modo particolare. Apnea vuol dire non usare nessun presidio, chiamiamolo?
1: Esatto, esattamente. Vuol dire non avere

0: nessun tipo di attrezzatura che ci faciliti appunto a trattenere il respiro. Tante volte si sente ancora dire: ah, ma tu fai apnea con le bombole? No,
1: No,
0: assolutamente
1: non
0: no,
1: si chiama
0: apnea è
1: apnea.
0: senza bombole, esatto, apnea senza bombole. E io sono appunto istruttore di apnea, è una vita che faccio apnea.
1: Quanto riesci a stare senza respirare sott'acqua?
0: Allora, al momento il mio, diciamo, personal best sono 4 minuti e mezzo.
1: 4 minuti e
0: 4 minuti e
1: mezzo
0: mezzo,
1: senza respirare,
0: esattamente,
1: ma sembra una
0: esattamente.
1: cosa disumana.
0: Eppure ci sono professionisti del settore che fanno ben oltre i miei tempi, anche se comunque devo dire che è già un buon risultato.
1: Ma il
0: Per me.
1: corpo non si ferma, cioè è innaturale.
0: Diciamo che per quanto riguarda questa disciplina, che è la parte di apnea statica, ci sono vari aspetti nell'apnea.
1: Statica vuol dire che bisogna star fermi, tipo messi in
0: Esattamente.
1: mare così coricati, con la faccia
0: Esattamente.
1: sotto,
0: Esattamente,
1: senza
0: esattamente. Si sta in
1: muoversi.
0: superficie con la testa ovviamente immersa, non si può respirare ovviamente. E quindi appunto la disciplina è proprio questa, la difficoltà è far sì che ci si lasci andare completamente, non si pensi alla fatica, no, del trattenere il respiro,
1: Quindi una
0: lo
1: cosa
0: so.
1: più mentale che fisica,
0: Esatto,
1: potremmo dire, ma che
0: esattamente.
1: differenza c'è se io adesso ti chiedo di farmi un po' di apnea qua rispetto a quella che si fa in mare?
0: Allora, innanzitutto la differenza sostanziale tra l'apnea fuori dall'acqua e in acqua è che quando noi ci immergiamo, quando le nostre vie aeree sono immerse nell'acqua, si attivano alcuni cambiamenti a livello fisico, che il nostro corpo è stato progettato proprio anche per questo, e che si chiama riflesso di immersione dei mammiferi. Praticamente sono una serie di cambiamenti che avvengono all'interno del nostro corpo che ci aiutano, no, apportano beneficio quando noi facciamo apnea. Noi nasciamo
1: Nell'acqua.
0: nell'acqua ed è curioso notare come anche un bambino appena nato, se viene immerso
1: Vero.
0: nell'acqua, le prime cose che fa sono quelle di trattenere il respiro e nuotare a rana, no?
1: E di non bere,
0: E di
1: vero?
0: non
1: Fino a una
0: bere, e di non
1: certa
0: bere,
1: età non bevono, fino a
0: esattamente.
1: pochi mesi, se
0: Esatto,
1: non
0: proprio nei
1: sbaglio.
0: primissimi mesi di vita. E poi ovviamente questa cosa qua pian piano va persa, perché poi noi ovviamente cresciamo in un altro ambiente, però noi di indole siamo portati a fare questo. E il nostro scopo è un po' quello di risvegliare questo stato, no, di quando nasciamo, ovvero di fare apnea.
1: Ma una persona come me che non l'ha mai fatta, se si butta e prova a fare apnea, quanto sta? 30 secondi? Un minuto?
0: Indicativamente sì, indicativamente sì,
1: Mediamente?
0: però con i giusti
1: E
0: consigli, i
1: cosa dai
0: giusti
1: di consigli
0: allenamenti,
1: per curiosità? Tanto si
0: sono.
1: prende un respirone
0: Tanto ci
1: prima.
0: sono varie tecniche di
1: Fammi qualche
0: respiro,
1: esempio, dai.
0: esattamente, si usa una respirazione che viene definita respirazione diaframmatica, okay? Che principalmente tutti noi usiamo una respirazione prevalentemente toracica, ovvero usiamo solo la parte sopra del torace per prendere aria, che è sbagliato. Bisogna, tramite un corso di apnea, viene spiegato come va effettuata la giusta tecnica di respirazione, quindi prima si usa la parte addominale, poi la parte toracica e poi infine la parte clavicolare per prendere il più possibile aria. Con questo poi va aggiunta tutta una serie di tecniche di rilassamento.
1: Tipo?
0: C'è molto lavoro da fare. In questo aiuta molto lo yoga anche. Lo yoga è molto importante per l'apnea perché ci insegna, no, come rilassare, come trovare il nostro benessere in qualsiasi ambiente. E sì, insomma, tutte queste piccole cose poi portano ad
1: Io
0: aumentare.
1: solo a parlarne mi manca il fiato, come si dice in genovese, mi manca un show, no? Nel senso che
0: Esatto.
1: E poi alla fine si ha il beneficio anche di appunto un equilibrio maggiore, forse anche nella
0: Assolutamente,
1: vita quotidiana si può usare qualche tecnica.
0: assolutamente. Io ho notato che l'apnea poi anche fuori dall'acqua ha dei benefici. Riesci a essere molto più tranquillo, molto più calmo, anche quando sei andato a prendere delle decisioni importanti, comunque saper regolare il tuo respiro, i tuoi sensi di rilassamento aiuta anche
1: Siamo
0: quello.
1: noi che regoliamo il respiro e il respiro che regola noi.
0: Dovremmo essere noi che regoliamo il nostro respiro.
1: Non essere schiavi di un
0: Esatto,
1: respiro
0: esattamente,
1: eccessivo.
0: esattamente.
1: Hai portato qualcosa? Mi fai curiosare un po' sull'attrezzatura
0: Sì,
1: che
0: queste
1: forse
0: qua.
1: riguarda. Cosa c'è dentro quella borsa?
0: Allora, qui
1: Allora,
0: abbiamo un
1: apriamola.
0: po' di attrezzatura per quanto riguarda un po' di apnea, un po' di pesca in apnea.
1: Allora, intanto è fondamentale usare le boete per una questione di
0: Assolutamente,
1: sicurezza. Bisogna essere
0: assolutamente.
1: sempre
0: Questa
1: identificabili.
0: è la
1: Me la
0: prima
1: fai vedere?
0: cosa. La prima cosa da portare deve avere sempre con noi la boetta con la bandierina segna sub, che è quella classica rossa con la diagonale bianca,
1: Ok, e
0: ok?
1: quanto è lunga la corda? Perché io dico, quando una natante vede questo, come fa a sapere a che distanza è?
0: Allora, i natanti, ecco, questa è una cosa molto importante, che poi spesso e volentieri non succede, devono stare obbligatoriamente a 100 metri di distanza dalla boa
1: Ah,
0: fino a sub, ok? 100 metri di distanza, non meno. E noi dobbiamo stare massimo a 50 metri di distanza dalla nostra boa.
1: ok. Ok.
0: Più vicini siamo, meglio è, ma comunque abbiamo per legge la possibilità di stare massimo a 50 metri.
1: Quindi questo
0: Questo fa
1: filo
0: sì.
1: è 50 metri di
0: Io il
1: massimo,
0: mio è più
1: più
0: corto,
1: corto.
0: arriva massimo a 25 metri.

0: metri, perché tanto non mi serve, anzi, okay, io preferisco stare sempre molto vicino. È fatto con questa sagola elastica in modo tale che mi sia sempre appunto più vicino possibile e che si tenda nel caso io debba fare un tuffo un po' più fondo. E però sì, queste sono, diciamo, le ordinanze dal punto di vista balneare della Capitaneria di Porto.
1: E questo serve sia per la pesca che questo per l'apnea?
0: Assolutamente.
1: E questo qua anche non per lo snorkeling, perché se è in superficie non puoi certo
0: però allontanarti. Comunque, però comunque anche quando si va a fare nuoto in superficie, snorkeling è sempre assolutamente...
1: bene averlo.
0: Sì, è proprio, bisogna proprio sempre portarlo.
1: Ah, bisogna portarlo,
0: sì, bisogna
1: perfetto.
0: Proprio, altrimenti si è passibili di sanzione.
1: I pesi, che sono fondamentali, immagino, per fare l'apnea, non lo so.
0: Allora, la cintura di zavorra è fondamentale averla sia per fare apnea che per fare pesca in apnea. Va sempre messa in cintura un coltello perché comunque gli imprevisti sott'acqua sono molti: reti, palamiti, persi. E quindi è sempre bene avere un coltello con sé, che nel caso dovesse succedere qualsiasi imprevisto noi possiamo essere in grado di liberarci.
1: Esatto. Quanto pesa questo? Cioè dipende dal peso di ognuno il peso del...
0: Allora, assolutamente sì, la cintura varia in base al tipo di muta che utilizziamo, ai millimetri di spessore che utilizziamo, alle quote operative di quella giornata e comunque anche della nostra corporatura. Quindi in base a quanto pesiamo, al tipo di muta che utilizziamo e al tipo di immersione che andremo a affrontare in giornata, la nostra cintura di zavorra cambia.
1: Tipo, tu quanto pesi e quanto pesa questa?
0: Io attualmente sto usando una muta da 7 mm perché l'acqua è ancora un po' fredda, per fare apnea è ancora un po' fredda, e io peso 70 kg e più o meno ho 7 kg di peso.
1: Ma questo quando tu entri in acqua ti tira già giù?
0: No, assolutamente no. Noi dobbiamo trovare la giusta zavorra, che siamo neutri,
1: riesce a nuotare
0: esattamente, e sotto una certa quota diventiamo poi negativi.
1: Quindi andando giù poi
0: ovviamente
1: si
0: per effetto della pressione dell'acqua, più scendiamo più poi l'acqua ci spinge, quindi arriveremo a un punto per forza di cose che saremo negativi, quindi tenderemo a scendere da soli senza l'utilizzo della pinneggiata.
1: E poi riesci anche a risalire però con questa,
0: certo,
1: ok? Poi qua dentro cosa c'è? Non allora, so quanti minuti siamo, ma credo che abbiamo ancora 3 minuti. Allora, questo è per la pesca sportiva.
0: Questo è per la pesca subacquea, esatto, per la pesca sub. Io appunto, come vi dicevo, sono istruttore anche di questa disciplina, questa fantastica disciplina che ormai mi accompagna da un sacco di anni. Questa è stata appunto la mia palestra, ho iniziato proprio qui in Mare del Silenzio a effettuare pesca subacquea, e qua ci sono una serie di fucili dedicati a questo tipo di attività.
1: Ovviamente parliamo di attività legalissime,
0: assolutamente,
1: quindi nessuno
0: assolutamente.
1: Si
0: anche
1: deve...
0: qua ci sono una serie di cose da rispettare, però questi sono, diciamo, i fucili che io utilizzo per fare apnea.
1: Quindi di questa fatto hanno, si lancia e ha la corda per farlo tornare.
0: Esattamente, ci abbiamo un'asta che viene legata tramite una sagola al fucile, al mulinello, e degli elastici che, caricandoli alle varie tacche di precarica, poi sparando, diciamo, la nostra asta parte e si spera di prendere il pesce.
1: Questi qua cosa sono, gli elastici?
0: Questi qua sono elastici, esatto, esattamente.
1: E che tipo di pesci si prendono con quello che...
0: Ma diciamo che qua da noi ci sono un sacco di tipi diversi di pesci. Io personalmente la pesca che mi piace fare è la pesca all'aspetto, perché anche qua ci sono varie discipline.
1: Pesca
0: all'aspetto.
1: All'aspetto.
0: Esatto, ovvero è quel tipo di pesca che si scende, si arriva sul fondo, ci si ferma, si scruta il fondale e si spera che arrivi qualcosa da sparare.
1: Ma devono essere grossi i pesci per beccarli?
0: Diciamo che si spara un po' di tutto, ovviamente, poi questo sta anche la bravura del pescatore. Più riesce a prendere le pesce più grosse, ovviamente meglio è.
1: Ovviamente questa pesca è regolata, no? Dalle norme?
0: Assolutamente, si può prendere massimo 5 kg di pesce al giorno,
1: okay.
0: Non di più.
1: E bisogna avere un permesso di pesca?
0: Non serve un permesso, anzi in realtà da qualche anno la Capitaneria di Porto ha fatto una specie di
1: regolamento?
0: Di tesserino, che è il MIPAF, dove ci si registra, e praticamente è solamente una comunicazione dove si dice che tu subacqueo fai questo tipo di attività, però diciamo che non è obbligatorio.
1: E qual è il pesce più grosso che hai preso con, come si chiamano questi fiocchi?
0: Arbalete, questo qua è un arbalete, perché poi ci sono vari tipi di fucile, abbiamo gli arbaleti oppure abbiamo questo qua che è un fucile ad aria compressa, che è l'olio pneumatico. Qua praticamente funziona un po' in modo diverso, ovvero l'asta va inserita all'interno del fusto, viene agganciato in fondo da un pistone e poi si spara. ovviamente spara più forte, serve per altri tipi di pesce.
1: Ma tipo, fammi esempi di pesci che si prendono con queste, con quelle?
0: Ad esempio qua possiamo cacciare qualche

0: denti, c'è qualche ricciola, qualche cernia. Il pesce più grosso che ho preso al momento è stata appunto una cernia di quasi 10 kg qua nei fondali di Sesto Levante.
1: Ascolta, un'ultima domanda, ma per fare questa pesca vai in apnea? Vai
0: assolutamente sì, è vietato anche qui l'utilizzo delle bombole. Quindi mi raccomando, anche qua ogni tanto si sente sempre dire: ah cavolo, fai apnea con le bombole. No, assolutamente, la pesca in apnea è vietata.
1: No, la pesca con le bombole è vietata, si può fare solo in apnea, quindi senza presidi. Quindi si riesce a stare su, tu riesci a stare giù 4 minuti
0: e no, invece... Io riesco a stare sotto.
1: Ah, è vero, perché ti muovi.
0: Esatto, esatto. Quando comunque si fanno tuffi di un certo tipo, 2 minuti, 2 minuti e 10, 2 minuti e 15, non di più.
1: È un continuo salire e scendere,
0: esatto,
1: salire e
0: esatto,
1: scendere.
0: Perché sennò poi può diventare anche pericoloso.
1: Nicolò, grazie, una volta ci porti in giro con te, così facciamo vedere anche nella pratica e ci insegni anche un po' di apnea, che può essere utile,
0: certo,
1: a tutti per mantenere la calma. Grazie, noi continuiamo il nostro viaggio.
0: Grazie a voi, a presto.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Presa diretta, iniziamo a vivere la stagione legata al mare e al turismo del mare. Seguiamo anche molto la scia della nostra trasmissione Viaggio in Liguria, che ci ha portato proprio a parlare di come in Liguria si sfrutti il mare come occasione per fare turismo in diversi modi. Abbiamo parlato dello snorkeling, dell'apnea, della pesca subacquea e adesso dei giri in barca. Ci sono tantissime attività sparse in tutta la Liguria che lo fanno. Noi oggi siamo con Andrea a Sestri Levante, che ha quante barche. Intanto ci godiamo anche il paesaggio, approfittiamo con Francesco Righi, siamo appena usciti dalla diga di Sestri Levante andando verso la Baia del Silenzio o di Portobello, e vediamo anche lassù in cima la Torre Marconi. Sicuramente la costa ligure, che ha gioielli come questo, favorisce anche il fatto che si scelga il turismo con l'affitto delle barche.
3: Bello, perché la nostra costa è variegata e proprio ha delle insenature bellissime, ottimali per passare la giornata e fare il bagno.
1: Sono i turisti vostri principali? Intanto quante barche avete?
3: 15 barche, i turisti principali di solito vengono dagli Stati Uniti, ne abbiamo anche di tanti paesi europei e abbiamo anche tantissimi italiani, addirittura diciamo noi cerchiamo di curare il meglio possibile il nostro lavoro e vengono anche apposta dalla Toscana, oltre che in Toscana hanno il mare, mentre in Lombardia non ce l'hanno, è più scontato, e siamo comunque molto molto contenti.
1: Chi è questo vostro mascottone con il suo piccino, un peluscione?
3: All'Elita che piacciono queste cose.
1: Allora, Elita, io la vado a presentare insieme ad Alberto, che conosceremo a breve, perché Elita ha in braccio la mascotte vera e propria della vostra attività. Sì. Chi è?
4: Lui si chiama Mare.
1: Mare, come poteva chiamarsi diversamente.
4: Esattamente, perché è nato qua praticamente. Lui da piccolo, lui le piace tantissimo in barca, andare in qualsiasi barca, le piace tantissimo.
1: Però il mare non credo, cioè l'acqua, dicono che i gatti non l'amano.
4: No, non l'amano, no, però lui ovviamente al mare non va.
1: Non è mai caduto, è vero?
4: No. Oh sì, è caduto 2 volte.
1: E cosa ha fatto? È schizzato fuori?
4: Scusate tutti, poi tranquillo, e nuovamente si è lasciato andare.
1: Bene, allora intanto dove siamo andati e vediamo di nuovo la Torre Marconi, dove venne fatta la prima trasmissione. Alberto, intanto buongiorno.
5: Buongiorno. Da Torre Marconi lanciarono il primo segnale radio su Radio Elettra, che poi trasportò il segnale sino a Santa Margherita Ligure.
1: Questi paesaggi sono ideali, dicevamo, per i turisti, perché il giro in barca, contrariamente ad altri generi di turismo, dà una prospettiva, una visuale completamente diversa da quella che ovviamente si può indovinare camminando a piedi. Si scoprono passeggiate, si scoprono sentieri.

0: sentieri o ville nascoste?
1: Ci sono delle ville bellissime, ma soprattutto Sestri Levante ha una storia di una rilevanza importantissima, da Andersen a Marconi. Ho scoperto, io non sono ligure, sono piemontese, e ho scoperto che pochi giorni fa che la Baia delle Favole venne intitolata, se è vero, o citata da Enzo Tortora in una delle sue prime trasmissioni televisive.

0: questo lo dico con beneficio del dubbio, ma pare che poi qui c'è stato di recente il Film Festival che ha portato la Susan Sarandon,
1: peraltro il primo canale ha seguito con dirette. Andrea, volevo chiedere ad Andrea quali sono, magari con la guida con Skipper, perché lo potete sapere, le mete più gettonate, cioè quando parte il turista da qua, poi dove va, oltre allora, a vedere questa bella zona?
2: Portofino, San Fruttuoso sicuramente è tra le mete più gettonate, e però sta andando molto bene anche l'isola Palmaria, che ha tutta una serie di insenature e di costa prima e dopo, che è veramente una cosa unica.
1: Ecco, Andrea, non so lei da quanti anni faccia questa attività, da un po'?
2: Solo 4 anni il noleggio. Noi abbiamo sempre fatto cantieristica, okay, riparazioni.
1: Ha notato un incremento del turismo, una modifica del turismo in questi ultimi anni?
2: Il turismo cambia ogni anno, però diciamo il turismo inteso come noleggio di imbarcazioni con skipper è in fortissimo aumento. E poi la cosa più importante è sempre saper dare alla clientela quello che piace di più, ecco.
1: Ma anche le guide a volte vi chiedono per andare in barca, oppure lo fa da lo skipper da guida?
2: Lo skipper fa anche da guida, a volte ci chiedono il pescatore professionista.
1: Ah, sì?
2: Sì, a volte ci chiedono appunto chi può raccontare le storie antiche della costa. Ma noi cerchiamo di trovare queste figure per accontentare al massimo la clientela.
1: È vero, perché anche l'ittiturismo, cioè portare i turisti in barca e insegnargli o comunque fargli vedere come si pesca, è una delle attività che sentiamo anche dalle colleghe nelle nostre redazioni provinciali, sta prendendo molto campo. Turismo significa anche, ad esempio, in questo caso Alberto, dare la possibilità di pranzare, cenare o prendere gli aperitivi, come in questo caso. Poi chiederò a Alberto qualche ricetta.
0: Dopo, però.
1: Ma il chef oppure solo?
0: No. Okay, allora io faccio l'accompagnatore.
1: Okay. Ecco, anche questo chiedono i turisti.
0: Selezionatore.
1: Diciamo che se al turista si offre, il turista accetta le proposte come queste, cioè di immergersi veramente in mare, magari anche la sera, e con la barca andarsi a fare un giro e mangiare.
0: Chi è godereccio apprezza certe cose. Quindi il mare, il buon gusto, le belle persone, il cibo, il bere. Io ho vissuto anche a Saint-Tropez, perciò
1: ha portato un po' di Francia anche qua.
0: Io ho la sensibilità della festa, del buon gusto, dell'attrazione, e sto cercando in tutti i modi, grazie anche a loro, di trascinare persone di qualità per darle delle emozioni qui in un posto che crea emozioni. Io sono innamorato di questo posto, e quindi è questo
1: un bello spot per la nostra Liguria, insomma, anche per noi che ce ne occupiamo, e è interesse di tutti che arrivino i turisti.
0: Certo,
1: è vero?
0: Certo, questo è fondamentale.
1: Elita, non è che allunga lo zampino mare?
3: Quasi per allungare la zampina, perché le piace tanto il tono. Vero mare?
4: Io lo faccio massaggio.
1: Ecco, intanto abbiamo raggiunto la baia del silenzio, dove vediamo altre attività da lontano legate al turismo del mare, ad esempio con corsi di canoa e quant'altro. Il mare, l'impressione che sia sempre più vissuto in Liguria, con lo sviluppo di queste attività che abbiamo visto in diverse declinazioni, per farlo vivere sempre più da vicino. Vi ringrazio per questo viaggio e ringrazio Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna alla prossima puntata.

0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
1: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.

0: Dottor Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca, parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente, un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano starà, certo, già svanendo, alla fine svanirà,
2: non c'è più dalema, speriamo. Quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere. Sì, certo. Va bene.
2: E questo è un fenomeno dilagante?
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è
0: invece
1: un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo una parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva
2: esiste
1: in piedi
2: solo la memoria.
1: Sì, si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un
1: cose.
0: Elenco, me ne legge qualcuna?
1: Sì, ne ho tolte da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento.
2: Ah.
1: Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
2: E poi era scomparsa.
1: Poi era scomparso, cioè, succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente, certo, un femminicidio, no? Certo. Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità, certo, di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto
2: affermato.
1: Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale di omicidio sarà a indicare atti di uccisione, certo, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni, l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, dai tempi, sì, del Covid si parlava dell'infodemia, c'era sì, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Certo. Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza, sì, di notizie, una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di ma non vagliate, no? Con scarsa capacità controllarne la veridicità.
2: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei, sì, fatti, sì, nuovi, sì, che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
1: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no?
0: Sì.
1: Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo, significa virale.

0: oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no, biologico.
1: Ne chiedo una così al volo. La remigrazione?
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di migranti.
1: Vorrei farle sentire la nostra Chiara Urruca, è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper e poi la commentiamo con lei.
2: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto, sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
3: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
2: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super... cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo, secondo me, si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? E, cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
3: Certo.
2: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono, ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola. Però... e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo... sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare per la maggior parte delle persone. Poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
3: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
2: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda, cioè nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi, ah no, va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte. È un controsenso. È un controsenso. Come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando, mi devi lasciare gridare.
3: Un punto magari di riflessione che magari potrei portare.

0: portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
1: Coletti, insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
2: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, nell'inglese raffreddare, raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
3: per dire, è uno dei tanti loro verbi.
1: Sì, Franco, tu poi dobbiamo chiudere, lo capisci?
3: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
2: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
3: e quindi
2: inventiva.
3: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
1: Ma sempre meno anche loro. Grazie, professor Coletti.
2: Grazie a voi.
4: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.

0: Sarà capitato anche a voi di incontrare un amico di cui vi fidate che vi dice: hai letto quel libro, è uscito un po' di anni fa, ma veramente un gran libro, ne vale la pena. Ecco, a me è capitato 10 giorni fa con Come Rocky Balboa, Longanesi, scritto da Duccio Forzano, che è un nome che conosciamo come nome di grande televisione, di grande storia degli spettacoli più interessanti della nostra televisione. Cito così, tanto per citarli, Festival di Sanremo, Fazio, eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, questo libro è un libro stranissimo e inquietante sotto certi profili, ma con un risultato che non è un finale, perché il finale continua, è un finale che si ripeterà, ma molto utile. È un libro che io consiglierei, intanto saluto Duccio Forzano che è qui con noi. Grazie. Consiglierei ai 18-20enni come manuale di vita. Allora, Duccio Forzano, genovese, zona della Madonnetta, bellissima, le prime pagine. Un bambino di 12-13 anni arriva a casa, entra in casa e trova un biglietto sul tavolo. E in questo biglietto cosa c'è scritto, Duccio?
1: Allora Mario, c'è scritto che dovevo stare attento ai miei fratelli, il biglietto era sotto una bottiglia di latte in vetro con 1000 lire, e su questo biglietto appunto c'era scritto che avrei dovuto stare attento ai miei fratelli, comprare con quelle 1000 lire i biscotti che ci piacevano

0: tanto per fare la cena, perché mamma se n'era andata e se n'era andata via per sempre.
1: Fuggita.
0: Fuggita. Fuggita perché in casa non ci stava bene, perché con papà erano problemi, e infatti litigavano tantissimo e erano giovani. E lo capisco solo adesso, evidentemente, e quindi lei non ce l'ha fatta più a reggere ed è andata. Papà è un uomo
1: fragile,
0: molto fragile. Papà poi ovviamente beveva e quindi l'alcol accentuava, certo, nel bene e nel male le cose, e anche lui molto fragile si è un po' perduto, quindi alla fine eravamo io e i miei tre fratelli più piccoli.
1: Quindi tu hai fatto da
0: papà, ai fratelli, dai genitori, da madre, sì. Poi devo dire che i miei fratelli si sono dati da fare,
1: certo,
0: parecchio anche loro.
1: E questo è stato un lato decisamente utile e
0: assolutamente
1: positivo.
0: Sì.
1: Ma la cosa che, poi entriamo nel libro, che mi ha colpito, è che nonostante tutto questo, che è abbastanza allucinante, un bambino arriva a casa e trova un biglietto che la mamma gli ha scritto dicendo addio, non arrivederci, addio. Nonostante tutto questo, tu, bambino, e poi adolescente, e poi avanti, non hai mai perso i tuoi sogni e sei riuscito a realizzarli, diventando quello che avresti forse voluto essere quel giorno che sei entrato in casa e hai trovato il biglietto. E allora ti chiedo, come? Qual è la formula? Perché i ragazzi di oggi, poverini, ai ragazzi di oggi, la mia e le altre generazioni non hanno lasciato niente.
0: In realtà non c'è una regola. A me chiedono spesso, ma come hai fatto a diventare regista? Quali sono gli studi che hai fatto? E la mia risposta è, ho fatto la gavetta. Ma ho fatto la gavetta non con i mestieri della televisione o del cinema,
1: certo,
0: ho fatto la gavetta con i mestieri della vita, perché ho dovuto cominciare a sopravvivere. Sono andato a lavorare che stavo finendo la terza media, quindi uscivo da scuola, andavo a lavare i piatti, piuttosto che poi appena finito gli esami di terza media ho lavorato in un'impresa di pulizie, ma ero un bimbo, 13 anni. E devo dire che durante questa esperienza mio padre era contrario che io andassi a lavorare, lui voleva che io studiassi, ma in quel momento, forse per un senso di responsabilità nei confronti della mia famiglia, comunque di mio padre e dei miei fratelli, volevo essere d'aiuto e quindi l'unica cosa che potevo fare era andare a lavorare. E mi è sempre piaciuto lavorare, tutti i mestieri che ho fatto li ho fatti sempre con impegno, anche se non mi piacevano alcuni. E devo dire che in questo mio padre è stato uno che mi ha tatuato un mantra nel cervello: fai le cose bene, falle al meglio che puoi, ma soprattutto falle, perché è meglio una cosa fatta totalmente, anche un po' così, che invece una cosa perfetta a metà. E questa roba si è incastrata dentro di me e ancora adesso sono così.
1: Ma il pensiero di quel giorno è venuto fuori tante volte?
0: Il pensiero di quel giorno viene fuori ancora adesso. Poi passano gli anni, insomma dal libro sono passati, come dicevi tu, 9 anni, 10 anni, ma questa cosa è successa quando avevo 13 anni, certo. Oggi ne ho 65 ed ancora quell'immagine ce l'ho. Devo dire che scrivere il libro è stato anche terapeutico.
1: L'immagine.
0: Mi ha aiutato a tirar fuori cose, certo, che probabilmente non avrei mai tirato fuori.
1: Ecco, poi, io non voglio raccontare tutto il libro è una storia grande, però la domanda spontanea è, e tua madre l'hai ritrovata?
0: Allora, nel libro c'è un capitolo che non voglio svelare, no, ovviamente, ma io ho un incontro con mia madre nel finale del libro, però lei quando è uscito il libro era viva e quindi quello che c'è scritto lì era di quel momento. Oggi mia madre non c'è più, è proprio questo evento, un evento che è accaduto poco prima che lei se ne andasse questa volta per sempre,
1: certo,
0: è accaduto qualcosa che invece ha risolto definitivamente il finale di questo libro, che è un po' il finale della mia vita, di questo cerchio che io non sono mai riuscito a chiudere con lei, perché ci ho provato più volte, ma poi accadeva sempre qualcosa che bloccava questo processo di chiusura, e invece questo processo di chiusura è accaduto proprio poco prima che lei se ne andasse via, ed è accaduto anche perché in presenza di mia madre c'era il mio piccolo figlio, che adesso ha 3 anni certo. e mezzo, che allora aveva 1 anno e mezzo.
1: Ecco, diciamo che fra l'altro questa storia tu la racconti anche in teatro.

0: teatro con un monologo molto, molto ben costruito anche dalla tua capacità e abilità di regista, che fra l'altro sarà al Teatro di Camogli il 14 marzo. Quindi continua a riviverlo, no? In qualche maniera.
1: Sì, continua a riviverlo e devo dire che anche in teatro, paradossalmente, si amplifica quella terapia che ho avuto con il libro, perché poi stando davanti alle persone percepisci subito, poi quando sei su un palco e hai le persone davanti, percepisci subito quanta attenzione, quanta emozione ci può essere o quanta può anche non esserci, e quindi diventa ancora più difficile. Certo. A volte io devo prendere fiato, che sembrano pause costruite, in realtà devo prendere fiato per poter passare al capitolo successivo, anche perché mettere in piedi un'ora e mezza di monologo attraverso 400 pagine di un
0: tu
1: libro.
0: Hai tanti temi, infatti adesso li facciamo in breve, ma per esempio l'incontro decisivo forse della tua carriera è Baglioni, un incontro che poi non è un incontro.
1: Esatto, bravo, perché sono quei famosi gradi di separazione, no? Cioè io ho incontrato Claudio perché ho fatto altre cose. E perché nel momento cruciale di un momento topico di Claudio e il suo staff viene fatto il nome di un regista che aveva fatto realizzato un videoclip importante che si chiama Amore Dannato di e con Paola Massari, che era la prima moglie di Claudio, e che in quel momento, quando il suo staff dice la regia l'ha fatta Giacomo De Simone, grande regista di videoclip, certo, di cui io ero l'aiuto regista, insomma factotum, Paola disse: ferma tutto, è vero, l'ha firmato Giacomo De Simone, ma lì c'era un ragazzetto genovese che andava come un treno, Claudio, fossi in te, io chiamerei lui.
0: E lui
1: ha chiamato me.
0: Se ti posso fare una domanda banale, però interessante, di tutte le cose che hai fatto, televisive, qual è quella che ti ha dato più gioia, più soddisfazione?
1: Beh, allora...
0: tu sei passato da... il Festival di Sanremo io credo che sia una cosa da incubo. Cioè, a me fa soffrire quando vedo questa montatura che c'è tutto intorno.
1: Certo.
0: Poi passi a Fazio e vedi una trasmissione pulita, di contenuto, però che non dimentica che è necessario anche ogni tanto sorridere.
1: Certo.
0: In mezzo c'è un sacco di roba.
1: C'è un sacco di roba. Io ti devo dire, di cose ne ho fatte talmente tante, credo di averle fatte tutte ormai in televisione. Quegli 10 anni, guarda come torna questo 10 in questa trasmissione, questi 10 anni con Fabio Fazio, A che tempo che fa, per me sono stati importantissimi, una scuola, anche perché Fabio è una persona molto intelligente, molto capace, ed è un
0: di
1: piacere,
0: notevole cultura,
1: ci si può confrontare in maniera costruttiva sempre. Quei 10 anni di Che tempo che fa sono stati veramente 10 anni d'oro.
0: Io vorrei concludere, prima ho detto che questo libro dovrebbero leggere i 18enni, 20enni, e che vorrei chiederti: cosa vuoi dire a questi ragazzi che anche nelle manifestazioni a volte drammatiche che vediamo in questi giorni non fanno altro che manifestare uno stato di disagio allucinante, che è nostra colpa in buona parte?
1: Guarda, credo che sia, può sembrare banale quello però è un po' quello che io ho fatto nella mia vita. Due cose che ho imparato subito da ragazzino: credere in me stesso,
0: certo,
1: e avere il coraggio di scegliere.
0: Sempre.
1: Sempre.
0: Grazie Duccio.
1: Grazie.
0: Duccio Frozzano, Come Rocky Balboa, Longanesi, leggetelo tutti in famiglia, perché fa bene alla testa, alla mente e non soltanto. Buona lettura.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10 in punto, quando riparte al servizio del pubblico Linea Diretta. Oggi è sabato, il 22 agosto, noi saremo insieme su Primo Canale, canale 10 del vostro televisore, da questo momento fino alle 12.30, poi la giornata continua in diretta con un'ampia pagina informativa. State con noi perché è un fine settimana anche questo da bollini. Però bollini diversi da quelli di ieri e da quelli dell'altro ieri, nei quali siamo stati insieme giorni, nei quali siamo stati insieme con l'emergenza.

0: che riguardava la cellula temporalesca che ha picchiato forte sulla nostra regione. Prima di partire salutiamo Andrea Rocchiccioli e Mario Bocuni, seguono la parte tecnica, la regia, le vostre telefonate e una redazione meravigliosa con Dario Vassallo e le nostre ragazze che vedrete nel corso dei collegamenti con Newsroom 28. Io sono Enrico Cirone, siamo pronti per partire, 800 640 771. Dopo le considerazioni dei giorni scorsi, le osservazioni dei giorni scorsi sul temporalesco, su tutto quello che è accaduto, sentiamo con cosa ripartiamo oggi. Pronto, buongiorno. Vabbè, non è due squilli, Mario. Sei tu che. Allora, oggi potremmo tornare intanto al bilancio di quella che è stata l'ascolto dei giorni scorsi, lo dico dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Sapete che Primo Canale sempre in prima linea, ci mancherebbe altro. Però grazie anche a tutta la vostra attenzione, a tutti i commenti e le osservazioni che sono arrivate sul temporale. Insomma, siete stati voi i nostri osservatori sul territorio. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico.
0: Oh, buongiorno. Buongiorno Flaviana. Flaviana, buongiorno.
1: Come va? L'ultimo giorno?
0: Oggi sì, non ve l'avevo ancora detto. Poi fortunatamente per voi vi mancherò due settimane, poi insomma se Dio vuole dovremo rivederci.
1: Sì, ma ci lasci Frank che è molto gentile.
0: Ah, ma assolutamente. È tanto caro, tanto gentile, ripeto, lui è mio erede naturale, un giorno sarò io a succedere a lui, no? Sarò io a rilevare lui quando andrà in vacanza. E quindi vi lascio certo con Franco, assolutamente. Quindi con lui parlerete di tante belle cose, quelle con le quali insomma siamo insieme ogni giorno. Il tempo è migliorato, hai visto Flaviana, c'è anche più fresco nell'aria.
1: Sì, sono anche contenta perché oggi si sposa una figlia di una mia amica, che la ragazza si chiama, lui non lo so, Tiziana, si sposano in comune,
0: sì.
1: E volevo fare tanti auguri a questi.
0: Sì, sì, sì. Bene, bello, una nuova vita, una nuova famiglia, nuove tasse. Speriamo che insomma la famiglia dia vita, no, tra un anno a qualche novità, qualche creatura, perché insomma c'è bisogno di darsi da fare.
1: Hai sentito a San Paolo quanti ne sono nati bambini?
0: Sì, l'ospedale di Savona, in tre giorni sono nati 20 bambini, oggi c'è la foto in prima pagina.
1: Sì, 20 bambini in tre giorni.
0: Parto in acqua, hanno sperimentato tutti i tipi di parto, in acqua, sulla neve, sul dondolo, sull'altalena.
1: Sì.
0: Sono veramente partiti sti bambini, bene, no? Insomma, sono forze nuove, loro ci pagheranno la pensione, questo sì.
1: Ma chissà se a loro gliela daranno poi.
0: Ah beh, questo è vero. Se non ci mangiamo noi tutto prima. Va bene, bene, dai, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: E auguri di buone ferie.
0: Ma sì, grazie. Insomma, beati voi che sarete senza di me, beati voi. Io purtroppo da me non posso staccare. E c'è una foto emblematica, tutte donne, le operatrici del San Paolo di Savona, l'ospedale di Valloria, ospedale che ben conosciamo. Naturalmente, ovviamente, se credete anche da Savona potete unirvi a questo record piacevole, se non altro quando nasce un bambino, quando nasce una mamma. Direi che è un bel segnale. Allora 10:04 di sabato ci siamo detti, oggi sì, queste tre ore insieme, due ore e mezza insieme, poi so che vi mancherete tantissimo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno Nino, buongiorno.
2: Senti, io volevo parlare della fine di un comune.
0: Sì.
2: Ti spiego, io per anni, 7-8 anni, andavo in campagna a Marzano. Splendido comune di villeggiatura prima di Torriglia.
0: Sì.
2: E eravamo un 10-12 famiglie molto conosciute, di cui non faccio i nomi ovviamente, no. Che per anni siamo andati lì tutte l'estate, c'era due negozi, un bar, c'era tutto. E nel mese di agosto era il mese migliore perché i papà erano in ferie, venivano su, era un posto meraviglioso.
0: Sì.
2: Io l'unica cosa che ho sentito dalla stampa che c'era andata a vivere Burlando a... Vabbè, comunque non c'entra niente. Ora, io l'altro giorno, così, mi è venuto il piglio, siccome avevo incontrato una persona che mi diceva ti ricordi di Marzano, sì, e sono andato a Marzano. Enrico, la morte assoluta. ho preso una corrierina da Toriglia, eravamo in due persone, e mi dice questo: dove scende? Gli ho detto dal bar, si ferma.

0: ma in un posto tutto sbarrato, tutto chiuso. Io il 18 di agosto a Marzano ho fatto il giro del paese, non ho incontrato una persona, una macchina. Sembrava, sai, quei paesi dei film western, quelli abbandonati.
1: Sono rimasto
0: veramente pieno di costruzioni, di cemento dappertutto. Guarda, una cosa vergognosa. Pensare che quelle zone lì erano considerate la Svizzera genovese.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Certo.
0: E io sono rimasto veramente.
1: Ma tu avevi casa lì? Affittavi e avevi casa tua?
0: Tutte le estate, quando chiudevano le scuole, veniva il camion, perché si affittavano la casa, non c'erano piatti, non dovevamo portare tutto. Sì. E poi tornavamo quando riaprivano le scuole. Sì, ma eravamo una banda, anzi, facciamo una cosa: mi spiace, vabbè, tu vai in ferie, quando ritorni ti venga a trovare e ti faccio vedere che cos'era Marzano. Okay. Per me ci sarebbe da fare veramente un servizio, anche vedere un paese morto assoluto. C'erano quattro pensionati seduti su una panca sulla piazza della chiesa, non tutte le serrande chiuse. Eravamo un gruppo a Marzano che poi si organizzavano le cose, la partita contro Torriglia, c'era il problema, era una cosa incredibile. E poi vedrai che ti faccio vedere le famiglie.
1: Ma mandamele pure le foto, sai come fare, al numero di WhatsApp.
0: Non ci riesco. Vabbè. Poi quando torni dalle ferie faccio vivo io e sarebbe da approfondire la storia sulla fine di Marzano.
1: Certo.
0: O almeno che sai, potrebbe anche essere successo che, siccome dicano che Borlando era sfortunato,
1: e te pareva,
0: hanno chiuso il paese.
1: Va bene. Sapevo che saremmo arrivati lì, mannaggia, non ce la fate a non mettere di mezzo, non dico la politica, ma le figure dei politici. Ma questa desertificazione, peraltro, l'immagine era bella, quella del paesino del vecchio West, che peraltro nei film sapete che sono facciate, no? Costruiscono delle facciate, però dà l'idea del paese desertificato. È chiaro che i nostri figli, probabilmente i vostri figli, figli di queste persone, Marzano non è più attrattivo, magari in questo momento sono in una crociera alle Baleari o alle Canarie, cioè ci sta, magari questi luoghi non sono più attrattivi, succede purtroppo in tanti paesi della grandezza o piccolezza di Marzano. Andiamo da Elisa Ricci? Bene. Allora la nostra Elisa, immagino sia il touchscreen, Elisa, posso immaginare di cosa starai parlando, allora a te la linea con molta gioia alle 10:08 minuti.
2: Esattamente, buongiorno Enrico, e allora parliamo proprio della nostra pagina, della nostra home page primocanale.it, perché in apertura abbiamo una notizia molto importante. Si parla di autostrade e traghetti, perché questo weekend saranno due giornate di bollino rosso. Infatti lo vedete, rientri weekend da bollino rosso sulle autostrade dopo un giovedì e venerdì di maltempo, allerta meteo. Questo weekend invece è previsto sole, caldo, quindi sicuramente una giornata di bollino rosso per le nostre autostrade, diversi rientri, e quindi sicuramente noi monitoreremo la situazione. Inoltre domenica 22 23 sono attesi 26.000 passeggeri in porto. Naturalmente anche di questo parleremo dopo. E andiamo poi a vedere le altre notizie che potete trovare in evidenza nella nostra pagina primocanale.it. Parliamo di cui si è trattato molto in quest'ultime settimane, ancora tagli AMT, rivolta dei sindaci dell'Alta Valpolcevera, il centro-sinistra contro le scelte di Genova, scelte che sono avvenute in particolare nelle riunioni del 19 e del 20, quindi martedì e mercoledì 19 e 20 agosto. E ancora i sindaci non sono d'accordo con le scelte che sono state prese, soprattutto proprio in previsione dell'inizio della scuola, dell'inizio di settembre. E andiamo avanti perché parliamo di una notizia di cronaca. Vediamo, accoltellato in strada, siamo a De Ferrari nella notte, quindi verso l'una di notte per l'esattezza.

0: un uomo si è presentato nella piazza proprio di De Ferrari con diverse coltellate nel suo corpo, 24enne, era spuntato dai vicoli e naturalmente sul posto l'intervento dei soccorritori e poi l'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Anche questa notizia la approfondiremo. Parliamo poi di un mini market macelleria che è stato chiuso dall'ASL a seguito di appunto dei controlli, sono state ritrovate blatte e carenze igieniche, quindi naturalmente l'ASL ha proceduto con la chiusura. Andiamo avanti con le notizie, ancora si parla ancora diciamo dell'allerta che è stata nella giornata di ieri, ha portato al crollo del muro a Borgoratti. Sono state evacuate infatti 4 famiglie. A Chiavari inoltre Aurelia chiusa per caduta di massi, quindi diversi disagi che ha causato questo maltempo. Infatti vediamo un'altra notizia che riguarda uno stabilimento che è stato devastato proprio a Cogoleto e noi abbiamo intervistato anche la titolare. Le parole della titolare: difficilmente riusciremo a riaprire. E poi una notizia a lieto fine, era stata rubata una cagnolina, questo è accaduto un anno fa in Francia, al mercato di Bayonne, e era stata rubata, portata a 1000 chilometri da casa la cagnolina dalla Francia, è stata portata proprio e ritrovata proprio a Genova, quindi finalmente dopo un anno è riuscita a riabbracciare il proprio padrone. Quindi sicuramente una notizia positiva. E poi andiamo sull'articolo di Ironicus, Festa dell'Unità, preparativi e strategie segrete. E a chiudere queste notizie in evidenza, Santo Stefano d'Aveto guarda al futuro, ex Piaggio e ITS al centro del confronto con la regione, quindi diversi i temi anche a Santo Stefano d'Aveto nella giornata di giovedì. Queste le notizie, a te Enrico, ti restituisco la linea.
1: Grazie. Avete sentito la cagnolina, viene in mente quel film, Torna a casa, Lena, come si chiamava? Torna a casa Lena, Torna a casa Lena, sì. Non perdete Ironicus, nel senso non perdete anche la vignetta che accompagna, tra poco penso che la vedremo, no Rocky? Ti do tanto lavoro da fare. La vignetta, grazie Elisa, grazie, non ti avevo ringraziato, la vignetta che accompagna il racconto ironico di Ironicus, quindi non perdete anche quello. Mario c'era telefonata, giusto? Mentre davamo la linea, sì, a Elisa. Pronto, buongiorno.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Giovanni
1: da Imperia, grazie. Giovanni, buongiorno.
2: Tornare avanti sulla morte di Alessione, sulla morte di
1: Alessione. Sì, no, sì, si sente non bene Giovanni, non vorrei appunto prendere fischi per fiaschi, credo di non aver mai detto questa banale locuzione. Giovanni, tu forse mi senti meglio, ho difficoltà a capire quello che mi dici.
2: Ritornare sulla morte di Alessio.
1: La morte?
2: Di Alessio.
1: La di Fiorio?
2: Quello
1: sì. Sì. Allora, se questo, la morte del povero Fiorio, il figlio di Cesare Fiorio, troverai, ha colpito molto da vicino Primo Canale, soprattutto l'intelligence di Primo Canale, perché sapete che nel DNA del nostro editore c'è il rally, c'è la corsa, il pilotaggio. E quindi troverete un articolo in cui accompagnato da una foto che si rifà a un rally di qualche anno fa, e c'è anche Alex Toselli, il nostro Toselli, ogni tanto io lo cito con molto piacere al centro di questa foto, se volete conoscere anche qualcosa di noi, ed è un articolo proprio di tristezza, di profonda tristezza da parte del nostro editore sulla scomparsa del povero Fiorio, il figlio di Cesare Fiorio, sapete il suo nome legato in maniera indissolubile ai rally e al marchio Lancia nel nel mondo italiano, che ha questa bravura, ha catapultato il mondo

0: italiano del rally in tutto il pianeta. E quindi grazie per questo pensiero, mi dà modo di ricordare appunto a tutti voi che c'è un articolo che di profonda tristezza che accompagna la scomparsa del povero Fiorio, con le condoglianze a tutta la famiglia. E certo, se n'è andato in età prematura ed è questo un profondo dolore. Profondamente addolorato, Maurizio Rossi ha scritto un articolo corredato da una foto nella quale non c'è lui, ma trovate il nostro Toselli in tempi felici, in cui c'era anche il povero Fiorio. Ok? Grazie Giovanni, cercala sul nostro sito, sai come fare, parola chiave, e troverai questo ricordo. Ok? Grazie. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, buongiorno, sono Luigina.
0: Sì, Luigina, buongiorno cara.
1: Già che ho preso linea, le auguro buone vacanze.
0: Sì, me lo auguro anch'io, spero. Spero in buone vacanze.
1: Solo quello, non ho altro da dire.
0: Sì.
1: Perché intanto...
0: Però vi seguirò. Guardate che vi seguirò quando sarete con
1: riposi il cervello, ci riposi Frank. Col cervello.
0: Sì.
1: Che poi l'anno è lungo.
0: Sì, ci vorrebbe un riposo eterno. ma eterno per il cervello, ci vorrebbe un riposo eterno, quasi eterno.
1: No, però una via di mezzo. A metà anno, certo. Ci vorrebbe, sì.
0: Ma mi ricarico, mi ricarico.
1: Buone vacanze di nuovo.
0: Grazie, grazie, mi mancherai. Mi mancherai, Luigina, mi mancherai. E allora, 10:17, andiamo in regia qualche secondo? Ricordo i bollini, bollino rosso domani, attesi 26.000 tra arrivi e partenze per quanto riguarda il porto di Genova, i traghetti, le navi, le crociere, e quindi insomma Genova che accoglie, rilancia e rimanda tanti tanti milioni di persone in tutto l'anno alla stazione marittima soprattutto. Brevissima pausa, 800 640 771, a tra poco.

È terminata l'allerta meteo sulla Liguria. Tra ieri e oggi una perturbazione ha attraversato il territorio da ponente a levante con temporali grandi, vento forte e una vera tempesta di fulmini, oltre 150 miglia in 24 ore. Si sono registrati lievi danni localizzati a causa del vento e della pioggia intensa che ha provocato allagamenti puntuali di alcune strade. I principali corsi d'acqua si sono ingrossati rimanendo però sempre sotto i livelli di guardia. Fino al 23 agosto Finalborgo fa un tuffo indietro nel tempo con Viaggio nel Medioevo. Il centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia sarà animato da banchetti, duelli cortesi, sbandieratori e spettacoli di ogni genere per permettere a cittadini e turisti di immergersi nell'epoca medievale. Il 22 agosto a Mendatica, alle pendici del Monte Saccarello, si celebra la festa Cucina Bianca. La kermesse gastronomica propone i piatti storici dei pastori fatti con latte, formaggio e verdure di colore bianco per ricordare l'antica civiltà delle Malghe e della transumanza attraverso i suoi piatti tradizionali. Il 23 agosto Triora si veste di magia per Stregora, una domenica con le streghe di Triora. L'evento animerà il borgo con misteri, leggende e atmosfere d'altri tempi per la gioia di appassionati di folklore, viaggiatori curiosi e famiglie in cerca di magia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, dimenticavo i WhatsApp, Adesso li leggiamo tutti. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno
0: Rosa.
1: Allora, intanto grazie. Buone vacanze.
0: Grazie.
1: Se la passi tranquillamente, noi grazie. Sentiremo tanto la sua mancanza.
0: Grazie. Mi raccomando anche lei, cioè anche con Franco Nativo, le sue pungolature, no? Le sue punture, le spine di Rosa, le faccia sentire, eh? Io cercherò di ascoltarvi al mattino, eh.
1: Io nei prossimi giorni sarò un po' impegnata con l'analisi.
0: Ah, vabbè, come non detto. Bene,
1: niente, poi. Allora, ieri un signore ha detto dov'è la sindaca,
0: sì,
1: e si sta
0: sì,
1: preparando
0: sì.
1: Il discorso per la festa dell'unità.
0: Sì.
1: È lì la sì. Sindaca col discorso tutto pronto, accuserà la regione, accuserà lo Stato, ci saranno tutti i leader anti-italiani, perché...
0: Poi. Ah,

vedi? Hai capito la censura? Poi dite che siamo di destra. Poi dite, c'è uno, sapete che ieri uno, io vi racconto anche le cose che no, ieri uno si è, me ne ha dette di tutti i colori, perché quando un signore ha chiamato per ironizzare sul fatto che non si vedeva la sindaca, ma questi erano affari suoi.

0: facevo le faccette e mi ha detto che non devo più farle. Hai capito? Ma io certe volte continuo, sto per andare in ferie, no? Ma continuo a non capirvi, cioè continuo a non capirvi. Cioè, diciamo delle cose, ne pensiamo delle altre, ne vediamo delle altre. Non lo so, oggi, dico l'ultimo giorno, state sereni. Sentiamo chi è in linea, pronto?
1: Pronto, parlo con Cirone?
0: Sì, sì signora, buongiorno, buon sabato.
1: Buongiorno, senta, io stamattina innanzitutto vorrei fare i complimenti a lei perché è una persona squisita.
0: Sì.
1: Lo ascolto sempre con mio marito tutte le mattine.
0: Sì.
1: Stamattina ha parlato un signore che è stato a Marzano.
0: Sì.
1: Ecco, e ha detto che è così, un paese così, diciamo, oramai perso, non c'è più niente. Volevo capire chi poteva essere, perché io ho una vita che sono a Marzano in Campania con i miei figli, ce l'ho cresciuti. E sicuramente ci conosciamo con questa persona.
0: Vedi com'è? Vai a toccare una cosa, cioè abbiamo una rete di ascolto pazzesca, che tu parli di un particolare, c'è qualcuno che quel particolare... Allora, si chiama Nino, e so che era un rappresentante, direi, di liquori. Quindi frequentava per lavoro il mondo delle discoteche, dei locali, la sua voce l'ha sentita, Nino chiama spesso all'inizio della puntata, magari se ci sta seguendo richiama, e penso che non era New York Marzano, no? Penso che non fosse New York.
1: Piccolo, però prima c'era veramente tutto, il bar, i negozi, tutto c'era, e adesso non c'è più niente, però io vengo volentieri perché i miei figli le piace Marzano.
0: Ah, vedi.
1: Mio figlio poi lavora a Torriglia, per cui mi dico
0: figurati.
1: Si sta di un bene, guardi, tranquillità.
0: Certo, è chiaro che il mondo cambia, anch'io nel paesino dove vado, dove andavo e dove vado, c'era il bar anche da me, c'era il bar, andavi a telefonare, c'erano le cabine telefoniche, c'era la farmacia, un paesino di 300 abitanti, è chiaro che queste cose adesso non ci sono più, uno si muove, viene centralizzato tutto, no? Le periferie si diradano, però è la sorte di tanti comuni, però mi piace questa cosa che lei abbia sentito, non ha presente questo Nino?
1: Ora no, bisogna che ne parlo. Mio marito è Lorenzo di Lipovedente di.
0: Ah, di Oregina.
1: Di Oregina, perfetto. Ora siamo a Marzano con mio figlio.
0: Ah.
1: E pensiamo quasi di trasferirci perché ci stiamo troppo bene.
0: Perché
1: ci vengo
0: no?
1: Ci vengo da 50 anni a Marzano di conseguenza.
0: Vedi. Perché no? Quindi allora si sta bene significa stare bene. Dove ci sono negozi, dove vi approvvigionate?
1: E andiamo a Torriglia.
0: Torriglia. Beh, certo.
1: È vicinissima a Torriglia, poi se mio figlio con la macchina ci accompagno, va lui a comprare, non è un problema. Però, signor Cirone, lei io lo ammiro moltissimo, veramente è una persona eccezionale.
0: Ma vabbè, questo non tutti la pensano come lei.
1: Io la penso proprio come lei, tutto quello che dice per me è tutto giusto.
0: Vabbè, per carità. Grazie, veramente. Non mi mette in imbarazzo, grazie. E saluti Lorenzo, Lorenzo da Oregina. Lorenzo da Oregina, pensate che Lorenzo da Oregina, indicando un noto, famoso negozio di ottica che prepara degli occhiali particolari per chi ha un campo visivo ridotto, ha dato un'indicazione a, io dico decine di persone. Aspetto ancora che l'ottico chiami Primo Canale, non dico regalarmi un paio di occhiali da 9 euro, per vedere, per leggere il giornale, non dico, per carità, non dico questo, ma uno chiama e dice guardi grazie, abbiamo aiutato, non noi, Lorenzo, tante persone, poi ben venga, se uno dice guarda Henry, vedo che il tuo occhiale che hai preso dai cinesi, devi cambiarlo, guarda, vabbè, dai. Prendi questo, di Gucci no. Prendi questo occhiale da vista, quelli che si vendono in farmacia, dai, per carità. Pronto, buongiorno.
2: Enrico.
0: Eccolo qua, Nino.
2: Allora, la signora si ricorderà certamente della Rita, della Bruna e della Eva sulla piazza, che erano i negozi che erano a Marzano.
0: Sì.
2: E io forse io ero un po' più piccolo quando andavo a Marzano, considerato l'età, però c'erano sempre le stesse, ti dico, non faccio i nomi per la privacy.
0: Vabbè, Rita Brunenza, non faccio i nomi.
2: Come?
0: No, dico, non fai i cognomi, perché i nomi li fatti Rita, no, Bruna, Enza.
2: No, ma quelli erano i negozianti, erano.
0: Sì.
2: Quindi si possono dire, però c'erano per esempio la famiglia di un noto avvocato, dei commercianti di marmo, c'era una famiglia molto importante di

0: figli.
1: Hai
0: e
1: capito.
0: Per anni ci siamo trovati tutte le estati con i ragazzi,
1: sì,
0: in questo posto che era meraviglioso.
1: Ma penso i nomi, facciamoli, sono mica pregiudicati.
0: No? Va bene, Ghibellini.
1: Ghibellini. L'avvocato?
0: Sì.
1: Beh, importante.
0: E c'era ancora il papà.
1: Sì.
0: Poi Recaneschi,
1: sì.
0: Incerti,
1: sì.
0: Tiraoro Testino, eravamo, sì, sempre le stesse 10 famiglie, c'era quello che adesso attualmente fa parte del quello che aiuta i poveri, tutti, si chiama Andrea, aiutami, vabbè.
1: Beh.
0: Della Caris,
1: sto pensando a Costa del Ceis, però si chiama Enrico.
0: No, era, aspetta.
1: Vabbè, ci verrà in mente.
0: Però ci trovavamo, veramente era un paradiso.
1: Capito, però hai sentito che con questa amica, il
0: sì,
1: compagno e Lorenzo,
0: sì,
1: loro continuano a stare, anzi pensano di trasferirsi a Marzano, che voglio dire, bene, è una bella cosa, no? Hai messo,
0: sì,
1: in moto...
0: No, Hanno costruito anche tante ville, però quello che dico io è che il paese è sparito, è morto,
1: lo so, cioè...
0: non c'è più niente, mentre invece nel mese di agosto era il mese delle feste, era un mese incredibile. Comunque niente, la signora probabilmente ci conoscerà, perché poi c'era anche la signora Grasso, quella delle bilance, cioè era tutto un gruppo di famiglie e...
1: sì, famiglie comunque... importanti. Famiglie importanti del genovesato.
0: È un paese molto bello perché era lungo, capisci?
1: Sì, sì, sì, sì, sì,
0: vedere tutte queste saracinesche sbarrate.
1: Lo so.
0: Il 18 d'agosto non trovare una persona vuol dire che è diventato un dormitorio. Chiaramente la gente,
1: però,
0: ci sono anche dei figli,
1: certo,
0: di miei amici che sono andati a vivere lì.
1: Okay.
0: Però vanno la sera a dormire e poi non c'è più vita.
1: Okay. Va bene? Però abbiamo sentito un bel segnale, grazie Nino. Marzano continua a vivere. Poi c'è anche un santo, no? C'è anche il santo San Marzano.
0: No, quello è un amaro.
1: no, è il santo dei pomodori, San Marzano. C'è anche un santo che dovrebbe proteggere la città. È in un altro luogo, però. È un po' più a sud. Però c'è sempre un santo che può aiutare. Marzano, grazie Nino, grazie. Allora, 10:29. Andiamo in regia? Ci colleghiamo, andiamo in redazione, andiamo a salutare le ragazze tra un po'. Allora, ricordate sempre il nostro sito, io non lo faccio mai, ma ci sono i social, i famosi social, Facebook, Instagram, su dopo la pubblica li vediamo, sì, e ne parliamo, dai.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria, che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio, soprattutto sulla provincia di Genova, il tempo nel weekend volge ad un miglioramento grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada estesi, rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma in assenza di effetti, un clima caldo ma nella norma con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento, il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria, il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì senza eccessi, un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località, una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trevi Meteo.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Allora, state con noi, andiamo da, torniamo in Newsroom 28, non preoccupatevi, News sono le notizie, Room è la stanza, 28, il 28esimo piano, ci aspetta Elisa Ricci che ha un nuovo aggiornamento per noi, Elisa.
1: Esattamente Enrico, abbiamo parlato prima della nostra notizia di apertura sul sito primocanale.it che riguarda proprio le autostrade e i rientri previsti per questo weekend, quindi parliamo di un nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze. Attenzione dunque, prestare massima allerta sulle autostrade proprio perché tanti si metteranno in movimento specialmente proprio verso le riviere di Levante e Ponente della Liguria. Nonostante il maltempo che avrebbe potuto precedere alcuni rientri, si aspetta un weekend di sole e caldo, quindi naturalmente si potranno trovare dei disagi sulle autostrade, per cui è stato emanato proprio il bollino rosso per le autostrade in direzione delle mete turistiche per questa mattina, mentre sarà poi bollino giallo nel pomeriggio. E bollino rosso sia di mattina che di pomeriggio in direzione invece delle grandi città, quindi verso Genova, insomma. E domenica invece giornata di bollino giallo per la A10 e la A12 in direzione delle riviere e rosso invece in direzione Genova. Di sera invece il bollino diventerà poi giallo, ma rimaniamo comunque in allerta per la giornata di lunedì, in particolare per la mattina bollino rosso proprio perché potrebbero essere previsti alcuni rientri e comunque le persone ritorneranno anche al lavoro, quindi sicuramente altri disagi sulle nostre autostrade della Liguria. Ma non è l'autostrada l'unica protagonista del nostro articolo, perché si parla anche di traghetti. Infatti andiamo a vedere quello che è scritto proprio che aumenta il traffico dei passeggeri da e per il porto di Genova. Infatti nella settimana tra il giovedì 20 agosto e mercoledì 26 agosto sono in totale 145.000 i passeggeri in movimento tra gli imbarchi e gli sbarchi da traghetti e crociere. Inoltre per la giornata di domani, quindi di domenica, sono previsti 22.000 passeggeri in transito, quindi sicuramente numeri importanti, vediamo numeri importanti diciamo per proprio anche per i traghetti, e sicuramente questo potrà prevedere alcuni disagi a livello di viabilità, anche di viabilità ordinaria, ma noi naturalmente continueremo a seguire la situazione, a monitorare la situazione proprio per voi, per permettervi di mettervi in viaggio nel miglior modo possibile. A te Enrico.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie Elisa Ricci. Hai visto che bello quel drone sulla stazione marittima?
1: Là.
0: Me lo fai rivedere? No, allora Marzano. Cioè, abbiamo lanciato il sassolino nello stagno, chi avrebbe mai pensato, io credo di non esserci neanche mai passato da Marzano, se non in macchina e in bicicletta, però si sta scatenando una rete ed è quella la cosa più bella che riguarda la nostra famiglia, la nostra televisione, no? Vicino a Marzano, lì vicino, c'era una colonia delle suore di Maria Ausiliatrice, hai capito? Una colonia, quindi andavano le ragazze, le bambine, i bambini. A Marzano, la colonia delle suore di Maria Ausiliatrice. Pensa che bello. Beh, si stava bene lì, insomma, dalle monache, no? Vicino a Marzano. Poi, Rosa dice, ma perché avete interrotto la telefonata con Rosa? No, è caduta la linea. Non Rosa, sapete che è la

0: critica critica l'opposizione, è governativa. Ci sono governativi e oppositori, no? Rosa è governativa e critica l'opposizione. E non siamo stati noi a caduta linea, non è che non censuriamo, anzi ci saremmo aspettati telefonate di segno opposto, no? Perché siamo molto più che sereni nel raccogliere tutte le cose che ci dite, ci scrivete, no? E quindi state tranquilli. Allora, Daniela, grazie. Ancora, beh, pensate che arrivano ancora foto dei mezzi disastri di ieri. In effetti, insomma, la Liguria ha risentito, sono state 48 ore, sì, direi molto molto intense di questo temporale. Oggi si ritorna alla bellezza della stagione, l'aria è un po' più fresca, si dorme col lenzuolino, però continuano ad arrivarci ancora foto, segnalazioni di ieri, alberi pericolanti. E poi grazie per averci inondato di questi video, di queste foto. Pronto, buongiorno.
1: Cirone, buongiorno, sono Domenica.
0: Domenica, buongiorno Domenica, sì, l'ho riconosciuta, buongiorno. Dica.
1: Allora, prima di tutto le auguriamo a tutta la nostra famiglia buone ferie.
0: Speriamo. Grazie.
1: Sì, sì. Almeno si riposa un po'.
0: Sì,
1: Poi. E poi, niente, ho fatto qualche ricerca, no?
0: Sì.
1: Su Totti, Bucci e Salis di
0: sì.
1: Genova, no? E ne ho trovate delle buone.
0: Ma che tipo di ricerca?
1: Non dico niente. Volevo sapere alcune cose. Infatti Totti conosce la nostra Salis da molto molto tempo.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: E anche Bucci, sono rimasta un po' delusa, dico questo. Non dico altro, perché sennò poi dico
0: questa
1: troppo.
0: Triangolazione. È un triangolo, Renato lì. Zero, il triangolo no, non l'avevo considerato.
1: Sono molto amici, questo mi ha deluso un po' da parte di Bucci, questo sì. Comunque niente, buona domenica a tutti voi,
0: grazie.
1: Un bacione grande grande.
0: Però grazie, però lei ci lascia con questo, questa amarezza nel suo cuore, nel suo animo. Domenica, che domenica è? Se una domenica tristanzuola, non triste, ma tristanzuola, perché lei avrebbe scoperto, attenzione, questo altarino nel senso di complicità politica, non sto parlando di... Hai capito, Domenica? E niente, è andata giù. Ma c'è una liaison che riguarda l'apparato di comunicazione messo insieme dall'ex presidente di regione, al quale si è affidata Silvia Salis per degli eventi. Però, voglio dire, ci sta, non è un... se uno è bravo, vai da uno bravo, non ti importa che sia di AWS, di Fratelli d'Italia, di Sorelle della Francia, per dire, no? Tutto qua. Poi, come imposti la ricerca? Scusa, Rocchiccioli, tu che sei bravo. Dice, ho fatto una ricerca su, ma devi dire se che cosa li unisce. E ti risponde, dice, che cosa unisce Bucci, Salis e Totti? Ah, e dici che ti può dire, ok. Ok, pronto, buongiorno.
2: Signor Girone, buongiorno, sono di nuovo io.
0: Ah, Rosa,
2: ecco, la linea.
0: Non siamo stati noi a...
2: No, assolutamente mi è caduta la linea. Non so nemmeno dove sono arrivata, perché ho sentito un tranche.
0: Eravamo forse al Festival dell'Unità?
2: Ah, sì, che ci saranno i pesciolini che abboccano.
0: Vabbè.
2: A tutto quello che diranno gli anti-italiani, perché quelli sempre sono a favore degli stranieri, non lo so, non li capisco sinceramente. La gente dovrebbe veramente levarsi la benda dagli occhi della ideologia e vedere le cose come sono. Perché io a questo coso ci sono arrivata dopo tanti anni osservando tante cose, perché i miei erano di sinistra,
0: certo.
2: Poi sono arrivati all'ultimo, hanno detto non li voto più perché mi fanno schifo. E io guardando certe cose mi sono fatta delle domande e mi sono data delle risposte e sono arrivata a delle conclusioni. E invece vedo che certa gente, nonostante tutto quello che fanno, che dicono, ora tutto quello che succede in giro per l'Italia, non penso che siano tutti di destra,

0: succederà anche a persone che discippano, molestano le ragazze, succederà anche a qualcuno sinistra. Certo. Quello che mi domando è poi li votano. Cioè, ma non riesco a capire, cioè o uno, cioè due pensieri.
1: Ma io anzitutto penso che chi è contro, cioè io non so cosa sono, però sono contro Meloni, odio Meloni, detesto Meloni, e quindi vado dall'altra parte. Anzitutto ci può essere una parte di questo. Dobbiamo sempre però, cara Rosa, stimare chi ha un voto diverso dal suo, cioè non dobbiamo biasimare chi ha un voto diverso, sono idee diverse, ci sta bello parlarne tra di noi. Io penso che anzitutto sia Salvini, buonanima, politicamente è morto Salvini, me l'avete menato per 30 anni e non volete capire, è morto politicamente, però siccome Salvini 30 anni fa ce l'aveva su, 30 anni fa con l'immigrazione che era uno spauracchio, e se io non sono con Salvini devo dire viva l'immigrazione, cioè devo fare la partita opposta, però su questo campo non si va da nessuna parte, facendo così a mio avviso si va da nessuna parte. Rosa, finito?
0: Volevo dire l'ultima cosa.
1: Prego.
0: La Meloni farebbe meglio il centrodestra sponsorizzare quello che fanno, perché hanno fatto una cosa proprio buona, che ha la 104 e non è sposato, può avere delle agevolazioni per comprare casa e può avere il compagno anche i 2 mesi per aiuti, ora non mi ricordo il termine che si usa.
1: Caregiver.
0: Anche se uno non è allettato, hai questi 2 mesi per la persona che ha la 104. E non è stato detto da nessuna parte, perciò penso che il centrodestra, quello che fa di buono, andrebbe un pochino più
1: Lei dice che lo comunicano
0: mangierato.
1: Male,
0: esatto,
1: non lo comunicano, esatto. Lo comunicano male.
0: Hanno una comunicazione molto blanda, diciamo.
1: Però ripeto, bisogna sempre rispettare chi ha un'idea diversa dalla nostra o dalla sua.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Hanno delle loro convinzioni.
0: Di nuovo, buone sere.
1: Grazie. A mio avviso c'è in questo caso c'è un tipo di maggioranza, ce n'è un'altra, però chi è? Perché dice, no, guarda, detesto tutto quello che può puzzare di e comunque voto contro, sono dall'altra parte. Allora, bene, grazie Rosa. Dei dublinanti no? Ne parlerete con Franco Nativo dei dublinanti che stanno ossessionando le nostre serate televisive? Dei dublinanti? Vi lascio con Nativo sui dublinanti, ok? Vado in regia? Sono le 10.44, non ho ancora sentito la parte opposta, l'altra faccia della medaglia. Dopo che chiama Rosa, chiamano gli altri. Non li ho ancora sentiti, spero di sentirli. Fai suonare il telefono, Mario, dai, attirali. Brevissima pausa, ragazzi, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Suggerimento da questo 347, lasciamo fare la politica a chi è del mestiere, si rischiano brutte figure, come sempre Filippo, Enrico, io mi sto divertendo alla sera di sentire il vostro canale, la Baistrocchi, che mi diverte tantissimo, quasi quasi desidererei conoscere quello che fa il signor Bacci. Ho visto un pezzettino ieri sera, c'era il collega Colombo, Paolo Colombo, che intervistava un finto me Trump, uno sbracato Trump, era piacevole e divertente. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno Enrico.
1: Buongiorno, dimmi.
3: Volevo fare una precisazione. Allora, questo discorso che ci vogliono mandare gli migranti in Italia di nuovo,
1: sì.
3: Io veramente non capisco. Siamo l'Europa unita in tante cose, poi ognuno nel proprio paese decide di fare, a parte come è stato composto, come è stato fatto, ma una volta che hanno accettato siamo tutti uniti, ognuno però nel proprio paese decide di fare quello che vuole. Se lo facessimo noi non possiamo fare niente. Se noi dicessimo no, non vogliamo questi immigrati, ve li tenete voi.

0: anche se sono sbarcati da noi, perché noi siamo i confini dell'Europa, basta, chiuso il discorso. Non capisco questo rimandare, certo. Poi l'Italia si è messo d'accordo con la Francia e con la Germania, che loro non ce li mandano più a noi, gli altri invece sì, ma io non so, ma tutto questo pasticcio, noi in Italia dobbiamo fare quello che ci interessa fare noi, a dispetto degli altri, non ce ne frega niente, perché a questo punto qui non è più un'Europa unita, è un'Europa che fa i suoi cavoli come li ha sempre fatti, e andremo avanti sempre così. Ecco, poi un'altra cosa volevo dire, poi basta.
1: Sì.
0: Quando è venuto Piantedosi a Genova e ha parlato con la Salis,
1: sì.
0: Ecco, hanno parlato che la Salis aveva bisogno di più forze dell'ordine, sì. Per, sì. Ecco, per la città. Però Piantedosi mi sembra che abbia detto di cominciare a creare dei CPR.
1: Uh-huh.
0: Io adesso voglio sapere com'è la faccenda, se questi CPR c'è nell'ordinanza del comune, della regione, non so, perché altrimenti siamo sempre da capo. Questo viene, parlano, se ne va e poi non succede mai niente. Ecco, voglio sapere se tu sai qualcosa di questi CPR.
1: Allora sì, andiamo per ordine. Dunque, dublinanti, perdonate la parola difficile, l'accordo di Dublino è di 30 anni fa. In 30 anni il mondo cambia. L'ultimo accordo è quello del 12 giugno, che prevede alcune cose. Il paese da cui arriva, il primo paese dove toccano terra gli scappati di casa, ma lo dico nel senso migliore del termine, scappati dalla capanna, accampati, sono l'Italia, la Grecia, la Spagna, Malta, ma Malta se ne frega. Ricorderete la nave che Salvini bloccò per 10 giorni, 12, 18, per 3 anni, doveva avere la sede naturale a Malta, lo sbarco naturale a Malta. Salvini si incavolò, dice ma perché dobbiamo prenderli noi, successo, il processo, prosciolto, va bene. Mi chiedo questo, se come noi tutti sappiamo, se il discorso è pesante cambiate canale, ve lo dico adesso, se il discorso è pesante cambiate canale. C'è quello che vende gli orologi, c'è quello che vende i quadri, che mi piace, cambiate canale. Se gli extracomunitari sono una risorsa, perché sappiamo che sono una risorsa, perché ce li mandano indietro? Cioè, se la Svezia, che ha un PIL pazzesco, la Finlandia, stracolma, la Spagna, la Gran Bretagna è fuori dall'Unione Europea, ma va bene, ma il Lussemburgo, la Svizzera, ma se sono una risorsa, perché ce li mandano indietro? Altro fatto, altra questione, perché essendo loro una risorsa alla sinistra, ma non parlo da destra, perché qualcuno mi dirà sei fascista, la sinistra dovrebbe essere contenta, dovrebbe dire una 100.000 Meloni, dietro e ne arrivano qui da noi, pare che non sia così però, e qui non capisco e vorrei capire. Poi l'altra, ecco la questione Piantedosi. Piantedosi ha promesso, la sindaca ha detto che c'era bisogno non delle forze nostre, ma del ministro dell'interno che aiutasse Genova. Quindi la colpa è del governo, va benissimo. Piantedosi, chi per lui, ha mandato 80 poliziotti che hanno giurato 20 giorni fa. In arrivo sono arrivati altrettanti carabinieri, 8 e 8 fa 16, lo Stato ha risposto, direi di sì. Il CPR ancora non è entrato, la voce CPR, l'acronimo CPR non è entrato nella macchina del sindaco, sindacale. Però c'è un'espressione che fa pensare. Ieri, e quindi oggi, sappiamo che il governo Piantedosi ha, tra virgolette, minacciato la Toscana, che è retta da un'amministrazione di sinistra, amministrazione di sinistra, dicendo me ne frego, se anche amministrazione di sinistra non vuole il CPR, noi glielo diamo lo stesso alla Toscana. E quindi sta diventando una prova di forza. È chiaro che nessun sindaco, per quanto del democratico, per quanto socialdemocratico, per quanto di sinistra, mette male spiegare ai propri cittadini che vuole che dice sì al CPR, è come il termovalorizzatore, spiegalo ai cittadini, e diventa un problema, non tanto di destra quanto di sinistra, a mio avviso. Adesso ritornate sul canale e andiamo avanti. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Cirone, sono Nello.
1: Sì, Nello, buongiorno Nello.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Niente, io voglio fare alcune riflessioni in merito a giochi del Mediterraneo che sono stati inaugurati ieri. Velocissimo. È chiaro che le televisioni come i giornali, chiaramente avendo delle linee editoriali ben precise, e diciamo ci propinano le notizie dal loro punto di vista, e questo può essere normale.

0: perché ognuno legge e sente quello che vuole, però quando in uno stadio 20-30 mila persone applaudono il presidente Mattarella quando viene inquadrato nel macchioschermo e fischiano la Meloni e la Russa, mi sembra un segnale piuttosto importante, perché penso che sia la pancia del popolo, non siamo noi lettori che io compro il Fatto Quotidiano piuttosto che il Tempo, una cosa, e quindi mi aggiorno in base alle mie idee politiche, ma lì c'è gente che secondo me la pensava in modo trasversale. In quel momento credo che abbia fatto una bella distinzione fra il voler bene al Presidente della Repubblica dal punto di vista chiaramente e la Meloni e la Russa, e questa è la prima osservazione che volevo fare. Okay. E la seconda è molto più banale, tra virgolette, mi scusi il termine. Io da lunedì cosa faccio? Non vedrò più la trasmissione, perché io la vedo perché mi trovo bene con lei, e no, quindi le auguro.
1: Franco, parlatene con lui, ci mancherebbe altro.
0: No, era una battuta, perché
1: sì,
0: diciamo mi piace interloquire con lei, perché tante volte non la pensiamo allo stesso modo, e quindi io mi abbevero alle sue opinioni, che sono diverse dalle mie e mi arricchiscono. Era quello.
1: Sì.
0: La ringrazio.
1: Grazie. Ma io penso che sia stata un'occasione. Allora, ieri ho visto un pezzettino dell'inaugurazione. Chiedo scusa. C'era la cantante italiana che cantava. C'era un audio orrendo. Se Primo Canale avesse fatto una trasmissione con un audio ambiente. Cioè, era un audio ambiente, capisci? Cantava, ma non sentivi la come si chiamava la ragazza, l'italiana? Cantava la Taranta, adesso poi mi verrà in mente. Io ho girato perché era nauseante. Mi domando, se Primo Canale avesse fatto un minuto solo di audio ambiente, Rossi ci avrebbe licenziato, ma neanche licenziato, dalla terrazza, dal 30° piano, giù, via, dai, avanti, dai, chi è il primo, sa perdi, vai. E poi, Fazio, vai. Rocchiccioli, beh, tu no, perché sei simpatico. Mario, vai. Cioè, una roba, non so se ci avete fatto caso, ma terribile. Audio ambiente, cioè non direttamente il microfono che ti entra nel televisore, ma un microfono che riprendeva l'aria. Quindi ho girato, non ho visto questo. A mio avviso ci sta un'amministrazione che è sempre stata, solitamente, anche se Meloni fa le vacanze in Puglia, che è sempre stata, quindi ho girato e non ho visto. Solitamente di sinistra, voglio dire, va Meloni, è chiaro che è divisiva e la fischiano, immagino la Russa. Probabilmente in Lombardia, Nello, se ci fosse stata, i giochi non del Mediterraneo ma della pianura padana, un po' meno leghista a Milano, probabilmente non avrebbero fischiato, o avrebbero fischiato meno. Penso questo. Poi, perché però una regione di sinistra, è chiaro che la maggioranza delle persone che erano lì, vedi Meloni e la Russa, la fischi. Però ho cambiato perché la cantante, scrivetemi la cantante, ce l'ho qui, sai, sulla punta della lingua. Sì, poi mi viene in mente, era una roba oscena. Allora sì, tieni la telefonata, Mario, però digli che arriviamo. Allora, io parlo poco dei social, ma non perché non siano importanti, sono straordinariamente importanti. Cercateli, vi arrivano a casa, la newsletter, le notizie, insomma, Primo Canale è una centrale informativa importante. Meglio di me ce lo spiega Elisa Ricci, chi se no, Elisa.
2: Esattamente, Enrico, parliamo di social molto importanti per noi, per Primo Canale, e aprendo i nostri social non possiamo fare altro oggi che parlare ancora di maltempo, il maltempo che ha interessato la nostra regione negli ultimi due giorni, anche se ormai l'allerta è fortunatamente cessata e se noi guardiamo fuori dalle finestre ormai vediamo il sole, scorrono ancora le immagini di quello che è successo nella giornata di giovedì e nella giornata di venerdì, perché l'allerta meteo, prima gialla e poi arancione, ha interessato il nostro territorio, quindi allagamenti, piogge molto intense e soprattutto raffiche di vento hanno interessato la regione, diverse zone. Infatti, tra le immagini d'impatto vediamo sicuramente quelle del nubifragio sul ponente, in particolare a Cogoleto, che ha scoperchiato la copertura proprio di uno stabilimento balneare, quindi gravi danni, lo vedete proprio nelle immagini. La titolare infatti confessa che non sa come faranno a riaprire, quindi una situazione di disagio sicuramente proprio per questo stabilimento balneare, ma non solo.

0: perché non è l'unica situazione difficile. Infatti andiamo a vedere anche le immagini del Tiguglio. Temporali sul Tiguglio, sono caduti circa 103 mm d'acqua in un'ora. Infatti sono state diverse le strade allagate, i sottopassi, alcuni camion si sono addirittura bloccati proprio nei sottopassi, e poi è stato previsto l'intervento dei vigili del fuoco, lo vedremo tra qualche secondo nelle altre immagini dei nostri social, perché noi abbiamo pubblicato proprio tutto. Ecco qua il camion di cui vi parlavo, il camion bloccato appunto nel sottopasso, questo a Lavagna. E poi altre immagini, vedete anche le macchine che faticavano a percorrere le strade proprio a causa degli allagamenti, le moto anche cadute a terra. Questa diciamo la situazione di ieri. Altre immagini abbiamo proprio, vediamo anche gli autobus, vediamo gli alberi caduti, sicuramente anche queste una situazione di disagio per il nostro territorio. E anche adesso che ormai è cessata proprio l'emergenza meteo, è il momento di fare i conti con i danni che ci sono stati. E queste infatti le immagini di questi giorni, vedremo poi come proseguirà. Ecco anche la grandine che è caduta, perché in questi giorni anche la grandine purtroppo è caduta nel nostro territorio. E vedete anche gli autobus sempre sulle strade, diciamo diverse immagini, anche fulmini, precipitazioni, smottamenti, frane. Questo è quello che è accaduto negli ultimi due giorni, è quello che ritrovate sui nostri social. Quindi ovviamente io vi ripeto che se volete andare a vedere queste immagini e altri post, altre notizie, potete andare sui nostri social Instagram e Facebook. Basta, io vi mostro come fare, basta digitare nella barretta di ricerca, digitate primocanale.it e vi uscirà subito la nostra pagina. Vi mostro anche quello che vedrete appunto nella nostra pagina, nella nostra home page. Questa è l'home page, quindi vi dovrebbe comparire questa schermata, per poi scorrere nel profilo più in basso e vedere tutto quello che noi pubblichiamo, come vi dicevo, nelle ultime ore, sicuramente post del nubifragio, proprio perché noi catturiamo tutto quello che succede in tempo reale. A te Enrico.
1: Grazie Elisa. Quindi potrete rivedere le vostre foto sul nostro sito. Insomma, abbiate dimestichezza, è facile, lo faccio anch'io, lo potete fare anche voi. Grazie Nello, perché mi hai dato modo di dire quella che era un mio pensiero, no? Sulla l'orrenda puntata, la figuraccia della RAI. Amici, è un canale pubblico, cioè paghiamo il canone. Vi ho detto, ogni tanto non parla un cretino quando vi dico le cose. Se Primo Canale, tutti noi, avessimo fatto una diretta come quella di ieri ha fatto la RAI, calci nel sedere, eravamo tutti all'agenzia di collocamento, tutti, compresa anche Tiziana, tutti. Direttori, vice, eravamo all'agenzia di collocamento a cercare un lavoro, perché l'audio di quella serata sono andato a vedere, ma non vado su Google a chiedere, no, sono sul magazine di Libero, Giochi del Mediterraneo sui social e bufera, parlavamo dei social con Elisa, per la telecronaca Rai, il playback allucinante, la cantante era Mietta, il playback allucinante, l'audio di Mietta, non si sente niente. Tant'è vero che la diretta su Rai 2 ha diviso il pubblico, Taranto e Serena Brancale, ecco che chi ha cambiato poi si è perso Serena Brancale, che è una ragazza tonica, in forma splendida, io non l'ho vista, pare che il suo spettacolo abbia avuto un costume, insomma la ragazza è una bella figliola, canta in maniera importante, faceva pena, faceva pietà. Una bella serata con qualche inciampo, lo stadio Iacovone si chiama, non lo sapevo, pieno, stanno venendo da scena, fischia Giorgia Meloni, quindi non l'ho visto, un Albano che divide, qualcuno dice anche basta, qualcuno dice io in famiglia, dice, ma cioè, bravo, lo adoriamo, adoravamo di più Romina quando aveva 18 anni e ci domandavamo come potesse, no, uscire con Albano, 1960, 68, 69, ci domandavamo quella bellissima creatura che potesse uscire, e fischi Giorgia Meloni, la mano che divide, e un'attesa di Serena Brancale, cerimonia aveva avuto parecchi ingredienti per discutere di là dello sport, l'audio pessimo, terribile. Allora,

0: Si sente? Adesso si sente? Va tutto bene il nostro audio? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor.
0: Oh Mario, mi scusi, non avevo l'ho fatto attendere delle ore.
1: No, fa niente, è sempre un piacere vederla, sentirla, e dispiace, ci mancherà quando andrà in vacanza. Sì. Le auguro buone vacanze.
0: No, grazie. Dunque, non è eterno, no, al momento lo sapete che scriverete qui tacco. La lapide.
1: Ci mancherà.
0: Vabbè.
1: Dunque, mi faccia dire quello che penso, perché Genova è abbandonata a se stessa, dove nulla funziona, se non il degrado, la delinquenza e gli aumenti delle utenze. Questo abbiamo oggi. Questo abbiamo oggi. Non è che Bucci fosse un chissà cosa, perché all'inizio era gambissima, girava per la città, parlava con la gente, li ascoltava, insomma aveva dato vitalità a Genova. Poi anche lui è andato agli affari. Bisogna fare ed è stato abbandonato. Buone vacanze, ciao.
0: Grazie. Ma lei, avete sentito ogni tanto anche una voce un po' contrastante, quella di Mario? Qui vediamo la città vista dal drone, ma mi è piaciuto quel drone sopra la stazione marittima, quando Elisa raccontava dei traghetti. Dove l'abbiamo pescato? Lo cerchiamo, ma bello. A volo si può dire d'uccello, no? Proprio, perdonate signore, ma proprio a volo di volatile, no? Bello. Allora, oggi soleggiato, peraltro l'acqua di ieri, il caldo di oggi, immaginate il fogliame, immaginate i cespugli che sono già cresciuti tra ieri e oggi. Con l'acqua di ieri, questo bel sole, sono già i cespugli, no? Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Posso parlare?
0: Eccolo qua. Sì, deve, prego, ci mancherebbe.
2: Ecco, senta, sono Franco da Genova.
0: Sì.
2: Sono rientrato a casa, sono andato a comprare e sentivo la signora Rosa.
0: Sì.
2: Che ha detto che il centrodestra non può comunicare. Ha tutto sotto controllo, Rai, sì. Mediaset, parecchie televisioni private e non sa comunicare.
0: Sì.
2: E poi la seconda telefonata che si lamentavano che gli altri paesi europei mandavano i dublinanti in Italia. Ma la legge il 12 giugno chi è che l'ha fatta?
0: Sì, ma l'ha fatta in tutta l'Europa in concorso. Tutta l'Europa
2: era contenta che la legge era giusta, che erano tutti contenti i giornali, tutte le televisioni. Che aveva. Chi è stato questa legge?
0: Ogni governo, la Francia al suo, la Spagna al suo, l'Italia.
2: No. È la Meloni che è stata contenta che è stata fatta quella legge lì. Allora adesso si lamentano questi che hanno votato la Meloni, perché sicuramente che adesso ce li mandano indietro.
0: Ma giusto? Quelli che arrivano dopo il 12 giugno, non quelli prima. Sono tre.
2: Ma
0: scusi,
2: chi è che ha fatto questa legge qua?
0: Italia Meloni, in Francia il ministro, il primo ministro, in Spagna il primo ministro, in Germania il primo ministro, e che l'ha fatta Meloni? Bisogna farla in concorso con tutti gli stati dell'Unione Europea.
2: Li mandano tutti gli altri paesi, perché la legge è lei che l'ha costruita. Diciamo le cose come stanno. Grazie.
0: Ma come stanno? Ma sono scemi gli altri? Ma secondo lei quando si siedono al tavolo dicono no, l'Italia scegli tu, è penalizzante per l'Italia. Ma poi mi scusi, se queste sono risorse, perché mi state dicendo che sono risorse, ma perché la Finlandia, la Svezia, la Svizzera, che non è nell'Unione Europea, si deve privare delle risorse e le manda a noi? Se sono risorse. Anzi, noi dovremmo essere contenti, la minoranza dovrebbe essere felice, dovrebbe dire Meloni una 100.000 se tutte le risorse rimangono in Italia. È che siamo scemi. Però sembra che non sia così e allora voglio capire. Ma sono risorse o no questi poveretti? O giochiamo su di loro e li spostiamo da una parte all'altra? I dublinanti sono quelli da Dublino, la legge, io ero bambino, non me ne capivo niente, dal 12 luglio coloro che arrivano al primo paese d'approdo, se è l'Italia, e poi vogliono andare chissà dove, li portano in Italia, sono partiti tre in Germania, una è tornata dalle suore in Germania, ne arrivano due, punto. Staranno 20 settimane di tempo a loro garanzia, prima di interrogarsi sul loro futuro.

0: futuro, invece di 12 settimane saranno 20, questa è la novità, per tutelarli un po' di più. Sono creature. Cosa dobbiamo fare? Ma poi mi scusi, la Meloni si è un po' irritata con gli amici tedeschi, perché dice: voi avete le ONG tedesche, li venite a prendere, sono tedesche, battono bandiera tedesca, teoricamente suolo tedesco, ce li portate in Italia. Ma dice: vorrei vedere, questo non l'ha detto Meloni, il mio pensiero, se ONG italiane vanno a prendere nel Mar Baltico rifugiati e li spediscono in Germania o in Danimarca. E uno dice: ma scusate, ma no? Telefonata. Però ho saltato la pubblicità, quella delle 11. Facciamo la telefonata. Allora, pubblicità e poi la telefonata, rimanete con noi.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Sì, posso chiedere scusa alla telefonata perché dimenticavo una cosa. La televisione pubblica privata, ma la RAI è sempre stata il bottino di guerra del vincitore. Domani, cosa che mi auguro, secondo voi, che mi auguro che vincesse Schlein, vincesse il centrosinistra, il campo largo, secondo voi non cambiano gli uomini, le donne alla RAI? Secondo voi tengono quelli che ci sono? Quelli che dicono yes man a Meloni? Secondo voi non li cambiano? Non li hanno mai cambiati? Sono sempre stati di destra? Perché adesso di destra non li cambiano gli uomini nei punti di potere di governo? Ai teatri delle città non mettono gli amici, le amiche? La seconda Repubblica, Ricucci, che è portato sull'altare dagli amici di 5 Stelle, lavorava alla RAI, mi sembra. Lavora alla RAI, mi sembra. Ma se su Rete 4, che è. Però alla sera vedo Paolo Cento, Pucciarelli, Pina Picerno, Bonafè, Fusani. Che c'entra se la TV è di la Bianca Berlinguer? Bianca Berlinguer dove lavora? Lavora su Rai 1? Bianca Berlinguer o prende i soldi dall'erede di Silvio Berlusconi? Che suo padre si rigirerebbe nella tomba, perdonatemi. Perdonatemi. Da chi prende i soldi? Bianchina, da chi prende i soldi? Da chi li prende? Dalla Rai? E spiega al suo povero papà, dice: ma sai, tua figlia prende i soldi dal nemico assoluto, ma insomma, penso che il suo papà non, forse non sarebbe tanto contento, sarebbe stato buon'anima, tanto contento, no? Quindi non stiamo a fare a dialogare su questo. Rosa parlava di qualità, non di quantità. Oggi ci sono questi, mettono i loro uomini e le loro donne, è evidente. Domani ci saranno gli altri, secondo voi lasceranno quelli che ci sono adesso? Non credo. Pronto, buongiorno.
1: Un pezzolino da nervi.
0: Oh, Fuji, allora.
1: Allora, intanto volevo dire che sono nato pesce e non morirò alga, innanzitutto.
0: Sì.
1: Come essere genuani, poi nella vita diventare arboriali. Un'opportunità, la

0: anche stare. Beh, in quel riguardo alla Meloni, la Meloni il discorso che quando c'è stato il momento di lasciare l'Europa è andata verso Trump, quando c'è stato il momento di riabbracciare l'Europa è diventata europeista. Bisogna ricordare che ha firmato anche un qualcosa dove ci sono stati dei milioni e milioni di sovvenzioni per questi emarginati che venivano in Italia. Comunque, in tutto ciò, volevo dire una cosa solo alla signora Rosa sulla legge 104 della grande opportunità che dà praticamente questo governo. Sì, ha dato un'opportunità di poter essere sovvenzionata, però c'è un piccolo particolare, non c'è il lavoro. Se non c'è il lavoro non c'è uno stipendio, se non c'è uno stipendio non c'è l'opportunità di avere il 104 e di comprarti qualcosa. Perciò mi hai dato un qualcosa, però non mi hai dato da mangiare. Ti saluto e buone vacanze.
1: Grazie. Allora, è di ieri la richiesta di assunzione di 4.500 persone nel pubblico impiego. Pubblico impiego, che bene, no? Non nel privato, pubblico impiego. È un paracadute, mica male, no? Beh, un bel numero. Sono stati rinnovati i contratti della scuola. È ovvio, a fine scadenza il governo dà la mancetta, credo che lo facciano tutti e che l'abbiano fatto tutti e che lo faranno tutti. Mi auguro che vinca centrosinistra, me lo auguro. Già ieri Conte ha lasciato una bella intervista a Repubblica. Conte, il burattinaio, no, di l'amico assoluto di Ranucci, ha rilasciato un'intervista a Repubblica, quindi la Sancta Santorum, Repubblica è schleiniana, no? Chiedendo di abbandonare le ideologie, lui parlava la sua parte, di abbandonare la campagna anti-woke, no? Di abbandonare le ideologie e di essere più concreti con la gente, hai capito? Questo è. Sono prove elettorali. Pronto, buongiorno. Ah, è caduta. Ah, hai messo per ascolto. Dove eravamo? Fuji, Conte, sì, la RAI, i canali pubblici, quelli privati. Ripeto, nei canali privati, i quali sono liberi di fare quello che vogliono, non prendono il nostro canone, la RAI ha un dovere verso di noi, no? Ha un dovere. Poi, ditemi voi. Allora, andiamo con i WhatsApp. È libera la linea, Marion, sei sicuro? Sì. Allora, Henry, Alessandro, finalmente riesco a vedere il primo canale. Ho notato che nella puntata dedicata al maltempo hanno fatto vedere solo Chiavari, ma non hanno fatto vedere Corso Perrone, che era tutto allagato. Volevo dire che qua il Varenna è diventato una foresta, se non lo puliscono si rischia quest'inverno un'esondazione. Sì, no, beh, non solo Chiavari, cioè, se uno dice Chiavari, no, cioè, Chiavari è stata la città che ha colpito più delle altre per quella piena, insomma, con le macchine sembravano degli anfibi, ma siamo andati, ripeto, i nostri mezzi sono anche questi, siamo là, non è che possiamo essere dall'altra parte del Varenna, di Varenna, anche del cavallo, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Pronto, buongiorno.
2: Signor Girone, buongiorno.
1: Buongiorno, qui è Gattorna, dica.
2: Per gentilezza, io sono ad Albenga, devo tornare a Genova. Secondo lei qual è l'ora migliore per trovare meno traffico?
1: Ma oggi?
2: Sì, oggi.
1: Ma io direi adesso.
2: Ecco, adesso.
1: Però se lo dico io, lei ha le mappe di Google, vede se c'è il segno rosso.
2: Io sono un ottantenne, quindi non sono bravo nella tecnologia, quindi per quello che volevo parlare con una persona e non riuscivo nemmeno con le autostrade a parlare con qualcuno, pensi.
1: Ma non so se chiedo pure uno sforzo in regia, possiamo vedere qualche telecamera sulla strada, Rocchiccioli? Guardi, le faccio vedere, io la saluterei,
2: sì.
1: Così lei do modo di andare davanti alla TV.
2: Sì.
1: E vediamo le immagini che arrivano dalle webcam dell'autostrada.
2: Perfetto, la ringrazio molto. Io ho abbassato il volume apposta.
1: Sì, no, allora io la saluto caramente, mi raccomando. 80 anni, sia tonico alla guida.
2: Sì, certo.
1: Non devo dirle cosa fare, no? Allora, lei parte dal Benga.
2: Sì, dal Benga, sì.
1: Allora, io

0: La saluto, sì, e ragiono a voce alta su quello che vediamo. Allora, qui siamo a Savona, la Complanare, il Complanare di Savona, diciamo che è in arrivo a Savona, quel tratto lì. Qui siamo ad Albisola. Ah, sopra il Timbro, perfetto. Quindi qui entriamo a Savona, poi Albisola, quelle macchine che salgono sono quelle che vengono verso Genova, direi che quelle due macchine che adesso stanno salendo trovano l'uscita di Albisola, ne parlo molto volentieri perché sapete conosco di autostrade. Questa addirittura, beh, del temporale di ieri. Questa è Varazze, però se sono tre corsie, vengono verso Genova, sì? E quindi come il Signore, ok? Questo invece è Varazze, scende a Varazze, qui l'autostrada da Cogoleto, cioè Cogoleto, diciamo, alle spalle, si va verso Savona. Questo è Cogoleto per venire verso Genova, assolutamente, ci sono un paio di curvone, ma direi, insomma, questo per esempio bisognerebbe essere lì adesso, il Signore poi da che si mette in macchina e parte, Vesima, direi bene, sì, mi raccomando fate revisionare la macchina, non voglio sentir parlare di veicoli in avaria, e qui bene anche la 26 che va esatto verso Savona. Ecco, non capisco una cosa, guarda un po' qua. Tieni pure su quello, non ho mai capito una cosa. Allora, tu scendi dalla 26, perché devi buttarti sulla corsia di centro? Cioè, è una curva a destra, ok? Quindi tieni la destra. Perché non appena arrivi giù, non i camion ovviamente, la prima al centro corsia, e quindi a quel punto costringere l'autostrada non più a tre ma a due corsie. È una cosa che non mi riesce incredibile sapere. E il tratto è tutto destrorso, quindi tieni la destra, stai sulla corsia di destra. No, si buttano tutti al centro. Pronto, buongiorno. Poi la colpa è dei ciclisti.
1: Sono Lucia.
0: Oh, Lucia, mancavi proprio tu.
1: ma io dico due cose.
0: Però chiama anche quando c'è nativo, non solo a me.
1: Sì, ti voglio dire questo. Allora, intanto l'ASPI quando fa i contratti li fa proprio calcolando il passato, diciamo il presente e il futuro, quindi non è possibile richiedere soldi a chi ha già fatto un contratto che furbamente è tombale e quindi non si può cambiare niente. Quindi sia la Salis che Bucci dicono una cosa sbagliata.
0: Ok, poi
1: questa è la prima.
0: La seconda
1: è Ranucci. Ranucci, che piaccia, che non piaccia, ha un curriculum che se la RAI si permettesse mai di mandarlo via, non gli costa 10 milioni come ha dato a Santoro, gliene costerebbe 30 o 40, quindi non ha nessun interesse a toglierlo da Reporter. Poi la gente che perde la credibilità o ce l'ha ancora, buono per loro.
0: Okay.
1: Un'altra cosa invece divertente, ti volevo dire che Harry e Meghan, che sono tornati in Inghilterra, che secondo me con la testa anche bassa, perché mamma America non è servita a niente, e quindi è divertente. L'unica cosa che spero che tra fratelli sia la volta buona che si mettano d'accordo dal punto di vista umano,
0: ce lo auguriamo.
1: Perché mentre il padre accetta il figlio prodigo, non di certo magari il fratello stava bene anche da sola a comandare. Ti saluto,
0: grazie, ti abbraccio.
1: Aspetto che tu torni.
0: Sì, va bene,
1: speriamo.
0: Sì, grazie Lucia, grazie, vi porterò nel cuore. Peccato che non ci sia l'ottimo Caprarica a Londra, c'è la figlia di Corrado Augias, Natalia. Però ci aspettavamo da Caprarica su queste dei servizi imperdibili, soprattutto la domenica, quando non c'è altro da fare, li aspettavamo da lui. Peccato, adesso è più impegnato politicamente contro il

governo, però i suoi quadretti domenicali li rimpiangiamo con una lacrimuccia veramente di cuore. Deve essere Meghan comunque un caratterino, no? Mi sembra che poi sono le donne che la cognata è bellissima, cognata è bella, bella Meghan, deve essere un po', insomma, un caratterino. Poi le questioni, è chiaro che il padre lì vorrebbe rivedere i figli insieme, i due figli maschi, è evidente, è ovvio. Poi ci sono quelle fratture che sono in tante famiglie, le conosciamo, speriamo.

Quelli però, ripeto, rimpiango che Caprarica sia, non so come mai, nei salotti di Rete 4, della destrorsa Rete 4, a portare la bandiera con Paolo Cento e non sia appunto a Londra per raccontarci con le sue cravatte imperdibili e i suoi completi milionari le vicende del reame. Non si capisce perché. Pubblicità alle 11:22, state con noi.

0: È terminata l'allerta meteo sulla Liguria. Tra ieri e oggi una perturbazione ha attraversato il territorio da ponente a levante con temporali grandine, vento forte e una vera tempesta di fulmini, oltre 150 miglia in 24 ore. Si sono registrati lievi danni localizzati a causa del vento e della pioggia intensa che ha provocato allagamenti puntuali di alcune strade. I principali corsi d'acqua si sono ingrossati rimanendo però sempre sotto i livelli di guardia. Fino al 23 agosto Finalborgo fa un tuffo indietro nel tempo con Viaggio nel Medioevo. Il centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia sarà animato da banchetti, duelli cortesi, sbandieratori e spettacoli di ogni genere per permettere a cittadini e turisti di immergersi nell'epoca medievale. Il 22 agosto a Mendatica, alle pendici del Monte Saccarello, si celebra la festa Cucina Bianca. La kermesse gastronomica propone i piatti storici dei pastori fatti con latte, formaggio e verdure di colore bianco per ricordare l'antica civiltà delle Malghe e della transumanza attraverso i suoi piatti tradizionali. Il 23 agosto Triora si veste di magia per Stregora, una domenica con le streghe di Triora. L'evento animerà il borgo con misteri, leggende e atmosfere d'altri tempi per la gioia di appassionati di folklore, viaggiatori curiosi e famiglie in cerca di magia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Leggiamo un po' di WhatsApp prima della telefonata. Andrea: ci sono persone che qualunque cosa non va bene è colpa di Meloni, se invece qualcosa va bene non è merito. Se sei di destra sei fascista, se sei di sinistra sei comunista. Auguriamoci che non venga il comunismo, vabbè, allora sì che si piange. Allora sì che si piange. Un messaggio scelto a caso. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Silvia, buongiorno.
1: Buongiorno Silvia.
2: Buongiorno caro, volevo semplicemente dire questo. Io sono quasi sempre d'accordo con la signora Rosa e mai con la signora Lucia, ma questo è una cosa mia.
1: Sì,
2: a quel signore che ha parlato prima, che continua ad addossare la colpa della legge alla Meloni, dica che non è una legge, è un accordo europeo, non c'entra niente la legge italiana. Uno che volevo dire. Poi alla signora Lucia, che mette sugli scudi il signor Ranucci, che per me non vale nulla, per me non vale nulla e se ne accorgeranno tosto tardi, vorrei dire alla signora Lucia, se ha sentito Sansonetti, il giornalista Sansonetti, comunista e direttore dell'Unità, di che cosa ha detto della capacità e delle inchieste di Ranucci. Ecco, lui se ne intenderà, ma per l'amor del cielo, ma facciamola finita. Vorrà dire che quando saranno finite le cose, vedremo come sono veramente le cose. Poi ne avrei 100 cose da dire, ma non la voglio tediare. No. Grazie.
1: No, me le dica poi quando ritorno. Lei suggerirei di abbinare all'intervista, alla dichiarazione, le osservazioni, il pensiero di Sansonetti, quello di Corrado Augias, il quale, maestro assoluto di giornalismo, certo non certo fascista, non certo fascista, quello che ha considerato sul buon Ranucci. Ripeto per chi si è perso le puntate precedenti, se c'era un programma che vi suggerivo di dire quante volte vi ho detto vale la pena pagare il canone per vedere il report, è il sottoscritto, punto, è il sottoscritto. Lo sapete, lo sanno tutti. Anzi, addirittura, strano, e ringrazio l'editore che non mi aveva mai sgridato, per dire come eri la domenica sera, invece di dire guardate il primo canale, guardate Report. E ringrazio Rossi che non ha ancora sgridato e non mi ha degradato, non mi ha cacciato con un calcio di sedere, cioè vai a Telenord, per dire, no, vai dove, no, hai capito? E quindi dicevo questo, quindi chi meglio di me può essere imparziale. Augias lo ha distrutto, signora. Augias l'altra sera, direi non più tardi di ieri sera,

0: lo ha distrutto. Corrado Augias, maestro assoluto di giornalismo, anche un po' invecchiato peraltro, l'hanno ripreso così un po' senza trucco, devo dire, era ai Giardini, era un po', insomma. È chiaro che anche tra colleghi, cioè non è che c'è siccome sei un collega giornalista di sinistra, ti togli i sassolini dalla scarpa, perché susciti delle gelosie. Il budget di Reporter è un budget importante, 3 milioni di euro. Cioè, è chiaro che anche non è che devi essere fascista per andare contro Ranucci, è un giornalista alfa, è un maschio alfa, ammietuto amori infiniti, bellissimi, pazzeschi con le redattrici, così scrive, e quindi non è che devi essere per forza fascista per dargli addosso, anche se sei di sinistra ti togli dei sassolini dalla scarpa. E sia Sansonetti, che non me l'aspettavo, direttore dell'unità, che ripeto, il maestro, ripeto, Corrado Augias, lo hanno distrutto, non io, loro, punto. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Guardi, sono breve.
0: Sì.
1: Lei è di un periodo di tempo. Pronto?
0: Sì, è un periodo di tempo.
1: Lei è un periodo di tempo che dice, ci accusano di essere fascisti o di destra o fascisti, la vostra televisione.
0: Sì.
1: Ma mi scusi, io l'ascolto e la seguo da tanto. Facilmente di quell'accusa lì, ma guardi, io me ne accorgo solo, e lo siete, che non lo dica che non lo siete, me ne accorgo solo quando c'è il consiglio comunale. Io la ringrazio, buongiorno.
0: Sai che non ho capito? Ah, lei si accorge che siamo, o meglio, che non siamo, perché dire cosa siamo sarebbe idiota. Cioè dire se io che cosa siamo? Cioè non ha senso, dico cosa siamo? Siamo la televisione. Siamo 10-12 persone che hanno 10-12 intelligenze, scelte, visto che siamo privati, da Rossi, perché probabilmente pensa che siamo i migliori. Boh, a me abbiamo parlato di politica, Rocchiccioli. Io ho una funzione di... Quindi, allora, signore, si accorge che siamo di destra quando riprendiamo il Consiglio Comunale. Ma perché la telecamera è a destra. Cioè, riprendiamo il Consiglio Comunale di una... E poi lo fa Giorgia Fabiocchi, no? Che è una ragazza intellettualmente impegnata, no? Cioè, continuo a non capirvi. Forse perché vi accetto solo se mi dite, guarda Henry, siete perché la telecamera... Il Consiglio Comunale di una maggioranza di centrosinistra. Oh, non capisco, probabilmente, veramente non sto scherzando, perché siccome la telecamera è messa a destra, pensate che lo guardiamo da destra. Però. Ma ieri mi avete dato del fascista, io ve l'ho accennato prima. Allora, ieri ha chiamato una persona, ironizzando, e dove come non c'è la sindaca, e voleva sfruculiare sulla sindaca. Sì, e io ho detto pubblicamente, ma chi cosa importa? Non importa che ci sia la sindaca, magari in questo momento è a Roma, all'Ilva, per parlare di cioè, dove deve andare con gli stivali e il piccone a sturare i tombini, no? Questo ho detto. Secondo voi è una roba di destra quella che ho detto? Bene, una persona ha capito, ha visto, ha interpretato che mentre dicevo questo io facevo delle faccette per cui si capiva che ero fascista. Cioè ragazzi, io ma me ne vado, ma chi me lo fa fare a stare qua? Ma chi me lo fa fare al sabato a stare qua? Allora, me lo fa fare il fatto che ho delle colleghe meravigliose, e una è un nuovo arrivo ed è Lucrezia Marini, che ci racconta non so cosa, però andiamo a Newsroom 28, direi. Ah, c'è un muro crollato, beh, sono gli strascichi del temporale ieri, quindi siamo in diretta. A te Lucrezia.
2: Sì, buongiorno Enrico e buongiorno ai nostri spettatori. Come avete ben detto, siamo qui a parlare ancora degli strascichi del temporale, dei due giorni di maltempo che hanno purtroppo causato delle frane e dei problemi in tutto il territorio ligure, e in questo caso noi siamo a Borgoratti perché proprio qui abbiamo avuto ieri, a causa delle forti piogge, uno smottamento di una parete rocciosa che ha richiesto l'evacuazione di 4 famiglie nella mattinata. Adesso noi siamo qui con Stefano Zunino, che è capogruppo della Lega del municipio Levante, che è venuto proprio a fare un sopralluogo per il secondo giorno consecutivo, proprio per rendersi e accertarsi delle condizioni del muro e di quando le persone potranno rientrare a casa.

0: Grazie di essere qui e le lascio la parola.
1: Grazie a voi e grazie a tutti i telespettatori. Niente, la situazione è invariata rispetto a ieri, dove ieri mattina c'è stato l'intervento dovuto a questo evento franoso, purtroppo da meteorologica avversa, e naturalmente adesso ieri è intervenuta la polizia locale con i vigili del fuoco e la pubblica incolumità, quindi sono state messe in sicurezza, sono state evacuate queste quattro famiglie, è stata chiusa l'accesso qua della strada che dietro, diciamo, il benzinaio di Via Posalunga, e adesso sicuramente a breve poi verranno fatti i sopralluoghi tecnici perché purtroppo ha interessato una parte del versante qua dietro del monte, e quindi bisogna sicuramente interverranno dei tecnici per vedere e fare delle valutazioni adeguate.
0: Ecco, noi venendo qui, recandoci in questa zona, proprio in via Posalunga, al Civico 40, abbiamo notato che una delle strade principali, uno degli ingressi alle abitazioni, è stata proprio chiusa per rischio frane, e anche questo comunque va a creare ulteriori disagi già per le persone che magari anche abitano qui e hanno difficoltà di ambulatorio, perché noi per salire abbiamo dovuto fare dei grandi gradoni, non proprio agibili, non per tutte le persone, ecco, diciamo la verità.
1: Sì, purtroppo il territorio di Genova è fatto anche di crese e così, quindi adesso, come vedete, qua la strada è interdetta e appunto ci sono state queste quattro famiglie evacuate. Vedremo gli sviluppi, che speriamo siano a breve. Purtroppo noi cerchiamo di sollecitare, ma ci vogliono le tempistiche, purtroppo, perché ci vogliono degli interventi tecnici sicuramente. Però adesso al momento è tutto a posto, tutto tranquillo.
0: Ecco, io le chiedo, essendo lei comunque parte del municipio Levante, questi 2 giorni di maltempo, quali danni hanno causato al territorio? Cosa avete notato proprio delle cose che vanno risolte anche in vista diciamo, della stagione delle piogge, se possiamo così chiamarla anche per Genova?
1: Guardi, la cosa principale era la nostra preoccupazione, era per i rivi e i fiumi. Abbiamo qua vicino, ci sono il rio Bagnara, il rio qua di Sturla, tutto quanto. Al momento non ci risultano enormi, enormi situazioni di disagio, sono state create, sono state tutte monitorate, e sicuramente adesso poi dal prossimo mese ripartiranno la stagione della pulizia dei rivi, perché siamo anzi un po' indietro, perché purtroppo la situazione è che si formano delle boscaglie e chiaramente vanno poi a ostruire il passaggio delle acque, quindi si rischiano delle situazioni sicuramente non agevoli.
0: Ecco, bene, io e Enrico ti restituisco la linea e continueremo a parlare anche dei disagi che il maltempo ha provocato in tutto il territorio del Genovesato e non solo. Ringrazio Stefano Zunino per essere stato qui con noi e per averci un po' anche illustrato proprio da un momento all'altro, diciamo, evacuate, sono adesso al momento fuori dalle loro abitazioni e hanno per fortuna trovato una soluzione provvisoria, ma sicuramente gli interventi dovranno essere rapidi e la situazione dovrà essere ripristinata il prima possibile. Ti restituisco la linea, Enrico.
2: Grazie, grazie. Lucrezia, sì, la città sarà ovviamente un cantiere dopo insomma, le giornate pesanti di ieri e l'altro ieri. Grazie, grazie davvero. 11:34, regia? Andiamo un secondo? Ah, andiamo avanti. Allora, dunque, Harry. Dice Harry, mi fai soffrire. Con le continue telefonate che devi rispondere con garbo e operazione intelligenza, insomma, tante volte, come si dice, grazie Costanza. Lo sai, tutti voi di Primo Canale, grazie. Enrico, non ti arrabbiare, buone vacanze, grazie sempre a tutti. Io vorrei fare un augurio alle nostre squadre genovesi, vedi? Per l'inizio del campionato, di politica ci capisco poco. Nadia da Isorelle, ma assolutamente, dai. Che bello, boh, parlare quando l'anno prossimo, parlare di derby? In A, ovviamente, no? Parlare di derby. Vi ho detto che De Rossi, mi alzo, vi ho detto che De Rossi si parlava di De Rossi per la nazionale. Era nel borsino di Maldini e dell'altro, perché sì, si parlava di lui, però insomma, i proprietari delle squadre della Serie A hanno imposto un diktat, non volevano che si toccassero gli allenatori per destabilizzare, si rischiava di destabilizzare il campionato. Insomma, c'è stato un po' un accordo in questo senso, però per esempio De Rossi già era in chiave. Speriamo, auguriamo le cose migliori per tutti, anche all'Inter. 11:36, brevissima pausa, tra poco.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria, che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio,

0: soprattutto sulla provincia di Genova, grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma in assenza di effetti, un clima caldo ma nella norma, con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento, il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria, il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì senza eccessi, un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località, una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Dai, sì, la telefonata sabato, poi per due settimane, beati voi, farete a meno di me, beati voi. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Ma proprio sul, gli ultimi 100 metri, l'ultimo, addirittura d'arrivo è caduta. Allora, liberiamo la linea, facciamo il pieno, poi insomma mi mancherete, quindi sentire le vostre voci da qui alle 11, alle 12.30 è importante. Sento già che suona, anche al sabato. Mi raccomando, poi dirottate, Franco Nativo è un ragazzo bravissimo, non fatelo arrabbiare, chiedetegli le cose, insomma, però non fatelo, è un ragazzo meraviglioso. A me fate di tutto, però Franco lasciatelo un po', poverino, lasciatelo in pace, non deve subire quello che non è una colpa, no? Pronto, buongiorno.
2: Scusa, sono Lucia.
0: Eccala.
2: Volevo dire a quella signora che si deve informare meglio, perché ti spiego, Rannucci è il giornalista più quotato in Italia, con Formigli
0: e con Iacona.
2: E anche Nuzzi, mentre invece quel Simonetti lì ha sempre scritto su giornali tipo Unità eccetera, ma è un giornalista qualunque, quindi di aggiornarsi, perché quando sul posto di lavoro vali, stai tranquillo che sei molto rispettato.
0: Ma insomma, sì,
2: Ti voglio dire, quel giorno dei cognomi, allora il mio cognome è Paffumi Lucia, e non vale niente come cognome, perché si scrive con due F, qualcuno lo scrive con una, va bene, quindi una differenza quasi da gente che non... ignorante. Invece ti voglio dire un'altra cosa, che quando torniamo, che torni tu, ti dico il mio curriculum, che fa invidia a dei primari.
0: Ma non ho dubbi, vabbè Lucia, non ho dubbi, per carità, non ci mancherebbe altro, questo vale per tutte le persone che lavorano, che problema c'è? Allora, problema c'è? Sì, libera linea, Lucia, grazie, mi mancherai tantissimo Lucia in queste due settimane, fatti sentire anche da Nativo, anche da Franco.

0: Figurativo. Allora, Harry, mi dispiace, dunque, Enrico, buone ferie. Vabbè, abbiamo tanti problemi da pensare noi, ciao. E dice Harry, accidenti che sabato, te le meriti le vacanze? Ah, sarò a Morgex. Se vuoi fare un salto con la tua famiglia, sei sempre il benvenuto, Roberto da Via Caffaro. Grazie, Roberto. Allora, andiamo da Elisa Ricci, quindi questa volta siamo in studio, News 128, sentiamo che cosa ha da raccontare la nostra Elisa Ricci, a te.
1: Grazie Enrico, e allora sì, ora parliamo di autostrade, infatti abbiamo iniziato questa mattinata parlando del bollino rosso sulle nostre autostrade per questo weekend. Al momento abbiamo già alcune segnalazioni, si tratta di rallentamenti, quindi sicuramente la situazione non è critica come pensavamo al momento, ma continuiamo a monitorarla. Infatti vi mostriamo le prime segnalazioni, rallentamenti di 24 chilometri tra Borghetto e Savona in direzione Italia causa traffico intenso. Siamo quindi in A10 dal confine nella tratta da Savona e confine con la Francia, e quindi si registrano intanto questi rallentamenti di 24 chilometri, poi ancora rallentamenti di 1 chilometro questa volta tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia a causa sempre del traffico intenso. E andiamo a vedere altre segnalazioni verso il confine con la Francia. Abbiamo una coda di 1 chilometro tra Bordighera e la barriera di confine di Stato in direzione Ventimiglia a causa sempre del traffico intenso, e ancora coda in entrata al casello di Ventimiglia in direzione Francia. Potete vedere infatti le telecamere, si vede molto bene, si capisce molto bene la situazione, quindi vedete la coda a tratti, appunto, i rallentamenti causati dal traffico intenso. E in ultima, in A10, abbiamo ancora rallentamenti di 2 chilometri tra confine di Stato e barriera confine di Stato in direzione Genova a causa del traffico intenso. E adesso questa era la situazione, il quadro sulla A10, quindi la tratta di Ponente. Ci spostiamo nella tratta genovese, alcune segnalazioni le andiamo a vedere insieme nel dettaglio. E appunto la prima riguarda un cantiere di cui parliamo da tempo, e siamo infatti in A7 direzione Milano, coda di 1 chilometro tra Busalla e Isola del Cantone per lavori. Ecco una segnalazione che vediamo spesso insieme. E poi abbiamo una coda tra Rapallo e Genova a Nervi per traffico intenso, siamo in A12 direzione Genova. E in ultima fase vediamo in A10 direzione Genova, coda tra Genova Pegli e Bivio, A10, A7 Milano Genova per traffico intenso. Insomma, tutte segnalazioni di traffico intenso, come vi dicevamo, oggi giornata di rientri, vediamo il sole fuori dalle finestre, quindi sicuramente molti si sono messi in viaggio, turisti ma anche cittadini della Liguria, quindi sicuramente si possono trovare queste criticità, queste segnalazioni purtroppo sulle autostrade, ma continuiamo a monitorarla e a vedere come si evolverà la situazione. A te Enrico.
0: Grazie Elisa, grazie. Pensavo che il nostro telespettatore, che un'ora fa ha chiamato dal Benga, e abbiamo detto sì, beh, dal Benga qua, ora, adesso è l'autostrada, bene, adesso un attimo di troverebbe, direi su verso Genova, verso la 7, traffico un po' più intenso, però questo ci siamo detti. Pronto, buongiorno.
2: E buongiorno signor Cirone, sono Severina.
0: Severina, buongiorno Severina.
2: Guardi, chiamavo per nessuna domanda in particolare, ma solo per salutarla.
0: Grazie.
2: Per augurarle buone ferie.
0: Grazie.
2: E niente, seguirò, stamattina sono in casa, il giornalista nativo,
0: sì,
2: che conduce con la sua pacatezza.
0: Ma sì, volevo sì,
2: dire
0: cioè
2: una cosa.
0: Certo, anche due.
2: Vorrei che lei non mi interrompesse, perché so che lei riceve i complimenti. Io volevo dire che a me piace molto la sua conduzione, perché lei mi dà l'idea di un giornalista libero, è una persona che non dice le cose perché pensa magari di non piacere, lei dice proprio quello che pensa. Lei è un giornalista libero, mi piace molto, mi piace la sua ironia, a volte lei è anche adrenalinico, mi trasmette questa adrenalina, e niente, mi piace, le volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
2: Non so se mi sono espressa nella maniera giusta.
0: Sì, no,
2: un'altra cosa,
0: sì,
2: mi piace dispiace anche perché lei

0: quando parla alle persone, lei non abbassa mai lo sguardo, lei guarda sempre verso la telecamera ed è come se lei guardasse le persone e negli occhi in quel momento, capisci? Niente, grazie.
1: Grazie Severina, grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. Allora rimaniamo umili, per carità, non, anzi, possiamo andare avanti, 11.47, mi regalate un'altra telefonata? Così poi ci, insomma, ci salutiamo, abbiamo ancora sì tre quarti d'ora per salutarci, mi mancherete tanto, io sapete che ve lo dico, no? Cioè quando non sono con voi, però continuo a dialogare, no? Lucia, Lucia. Adesso Severina, dire ma potrei dire questo quando leggo una cosa, so che dico magari Anello, questa dico a Fuji, poi chiama Rosa, poi chiama Maria da via Vezzani, no? E siamo una grande famiglia, come in una grande famiglia c'è la persona, no, un po' più, che si mette un po' più in luce, quella un po' più timida, siamo così. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, Roberto.
1: Roberto, Roberto, Roberto. Allora,
2: sei pronto col pane raffermo per le paperelle?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Le paperelle avranno da mangiare.
2: Però perché anche lì, guarda che bastonano,
1: Quando, sì, sì, sì, sì, sì. Quando passi da Viverone, pensami.
2: passo, guarda, tra 10 giorni passo di lì.
1: Vedi? Vedi?
2: Ti ho detto, se vuoi allungare, allunga.
1: Certo, certo, certo, ti ringrazio.
2: Una trota al forno la trovi sempre.
1: Certo, certo, ti ringrazio, ti ringrazio, ti ringrazio. E anche in Carpione, mi fai trovare qualcosa anche in Carpione?
2: Preferisco il forno.
1: Ah, preferisci il forno, va bene.
2: Sì, mi viene meglio. Però devo dirti che stamattina ti sei infilato in un lupanare.
1: È un po' pesante. Ci siamo messi con i come si chiamano? I berlinati, poverini, insomma, i dublinati.
2: Chiusura. È proprio la chiusura col botto,
1: Mamma mia, che momento. Chissà cosa troveremo, cosa troverò tra 2 settimane, chissà cosa troverò.
2: Che meraviglio che non ti chiami la figlia di Almirante per darti un bacio.
1: Ci manca, ci manca, ci manca anche quello. Mamma mia. Roberto, grazie, grazie.
2: Buone vacanze.
1: Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie. O la figlia di Rauti, no? Certo, se uno sente adesso dice chissà cosa hanno, chissà come mai. Tranquilli, no, no, tranquilli, tranquilli. 11.49. Allora, ne veniamo da 2 giornate, direi, molto, molto intense, con il temporale abbondantemente annunciato, che si è manifestato come era stato annunciato, e adesso la Liguria rimedia a tutti noi, chi ha la casetta, la piccolo cedimento, l'alberello, insomma piccoli cantieri, tanti piccoli cantieri, per ripristinare tutto com'era. E bisogna sempre stare e fare molta attenzione al tempo, farla sempre di più. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico.
1: Ciao, tu sei...
3: Anna Di Quinto.
1: Anna Di Quinto, buongiorno Anna.
3: Ti ricordi di me?
1: Sì Anna, certo, tu portavi delle leccornie.
3: Sì, sono quella, scusami, non mi sono più fatta sentire perché tra l'intervento al ginocchio che è stato bruttissimo e ho avuto 2 gravi lutti in famiglia, ma non ti voglio tediare, allora ero molto molto e sono ancora più di corda, però ti volevo salutare, certo, augurare buone vacanze.
1: Certo, certo, certo.
3: E al rientro, se va meglio, ti porto la mia ciambella.
1: Sì, no, no, ma ti ringrazio piuttosto. Cioè, i lutti, sì, ripeto, siamo una grande famiglia, le cose succedono, ce le possiamo raccontare, ma il ginocchio?
3: Com'è? Il ginocchio è giusto un anno, sto incominciando adesso a camminare benino. Poi io sono vedova da tanti anni e in 2 mesi ho perso mia cognata e mio fratello, che era il mio supporto.
1: Oh,
3: in 2 mesi tutti e 2 sono andati.
1: Oh mamma mia. Ma la cognata era la moglie del fratello?
3: La moglie del fratello, sì. Così i figli hanno perso in 2 mesi mamma e papà.
1: Oh mamma mia, in un colpo solo?
3: In un colpo solo, guarda.
1: Quindi tu adesso hai nipoti comunque?
3: Sì, io i nipoti assolutamente, però il mio appoggio, il mio sfogo, il mio supporto era mio fratello, perché certo, qualsiasi problema avessi bastava chiamarla, abitava in Adonghi,
1: certo, certo,
3: era subito qui. Vabbè, certo, comunque non ti voglio tediare.
1: No, ma figurati. Scusa, quanti anni avevano?
3: Mia cognata 67, mio fratello 70.
1: Beh, dai, giovani.
3: Sì,

0: Porca miseria.
1: Sì, sì.
0: Poverini.
1: E quindi è stata troppo. Sono ancora a pezzi. Infatti i miei figli sono abbastanza preoccupati perché non riesco a venirne fuori da questa mazzata.
0: Ma senti, ma il fratello lo sogni? Continui a parlare con lui?
1: Sì, certo, certo.
0: Certo.
1: Tutte le sere gli dico le preghiere e mi addormento con lui e lo sogno spesso.
0: Sì. Ed è un caldo, lo senti vicino a te, lo senti quasi fisicamente,
1: sì,
0: immagino.
1: Sì, lo sento, perché io, noi siamo quattro figli, ma io e lui vivevamo in simbiosi.
0: In simbiosi. Cioè anche senza parlare sapevate in quel momento cosa pensavate?
1: Lui capiva i miei problemi, a volte si capiva, ma anche economicamente, anche di lavori in casa, su tutto mi aiutava mio fratello. Va bene, guarda, lasciamo perderti, poi quando torni cercherò di portarti una ciabatta.
0: Ma assolutamente Anna, con molto piacere.
1: Ti auguro tante buone vacanze,
0: grazie.
1: Alla fine. Tu hai detto un attimo fa, non devi pensare perché te ne dicono di ogni, devi stare in vacanza, destra, sinistra, centro, lascia perdere.
0: Studierò un po' di cose per raccontarvi delle novità.
1: Delle letture, delle passeggiate, stacca la spina, va bene?
0: Il sudoku, grazie. Grazie Anna, grazie.
1: Un abbraccio e buone vacanze.
0: Grazie, buone vacanze, ciao. grazie. Allora, Sudoku e l'apegramma, cercatelo su, non dovete andare su, l'apegramma è un giochino semplicissimo, carino, un gioco con le lettere, con le parole. Allora, 11.53, grazie Anna, Anna era quella signora che aveva portato già un paio di le cornie, delle ciambellone, insomma, fatto da lei, tante belle buone cose. Sentiamo la nuova telefonata, dai. Pronto Mario, l'hai presa? Sì, pronto, buongiorno.
2: Allora, buongiorno Enrico, sono Lucia, che ho sentito che mi hai nominata 2 minuti fa.
0: Sì.
2: E per dire, insomma, tutte le tue donne che ti telefonano.
0: Penso. Che meraviglia, è un harem. Allora Lucia, dimmi.
2: Ma si capisce. Senti, e volevo augurarti buone ferie, dove andrai, e spero che sia a Hawaii.
0: più vicino.
2: E basta, e ti aspettiamo fra 15 giorni.
0: Sì, ritornerò.
2: Ci fai compagnia.
0: Mi ricarico.
2: Io della team non so niente, non so se ti ricordi di me.
0: Certo.
2: Ecco, non so niente, non so cosa fare. Vediamo un pochino, insomma, perché sono già 15 giorni praticamente.
0: Non sei l'unica, quando abbiamo esposto il tuo caso, tante hanno chiamato, scritto per dire guarda che poi finisce che ti propongono la fibra, ma ce lo siamo già detto. Tanti hanno detto, ma io con tutto rispetto per Tim, che adesso sta per essere divorata da Poste Italiane, perché entrambe macinano degli utili pazzeschi, sarà per via anche di questi cambiamenti dal telefono alla fibra, chi lo sa, e tanti hanno cambiato gestore, poi fate, cioè, mercato libero, fate come credete, grazie Lucia, 11.55, devo venire da voi? Regia? No, vado avanti, leggo un po' di WhatsApp? Anzi, mettiamo la cornetta a posto, 800-640-771. Abbiamo visto un accoltellamento, rapina in via degli Orefici, arrestato, queste sono le notizie che scorrono tra noi e voi, ricordo, mentre noi siamo qua c'è una redazione sempre al lavoro. Ah, ecco questa. Allora, un telespettatore mi ha fatto notare una cosa che a me era sfuggita e mi dispiace tantissimo mi sia sfuggita, perché abbiamo tutti gioito per le imprese dei nostri italiani e grazie a Dio ci hanno evitato, italiana di prima generazione, l'ucraina di prima generazione, la ragazza di seconda, ce l'hanno evitato, italiane, sono italiane. Mi hanno fatto notare questa cosa, ma c'era telefonata? Allora, guardate un po' la foto. Noi ce lo siamo già detto, quindi se avete visto la puntata di una settimana fa, c'è un particolare che non va bene in quella foto.

0: Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Marco.
0: Sì.
1: Volevo sapere, i soldi che il comune, cioè quell'importo di circa 5 milioni di euro che il comune ha incassato per le multe, le contravvenzioni di velocità, dei tutor, eccetera, eccetera. Perché non vengono utilizzati come dovrebbe essere la normativa per risistemare un po' la segnaletica stradale, specie l'orizzontale, che non si vede, non si legge, gli attraversamenti pedonali che assolutamente non sono più visibili, che poi succedono gli incidenti.
0: Mm-hmm. Ma io penso che una quota di questi soldi deve necessariamente essere spesa come il bollo auto per rinnovare le strade, per queste cose che dice lei. Si è già passati a rinnovare la segnaletica orizzontale, le strisce, e in altri si dovrà arrivare. Deve essere utilizzata per quello, una grossa percentuale delle multe del bollo, per forza, devono essere utilizzate per le strade, la pagano gli automobilisti e ci mancherebbe altro. Probabilmente non si può tutto insieme ridipingere la segnaletica orizzontale, come noterete sto spezzando una lancia per il comune di Genova, si arriverà per gradi, la città è complicata, è complessa, insomma sono le solite cose che ci diciamo, però sarebbe, magari lei dice ci vorrebbe un sito che aggiornasse, che dicesse oggi siamo qui, domani diamo il bianco qua, domani passiamo le righe pedonali, insomma ci sono tante cose da fare, questo sì, insomma ce l'auguriamo, ecco, grazie per questo incitamento. Dove eravamo con le immagini prima? Ma il porto. Ah, allora, ecco, sì. Ah, sempre il porto. Allora, vi faccio vedere questa foto, c'è a nostro avviso qualche cosa che non va, è strano, che non è stato rilevato dal nostro telespettatore. Curiosamente io non me ne sono accorto e quindi ve lo rimando, ma c'è qualcosa che effettivamente non va bene. Ed è un errore clamoroso, un errore da segno blu. Il blu è il peggio, no? Quella della maestra era blu, no? Da segnare non in rosso, in blu. Ditemi che cos'è, scrivetemelo, vi aspetto perché è mezzogiorno.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son felice.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora, siete centinaia azzeccato in pieno, torniamo sulla foto. E sì, adesso vi sveliamo cos'è. Prendiamo intanto la telefonata, un errore clamoroso. A chi lo dobbiamo attribuire? Pronto, buongiorno.
1: Ciao, è tanto che non ci sentiamo, Valentino da San Martino.
0: Ah, è vero, Valentino, buongiorno, ma direi mesi, non mesi...
1: parecchio, dopo l'intervento, e comunque grazie a Dio la raccolta.

0: conto è battuto bene.
1: Sì, sì,
0: ma
1: sì.
0: Non dico sbaglio, ma sono sicuro, la bandiera della
1: bravo,
0: Cuba,
1: bravo, torniamo. È clamorosamente al contrario.
0: Al contrario.
1: Ma dai, ma come si fa?
0: Vabbè, una svista clamorosa comunque.
1: Ma dai, è da tribunale, cioè... ma non se ne può non accorgere quando il designer ha preparato, non so cosa sia costato, lo styline della cuffia, e l'ha proposto al CONI, alla Federazione del Nuoto, ai massimi dirigenti, ma non uno che si accorgesse che la bandiera è al contrario, dai.
0: Comunque Enrico, colgo l'occasione per farti gli auguri per
2: grazie,
0: le buone ferie.
2: Grazie.
0: E un caro saluto a tutti voi, anche quelli che noi non vediamo.
1: Certo,
0: siete grandi,
1: certo.
0: Va bene?
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie Valentino.
0: Un abbraccio.
1: Ho fatto piacere di sentirti, grazie, grazie Valentino. C'è stato un periodo che Valentino ci sentivamo spesso, è un uomo con un background, un passato importante e ci aiutava a capire insomma tante cose con molta pacatezza, senza essere da una parte o dall'altra, non. Però è vero, la bandiera mi avete scritto in 100, ho cercato di rispondere ok a tutti, ma è un errore madornale, non è possibile che non se ne sia accorto, cioè se ne è accorto uno spettatore di Primo Canale, che non se ne sia accorto nessuno. Quando presenti, quando fai il bozzetto, il layout, il render, no? Vai con tutta la tribù dell'ufficio di pubblicità, i disegnatori, i designer, i computer, le schede, i rendering, e vai davanti ad una commissione e mostri questo. Ma che non se ne sia accorto nessuno, ragazzi, ma questa è sciatteria, povera Curtis, questa è sciatteria. Come si fa? Come si fa a è ignoranza cosmica, basica, scusate, dai. Pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao,
1: buongiorno.
3: Sono Lori.
1: Bene, bene Lori, ciao Lori.
3: Ma volevo dire della bandiera, ma chi è lo stilista che ha fatto le cuffie?
1: Non lo so, ma è un ignorante, perché...
3: Non sarà italiano?
1: Ma no, io penso che non occorra essere italiano per sapere che la bandiera francese, se dovessi essere la bandiera francese, lo sai come disegnarla, cioè dalla parte dell'asta, ci va il blu, cioè non è che devi essere...
3: Blu, esatto.
1: Non è che devi essere chissà cosa, lo copi, vai su Google bandiera italiana, l'asta, dopo l'asta c'è sempre il verde, così come i sindaci il collo fa da asta, si mettono il verde, il colore più vicino al collo, cioè non è che ci vuole Einstein e qualche teoria della relatività. È un errore di ignoranza clamoroso. Tutto qua, però.
3: Comunque,
1: nessuno l'ha notato. Grazie Lori, grazie.
3: Mi che ti un po' di noi in queste settimane, che ti facciamo sempre arrabbiare.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Ciao sempre Enrico, grazie Lori, grazie, grazie. Lori va al bisogno, direi, nella nostra memory, nel nostro hard disk. Sapete che vi geolocalizzo, no? Allora, 10:05, vado avanti, Rocchiccioli? Sì. Dunque, allora, la bandiera l'abbiamo vista. Buongiorno, Henry. Simona, grazie, grazie Simona. Allora, era sempre sulla bandiera. Allora, l'aveva fatto notare Ceccon, ma la cosa grave è che hanno continuato a usare quelle fallate anche dopo la scoperta dell'errore, sulle cuffie dei nuotatori. Hai capito? E beh, ma rifà una callottina, che sarà mai? Vai da uno stampatore cinese, vai in via Pre, vabbè, ma te le fanno in 3 minuti, per un momento non li identifichi, vai in via Pre, suoni qualche campanello, callottina, bandiera italiana, callottina, fa la callottina, bandiera italiana, per dire, anche ci vuole, quante saranno? 100, te le fanno in 3 minuti. Se avvai gli indirizzi giusti, ora non è che ci vai con i vigili, per una volta dici guarda dammi una mano, metti la bandiera italiana, mica sono scemi, no? Allora Henry, non si sono accorti la bandiera al contrario, perché non esiste più il senso di appartenenza al paese, ma sì Maurizio, ma se esiste, cioè se esiste o non esiste è ignoranza pura. È come se noi facessimo un errore, ma non il refuso che ti scappa, proprio una sgrammaticatura. dicessimo Vadi, famoso, batti lei.

0: il famoso Fantozzi, se io dicessi vadino, non va bene. C'è una profonda ignoranza, con tutto rispetto, però è clamoroso. Dai, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno. Ciao, ecco. Ah, sì, sì, aspetta, Angelo. Perché hai la stessa, tutte le volte hai la stessa voce di una persona con cui lavoro, lui sta a Vigeva, no? Che si chiama Marco, e mi viene a dire: oh Marco, e invece no, e quindi io ti aspetta, non è Marco, è Angelo.
1: Eccolo.
0: Proprio sono io, un problema mio, cioè vado un attimo e dico: aspetta, ma non può essere lui, è Angelo. Ciao Angelo, dimmi.
1: Ciao. Allora, per quanto riguarda i dublinanti, che adesso
0: è i dublinanti.
1: Caso della situazione, è il momento.
0: C'è il momento dei dublinanti.
1: Secondo me è la Meloni che sta sbagliando un po' tutto, che non sa più dove recuperare voti. Se io spero solamente che la Meloni, se un domani si fa un passo di fianco e metta il governo, Vannacci, che è più dritto, più le idee chiare, perché la Meloni prima di qua, poi di lì, sempre con Zelensky, ma è un pasticcio, è una pasticcione, non sa più dove andare a recuperare voti, per non parlare di Salvini che ha sfasciato il gruppo, ha sfasciato la Lega.
0: Secondo me
1: Salvini si deve tirare da parte, mettere Vannacci, e Vannacci deve dare il governo e la Meloni fa il vice. Questa è l'unica soluzione, se no la destra è spacciata. Cosa ne pensi te? Secondo me è così. E poi per riguarda anche per un articolo che parla della Salis, che lo fa sempre questo, che dice tutte le cose giuste in satira. Io sono d'accordissimo. Come si chiama quello?
0: Ironicus.
1: Bravo.
0: Non so chi sia.
1: Comunque dice le cose giuste, tutte in maniera ironica e giuste, però ci azzecca in tutte. Io sono d'accordissimo, la Sali è un arrogante, vuole fare quello che vuole, gli è permesso di tutto qui in quel comune, perché è un comune di qualunquisti, di assurdi, lei fa tutto. E comunque se sta lei, io spero che vada sinceramente al governo, si candidi, noi non ce la troviamo fuori dalle scatole qua, perché ha fatto solo danni. Va bene?
0: Ok, ma pensa che nell'articolo, grazie, l'ho letto di corsa, nell'articolo si paventa, si disegna, per esempio, sapete che è insomma, Renzi è innamoratissimo, Renzi e Franceschini sono innamoratissimi, sì, Renzi senatore, Renzi presidente del Senato, Salis ministro dello sport, per esempio, dici perché no? Perché no? Staremo a vedere. Poi quanto riguarda Vannacci, penso che Meloni non dovrebbe mai e poi mai affiancarsi a prendere Vannacci, anche se potrà avere il 10%, però no, penso che dovrebbe tenerlo a molta, molta distanza. Parlo di coerenza con quello che è stato fino adesso. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, dica.
2: Corrado da Bardinese.
0: Ah, Corrado, buongiorno Corrado.
2: Buongiorno. Telefonare a voi è come telefonare
0: alla Casa Bianca quando c'è Trump.
2: No, dottore, quando devi farti scrivere le pastiglie per la pressione.
0: Sì. Meglio qua che non dal dottore.
2: Allora, io ti dico cosa noi di Bardinese siamo speciali, tu questo lo devi sapere.
0: È l'aria, l'acqua.
2: Adesso aspettiamo, siamo qui in attesa che escano i boletti.
0: Lasci perdere.
2: Allora, io ho pensato questo, che quello stilista ha pensato, mettendo il verde davanti, è come la nave, no? La bandiera della nave, che col vento, no? Metti il verde davanti.
0: Che ragionamentino, beh, è vero, dici, intanto trova verde, il verde è un segnale di apertura, quindi fende le acque proprio con il verde, no?
2: Capisci?
0: Un bel ragionamentino, bello, probabilmente gliel'hanno venduta così al Ministero del Nuoto, alla Federazione del Nuoto.
2: Può essere, buone vacanze.
0: Grazie Corrado, e non se ne è accorto nessuno. Se non c'è non si è accorto nessuno, è incredibile. Però non sono riusciti a ristamparle, evidentemente, tutta una grande potenza del nuoto, poi ci fermiamo davanti a quello. Grazie Corrado. Corrado, cercatore di funghi, parliamo della mia, della, del

0: Savonese, cercatore di funghi, Bardinetto, Calizzano, l'acqua c'è, la fonte Calizzano, noi facevamo anche pubblicità, no? La fonte Calizzano, e immaginate i boschi, la boscaglia, l'Appennino, sento già, non uso già il boleto, dai, a tra poco, 12:12, volata finale, dai, prima di un periodo di riposo, a tra poco.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Non può mancare in questo resumé di fine stagione Berto Damarassi, che augura buone vacanze col suo sonetto. Il cirone preferiale oggi appare più gioviale. In procinto di vacanza già sobbalza in sulla panza. Magrire, non credo che in queste due settimane riuscirò a dimagrire. Mannaggia. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Ciro, sono Emilio, ciao.
0: Emilio.
1: Ecco, e io vedo scorrere i vari, li affianco alla tua inquadratura, i tagli al trasporto di ATP. Io direi che ATP, con le tariffe che fa pagare agli utenti e poi anche il fatto che l'entroterra va aiutato, io direi che siamo è musadetto, cioè praticamente non è la parte della quale bisogna fare i tagli. Cioè, purtroppo in città si è abituato, come ho già detto più volte, che con 300 euro si vada da Arby sino a Volti con Viso Maestà e poi si va anche, sto parlando solo come treno, si va fino a Ponte Decimo e fino all'Acqua Santa. Cioè, Treno Italia in Genova si cala le braghe. Cioè, c'è una parte di utenti che con certi abbonamenti sono abituati bene. Quando ripeto di nuovo per l'ennesima volta, sulla linea che si va verso Acqua Ovale, che è stata interrotta nel periodo estivo, c'era un treno ogni ora. Ma signori, ma queste cose qua bisogna dirle, bisogna fare pubblicità, perché si va a fare i tagli lineari, i tagli su tutti, ma ci sono della gente che la cambia dal gas. Purtroppo quando io sento lamentarsi delle persone che la loro frequenza del loro autobus passa da 20 a 25 minuti e pagano 300 euro, signori, c'è della gente che paga per fascia chilometrica sulla linea ferroviaria e un treno ogni ora. Bisogna anche un po' dirle queste cose qua, perché c'è della gente che veramente non se ne può più di tagli sempre a certi utenti e non e altri invece guai a toccarmi. Cioè, purtroppo è così, bisogna dirle queste cose, anche se sono impopolare, se faranno seguito delle telefonate contro di me che mi insulteranno, quello che si vuole, ma purtroppo la realtà dei fatti, bisogna dirle
0: ma nessuno ce l'ha con te, Emilio, ci mancherebbe altro. Ci sono i sindaci dell'entroterra sul piede di guerra, poverini, perché si sentono penalizzati, devono rispondere poi loro ai cittadini e non c'è il pullman, parliamo della forza delle connessioni, la fibra, internet, non c'è internet, a Rocca Vignale arriva internet, non arriva la corriera è la dirigenza. Nel vecchio West la prima cosa che facevano è portavano la rotaia, portavano il treno, no? C'è un'interpretazione

0: carina, è intelligente, sulla calottina. La fa? Boh. Allora dice, guarda, ti faccio un esempio, eccolo qua. Sono in bicicletta, no? E pedalo veloce, ho l'asta in mano e il colore verde sta attaccato all'asta, come è giusto che sia. Però quando mi fotografi vedrai, come nella calottina, che a sinistra c'è il rosso e a destra c'è il verde. Il problema è che è abbinato alla scritta ITA, cioè sarebbe giusto, il ragionamento è giusto, è legittimo, però sarebbe giusto se ITA fosse al contrario, perché ITA è dritto, cioè ITA è dritto, allo stesso tempo la bandiera vorremmo vederla dritta, però il ragionamento è carino, ci sta, dice io, se Sara Curtis avesse la bandierina dell'Italia, è chiaro che sventolerebbe all'indietro e quindi noi vedremo prima il verde e poi il bianco e poi il rosso, però ITA è scritto giusto, scusatemi, no? Però bene, questo ragionamento ci sta. Allora, andiamo a vedere, i messaggi sono tantissimi. Buone vacanze, okay, Enrico, a presto, mandiamo un po' di bacini a tutti voi, Maria Grazia Doriano, sempre molto carini, poi cosa abbiamo? Edo, grazie Edo, poi abbiamo Enzo, poi abbiamo Berto, abbiamo letto il sonetto, beh, la Erika da Sestri Levante. Erika dice che racconta, scrive, vado spesso in ferie in Spagna, in particolare nella splendida cittadina in provincia di Girona, Tossa de Mar, ci sono stato Erika, vicino alla più rinomata Lloret de Mar, se non conosci il posto lo consiglio le prossime ferie, ti invio una foto di Tossa de Mar, un caro saluto, ci sono stato, è stata una bella vacanza. Pronto, buongiorno.
1: Sì, pronto Enrico?
0: Sì, sono io, chi sei?
1: Sì, sono Walter da Imperia.
0: Walter, buongiorno Walter.
1: Senti, niente, ti devo augurare una vacanza tranquilla,
0: sì,
1: serena,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E non pensare più a niente, no. Pensa solo, non dico a mangiare tanto, perché vedo che...
0: No, tanto no, però credo che non dimagrirò, so perché.
1: Vabbè, guarda, io sono 110 kg, perciò siamo lì. No, tu no, tu sei molto di meno,
0: Vabbè.
1: No, comunque... Vai via tranquillo e sì. Non pensare e mettiti, rinforzati, perché quando tornerai ne troverai di belle, troverai un casino di persone che ti verranno contro, vedrai.
0: Ma sai, entreremo via via nel pieno della campagna elettorale, cioè vi ricordo che intanto Primo Canale seguirà il Festival dell'Unità e qui facciamo sul serio, non è che facciamo che scherziamo. Poi dite che siamo di... Andiamo a seguire il Festival dell'Unità per tutti voi. Cioè non è una cosa importante. E poi al ritorno, immagina la volata verso l'anno prossimo, se non cade il governo prima, per dire, che cosa succederà, Walter?
1: Enrico, io alla Festa dell'Unità avevo 19 anni, 18
0: sì,
1: anni,
0: sì.
1: E ero all'inizio, suonavo, sì. E mi hanno chiamato... alla Festa dell'Unità ad Aprilia, provincia di Latina,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Ero lì. Tanto che noi facevamo le prove, avevamo una stanza a noi, al centro addestramento,
0: sì.
1: E che era dei preti, condotto da loro, era... Beh, quando hanno saputo che io andavo a suonare alla Festa dell'Unità, ha detto, da domani in poi voi qui non fate più
0: Don Camillo e Peppone.
1: Mamma mia, adesso io ne ho...
0: Me lo immaginavo, appena hai detto che vi preparavate all'oratorio, dico, qua vedrai che... Hai capito?
1: Sì, infatti. Comunque dai, mi raccomando,
0: grazie.
1: In gamba,
0: Sì, sì. Walter, grazie, grazie. Anche noi, in quell'anno... il nostro gruppo teatrale, che era un gruppo interessante, a Savona recitava, laddove mettevamo in scena Dario Fo e Paolo Poli. E se non ricordo male, il nostro compenso, eravamo sei ragazzi, sette ragazzi, avevamo tutta la attrezzatura, era di 300.000 lire. Vi parlo del 75, non erano paragonarli oggi, boh, non era una grande cifra, però ci davano, ricordo, 300.000 lire e basta, però anche al Festival dell'Unità, e quindi portavamo, ricordo, Paolo Poli, erano due atti unici, e Dario Fo, però era una bella esperienza con le persone, non so se ci offrivano poi la grigliata, la salsiccia, questo, la polenta, questo non

0: ricordo, però credo che il nostro cachet fosse di 300.000 lire. Sentiamo la telefonata, quindi grazie. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Fabrizio.
0: Fabrizio, buongiorno.
1: Ecco, io volevo chiedere un'informazione, perché lo so che è presto, però a settembre ci dovrebbe essere la settimana della mobilità sostenibile, che sempre, mi sembra che è sempre stata fatta a Genova, di solito in Piazza dei Ferrari, con le macchine più ecologiche, le biciclette, eccetera. Volevo sapere se qualcuno

0: sembrava, parlo non adesso, un pochino di tempo fa, perché adesso non ho internet purtroppo, mi sembrava di aver visto tipo che ne parlava Roma. No, Roma sinceramente, detto sinceramente, mi fa piacere ma non mi interessa.
1: Sì, certo,
0: tutto lì. Okay. Volevo sapere se qualcuno, non so, capisco che siamo ad agosto, però...
1: Settembre lì, sono cose che si programmano per tempo, ci mancherebbe. Ok Fabrizio, grazie. Se sapete qualcosa abbiamo ancora 5 minuti, 4 minuti. Anch'io vedo quelle biciclette abbandonate, sapete che sono 5 gestori, sono biciclette elettriche, non autonome, vabbè, insomma, anch'io le vedo abbandonate. È una logica strana, in altri paesi funziona che non le abbandoni, perché se le abbandoni continua a girare il tassametro. Dico per creare un'immagine, quindi continui a pagare se non la porti in un rastrelliera. Qui non è così, non so come fanno a riportarle indietro i gestori, che sono 5 a Genova, però stanno avendo un successo molto interessante. Ricordate che ogni bicicletta è comunque una macchina in meno, oppure un viaggiatore in meno su un bus DMT o sulla metropolitana. Okay? Pronto, buongiorno.
2: Sono di 9 miglia, ciao Ciro, scusa, sì. Ma quella questione dell'entrata in funzione del cold ironing, della somministrazione dell'elettricità dalle banchine, e che doveva essere di quest'estate, ma perché è stata di nuovo posticipata? Ma qua non finisce più, cioè sembra quasi che queste navi decrepite, per far favore agli armatori, devono continuare ad andare avanti, e la salute dei cittadini che abitano attaccati al porto è un qualcosa che viene messo sempre a dire: ma sì, va bene, magari qualche duro sotto banco degli armatori, degli imprenditori portuali, che se ne batte un belin, siamo sempre lì, no, è sempre posticipata. E intanto la gente si avvelena, respira dalla rumenta, e quando è che una data nella quale entrano in funzione una volta per tutte questa fornitura dell'elettricità?
1: Ok, Emilio, non ho la data. Vedo che, noto che è nell'interesse degli armatori, vedo che fanno molta pubblicità al rinnovo della flotta con i nuovi carburanti, e per loro è un punto di forza. Guardate che se viaggerete con noi, noi andiamo a, io dico, gas propano liquido, petrolio liquido, insomma, gas, le cose, insomma, i carburanti meno impattanti di quelli che si adoperano adesso. Noto che loro interesse è comunicarlo. Avranno anche dei costi. Su quando sarà terminata l'elettrificazione delle banchine, sinceramente non te lo so dire. So che ci stanno lavorando in maniera intensiva, e speriamo che arrivi il più presto possibile, che devo dire. Però vedo che nell'interesse di chi fa comunicazione con le grandi compagnie di navi, proprio comunicare che la nave ha cambiato, non va più a gasolio, ma va con le nuove tecnologie. Allora ragazzi, se credete c'è ancora spazio per un saluto normale, veloce, fraterno, perché sono già le 12:26, io sto per salutarvi, anzi vi saluto, ringrazio Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi per questa stagione, la redazione è sempre al lavoro, anzi state con noi perché tra poco avrete un'ampia pagina informativa, anche se è sabato, con la nostra redazione. Grazie per questa stagione bella, bellissima, intensa, vi porterò sempre nel mio cuore, se Dio vuole, tra 2 settimane, no, dico, se non succede niente, dovremo essere di nuovo insieme. Grazie, state bene, arrivederci.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo più debole e temperature di

0: attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva ora diamo uno sguardo allo Spezzino, anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Ci attende poi una giornata di lunedì 24 agosto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento, saranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Newsroom 28, il penultimo fine settimana di agosto, quindi una situazione che è abbastanza calda per quello che riguarda le autostrade della nostra regione. Vedremo come in questo momento è appunto questa situazione, ma è una situazione che si preannuncia calda anche soprattutto domani per quello che riguarda i traghetti, il porto di Genova. E non dimentichiamo un'altra cosa molto importante, che oggi cominciano i campionati di Serie A e Serie B, quindi con le squadre liguri impegnate. Comincerà domani anche la Serie C per quello che riguarda lo Spezia, è già cominciata ieri per il Vado con una brillantissima vittoria contro l'Under 23, l'Atalanta Under 23. Parleremo di tutto questo, ci sarà proprio una pagina molto ampia dedicata al calcio, ma cominciamo, come dicevo, a vedere quella che è la situazione sulle autostrade, e per questo ci colleghiamo in Newsroom 28 con Elisa Ricci.
1: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo proprio di autostrade perché vedete dietro di me l'articolo relativo a questa giornata, una giornata di rientri sicuramente sulle nostre autostrade, quindi è stato emanato proprio il bollino rosso per la giornata di oggi, questo in direzione delle mete turistiche, bollino giallo invece nel pomeriggio, e bollino rosso invece sia di mattina che di pomeriggio verso Genova, quindi verso le grandi città, mentre domenica sarà un'altra giornata calda, quindi la giornata di domani, un bollino rosso e un bollino giallo, scusate, in A10 e in A12.

0: in direzione delle Riviere, rosso invece sempre in direzione Genova. E aumenta il traffico anche per quanto riguarda proprio i traghetti, infatti tra giovedì 20 agosto e mercoledì 26 agosto in totale sono 145.000 i passeggeri in movimento tra imbarchi, sbarchi, traghetti e crociere. Nella giornata di domani ci attendono 26.000 passeggeri in transito, 19.000 di questi saranno proprio per i traghetti, quindi questa nel complesso la situazione. Andiamo a vedere adesso il quadro di quello che è la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade, quindi ci spostiamo subito sulla tratta genovese perché al momento abbiamo alcune segnalazioni da vedere insieme. La prima riguarda appunto il traffico intenso sulla viabilità ordinaria che genera coda in uscita a Genova Pegli provenendo da Ventimiglia, questo in A10 direzione Genova. Altra segnalazione importante, un incidente, al momento sembrerebbe un codice verde, quindi nulla di particolare, nulla di diciamo difficile, ma siamo in A10 direzione Genova, abbiamo una coda di 2 km tra Genova Pegli e Bivio A10, A7, Milano-Genova. Poi ovviamente ci aggiorneremo più tardi per quanto riguarda questa situazione, ma ci spostiamo in A10 perché abbiamo diverse segnalazioni da guardare. Siamo nel tratto che comprende Savona fino al confine con la Francia e si registrano 3 km di rallentamenti tra Savona e Spotorno, questo in direzione Ventimiglia a causa del traffico intenso. E abbiamo anche altri rallentamenti, 15 km tra Pietraligure e Savona, questo in direzione Genova, sempre a causa del traffico intenso proprio che coincide con le giornate di cui vi parlavo oggi di rientro, quindi sempre bollino rosso sulle autostrade. Ci spostiamo più in basso per andare a vedere le ultime tre segnalazioni che sono verso il confine con la Francia, infatti abbiamo una coda di 1 km tra Bordighera e la barriera di confine di Stato in direzione Ventimiglia a causa del traffico intenso. E poi abbiamo una coda di in entrata al casello sempre di Ventimiglia in direzione Francia. E per ultima abbiamo rallentamenti di 2 km tra confine di Stato e barriera confine di Stato in direzione Italia, sempre a causa del traffico intenso. Questo è il quadro generale per quanto riguarda invece la A12, quindi la tratta che comprende da Sestri Levante al confine con la Toscana. Non abbiamo al momento ulteriori criticità. Quindi ci fermiamo qua per quanto riguarda le autostrade, ma noi continueremo a monitorare proprio per voi, per chi viaggia sulle nostre autostrade della Liguria. A te Dario.
1: Grazie Elisa, cambiamo argomento, abbiamo vissuto due giorni di allerta abbastanza pesanti, che tra l'altro il Primo Canale ha seguito come sempre in diretta, un'allerta gialla, poi arancione, poi di nuovo gialla e con allagamenti, con alberi caduti. A Genova c'è stato anche il crollo di un muraglione a Borgoratti che ha determinato l'evacuazione di 4 famiglie. Oggi siamo andati a vedere com'è la situazione. È andata Lucrezia Marini, ci colleghiamo in diretta con lei per capire appunto com'è questa situazione. Lucrezia.
2: Sì, buongiorno. Siamo qui oggi a Borgoratti in via Posalunga proprio per portare la testimonianza dei danni che il maltempo di questi ultimi due giorni ha causato in tutto il territorio ligure e in questo caso nel genovesato. Perché qui ieri 4 famiglie sono state evacuate la mattina proprio per lo smottamento di una parete rocciosa che ha messo in pericolo le loro abitazioni. Ecco, questo non è un episodio isolato, ve ne sono stati molti, tra cui frane, cedimenti o anche rivi che sono esondati. In realtà questi ultimi due giorni di maltempo hanno creato dei disagi un po' in tutto il territorio liguri, dal Levante al Ponente. Sicuramente le zone più colpite sono state la zona di Lavagna e di Chiavari. dove la pioggia che è caduta ha provocato non solo gli esondamenti dei rivi minori ma anche dei danni all'impianto elettrico. Infatti grande parte della zona era senza luce dalla mattina di ieri sera, poi fortunatamente la situazione è stata risolta tempestivamente, ma comunque ha creato danni non minori. Infatti anche ad esempio sul tratto autostradale del Levante

0: Era l'Aurelia, è stata chiusa per frane e detriti sul tracciato e anche ieri abbiamo raccontato proprio come le forti piogge hanno in qualche maniera aggravato la situazione di traffico sull'autostrada e anche dato il numero di incidenti che sicuramente non sono stati in qualche maniera non sono minori a causa delle grandi piogge, anche perché abbiamo raccontato proprio come queste piogge non erano uniformi essendo temporali estivi, ma erano delle piogge, se possiamo dire, un po' a macchie, a chiazze, che quindi potevano essere deboli in un punto ma subito dopo essere estremamente forti e quindi far perdere il controllo del proprio veicolo. Ma in realtà anche il ponente è stato oggetto di grandi danni, infatti anche ieri è stato raccontato come delle trombe d'aria a Cogoleto abbiano praticamente raso al suolo uno stabilimento balneare. Si è parlato di downburst, cioè praticamente questo stabilimento è stato completamente scoperchiato. Ieri abbiamo intervistato la proprietaria, anzi la nostra Annissa De Filippi ha intervistato la proprietaria e ci ha raccontato che purtroppo per lei ormai la stagione è finita. Ecco, per darvi un po' un bilancio di quello che è stato questi due giorni maltempo, oggi che c'è il sole vi dico solo che sono caduti oltre 150.000 fulmini in due giorni, un dato record. Anche i rilevatori di ARPA l'hanno detto, che in due giorni è caduta tantissima pioggia e questo è andato a provocare proprio dei danni a livello del sottosuolo. Questo perché? Perché abbiamo raccontato nel mese passato come questa sia stata una delle estati più calde dell'intero, diciamo, anzi l'estate più calda mai rilevata da ARPAL, con oltre 13 giorni di bollino rosso consecutivo. Ecco, le forti piogge che si sono susseguite in due giorni sicuramente non hanno aiutato il terreno, che era a secco da molti giorni, ad assorbire la grande quantità d'acqua, e questo ha provocato frane, smottamenti e soprattutto ha reso pericolanti anche alcune abitazioni che sono state costruite proprio a ridosso di questi, diciamo, di questi promontori montuosi. Io vi saluto e vi racconto solo che le quattro famiglie ancora non sono potute rientrare perché i geologi ancora devono venire a fare i rilevamenti. Sicuramente il fatto che solo questa mattina abbia smesso di piovere non aiuta, ma speriamo che queste quattro famiglie possano presto rientrare nelle loro abitazioni.
1: Grazie Lucrezia, e adesso noi vi raccontiamo una storia di rivincita che arriva dal centro storico di Genova, dove un cittadino bengalese ha avuto una seconda chance nella sua vita. Dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato è arrivato proprio nel capoluogo ligure e adesso gestisce due locali. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato. È iniziata così la seconda vita di Jashimuddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano 6 persone.
3: A un certo punto una parte si è bucato e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
2: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo anche se con un italiano rotto si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
3: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
1: Ha fatto tappa a Genova il maxi yacht, il Boardwalk, dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta. Il diplomatico ha ricordato il legame che lega Italia con gli Stati Uniti e ha lanciato anche la volata.

0: È terminata l'allerta meteo sulla Liguria. Tra ieri e oggi una perturbazione ha attraversato il territorio da ponente a levante con temporali grandine, vento forte e una vera tempesta di fulmini, oltre 150 miglia in 24 ore. Si sono registrati lievi danni localizzati a causa del vento e della pioggia intensa che ha provocato allagamenti puntuali di alcune strade. I principali corsi d'acqua si sono ingrossati, rimanendo però sempre sotto i livelli di guardia. Fino al 23 agosto, Finalborgo fa un tuffo indietro nel tempo con Viaggio nel Medioevo. Il centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia sarà animato da banchetti, duelli cortesi, sbandieratori e spettacoli di ogni genere per permettere a cittadini e turisti di immergersi nell'epoca medievale. Il 22 agosto a Mendatica, alle pendici del Monte Saccarello, si celebra la festa Cucina Bianca. La kermesse gastronomica propone i piatti storici dei pastori fatti con latte, formaggio e verdure di colore bianco per ricordare l'antica civiltà delle Malghe e della transumanza attraverso i suoi piatti tradizionali. Il 23 agosto Triora si veste di magia per Stregora, una domenica con le streghe di Triora. L'evento animerà il borgo con misteri, leggende e atmosfere d'altri tempi per la gioia di appassionati di folklore, viaggiatori curiosi e famiglie in cerca di magia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: Seconda parte di Newsroom 28, torniamo in studio da Elisa Ricci per le ultime notizie di cronaca.
2: Esattamente Dario, andiamo a vedere quelle che sono le notizie di cronaca. Vediamo subito la notizia di ieri. Ieri sera una persona, la vittima, camminava nel centro storico sotto ripa quando è stato accerchiato da tre persone. Appunto queste tre persone hanno deciso di strappargli la collanina che aveva al collo e di fuggire. Fortunatamente nella fuga la collanina è caduta a terra, quindi l'uomo poi la vittima è riuscita a riprenderla e naturalmente poi sono stati avvertiti i soccorritori, quindi la polizia di Stato è intervenuta ed è stato rintracciato grazie al supporto del sistema di videosorveglianza Città Sicura. È stato individuato uno dei colpevoli, un 29enne tunisino che è stato

0: poi appunto denunciato per tentato furto in corso con persone rimaste ignote. Questa è la prima notizia che riguarda appunto ieri sera, ma non l'unica, perché abbiamo un'altra notizia che riguarda sempre la serata di ieri. Verso l'una di notte un uomo è giunto a De Ferrari con diverse coltellate sul corpo. Se l'uomo sembrava sfinito, era un giovane di origini romene senza fissa dimora, è stato accoltellato probabilmente nei vicoli, secondo le prime ricostruzioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e l'automedica, che hanno prestato le prime cure poi al 24enne, che è stato medicato sul posto e poi trasferito in codice giallo all'ospedale Galliera e per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie. Non sarebbe in pericolo di vita, ma l'entità delle ferite sono ora al vaglio dei sanitari. Sono in corso inoltre gli accertamenti dei carabinieri per capire chi fosse l'aggressore. Altra e ultima notizia di cronaca di cui andiamo a parlare riguarda una rapina che è stata fatta da Kiko, il negozio appunto che conosciamo di trucchi, di cosmetici. Le commesse sono state minacciate con un coltello e poi il rapitore ha deciso di fare razzia di cosmetici e prodotti per un valore complessivo di 300 euro. Poi è fuggito, è scappato dal negozio, il negozio in via del Campo, e è riuscito a consegnare la refurtiva a un complice. Naturalmente poi la polizia è intervenuta e a finire in manette è stato un 35enne nordafricano. Secondo quanto ricostruito, era andato proprio così la vicenda: aveva minacciato le commesse che poi dopo essere state minacciate con un coltello hanno deciso di chiamare immediatamente i soccorritori. Queste le ultime notizie di cronaca. A te, Dario.
1: Grazie Elisa. Noi continuiamo con la cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul giovane precipitato in un appartamento di via D'Acri a Cornigliano. Il ragazzo tra i 20 e i 25 anni non è stato ancora identificato e l'esame autoptico dovrà chiarire le cause della morte e soprattutto la dinamica della caduta. Ci spiega tutto Annissa De Filippi.
2: Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte e la dinamica della caduta del giovane precipitato dal terzo piano di un appartamento in via D'Acri a Cornigliano. Il ragazzo di origine nordafricana di età compresa tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva affittato in nero una stanza nell'appartamento. Ieri sera in casa con il proprietario una donna e il figlio avevano cenato insieme, poi il ragazzo si sarebbe allontanato per prendere dei tovaglioli dalla sua stanza. Per raggiungere un rotolo di carta da un armadio sarebbe salito su una sedia da ufficio con le rotelle. Avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di fermare la caduta, si sarebbe aggrappato alla persiana, che però non avrebbe retto al suo peso. Il giovane è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini dopo aver sentito un forte tonfo e visto il corpo a terra. Inutili tentativi di rianimazione del 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Ora l'autopsia dovrà fornire ulteriori elementi sulla caduta e sulle lesioni riportate.
1: E adesso, come abbiamo detto all'inizio, apriamo un'ampia pagina di sport, di calcio, perché comincia il campionato dopo un paio di mesi, ritornano in campo le squadre della nostra regione. Il Genoa e l'Entella oggi, l'Entella giocherà infatti alle 19 a Bolzano contro sul Tirol, il Genoa contro il Napoli, al Ferraris alle 20:45, domani scenderanno in campo la Sampa Cesena e lo Spezia a Grosseto, entrambe alle 21. Ma cominciamo dal Genoa. Per sentire le ultime notizie ci colleghiamo con Carlo Danani. Buongiorno Carlo.
3: Buongiorno. Sale la febbre per Genoa-Napoli, elettrizzante prima di campionato in un Ferraris rizzollato a nuovo e pronto a sfornare il primo sold out di stagione. Il Grifone riparte con tanta voglia di stupire, di dimenticare la zona rossa e di rompere le catene dell'anonimato. Il condottiero è sempre lui, un Daniele De Rossi, che lungo i mesi ha scoperto, apprezzato e cominciato a condividere

0: Tutte le bellezze rosso-blu. Sono 24 i convocati per la partita contro quella che da più parti è definita come la vera alternativa all'Inter, strafavorita per lo scudetto. Si vive l'enorme adrenalina di un Genoa-Napoli mai partita banale, sognando un colpaccio che il grifone medita da tanto troppo tempo. Sarebbe il modo migliore per ringraziare l'esercito degli abbonati, oltre quota 26.000 anche stavolta. Da domani si tornerà alle cose di mercato, intanto avanti con questo probabile 3-5-2 che si affida soprattutto a una difesa ormai consolidata e a un centrocampo pronto a esaltare un Baldanzi eletto nuova immagine dei sogni rossoblù.
1: Grazie Carlo, e allora adesso andiamo a sentire quello che ha detto Daniele De Rossi prima di questa importante partita, importante sia per l'avversario sia perché appunto è l'esordio in campionato del Genoa davanti ai propri tifosi.
2: Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati, le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione, dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione, è vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi per me è uguale, ne incontreremo alcune dopo che avranno giocato tante partite, ne incontriamo parecchie all'inizio onestamente di grandi nelle prime 7 partite che sicuramente saranno come noi in fase di costruzione, quindi per me cambia poco, alla fine poi quelle partite sono le partite che devi giocare, sono 38. E le affrontiamo con grande entusiasmo come questa qui, che è la prima. Allora, Havel non si è fatto male seriamente, ma non sarà con noi domenica, rientrerà la settimana prossima e proverà per vedere come sta, ma non ha avuto nessuna lesione muscolare, quindi non è niente di grave come sembrava all'inizio. Mektiri si è allenato ieri con noi, stava bene, oggi abbiamo fatto poco perché abbiamo fatto tanto ieri, abbiamo un pochino abbassato i carichi e quindi sì, Mektiri sarà... Verrà in panchina, però sta abbastanza bene, soprattutto è uno che fisicamente non abbassa mai il livello e quindi sarà pronto a darci una mano a partita in corso. Per quanto riguarda è iniziato da poco il suo processo di preparazione al campionato, ci ho parlato oggi, è un giocatore recettivo, capisce subito quello che gli chiediamo, è molto sul pezzo dal punto di vista tattico e tecnico, ovviamente sta in una fase iniziale da quello che è il suo percorso di precampionato, anche se poi alla fine si è fermato solo 20 giorni perché lui ha finito più tardi e valuteremo in questi giorni come si sentirà anche in base a proprio punto come lui si sentirà.
1: E adesso passiamo alla Sampdoria collegandoci in diretta con Simone Galdi che si trova in questo momento a Bogliasco in attesa della conferenza stampa dell'allenatore dei Blu Cerchiati Corradi. Buongiorno Simone. C'è qualche problema per quello che riguarda questo collegamento, cioè un collegamento live, allora andiamo avanti e sentiamo invece quello che ha detto l'allenatore Andrea Chiappella dell'Entella che come abbiamo detto prima giocherà, esordirà a Bolzano contro il Sud Tirol.
3: Ghiaccio l'abbiamo rotto a Verona, secondo me è stata un'ottima partita per farci capire le difficoltà che troveremo, è stata un'ottima partita che ci ha permesso, come avevo anticipato in fase di conferenza stampa, di cui avevamo bisogno di giocare insieme, stare insieme, è quello che la squadra ha fatto e ha tenuto il campo bene, quindi arriva questo primo grande appuntamento e se c'è sempre... la prima volta, ma che poi sicuramente sparerà e lascerà spazio a quello che poi è quello che vogliamo ricercare sul campo, quindi determinazione, coraggio e dare subito un'impronta. Ogni stagione fa storia a sé, quello che è stato l'anno scorso è inutile adesso andarlo a riprendere, quello che ci interessa è avere la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter far bene anche quest'anno, sarà un campionato difficile, arriviamo da una settimana comunque, o meglio da un periodo dove sappiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà a livello di organico, ma questo questo è stato per me un valore aggiunto, perché ci ha dato la possibilità di rafforzarci e compattarci ulteriormente, e così abbiamo fatto a Verona, adesso

0: Avremo ancora qualche defezione in vista di Südtirol, ma questo non cambia il nostro modo di vivere le partite, di rimanere davvero concentrati e tutti uniti sul focus, poi che è l'obiettivo finale.
1: Questo era Chiappella, abbiamo perfezionato il collegamento con Simone Galdi, che dicevo è a Bogliasco in attesa di sentire la conferenza stampa dell'allenatore Corradi. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno Dario, un saluto ai nostri telespettatori da Bogliasco. Rifinitura per la Sampdoria impegnata domani a Cesena per l'esordio in campionato nella Serie B 2026-2027. Rifinitura decisiva, come purtroppo si sapeva già da qualche ora. Tobias Lauritzen ha un problema che lo costringerà a saltare l'esordio in campionato. Al suo posto Gennaro Tutino come attaccante centrale. La catena di sinistra dovrebbe essere composta da Meyer e Cicconi, con l'olandese più basso verso la linea difensiva, e poi a centrocampo proverà a stringere i denti Oliver Abildgaard, ma al suo posto è pronto Alessandro Bellemo, che nel caso ovviamente prenderà posizione in linea mediana sul centro-sinistra. In ogni caso saremo in grado nelle prossime edizioni sul sito primocanale.it di darvi conto poi delle parole di Bernardo Corradi, che parlerà a proposito della partita di domani in conferenza stampa. In ogni caso una Samp che arriva dalla sconfitta di Bolzano contro la Cremonese, che ha bisogno di mostrare subito qualcosa di diverso, e la partita col Cesena è l'occasione giusta per farlo. Restituisco la linea a te, Dario.
1: Grazie Simone, e prima di chiudere una notizia importante che è sempre di calcio, che riguarda il Vado, un esordio atteso per decenni, trasformato subito in una notte da favola, perché ha cominciato la sua avventura in Serie C con una vittoria convincente 2-0 contro l'Atalanta Under 23, le reti di Lazzarini e Simonetta nel primo tempo, e vediamo proprio in questa foto i due marcatori della partita. E con questo è tutto per quello che riguarda Newsroom 28. Io ringrazio Elisa Ricci, ringrazio Lucrezia Marini, in regia Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi, e vi auguro un buon weekend.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Dubai oggi. Sono particolarmente contenta di avere con noi Alessandra Burke, insomma un nome noto dello shipping genovese. Buongiorno Alessandra.
1: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti, ce l'abbiamo fatta finalmente.
0: Ce l'abbiamo fatta, è un po' di tempo che ci inseguiamo, ma ce l'abbiamo fatta, d'altronde insomma i tuoi impegni sono moltissimi. Ci racconti un po' come insomma la tua vita genovese, che sappiamo insomma già ce ne sarebbe da raccontare, ma ci arriveremo, a un certo punto ti ha portato negli ultimi mesi, negli ultimi anni a trasferirti a Dubai?
1: Guarda, io mi avessi chiesto 2 settimane prima, 2 anni fa, dove sarei stata, in 2 settimane mai avrei pensato Dubai. In realtà sono venuta qua perché è diventato un amico, mi ha invitato a venire a fare 2 chiacchiere con lui e mi ha offerto una possibilità di lavoro. Io avevo un piano B, perché la mia società a Genova ce l'ho sempre, dove mi occupo di compravendita di navi, però da donna curiosa l'idea di venire a Dubai e vedere un po' come funziona il mondo dello shipping qui in Medio Oriente mi incuriosiva molto, e quindi sono arrivata. Ho iniziato questo nuovo lavoro con lui per poi lasciare, in buono ovviamente, e per iniziare una mia società e per iniziare soprattutto una mia società in un lavoro che io non ho

0: mai fatto. Quindi ci vuole veramente una vena di follia. Sono un anno e mezzo che ho aperto la mia società qua e sono felice.
1: Senti, di che
0: Molto
1: cosa si
0: challenging.
1: occupa la tua società lì?
0: Dunque, io sempre, mi sono sempre occupata di compravendita di navi, di demolizione, di new building, second hands, eccetera, nell'azienda di mio padre. Poi, proprio per crescere dopo tanti anni lì, ho pensato di creare la mia società sempre di compravendita. Qui a Dubai ho iniziato una società che si occupa di bunkering. Bunkering vale a dire io praticamente faccio il benzinaio delle navi. Rifornisco fuel, gasoil e oli lubrificanti alle navi, cosa di cui io, quando sono arrivata qua, onestamente non ne sapevo nulla, assolutamente nulla. Però è sempre qualcosa nell'ambito dello shipping e ripeto, a 60 anni, secondo me, oltre alla crisi dell'età, c'è anche una crisi di follia e quindi ho detto, beh, o adesso o mai più. E
1: Senti,
0: quindi
1: ma
0: ho
1: è diverso
0: comprato.
1: lì il mondo dello shipping o tutto questo, tutto quello che ruota intorno rispetto all'Italia, a quello che tu già conoscevi? Cioè, è veramente più facile lì fare business? È veramente più facile con le agevolazioni, ma anche con le persone che girano intorno a Dubai?
0: No, no, onestamente no. Dubai è diventato un grossissimo hub dello shipping negli ultimi, direi, 10-15 anni. Nel settore bunkering, onestamente, io molto naive, provenendo dalla compravendita di navi dove tu tratti con l'armatore e col broker, sei sempre abbastanza protetto perché trattando con l'armatore è molto difficile, avere dei problemi dove qualcuno non performa o non ti consegna la nave o non osserva le regole, mentre invece nel bunkering, onestamente, io molto naive mi sono trovata davanti a un mondo di gente furbissima, tanti disonesti e quindi all'inizio ho avuto abbastanza problemi, un po' perché qui c'è anche il problema molto serio delle navi che sono sanzionate e che io non faccio, però è successo un caso in cui io ho rifornito una nave che al momento del rifornimento non era sanzionata, quindi totalmente pulita e legale. Quando poi io ho dovuto mandare le istruzioni di pagamento alla banca per pagare il mio supplier, nel frattempo la nave è stata sanzionata, quindi la banca mi ha mandato fuori, mi ha detto 2 giorni di tempo per venire a chiudere i conti e io all'inizio, alle prime armi, non sapendo, mi sono trovata con l'assegno della mia società, il mio assegno privato con i miei fondi in mezzo a una strada senza un conto in banca. Però ti fai furba, oggi ho 5 conti in banca. Quindi l'esperienza ti porta pian piano in un settore che non è mai stato il mio ad aprire gli occhi. Oggi, ti ripeto, tutte le esperienze buone e negative ti rendono più, mi viene da dire, più furba, no? Più
1: Sì.
0: sgamata.
1: Senti, tra l'altro, sia a Genova ma anche lì a Dubai, volevo chiederti qual è il ruolo, diciamo, delle donne, no, nel settore dello shipping. Non siete poi molte e soprattutto non eravate tante quando anche tu hai iniziato.
0: Beh, quando io ho iniziato, io ormai sono una nonna dello shipping, perché ho iniziato nel lontano 89, quindi dico sono una nonna dello shipping. E quando io ho iniziato lavorando con mio padre, eravamo. C'era una svedese che lavorava da Bremer a Londra, una tedesca ed io. Oggi le donne sono molto più presenti nello shipping, molto molto più presenti, sia come parte brokeraggio e anche, devo dire, come parte bunkering, perché io lavoro ormai con delle società dove alcune trader sono donne giovani, aggressive, in gamba. Quindi è molto più, diciamo, anche in un paese, negli Emirati, in un paese tutto sommato arabo, ci sono molte donne che iniziano ad affacciarsi a questo settore.
1: Senti, ma come si vive a Dubai? È
0: Io,
1: tutto
0: guarda,
1: paillettes, scintille, feste.
0: è tutto bling bling, ti posso dire, è tutto bling bling, alla grande. Io poi adoro il bling bling.

0: Se tanto fa bene di più fa ancora meglio, no? È come vivere in un Luna Park. Quello che è pazzesco a Dubai sono i servizi. Hai questi servizi, tu col telefono, non so, vedi l'appuntamento dal notaio, non vai più dal notaio, ti prendi l'appuntamento online, il notaio ti chiede quello che deve chiederti, un OTP conferma e via. Fai tutto col telefonino e hai tutto a casa. E poi quello che è pazzesco a Dubai, soprattutto in quanto donna, è la sicurezza. La sicurezza, tu puoi andare in giro alle 2 di notte, lasciare la borsa, lasciare la casa aperta, non corri nessun rischio. E questo è, secondo me, impagabile.
1: Sì, è una cosa che colpisce quando si va lì, si viene lì, insomma, anche per vacanza è una roba, cioè è la prima che si dice all'inizio, no? Quando dice, oh, come ti sei trovato? Com'è? Sicura, pulita,
0: Sì,
1: cioè almeno per me,
0: sì,
1: no? Per quando sono stata. Senti, che cos'è che ti manca di più di Genova? Niente!
0: ma guarda, vabbè, di Genova mi sembra scortese dirlo, no? Anche se sto benissimo qua, però no, mi mancano ovviamente gli amici, no, di Genova, mi manca la mia casa, per quanto poi ormai io sono 2 anni che vivo qui e sto così bene che adoro venire a Genova 4-5 giorni in vacanza, però la mia casa ormai questa è diventata la mia casa. Mi mancano, ecco, quello che mi manca, non tanto di Genova, ma mi mancano le radici e la cultura europea, quello sì, perché la popolazione qui è il 70, diciamo un buon 70%, sono tutti lavoratori che vengono dal India subcontinent. Molti vengono dalle Filippine, sono quelli che sono la maggioranza della forza lavoro. Poi c'è una buona percentuale di expats e gli emiratini sono veramente una minoranza ed è molto difficile legare con gli emiratini. Quindi, stando qua ormai da 2 anni, hai un gruppo di expats multietnico perché ci sono siriani, libanesi, francesi, svizzeri ed è veramente interessante perché io, per esempio, i siriani non ne conoscevo, no? Quindi vedi, hai una cultura di Siria, di Libano, di Turchia, di Francia, tutti mischiati che convivono insieme. Però nel day by day ti manca il rapporto umano con queste persone che sono poi la massa lavoro, perché sono gente che non hanno la nostra cultura, non hanno il nostro calore, non hanno la nostra mediterraneità.
1: Eh sì. Senti Alessandra, parlerei con te ore, insomma spero poi di avere altre occasioni, anche se insomma ho capito che bisogna
0: Assolutamente.
1: seguirsi per un po' di mesi, però volevo capire se in questi 2 anni il tuo lavoro lì, che abbiamo capito è cambiato rispetto a quello che facevi qui, ti ha fatto vedere la portualità, il mondo dello shipping anche genovese, italiano, europeo in modo diverso?
0: No, quello non tanto, anche perché in quello che faccio io adesso ovviamente continuo a lavorare worldwide. Ti confesso che qui, ora io ho un team di 7 persone, gli stipendi qui non sono gli stipendi europei, sono 4 volte di più, perché la vita ovviamente qua costa 4 volte di più. Quindi io quello che faccio qui, siccome la mia società ha 1 anno e bunkerando è talmente competitivo che non riesco ancora a coprire i costi della società, quello che io faccio riesco a fare un po' di compravendita di navi per prendere qualche commissione per buttarle dentro in cassa e pagare gli stipendi ai miei impiegati a fine mese. No, onestamente non mi ha fatto vedere una differenza con l'Italia. In fondo poi lo shipping è in tutto il mondo.
1: Eh sì.
0: È comune a tutto il mondo. Quello che invece ho notato nel settore del bunkering, che mentre nello shipping ci sono ancora dei gentiluomini dove tu stringi la mano e la loro parola conta, nel settore del bunkering questo non conta. E questo lo trovo molto deludente, molto difficile ed è estremamente difficile lavorare, devi fare le KYC, devi lavorare dando credito ai clienti, 30 giorni, 60 giorni, insomma, è molto

0: più complicato, ma soprattutto molto più rischioso, perché sono io che metto una cifra sul piatto che consente ai miei trader di lavorare.
1: Insomma, hai fatto
0: Quindi.
1: non il doppio salto mortale, l'hai fatto pure anche carpiato, diciamo, no?
0: Sì, sì, sì,
1: Buttandoti in un
0: sì, sì.
1: settore, insomma, mi sembra di veri squali.
0: Ti confesso che quando mi hanno offerto di comprare questa licenza, mai ho detto, ma io non ci penso nemmeno a 60 anni, io pensavo di venire qua, prendere il lavoro di amministratore delegato di un gruppo e mettermi a fare, tra virgolette, la pensionata di lusso, no? Invece, quando mi hanno detto compra questa licenza, ho detto non ci penso nemmeno. Poi, in realtà, quello che mi ha convinto è che poi io dico sempre nella vita, il treni passa. No? Bisogna saperli raccogliere e sono riuscita ad avere un contratto con ADNOC per la vendita degli oli lubrificanti in tutto il mondo e quindi avendo questo contratto in mano come donna eccetera ho detto beh forse è un segno proviamoci e quindi questo è quello che mi ha convinto.
1: Senti, allora Alessandra, io ti ringrazio soprattutto anche per la tua simpatia, la tua estrema chiarezza, anche per farci capire, insomma, un mondo difficile dove ti sei buttata, insomma, anche tu sei neofita. Grazie, grazie mille. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita, lì, insomma, tutti parlano in inglese, quindi.
0: No, salam aleikum, è
1: Ah,
0: l'unica
1: alaikum
0: cosa che imparate
1: salam,
0: da
1: qui ci
0: quando
1: arrivo
0: sono qua.
1: anch'io.
0: Salam aleikum habibi. Habibi vuol dire amore mio, non si sa mai, ma salam aleikum è.
1: Grazie, grazie mille ad Alessandra Burke, a presto.
0: Ciao Tiziana, un abbraccio, grazie per
1: Ciao,
0: questa
1: grazie,
0: opportunità.
1: ciao.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Newsroom 28, l'ultima, il penultimo fine settimana di agosto, quindi una situazione che è abbastanza calda per quello che riguarda le autostrade della nostra regione. Vedremo come in questo momento è appunto questa situazione, ma è una situazione che si preannuncia calda anche soprattutto domani per quello che riguarda i traghetti, il porto di Genova. E non dimentichiamo un'altra cosa molto importante, che oggi cominciano i campionati di Serie A e Serie B, quindi con le squadre liguri impegnate. Comincerà domani anche la Serie C per quello che riguarda lo Spezia, è già cominciata ieri per il Vado con una brillantissima vittoria contro l'Atalanta Under 23. Parleremo di tutto questo, ci sarà proprio una pagina molto ampia dedicata al calcio, ma cominciamo, come dicevo, a vedere quella che è la situazione sulle autostrade, e per questo ci colleghiamo in Newsroom 28 con Elisa Ricci.
1: Buongiorno Dario e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sì, parliamo proprio di autostrade perché vedete dietro di me l'articolo relativo a questa giornata, una giornata di rientri sicuramente sulle nostre autostrade, quindi è stato emanato proprio il bollino rosso per la giornata di oggi, questo in direzione delle mete turistiche, bollino giallo invece nel pomeriggio, e bollino rosso invece sia di mattina che di pomeriggio verso Genova, quindi verso le grandi città, mentre domenica sarà un'altra giornata calda, quindi la giornata di domani, un bollino rosso e un bollino giallo, scusate, in A10 e in A12 in direzione delle

0: Corriere Rosso invece sempre in direzione Genova e aumenta il traffico anche per quanto riguarda proprio i traghetti, infatti tra giovedì 20 agosto e mercoledì 26 agosto in totale sono 145.000 i passeggeri in movimento tra imbarchi, sbarchi, traghetti e crociere. Nella giornata di domani ci attendono 26.000 passeggeri in transito, 19.000 di questi saranno proprio per i traghetti, quindi questa nel complesso la situazione. Andiamo a vedere adesso il quadro di quello che è la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade, quindi ci spostiamo subito sulla tratta genovese perché al momento abbiamo alcune segnalazioni da vedere insieme. La prima riguarda appunto il traffico intenso sulla viabilità ordinaria che genera coda in uscita a Genova Pegli provenendo da Ventimiglia, questo in A10 direzione Genova. Altra segnalazione importante, un incidente, al momento sembrerebbe un codice verde, quindi nulla di particolare, nulla di diciamo difficile, ma siamo in A10 direzione Genova, abbiamo una coda di 2 km tra Genova Pegli e Bivio A10, A7, Milano-Genova. Poi ovviamente ci aggiorneremo più tardi per quanto riguarda questa situazione, ma ci spostiamo in A10 perché abbiamo diverse segnalazioni da guardare. Siamo nel tratto che comprende Savona fino al confine con la Francia e si registrano 3 km di rallentamenti tra Savona e Spotorno, questo in direzione Ventimiglia a causa del traffico intenso. E abbiamo anche altri rallentamenti, 15 km tra Pietraligure e Savona, questo in direzione Genova, sempre a causa del traffico intenso proprio che coincide con le giornate di cui vi parlavo oggi di rientro, quindi sempre bollino rosso sulle autostrade. Ci spostiamo più in basso per andare a vedere le ultime tre segnalazioni che sono verso il confine con la Francia, infatti abbiamo una coda di 1 km tra Bordighera e la barriera di confine di Stato in direzione Ventimiglia a causa del traffico. Abbiamo una coda in entrata al casello sempre di Ventimiglia in direzione Francia e per ultima abbiamo rallentamenti di 2 km tra confine di Stato e barriera confine di Stato in direzione Italia sempre a causa del traffico intenso. Questo è il quadro generale per quanto riguarda invece la A12, quindi la tratta che comprende da Sestri Levante al confine con la Toscana, non abbiamo al momento ulteriori criticità. Quindi ci fermiamo qua per quanto riguarda le autostrade, ma noi continueremo a monitorare proprio per voi, per chi viaggia sulle nostre autostrade della Liguria. A te Dario.
1: Grazie Lisa, cambiamo argomento, abbiamo vissuto 2 giorni di allerta abbastanza pesanti, che tra l'altro il Primo Canale ha seguito come sempre in diretta, un'allerta gialla, poi arancione, poi di nuovo gialla con allagamenti, con alberi caduti. A Genova c'è stato anche il crollo di un muraglione a Borgoratti che ha determinato l'evacuazione di 4 famiglie. Oggi siamo andati a vedere com'è la situazione. È andata Lucrezia Marini, ci colleghiamo in diretta con lei per capire appunto com'è questa situazione. Lucrezia.
2: Sì, buongiorno, siamo qui oggi a Borgoratti in via Posalunga proprio per portare la testimonianza dei danni che il maltempo di questi ultimi 2 giorni ha causato in tutto il territorio ligure e in questo caso nel genovesato, perché qui ieri 4 famiglie sono state evacuate la mattina proprio per lo smottamento di una parete rocciosa che ha messo in pericolo le loro abitazioni. Ecco, questo non è un episodio isolato, ve ne sono stati molti, tra cui frane, cedimenti o anche rivi che sono esondati. In realtà questi ultimi 2 giorni di maltempo hanno creato dei disagi un po' in tutto il territorio liguri, dal Levante al Ponente. Sicuramente le zone più colpite sono state la zona di Lavagna e di Chiavari, dove la pioggia che è caduta ha provocato non solo gli esondamenti dei rivi minori ma anche dei danni all'impianto elettrico, infatti grande parte della zona era senza luce dalla mattina di ieri sera, poi fortunatamente la situazione è stata risolta tempestivamente ma comunque ha creato danni non minori, infatti anche ad esempio sul tratto autostradale del Levante, l'Aurelia,

È stata chiusa per frane e detriti sul tracciato e anche ieri abbiamo raccontato proprio come le forti piogge hanno in qualche maniera aggravato la situazione di traffico sull'autostrada e anche dato il numero di incidenti che sicuramente non sono stati in qualche maniera non sono minori a causa delle grandi piogge, anche perché abbiamo raccontato proprio come queste piogge non erano uniformi essendo temporali estivi, ma erano delle piogge, se possiamo dire, un po' a macchie, a chiazze, che quindi potevano essere deboli in un punto ma subito

0: raccontato, è stato raccontato come delle trombe d'aria a Cogoleto abbiano praticamente raso al suolo uno stabilimento balneare, si è parlato di downburst, cioè praticamente questo stabilimento è stato completamente scoperchiato. Ieri abbiamo intervistato la proprietaria, anzi la nostra Annissa De Filippi ha intervistato la proprietaria e ci ha raccontato che purtroppo per lei ormai la stagione è finita. Ecco, per darvi un po' un bilancio di quello che è stato questi due giorni maltempo, oggi che c'è il sole vi dico solo che sono caduti oltre 150.000 fulmini in due giorni, un dato record. Anche i rilevatori di ARPA l'hanno detto, che in due giorni è caduta tantissima pioggia e questo è andato a provocare proprio dei danni a livello del sottosuolo. Questo perché? Perché abbiamo raccontato nel mese passato come questa sia stata una delle estati più calde dell'intero, diciamo, anzi l'estate più calda mai rilevata da ARPAL, con oltre 13 giorni di bollino rosso consecutivo. Ecco, le forti piogge che si sono susseguite in due giorni sicuramente non hanno aiutato il terreno, che era a secco da molti giorni, ad assorbire la grande quantità d'acqua, e questo ha provocato frane, smottamenti e soprattutto ha reso pericolanti anche alcune abitazioni che sono state costruite proprio a ridosso di questi, diciamo, di questi promontori montuosi. Io vi saluto e vi racconto solo che le quattro famiglie ancora non sono potute rientrare perché i geologi ancora devono venire a fare i rilevamenti. Sicuramente il fatto che solo questa mattina abbia smesso di piovere non aiuta, ma speriamo che queste quattro famiglie possano presto rientrare nelle loro abitazioni.
1: Grazie Lucrezia, e adesso noi vi raccontiamo una storia di rivincita che arriva dal centro storico di Genova, dove un cittadino bengalese ha avuto una seconda chance nella sua vita. Dopo il viaggio dalla Libia a bordo di un gommone bucato, è arrivato proprio nel capoluogo ligure e adesso gestisce due locali. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
2: In tasca non aveva niente, perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Jashimuddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano 6 persone.
3: A un certo punto una parte si è bucato e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro il barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le magliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. Eravamo certi che saremmo già morti.
2: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo anche se con un italiano rotto si presentava a tutti, e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
3: Questa è stata una mia rinascita. Quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato, e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
1: Ha fatto tappa a Genova il maxi yacht, il Boardwalk, dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta. Il diplomatico ha ricordato il legame che lega l'Italia con gli Stati Uniti e ha lanciato anche la volata al presidente del Consiglio, l'attuale presidente del Consiglio Meloni, in funzione di prossime eventuali elezioni politiche. Lo ha intervistato Matteo Cantile.
4: Un viaggio lungo le coste italiane per celebrare 250 anni di libertà e rinsaldare un legame storico. A bordo del suo yacht Boardwalk, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, porta nel nostro paese una diplomazia insolita fatta di incontri, territori e visione. L'ultima tappa del suo viaggio è stata al porto antico di Genova, la città di Cristoforo Colombo.
5: That's what's special about being here today, and I made a point to go to the Great Museum today and learn even more things about Christopher Columbus.

È terminata l'allerta meteo sulla Liguria. Tra ieri e oggi una perturbazione ha attraversato il territorio da ponente a levante con temporali grandine, vento forte e una vera tempesta di fulmini, oltre 150 mili in 24 ore. Si sono registrati lievi danni localizzati a causa del vento e della pioggia intensa che ha provocato allagamenti puntuali di alcune strade. I principali corsi d'acqua si sono ingrossati rimanendo però sempre sotto i livelli di guardia. Fino al 23 agosto, Finalborgo fa un tuffo indietro nel tempo con Viaggio nel Medioevo. Il centro storico di uno dei borghi più belli d'Italia sarà animato da banchetti, duelli cortesi, sbandieratori e spettacoli di ogni genere per permettere a cittadini e turisti di immergersi nell'epoca medievale. Il 22 agosto a Mendatica, alle pendici del Monte Saccarello, si celebra la festa Cucina Bianca. La kermesse gastronomica propone i piatti storici dei pastori fatti con latte, formaggio e verdure di colore bianco per ricordare l'antica civiltà delle Malghe e della transumanza attraverso i suoi piatti tradizionali. Il 23 agosto Triora si veste di magia per Stregora, una domenica con le streghe di Triora. L'evento animerà il borgo con misteri, leggende e atmosfere d'altri tempi per la gioia di appassionati di folklore, viaggiatori curiosi e famiglie in cerca di magia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Seconda parte di Newsroom 28, torniamo in studio da Elisa Ricci per le ultime notizie di cronaca.
1: Esattamente Dario, andiamo a vedere quelle che sono le notizie di cronaca. Vediamo subito la notizia di ieri. Ieri sera una persona, la vittima, camminava nel centro storico sotto ripa quando è stato accerchiato da tre persone. Appunto queste tre persone hanno deciso di strappargli la collanina che aveva al collo e di fuggire. Fortunatamente nella fuga la collanina è caduta a terra, quindi l'uomo poi, la vittima, è riuscita a riprenderla e naturalmente poi sono stati avvertiti i soccorritori, quindi la polizia di Stato è intervenuta ed è stato rintracciato grazie al supporto del sistema di videosorveglianza Città Sicura. È stato individuato uno dei colpevoli, un 29enne tunisino che è stato poi appunto denunciato per tentato furto in corso con persone rimaste ignote. Questa è la prima notizia che riguarda appunto ieri sera, ma non l'unica, perché abbiamo un'altra notizia che riguarda sempre la serata di ieri. Verso l'una di notte un uomo è giunto a De Ferrari con diverse coltellate sul corpo. Se l'uomo sembrava sfinito, era un giovane di origine romene senza fissa dimora, è stato accoltellato probabilmente nei vicoli.

0: Secondo le prime ricostruzioni, sul posto sono intervenuti i soccorritori e l'automedica che hanno prestato le prime cure poi al 24enne, che è stato medicato sul posto e poi trasferito in codice giallo all'ospedale Galliera e per ulteriori accertamenti e per le cure necessarie. Non sarebbe in pericolo di vita, ma l'entità delle ferite sono ora al vaglio dei sanitari. Sono in corso inoltre gli accertamenti dei carabinieri per capire chi fosse l'aggressore. Altra e ultima notizia di cronaca di cui andiamo a parlare riguarda una rapina che è stata fatta da Kiko, il negozio appunto che conosciamo di trucchi, di cosmetici. Commesse sono state minacciate con un coltello e poi il rapitore ha deciso di fare razzia di cosmetici e prodotti per un valore complessivo di 300 euro. Poi è fuggito, è scappato dal negozio, il negozio in via del Campo, e è riuscito a consegnare la refurtiva a un complice. Naturalmente poi la polizia è intervenuta e a finire in manette è stato un 35enne nordafricano. Secondo quanto ricostruito, era andata proprio così la vicenda: aveva minacciato le commesse che poi dopo essere state minacciate con un coltello hanno deciso di chiamare immediatamente i soccorritori. Queste le ultime notizie di cronaca. A te, Dario.
1: Grazie Elisa. Noi continuiamo con la cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul giovane precipitato in un appartamento di via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo tra i 20 e i 25 anni non è stato ancora identificato e l'esame autoptico dovrà chiarire le cause della morte e soprattutto la dinamica della caduta. Ci spiega tutto Annissa De Filippi.
2: Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte e la dinamica della caduta del giovane precipitato dal terzo piano di un appartamento in via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo di origine nordafricana di età compresa tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva affittato in nero una stanza nell'appartamento. Ieri sera in casa con il proprietario, una donna e il figlio avevano cenato insieme, poi il ragazzo si sarebbe allontanato per prendere dei tovaglioli dalla sua stanza. Per raggiungere un rotolo di carta da un armadio sarebbe salito su una sedia da ufficio con le rotelle. Avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di fermare la caduta, si sarebbe aggrappato alla persiana, che però non avrebbe retto al suo peso. Il giovane è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini dopo aver sentito un forte tonfo e visto il corpo a terra. Inutili tentativi di rianimazione del 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Ora l'autopsia dovrà fornire ulteriori elementi sulla caduta e sulle lesioni riportate.
1: E adesso, come abbiamo detto all'inizio, apriamo un'ampia pagina di sport, di calcio, perché comincia il campionato dopo un paio di mesi. Ritornano in campo le squadre della nostra regione, il Genoa e l'Entella oggi. L'Entella giocherà infatti alle 19 a Bolzano contro sul Tirolo, il Genoa contro il Napoli, al Ferraris alle 20:45. Domani scenderanno in campo la Sampa Cesena e lo Spezia a Grosseto, entrambe alle 21. Ma cominciamo dal Genoa. Per sentire le ultime notizie ci colleghiamo con Carlo Danani. Buongiorno Carlo.
3: Buongiorno, sale la febbre per Genoa-Napoli, elettrizzante prima di campionato in un Ferraris rizzollato a nuovo e pronto a sfornare il primo sold out di stagione. Il Grifone riparte con tanta voglia di stupire, di dimenticare la zona rossa e di rompere le catene dell'anonimato. Il condottiero è sempre lui, un Daniele De Rossi che lungo i mesi ha scoperto, apprezzato e cominciato a condividere tutte le bellezze rosso-blu. Sono 24 i convocati per la partita contro quella che da più parti è definita come la vera alternativa all'Inter, strafavorita per lo scudetto. Si vive l'enorme adrenalina di un Genoa-Napoli mai partita banale, sognando un colpaccio che il Grifone medita da tanto troppo tempo. Sarebbe il modo migliore per ringraziare l'esercito degli abbonati. tornati oltre quota 26.000 anche stavolta. Da domani si tornerà alle cose di mercato.

0: intanto avanti con questo probabile 3-5-2 che si affida soprattutto a una difesa ormai consolidata e a un centrocampo pronto a esaltare un Baldanzi eletto nuova immagine dei sogni rossoblù.
1: Grazie Carlo, e allora adesso andiamo a sentire quello che ha detto Daniele De Rossi prima di questa importante partita, importante sia per l'avversario sia perché appunto è l'esordio in campionato del Genoa davanti ai propri tifosi.
2: Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati, le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione, dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione, è vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi per me è uguale, ne incontreremo alcune dopo che avranno giocato tante partite, ne incontriamo parecchie all'inizio onestamente di grandi nelle prime 7 partite che sicuramente saranno come noi in fase di costruzione, quindi per me cambia poco, alla fine poi quelle partite sono le partite che devi giocare, sono 38. Come questa qui, che è la prima. Allora, Havel non si è fatto male seriamente, ma non sarà con noi domenica, rientrerà la settimana prossima e proverà per vedere come sta, ma non ha avuto nessuna lesione muscolare, quindi non è niente di grave come sembrava all'inizio. Mektiri si è allenato ieri con noi, stava bene, oggi abbiamo fatto poco perché abbiamo fatto tanto ieri, abbiamo un pochino abbassato i carichi e quindi sì, Mektiri sarà... Verrà in panchina, però sta abbastanza bene, soprattutto è uno che fisicamente non abbassa mai il livello e quindi sarà pronto a darci una mano a partita in corso. Per quanto riguarda è iniziato da poco il suo processo di preparazione al campionato, ci ho parlato oggi, è un giocatore recettivo, capisce subito quello che gli chiediamo, è molto sul pezzo dal punto di vista tattico e tecnico, ovviamente sta in una fase iniziale da quello che è il suo percorso di precampionato, anche se poi alla fine si è fermato solo 20 giorni perché lui ha finito più tardi e valuteremo in questi giorni come si sentirà anche in base a proprio appunto come lui si sentirà.
1: E adesso passiamo alla Sampdoria collegandoci in diretta con Simone Galdi che si trova in questo momento a Bogliasco in attesa della conferenza stampa dell'allenatore dei Blu Cerchiati Corradi. Buongiorno Simone. C'è qualche problema per quello che riguarda questo collegamento, cioè un collegamento live, allora andiamo avanti e sentiamo invece quello che ha detto l'allenatore Andrea Chiappella dell'Entella che come abbiamo detto prima giocherà, esordirà a Bolzano contro il Sud Tirol.
3: Il ghiaccio l'abbiamo rotto a Verona, secondo me è stata un'ottima partita per farci capire le difficoltà che troveremo, è stata un'ottima partita che ci ha permesso, come avevo anticipato in fase di conferenza stampa, di cui avevamo bisogno di giocare insieme, stare insieme, è quello che la squadra ha fatto e ha tenuto il campo bene, quindi arriva questo primo grande appuntamento, c'è sempre entusiasmo, c'è sempre come dire, un po' l'emozione la prima volta, ma che poi sicuramente sparirà e lascerà spazio a quello che poi è quello che vogliamo ricercare sul campo, quindi determinazione, coraggio e dare subito un'impronta. Ogni stagione fa storia a sé, quello che è stato l'anno scorso è inutile adesso andarlo a riprendere, quello che ci interessa è avere la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter far bene anche quest'anno, sarà un campionato difficile, arriviamo da una settimana comunque o meglio da un periodo dove sappiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà a livello di organico, ma questo è stato per me un valore aggiunto perché ci ha dato la possibilità di rafforzarci e compattarci ulteriormente e così abbiamo fatto a Verona, adesso avremo ancora qualche defezione in vista di Sud Tirol, ma questo non cambia il nostro modo di vivere le partite, di rimanere davvero concentrati e tutti uniti sul focus poi che è l'obiettivo finale.
1: Questo era Chiappella, abbiamo perfezionato il collegamento con Simone Galdi che dicevo è a Bogliasco in attesa di sentire la conferenza stampa dell'allenatore Corradi. Buongiorno Simone.
4: Buongiorno Dario, un saluto ai nostri telespettatori da Bogliasco, rifinitura per la Sampdoria impegnata domani a Cesena per l'esordio in campionato nella Serie B 2026-2027.

0: Finitura decisiva, come purtroppo si sapeva già da qualche ora, Tobias Lauritsen ha un problema che lo costringerà a saltare l'esordio in campionato. Al suo posto Gennaro Tutino come attaccante centrale. La catena di sinistra dovrebbe essere composta da Meijer e Cicconi, con l'olandese più basso verso la linea difensiva, e poi a centrocampo proverà a stringere i denti Oliver Abildgaard, ma al suo posto è pronto Alessandro Bellemo, che nel caso ovviamente prenderà posizione in linea mediana sul centro-sinistra. In ogni caso saremo in grado nelle prossime edizioni sul sito primocanale.it di darvi conto poi delle parole di Bernardo Corradi, che parlerà a proposito della partita di domani in conferenza stampa. In ogni caso una Samp che arriva dalla sconfitta di Bolzano contro la Cremonese, che ha bisogno di mostrare subito qualcosa di diverso, e la partita col Cesena è l'occasione giusta per farlo. Restituisco la linea a te, Dario.
1: Grazie Simone, e prima di chiudere una notizia importante, che è sempre di calcio, che riguarda il Vado, un esordio atteso per decenni, trasformato subito in una notte da favola, perché ha cominciato la sua avventura in Serie C con una vittoria convincente 2-0 contro l'Atalanta Under 23, le reti di Lazzarini e Simonetta nel primo tempo, e vediamo proprio in questa foto i due marcatori della partita. E con questo è tutto per quello che riguarda Newsroom 28. Io ringrazio Elisa Ricci, ringrazio Lucrezia Marini, in regia Andrea Rocchiccioli e Mario Bocconi, e vi auguro un buon weekend.

0: la nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Dubai oggi. Sono particolarmente contenta di avere con noi Alessandra Burke, insomma un nome noto dello shipping genovese. Buongiorno Alessandra.
2: Ciao Tiziana, buongiorno a tutti. Ce l'abbiamo fatta finalmente.
1: Ce l'abbiamo fatta, è un po' di tempo che ci inseguiamo, ma ce l'abbiamo fatta. D'altronde, insomma, i tuoi impegni sono moltissimi. Ci racconti un po' come, insomma, la tua vita genovese, che sappiamo, insomma, già ce ne sarebbe da raccontare, ma ci arriveremo. A un certo punto ti ha portato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, a trasferirti a Dubai?
2: Settimane prima, 2 anni fa, dove sarei stata in 2 settimane? Mai avrei pensato Dubai. In realtà sono venuta qua perché un mio cliente di 40 anni, che ormai è diventato un amico, mi ha invitato a venire a fare 2 chiacchiere con lui e mi ha offerto una possibilità di lavoro. Io avevo un piano B, perché la mia società a Genova ce l'ho sempre, dove mi occupo di compravendita di navi, però da donna curiosa, l'idea di venire a Dubai e vedere un po' come funziona il mondo dello shipping qui in Medio Oriente mi incuriosiva molto, e quindi sono arrivata, ho iniziato questo nuovo lavoro con lui per poi lasciare, in buono ovviamente, e per iniziare una mia società. E per iniziare soprattutto una mia società in un lavoro che io non ho mai fatto, quindi ci vuole veramente una vena di follia. Sono 1 anno e mezzo che ho aperto la mia società qua e sono felice.
1: Senti, di che cosa si occupa la tua società lì?
2: Dunque, io mi sono sempre occupata di compravendita di navi, di demolizione, di new building, second hands, eccetera, nell'azienda di mio padre. Poi, proprio per crescere dopo tanti anni lì, ho pensato di creare la mia società sempre di compravendita. Qui a Dubai ho iniziato una società che si occupa. Io praticamente faccio il benzinaio delle navi, rifornisco fuel, gasoil e oli lubrificanti alle navi.

0: Cosa di cui io, quando sono arrivata qua, onestamente non ne sapevo nulla, assolutamente nulla. Però è sempre qualcosa nell'ambito dello shipping e ripeto, a 60 anni, secondo me, oltre alla crisi dell'età, c'è anche una crisi di follia. E quindi ho detto, beh, o adesso o mai più. E
1: Senti,
0: quindi
1: ma
0: ho
1: è
0: comprato.
1: diverso lì il mondo dello shipping o tutto questo, tutto quello che ruota intorno rispetto all'Italia, quello che tu già conoscevi? Cioè, è veramente più facile lì fare business? È veramente più facile con le agevolazioni, ma anche con le persone che girano intorno a Dubai?
0: No, no, onestamente no. Dubai è diventato un grossissimo hub dello shipping negli ultimi, direi, 10-15 anni. Nel settore bunkering, onestamente, io molto naive, proveniendo dalla compravendita di navi dove tu tratti con l'armatore e col broker, sei sempre abbastanza protetto perché trattando con l'armatore è molto difficile, avere dei problemi dove qualcuno non performa o non ti consegna la nave o non osserva le regole. Mentre invece nel bunkering, onestamente, io molto naive mi sono trovata davanti a un mondo di gente furbissima, tanti disonesti, e quindi all'inizio ho avuto abbastanza problemi. Ho avuto abbastanza problemi un po' perché qui c'è anche il problema molto serio delle navi che sono sanzionate e che io non faccio, però è successo un caso in cui al momento del rifornimento non era sanzionata, quindi totalmente pulita e legale. Quando poi io ho dovuto mandare le istruzioni di pagamento alla banca per pagare il mio supplier, nel frattempo la nave è stata sanzionata, quindi la banca mi ha mandato fuori, mi ha detto 2 giorni di tempo per venire a chiudere i conti e io all'inizio, alle prime armi, non sapendo, mi sono trovata con l'assegno della mia società, il mio assegno privato, con i miei fondi in mezzo a una strada senza un conto. 5 conti in banca. Quindi l'esperienza ti porta pian piano in un settore che non è mai stato il mio ad aprire gli occhi. Oggi, ti ripeto, tutte le esperienze buone e negative ti rendono più, mi viene da dire, più furba, no? Più
1: Sì.
0: sgamata.
1: Senti, tra l'altro, sia a Genova ma anche lì a Dubai, volevo chiederti qual è il ruolo, diciamo, delle donne, no, nel settore dello shipping. Non siete poi molte e soprattutto non eravate tante quando anche tu hai iniziato.
0: Beh, quando io ho iniziato, io ormai sono una nonna dello shipping, perché ho iniziato nel lontano 89, quindi dico sono una nonna dello shipping. E quando io ho iniziato lavorando con mio padre, eravamo. C'era una svedese che lavorava da Bremer a Londra, una tedesca ed io. Oggi le donne sono molto più presenti nello shipping, molto molto più presenti, sia come parte brokeraggio e anche, devo dire, come parte bunkering, perché io lavoro ormai con delle società dove alcune trader sono donne giovani, aggressive, in gamba. Quindi è molto più, diciamo, anche in un paese, negli Emirati, in un paese tutto sommato arabo, ci sono molte donne che iniziano ad affacciarsi a questo settore.
1: Senti, ma come si vive a Dubai? È
0: Io,
1: tutto
0: guarda,
1: paillettes, scintille,
0: ah,
1: feste.
0: è tutto bling bling, ti posso dire tutto bling bling alla grande. Io poi adoro il bling bling. Se tanto fa bene, di più fa ancora meglio, no? È come vivere in un Luna Park. Quello che è pazzesco a Dubai sono i servizi. Hai questi servizi, tu col telefono, non so, vedi l'appuntamento dal notaio, non vai più dal notaio, ti prendi l'appuntamento online, il notaio ti chiede quello che deve chiederti, un OTP conferma e via. Fai tutto col telefonino e hai tutto a casa. E poi quello che è pazzesco a Dubai, soprattutto in quanto donna, è la sicurezza. La sicurezza, tu puoi andare in giro alle 2 di notte, lasciare la borsa, lasciare la casa aperta, non corri nessun rischio. E questo è, secondo me,

0: me impagabile.
1: Sì, è una cosa che colpisce quando si va lì, si viene lì, insomma, anche per vacanza è una roba, cioè è la prima che si dice all'inizio, no? Quando dice, oh, come ti sei trovato? Com'è? Sicura, pulita,
0: Sì,
1: cioè almeno per me,
0: sì,
1: no? Per quando sono
0: sì, sì.
1: stata. Senti, che cos'è che ti manca di più di Genova? Niente!
0: Ma guarda, vabbè, di Genova mi sembra scortese dirlo, no? Anche se sto benissimo qua, però no, mi mancano gli amici, no, di Genova, mi manca la mia casa, per quanto poi ormai io sono 2 anni che vivo qui e sto così bene che adoro venire a Genova 4-5 giorni in vacanza, però la mia casa ormai questa è diventata la mia casa. Mi mancano, ecco, quello che mi manca, non tanto di Genova, ma mi mancano le radici e la cultura europea, quello sì, perché la popolazione qui è il 70, diciamo un buon 70. 80% sono tutti lavoratori che vengono dal India subcontinent. Molti vengono dalle Filippine, sono quelli che sono la maggioranza della forza lavoro. Poi c'è una buona percentuale di expats e gli emiratini sono veramente una minoranza ed è molto difficile legare con gli emiratini. Quindi, stando qua ormai da 2 anni, hai un gruppo di expats multietnico, perché ci sono siriani, libanesi, francesi, svizzeri ed è veramente interessante perché io, per esempio, i siriani non ne conoscevo, no? Quindi vedi, hai una cultura di Siria, di Libano, di Turchia, di Francia, tutti mischiati che convivono insieme. Però nel day by day ti manca il rapporto umano con queste persone che sono poi la massa lavoro, perché sono gente che non hanno la nostra cultura, non hanno il nostro calore, non hanno la nostra mediterraneità.
1: Eh sì. Senti, Alessandra, parlerei con te ore, insomma, spero poi di avere altre occasioni, anche se insomma ho capito che bisogna
0: Assolutamente.
1: inseguirsi per un po' di mesi. Però volevo capire se in questi 2 anni il tuo lavoro lì, che abbiamo capito è cambiato rispetto a quello che facevi qui, ti ha fatto vedere la portualità, il mondo dello shipping anche genovese, italiano, europeo in modo diverso?
0: No, quello non tanto, anche perché in quello che faccio io adesso ovviamente continuo a lavorare worldwide.
1: Certo.
0: Ti confesso che qui, ora io ho un team di 7 persone, gli stipendi qui non sono gli stipendi europei, sono 4 volte di più, perché la vita ovviamente qua costa 4 volte di più. Quindi io quello che faccio qui, siccome la mia società ha 1 anno, è bunkerando, è talmente competitivo che non riesco ancora a coprire i costi della società. Quello che io faccio, riesco a fare un po' di compravendita di navi per prendere qualche commissione per buttarle dentro in cassa e pagare gli stipendi ai miei impiegati a fine mese. No, onestamente non mi una differenza con l'Italia. In fondo poi lo shipping è in tutto il mondo,
1: Eh sì.
0: è comune a tutto il mondo. Quello che invece ho notato nel settore del bunkering, che mentre nello shipping ci sono ancora dei gentiluomini dove tu stringi la mano e la loro parola conta, nel settore del bunkering questo non conta. E questo lo trovo molto deludente, molto difficile ed è estremamente difficile lavorare, devi fare le KYC, devi lavorare dando credito ai clienti 30 giorni, 60 giorni, insomma è molto più complicato ma soprattutto molto più rischioso perché sono io che metto una cifra sul piatto che consente ai miei trader di lavorare.
1: Insomma, hai fatto
0: Quindi
1: non il doppio salto mortale, l'hai fatto pure anche carpiato, diciamo, no?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: Buttandoti in un
0: sì, sì,
1: settore, insomma, mi sembra
0: sì.
1: di veri squali.
0: Ti confesso che quando mi hanno offerto di comprare questa licenza, mai, ho detto, ma io non ci penso nemmeno, a 60 anni io pensavo di venire qua, prendere il lavoro di amministratore delegato di un gruppo e mettermi a fare, tra virgolette, la pensionata di lusso, no? E invece quando mi hanno detto compra questa licenza, ho detto non ci penso nemmeno. Poi in realtà quello che mi ha convinto è che poi io dico

0: Sempre nella vita i treni passano, no? Bisogna saperli raccogliere. E sono riuscita ad avere un contratto con ADNOC per la vendita degli oli lubrificanti in tutto il mondo. E quindi, avendo questo contratto in mano come donna, eccetera, ho detto: beh, forse è un segno, proviamoci. E quindi questo è quello che mi ha convinto.
1: Senti, allora Alessandra, io ti ringrazio soprattutto anche per la tua simpatia, la tua estrema chiarezza, anche per farci capire, insomma, un mondo difficile dove ti sei buttata, insomma, anche tu sei neofita. Grazie, grazie mille. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita. Lì, insomma, tutti parlano in inglese, quindi.
0: No, salam aleikum, è
1: Ah,
0: l'unica
1: alaikum
0: cosa che
1: salam.
0: imparate
1: Qui ci
0: quando
1: arrivo
0: sono qua.
1: anch'io.
0: Salam aleikum habibi. Habibi vuol dire amore mio, non si sa mai, ma
1: Grazie,
0: salam aleikum.
1: grazie mille ad Alessandra Burke, a presto!
0: Ciao Tiziana, un abbraccio, grazie per
1: Ciao,
0: questa
1: grazie,
0: opportunità.
1: ciao!
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno alla dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp al 347 67 66 291. Dottoressa, la pillola è solo un contraccettivo, in quali casi viene prescritta anche come terapia?
1: Allora, sì, oggi ci tenevo a dare un po' una prospettiva diversa rispetto al classico utilizzo contraccettivo. Diciamo che quando noi pensiamo alla pillola, pensiamo appunto a pillola contraccettiva, cioè un qualcosa capace di impedire un'ovulazione e quindi impedire una gravidanza. Ma negli anni, con l'evoluzione dei diciamo ormoni che compongono la pillola stessa, che sono progestinici ed estrogeni e sono diciamo ormoni simili a quelli che produce il nostro corpo normalmente, ma sono prodotti di sintesi, e con questa combinazione diciamo l'utilizzo piano piano nel tempo è passato da essere solo contraccettivo come effetto a un effetto molto più ampio che possa diciamo andare su larga scala anche su altre problematiche ormonali dipendenti, e questo grazie anche al diciamo agli studi, ai innumerevoli studi e all'utilizzo anche nel frattempo da parte di milioni di donne nel mondo negli anni di questi ormoni, per cui sono riusciti, abbassando il dosaggio estrogenico e sintetizzando dei nuovi progestinici, a essere sempre più selettivi e quindi a vedere che non solo era impedita un'ovulazione, ma si potevano applicare appunto anche su altri campi, soprattutto sulla, diciamo, sul controllo del ciclo, ma anche a livello dermatologico, nonché a livello oncologico. Se vogliamo fare, diciamo, un po' un distinguo e vedere bene diciamo i vari campi, sì, in cui oggigiorno può essere applicata la pillola, appunto in generale, pensando a un controllo del ciclo, tutte le volte che ci si presenta con un ciclo mestruale molto abbondante, molto doloroso, la famosa sindrome premestruale, quindi tutti quei cambiamenti che portano poi alla mestruazione mensile, oppure l'irregolarità stessa del ciclo mestruale, non tutte noi abbiamo un ciclo regolare, ebbene la pillola di per sé comporta

0: porta una regolarizzazione del flusso mestruale, una regolarizzazione anche nel ritmo e nella quantità e nella durata del flusso e del ciclo, nonché mettendo a riposo il nostro apparato genitale permette di prevenire anche dolori o comunque fastidi che sono riportati dalle donne proprio a seconda delle varie fasi del ciclo. Molto spesso oggigiorno si parla molto di endometriosi e la pillola, alcune tipologie di pillola sono state appunto studiate apposta per contenere le problematiche legate a questa patologia, che riguardano sempre il dolore fondamentalmente della paziente durante il ciclo mestruale, nonché per esempio la stare diciamo tenere sotto controllo il ciclo in presenza di fibromi uterini, se non anche banalmente avendo un ciclo molto abbondante si va spesso poi in anemia sideropenica, cioè da mancanza di ferro, quindi una regolarizzazione del ciclo comporta anche un miglioramento del ferro, della produzione di ferro, insomma comunque della forza nella donna. Da un punto di vista di pelle dermatologico, i nuovi prodotti, i nuovi progestinici che sono stati sintetizzati hanno permesso di aiutare in modo più selettivo l'iperproduzione di testosterone, che comporta poi una produzione di acne, di irsutismo, e quindi con questi nuovi preparati si tengono sotto controllo queste manifestazioni di irsutismo, di acne, si tiene sotto controllo la sindrome dell'ovaio policistico, che è una delle patologie o comunque situazioni, sindromi più presenti nel periodo mestruale. Posso elencare anche i benefici che l'utilizzo della pillola per lungo tempo possono comportare sulla riduzione o comunque sul contenimento del tumore alle ovaie e dell'endometrio, perché sempre con lo stesso principio che il corpo, la parte ginecologica viene addormentata e viene gestita da un prodotto che viene assunto dall'esterno, le ovaie dormono e quindi meno c'è produzione di ovociti, più l'ovaio è a riposo e quindi meno ha possibilità di andare incontro a trasformazioni, e la stessa cosa sull'endometrio, cioè su quella parte interna dell'utero che ogni mese deve mestruare, avere una pillola che tenga sotto controllo l'endometrio evita che ci possano essere delle iperplasie, cioè delle crescite anomale, certo, e cancerose. Ci sono anche studi su una possibilità di riduzione o comunque di contenimento del tumore del colon. Su quest'ultima parte, diciamo, oncologica, c'è invece sempre la grossa paura rispetto al tumore del seno, che non è da dimenticare, ma in termini assoluti di rischio è veramente molto bassa, e diciamo in un'anamnesi, cioè in una raccolta dei dati della paziente e in una proposta di terapia, bisognerebbe anche valorizzare i benefici appunto oncologici rispetto a un ovaio, un endometrio, paragonandoli comunque al lieve e comunque non per tutte lieve rischio aumentato per tumore al seno.
1: Allora, dottoressa, partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, mia figlia ha 38 anni, prende la pillola Azalia. Il ginecologo dice che è quella più leggera, però durante il mese vede come un leggero ciclo. È normale? Grazie, saluti, Norma.
0: Allora, sì, nel senso che da un punto di vista tecnico, per esempio, queste pillole sono date in regime continuo o con pochissime pause, in modo tale che ci sia un contenimento proprio del ciclo, del flusso, più garantito rispetto alla classica, che comunque funziona sempre, di 21 pillole più 7 giorni di pausa. È possibile però che ogni tanto ci sia qualche perdita di sangue

0: tendenzialmente spesso è più marroncino piuttosto che rosso vivo, ma questo non, diciamo, non comporta il fatto che non stia funzionando bene, non mantenga l'effetto contraccettivo, che comunque, diciamo, è sempre un po' il principio principale per cui si prende la pillola, e anzi questi regimi più lunghi tendono a dare proprio maggiore stabilità sul flusso. Quindi se ogni tanto succede, non succede niente. È ovvio che, per esempio, io ne parlo spesso con le pazienti, perché se queste perditine diventano abbastanza frequenti, pur non rappresentando un problema clinico, un problema medico, possono, diciamo, portare qualche disturbo nella vita quotidiana della paziente. È vero che è molto leggera come principi attivi.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani le nostre telespettatrici.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Eccoci ancora insieme con la dottoressa Francesca Canegallo, ginecologa. Stiamo parlando della pillola. Quali sono gli altri utilizzi? Noi siamo sempre abituati a pensarlo solo come contraccettivo. E allora andiamo avanti con le domande al 347-6766-291. Poi vi ricordo che potete, se volete, telefonarci anche in diretta all'800-640-771. Buongiorno, volevo sapere se prendendo la pillola per anni ci possono essere delle conseguenze a lungo termine sulla salute. Grazie Rita.
1: Allora, questa è una parte, è una domanda interessante perché diciamo è un po' una delle paure principali delle pazienti, nel senso che molto spesso già il fatto di dover prendere qualcosa che non sia naturale, che non sia prodotto dal corpo, eccetera, dà un po' di riluttanza. E nel momento in cui invece si accetta di assumere un, ad esempio, una pillola, i miti, quello che diciamo da un punto di vista sociale viene detto, che appunto a lungo termine ci possono essere dei problemi soprattutto sulla fertilità, fa sì che insomma la pillola sia sempre un po' un dubbio, ecco, una problematica. No, è da sfatare anche questo mito, nel senso che in linea generale non viene intaccata per esempio a livello di fertilità una fertilità, anzi in linea generale, questo però non vuol dire che allora la pillola debba essere usata per questo, però ci sono meno ovulazioni, quindi comunque c'è un po' più di preservazione a livello di riserva ovarica, e soprattutto poiché la pillola è comunque un utilizzo di ormoni dall'esterno che mettono a riposo il nostro corpo ma continuano comunque a lavorare, nel momento in cui vengono interrotti, così come si presentava prima il nostro corpo, così si ripresenterà. Quindi quello che a volte chiedo comunque nelle anamnesi, nella raccolta dei dati, è anche proprio capire la motivazione per cui si arrivi a prendere una pillola, perché se ci sono delle irregolarità mestruali è giusto poi valutare nel tempo se queste sono passate o sono rimaste, ma questo non significa che allora bisogna ogni 5 anni interrompere la pillola, piuttosto che fare appunto delle pause prolungate, anzi molto spesso questo comporta poi dei rischi, soprattutto da un punto di vista contraccettivo, perché si ritorna come prima e quindi aumenta il rischio di gravidanze indesiderate.
0: Buongiorno, da molti anni ho un fibroma. Il ginecologo mi aveva detto che con la menopausa si sarebbe riassorbito, ma invece nell'ecografia c'è sempre. Cosa occorre fare? Grazie Maria, anni 69.

0: Allora, da questo punto di vista, ci vuole un'osservazione nel tempo. Il fibroma tendenzialmente, con la menopausa, è come se non ricevesse più, da mangiare, diciamo così, e quindi, se già negli anni a seguire dalla menopausa, è sempre rimasto delle stesse dimensioni o a volte può un pochino diminuire, è difficile che possa sparire perché comunque è una massa di tessuto fibroso, quindi è molto difficile che possa poi, diciamo, sciogliersi, però l'importante è che rimanga di quelle dimensioni. Tendenzialmente in menopausa non si opera, cioè c'è un'osservazione, a meno che questo fibroma non comporti poi dei rischi o dei sintomi importanti per la paziente, ma da come mi dice, direi che basti un controllo annuale ecografico, ecco perché il fibroma poi si vede ecograficamente.
1: Buongiorno, sono consigliati esami di controllo per una donna di 82 anni? Se sì, quale? Grazie ad Apelli.
0: Allora, diciamo che con l'aumento dell'età e della qualità della vita delle donne, un tempo diciamo sopra gli 80 anni, ma non c'era neanche la cultura di andare a fare dei controlli. Ovviamente un controllo generale per una persona, soprattutto che proviene anche da un'istruzione, eccetera, quindi sa che è importante controllarsi, male non fa. Da un punto di vista prettamente ginecologico, con tutto che io non vieto niente a nessuno, magari si può fare una visita o si può fare un'ecografia, molto spesso si può fare anche un'ecografia transaddominale in modo da valutare un po' tutti gli organi della persona, però diciamo dire no, esiste un limite di età per cui poi non si debba più fare nulla, assolutamente no. Anzi, se la persona lo richiede e quindi si sente più tranquilla e più sicura, è giusto venirle incontro. Ovviamente una visita a un ottantenne è un po' diversa, da una visita in età fertile.
1: Buongiorno, la ginecologa mi ha prescritto Sibilette per l'ovario multifollicolare, ciclo irregolare e a volte molto doloroso e acne leggera. Il mio dubbio riguarda quando si inizia a prendere. Lei mi ha detto il primo giorno del ciclo e poi sempre alla stessa ora. Io preferirei però assumerla per le 9 di sera, ma se il primo giorno dovesse arrivarmi il ciclo alle 5 del mattino, quando posso prenderla affinché faccia effetto? E l'ultima cosa, ogni 3 settimane c'è poi la sospensione, ma arriva subito? Sono un po' confusa, grazie Valentina.
0: Allora, dunque, solitamente non solo la pillola contraccettiva, ma tutti i farmaci sarebbe meglio assumerli a una stessa ora perché proprio in generale il corpo si abitua a ricevere ogni 24 ore il quantitativo di farmaco che serve, anche perché esiste un'emivita dei farmaci, quindi una possibilità di sopravvivenza nel corpo e quindi di funzione che devono svolgere e se passano troppe ore si rischia che questi effetti vadano a diminuire. Quindi, diciamo, la proposta di assumere la pillola una volta al giorno, ogni 24 ore alla stessa ora, che poi non deve essere la stessa precisissima ora, però diciamo nello stesso periodo di tempo sarebbe cosa buona e giusta perché funziona comunque di più. Da un punto di vista generale, visto che si inizia tra il primo, secondo, massimo terzo giorno di mestruazione, la prima volta, si può aspettare ovviamente l'orario migliore per prenderla, cioè doversi svegliare alle 5 del del mattino per prendere la pillola, penso che una persona dopo pochi mesi abbandoni, diciamo, l'idea di prenderla. Bisogna trovare anche un buon compromesso per poter sapere di prenderla sempre e di prenderla senza problemi. Da un punto di vista tecnico sono 3 settimane, poi se ho capito bene la Sibillette ha anche 7 giorni di pillole placebo, cioè finte. Queste nuove formulazioni servono più che altro

0: proprio per far sì che ci siano meno problemi, meno dimenticanze, perché la persona è portata a prendere una pillola tutti i giorni, sia che sia la pillola attiva, sia che siano le 7 pillole placebo, cioè finte. E la mestruazione tendenzialmente si posiziona proprio nei 7 giorni di pausa o di pillola placebo, solo che non posso sapere esattamente quando si presenterà. Quello che viene specificato è che questa mestruazione che si presenta deve essere più scarsa, meno prolungata rispetto a una mestruazione spontanea, e la cosa che diciamo dovrebbe succedere è proprio che si verifichi in questi 7 giorni. Quello che poi si consiglia è che passati i 7 giorni, che ci sia ancora perdita o non ci sia più, bisogna rincominciare la pillola, perché sennò perde l'effetto contraccettivo ed extracontraccettivo.
1: Sentiamo che linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno dottoressa Tiziana. Volevo fare un'osservazione alla dottoressa Canegallo, che francamente ne sta parlando un po' troppo bene, secondo me, dell'assunzione della pillola, nel senso che la maggior parte dei suoi colleghi invita a fare una pausa dalla pillola anche durante un anno, 2 o 3 mesi di pausa, proprio per fare tornare il ciclo nella sua condizione naturale e normale. Un'altra osservazione: nei libri non c'è scritto da nessuna parte che la donna deve necessariamente provare dolore durante il ciclo, alcune donne possono avere dei fastidi. Altra cosa, se la pillola ha così tanti benefici come ne ha descritto lei, perché non la può proporre come obbligatoria alle donne fare prendere l'assunzione della pillola? Risponda cortesemente a questa domanda. Grazie, buongiorno.
1: Grazie.
0: Allora, diciamo che vabbè, l'obbligatorietà non esiste per nulla, e quindi non mi permetterei mai di obbligare qualcuno a prendere qualcosa. Però diciamo che da donna a donna, paziente, nel momento in cui si parla insieme e ci si racconta sia le problematiche, diciamo magari, o anche le non problematiche di una vita personale, di una vita sociale, di una vita relazionale, di una vita sessuale, molto spesso la pillola, che ripeto non è che sia la panacea per tutto, però molto spesso è proprio una scelta mirata e utile, perché controlla sia la possibilità di scegliere liberamente per la donna se diventare madre o meno e quando lo desidera, sia magari di portare dei benefici su una mestruazione, su un ciclo che, al di là che ci siano un sacco di colleghi uomini che assolutamente sono assolutamente empatici con le pazienti e sono assolutamente meravigliosi con le pazienti, molto spesso la questione del dolore, visto che questo utente parlava di dolore, viene se non sottovalutata, comunque normalizzata.
1: Diciamo
0: E
1: che
0: per
1: chi non lo
0: esempio,
1: prova è difficile che possa parlarne con contezza, come per chi prova quel dolore o le altre, diciamo così, problematiche che porta il ciclo. Quindi è difficile poi, no, far comprendere ad un uomo, no, dottoressa?
0: Allora, quello sì, ripeto, al di là che ci siano poi ovviamente i miei colleghi uomini
1: No, ce ne
0: assolutamente
1: sono.
0: empatici, però ecco, però sì, è un po' difficile. Diciamo che per rispondere, diciamo, poi a questo signore, a questo utente, infatti è molto importante parlare con la paziente, cioè non è che il medico non impone niente, si parla insieme, si vede se la pillola possa essere una soluzione che possa, diciamo, migliorare la qualità di vita della paziente. Se così non è,
1: Certo.
0: si parla di altro, ecco, assolutamente.
1: Poi ci sarebbe, magari ne parliamo un'altra volta, no? Di quanto venga tutto basato come se fosse un desiderio, no? Femminile, no? Quello anche di avere una regolazione oppure di non avere il ciclo in un determinato periodo come se fosse un capriccio, ma magari ne parliamo un'altra volta. Le
0: Esatto,
1: leggo questo.
0: sì.
1: Ecco, ci siamo capite.

0: leggo questo velocissimo messaggio. Donna, 79 anni, perché il prelievo, perché lo striscio è più doloroso a questa età? Dipende dalla mano di chi lo fa? Grazie.
1: Allora, diciamo che al di là poi della mano del medico, ma di solito

0: della donna che soprattutto in post-menopausa presenta delle mucose un pochettino più asciutte e quindi il prelievo, penso che intendesse il pap test, può risultare più fastidioso, doloroso. Cercando di parlare, di mettere un po' più a agio la persona, perché comunque ricordiamo che ci si mette nude su un lettino davanti a un medico che comunque non conosciamo magari benissimo, quindi ci sono una serie anche di interazioni più psicologiche, però diciamo che se si prova fastidio o un pochino di dolore è più riferito a una situazione locale che alla mano dell'operatore. Poi può esserci anche una mano un pochettino più pesante rispetto a una più leggera.
1: Grazie, grazie mille alla dottoressa Francesca Canegallo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, grazie a voi, grazie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Rocky, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 110-112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia da gogliardica da ben 43 anni. E solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi cerca? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi ha riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, t'ho detto mille volte che non mi piace il gorgonzola e comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare ai tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellin.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo, è proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciata questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ridi? Sono uguale,

0: Guardate, guardate qua, Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
1: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
0: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri. Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia. Venga su, dai, dai, venga su. Venga su. No, venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me. Ecco così. Visto? Vai su.
1: È suo padre?
0: No, adesso la facciamo insieme, la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quanto ti sciorpi.
0: Soprattutto se esci. Se esci. Anche, vuoi andare avanti, Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non indovinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, tieniti,
1: E quindi... sei andato?
0: Sono andato.
1: Sei andato a San Martino?
0: Sì.
1: Rifammi la battuta.
0: Quando? Beh, lì adesso non mi ricordo più un cazzo. Aspetta, Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove. Cos'è.
1: No, io.
0: Ok, ma non sai quando esci.
1: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
0: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
1: Ah, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
0: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei musical. Sei con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate.
1: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
0: Ah, l'amore è un perverso folletto.
1: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non gocca più in Belin?
0: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
1: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
0: No, vi la scassi!
1: Non dire queste parolacce, su insomma, un po' di ritegno.
0: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista. Pacchista, vai. Ecco, ha 2 addirittura le pacche. Che 2 eccessi, ragazzi. Allora, attenzione. Dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi. Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
1: Ma posso fare la conta?
0: E fai la conta.
1: Sotto il ponte di Baracca anche. C'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
0: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacobbo.
3: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci dipingendo l'ultima cena ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché se su una porta a vetri c'è scritto tirare noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
0: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager? Ma vai, fammi il piacere!
1: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
0: Eh

0: senta, facciamo così. Allora io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione. Va bene,
1: bene? Bene, bene.
0: E allora sigla la pacchista della Liguria.
2: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
0: Per cortesia,
2: no,
0: anche lei.
2: Per favore, tenga.
0: Sì.
2: Me lo dia forte qui sulla testa.
0: Vabbè, se non vuole altro.
2: Ah.
0: E due.
2: Ah.
0: E tre.
2: Ah.
0: E adesso mi spiega perché questa cosa.
2: Sono anni che non prendevo due cappellate.
0: La prego, per favore.
2: Grazie.
0: Piuttosto, come si chiama?
2: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
0: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
2: Sì. Sono anni che vengo da sola.
0: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
2: Sì.
0: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
2: Sì?
0: Sì.
2: Sì, mia sorella, la Teresa.
0: La Teresa.
2: È lì, in platea.
0: In platea?
2: Teresa!
0: Teresa?
3: Non era Fabio Cannone.
0: E dove Fabio Cannone arriverà?
2: La Teresa,
0: eccola lì. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.
2: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
0: Due gocce d'acqua.
2: Uguali, siamo gemelle.
0: È vero. Allora, adesso. Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. Sì, è il dottore.
2: È il dottore.
0: Vuol sapere che cosa volete fare?
2: Allora,
0: sì.
2: mi sono confidato e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
0: sì.
2: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
0: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
1: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
2: San Martino?
0: Sì.
2: San Martino, no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
0: Ma che cosa, scusi?
2: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose io non ho mai. Io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma mia sorella.
0: Io già devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia.
2: È vero.
0: Che rimanga qua tra di noi.
2: Lo sappiamo, in casa così sì.
1: E lei San Martino ha mai fatto scambi?
0: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato si è tirata giù la gonna e gli ho detto Belan Belen, che belin.
1: Oh. Ah, San Martino, ho capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
0: Sì, per favore. Sì, quindi che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
2: No, tengo il mio pacco.
0: Tiene il suo pacco.
2: Sì,
0: e allora
2: pacco.
0: Vediamo
2: il
0: che cosa
2: pacco.
0: C'è dentro il suo pacco.
1: Il suo pacco era il 7, vero?
2: Esatto, no.
1: Spacchetto?
2: Sì, aprilo.
0: Spacchetta?
1: Intanto non mi vede però
0: al
1: lei.
0: Al mio 3,
1: Non mi vede?
0: Sì, non la vede?
2: Assolutamente.
0: Infatti. Al mio 3, pronti. Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme, diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo. Qui ci occhio che qui minghia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti via. Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
2: Prima che sfiga, Teresa, ma siamo sfigati. Vediamo un po' il nostro pacco.
0: Vediamo almeno che
2: vediamo
0: cosa.
2: Vediamo il nostro pacco.
0: Aspetta, spacchettare. Pronti?

0: Paqueta. Ha vinto Umbalu Belin.
1: Oh, Umbalu Belin, finalmente! Adesso vado di là e lo provo subito. Permesso, Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
0: No, no, Teresa, sei qua, dove vai?
2: Smelli, smelli, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao.
0: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in cinque, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagaglio, risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso a Teresa! E adesso... Che seratina, ragazzi! E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero.
3: 12.
0: Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora, 9, perfetto, me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di... Signora, dica un numero, e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po'. Signora, mi dica... Se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero.
4: 11!
0: No. Io così non ce la faccio, eh? Ho chiesto a una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Eh? Non ho capito cos'è.
5: Siamo solo all'inizio.
0: E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento!
1: No, no, no, no, no, no! Questa la devo presentare io.
0: Allora, insomma, sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
1: Maleducato.
0: Signora Vaudetti, certo. Come va? Tutto bene?
1: Bene, grazie.
0: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
1: Cerchiamo di farcela, grazie.
0: Cerchiamo insomma di farcela.
1: Comunque,
0: mi dica,
1: buonasera.
0: Sì.
1: In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
0: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo dico.
1: Ma comunque la sigla di apertura Sugar Sugar sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento.
0: Buon divertimento, Sugar Sugar.

0: Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente... È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale A a parlavano tatta con la lettera A. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.
1: Da, va, sa.
0: E dai, vai, su.
2: Raspara pana parna fara mara ta dormanta da sara ta rasbagla calzara
1: sacara camanalba.
0: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così: respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera eccetera eccetera.
1: Ca camamà.
3: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
3: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
4: Pancara.
1: Pancara.
4: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
1: Camamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
1: Da patatana.
3: Da patatana.
4: Da patatana!
0: Di
4: patatana!
0: Vabbè.
4: Patatana.
0: Di signorine. Movimento di signorine.
3: Ah. Ancara nanta.
4: Pacca rabba.
0: Ancora niente, poca roba.
1: Che voglia di palparmi una ragazza.
0: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza.
3: N'andarla ma a una manca casà, guarda.
0: Ah. Non dirlo a me, ho anche una... Una pistoletta carica.
4: Pastalata. Capastalata. Adatta manca. Manca. Manca. Manca. Manca. Manca.
0: Basta. Una minchia.
3: Manca. Pastalata.
4: Pastalata.
1: Speriamo che stasera si cava.
0: Ecco. E speriamo che stasera... ci si diverta.
3: Sa. Ah. Ma questa cassa qua?
0: E questa cessa chi è?
3: Lasciala parlare.
5: Sana. La Radana, la Pafaga dall'Asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
1: A pensa l'altra.
0: E pensa alle altre.
5: Amà.
0: Fa la parola.
5: Amà. Ma pa calama. Calapan.

0: A me piace l'uomo con la pancia.
1: Sono anche ballerina.
0: Sono anche ballerina.
2: La matarappa.
0: Non mi tira più.
1: Vaspatatata nella mia grotta.
0: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
3: Aspetta, spara.
0: Aspetta e spera.
2: Falla da fare.
4: Guarda Costa, guarda Costa, capozzo da fuoco.
2: Patatana.
0: Guarda questa. Che bella ragazza!
4: Da Fagana!
3: Pazzana!
4: Fagana!
0: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
2: Guarda, guarda come si attaccano. Là, ha una carta classa.
0: Guardate come si attacchina. Lui ha una certa classe.
2: Sa.
3: Santa Balamanza!
2: Balla.
3: Camatacama?
0: Senti, bella manza, come ti chiami?
4: Ava.
3: A cosa sei andata a Sava?
0: E cosa sei, un detersivo?
3: Trattalana, da quando ti avesti dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
0: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
4: Ma va a cagare!
0: È comprensibile.
4: Riprova.
3: Mamma. Ava. Ta papà è un ladra, arrabbata da stalla e ta la massa al pasto da lacca.
0: Tuo papà è un ladro? Ha rubato 2 stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
4: Ma non rampare al cazzo.
0: Smettila di infastidirmi.
4: Guarda balla, da caca nascata, Alba, nana zasta pa.
0: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
4: Albano! Alba! Alba!
2: Alba!
4: Alba!
2: Alba!
0: Alba! Albar!
2: Alba!
4: Alba! Alba!
0: Ah, l'alba!
2: No, Alba!
4: Alba!
0: Al buio! Ora il buio ve lo faccio vedere io!
3: Bagasca!
2: Bagasca!
3: Pazza da marda!
2: Tra!
0: Insomma.
3: Era brava. Scusa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti basta.
0: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
3: Guarda la stalla.
2: La
3: lana. A ta al vanta cacacarezza capella.
0: Guarda la luna, le stelle, io e te e il ventre che ci accarezza i capelli.
4: Ma fascala, ma vaffancala.
0: A Voscolo, ma vai a quel paese.
2: Dammi un baca in alla pa.
0: Dammi un bacio e nulla più.
4: Va la tassa la trambara, alla pa.
0: Voi vi volete solo divertire.
3: Dammi un bacio con la lingua.
4: Ma sa cantata la.
3: Ti prego in ganacca!
4: Sata da cagacazza!
0: Vabbè.
4: Sana spasata! Ma par salda!
0: Insomma.
4: Passa pansarca!
0: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci!
3: Bratta patana!
2: Magnatta!
3: Bagasca! Baraccana!
2: Tra!
3: Tra!
4: Canas

0: salda, tatta la parta saprana.
1: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
0: Fa spattanta gratta.
2: Ma spattanta gratta.
3: Siamo rimasta da sala.
4: Sala salata.
3: Fatta sala.
2: Pavassa tacarana.
3: Fa rassara.
4: Anche a tassa carana.
2: Cosa fatta sta Sara?
0: Samarata!
2: Venate con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Palla, Tarche e Carmen Rossa a Cannon Island.
3: Dava?
2: Cannon Island.
1: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
2: Ah, va vanera canna.
1: Saccara. Sarà una serata incredibile.
2: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vai, vedrai che serata incredibile.

0: Dai, dai, su, forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, vieni, truca.
1: Sì. Ah, sì, sì, sì. Dottor Mentana, sì. Com'è bello.
0: Grazie,
1: lei,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Sì. Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona? Ah,
0: devi sapere, caro Orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo, certo.
1: Forse, sì, forse... sì, ah, com'è bello lei, com'è affascinante.
0: Grazie.
1: Vero, è bellissimo.
0: Grazie, Orienta. E oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: ah,
0: sì.
1: Ma lei ha sempre un cazzo nella mano. Volevo dire, un colpo in canna.
0: Sì, sì,
1: e,
0: sì.
1: E visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: Ma Orienta, ma cosa dici?
1: Ma, mi dica un po'. E quindi sì. Oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo di paraculimpiadi. Sì, sì, sì, sì, sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate. Si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera, eccetera, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è originale lei.
0: Sì, sì, sì. E aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo. Sì, sì, sì, che stupa. Presto, presto,
1: va bene,
0: iniziamo,
1: va
0: vai, Orietta, sì, vai, vai, presto.
1: Una cosa, sì. In bocca al lupo.
0: Sì, sì, sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi. Sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente, cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro. Oh, e che il culo non si offenda, eh! Buonasera, signori!
2: Buonasera, Mentana!
0: Buonasera, prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla Picciocchi, il lancio del martello cum granusalis, no, e il cambio della poltrona... Iniziamo presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego.
3: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito Fratelli d'Italia non siamo interessati alle poltrone, quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
0: Certo, certo. No, no, no, Presidente.
4: È caduto il governo.
3: Stardo.
0: Segretario Schlein, non incominciamo e passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra. Prego, segretario.
4: Allora, guardi, guardi, dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone loro. La Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona. E poi quello, come si chiama, San Giuliano,
3: sì. Quello dei bagni in Corso Italia.
4: Mangialo, Rex.
0: No, no, non puoi. Rex, cuccia.
4: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore.
0: Onorevole.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
4: Brava.
5: Una vera pompeiana.
0: No, meno male.
5: E lui un incrocio tra Lino Banfi.
3: Lino Banfi.
5: E Pupo.
6: Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola.
0: Signori,
6: su,
0: signori, per favore, siamo alla Maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa. Avanti.
7: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
4: Certo. Oh, sì, gelato,
6: gelato al cioccolato, dolce un po' salato, su, sì, gelato al cioccolato.
0: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
7: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
5: Il governo è come nel Gattopardo, si cambia per non cambiare davvero.
4: Ma tutte le berinate che hanno fatto quelli di questo partito.
0: Buoni, buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, fermi, vi caccio via, fermi, oh. Vado avanti, mamma mia.
3: Oh, questo... Questo governo sta a fa storia!
4: Sì,
3: fa
4: storia,
7: la storia delle figure di merda!
4: Sì, onorevole, onorevole!
3: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare!
7: Bravo.
3: Voi il partito delle M&M!
4: Sì, le caramelline a forma di bottone di cioccolato!
3: No,
4: ma per favore!
3: No, è il partito della mussa morta!
0: No, signori, bravo, signori, bravo, signori, bravo, vi vedo un po' agitati! No, buoni, buoni, buoni!

0: Meloni sta perdendo tutto a me. Buoni! Segretario, la caccio, eh! Oh, vi vedo un parecchio agitati, vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi! Luigi!
1: Poca coraggia! Una patatina e popcorn! Merendine e salatini! Cocco, cocco, fresco!
2: Luigi! Luigi Di Maio! Ma dove ti eri cacciato?
1: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
0: Di Maio!
1: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro!
3: Bravo! Bravo! Bravo Di Maio! Bravo. Evviva la gondola di Di Maio!
2: Ma torna Luigi, ritorna con noi!
4: Ritornerò in ginocchio da te!
0: Di Maio, non è che lei, Scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news, sì perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni, sì.
3: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
0: Sta con l'audio, C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump! Buoni! Vi prego, signori! Paolo, ti prego, fai partire il servizio! Paolo, ci sei?
5: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento!
0: Paolo.
5: Teste di cazzo, accendetemi il microfono!
0: Paolo!
5: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento!
0: Paolo.
5: Adesso sì, funziona! Buonasera, grazie direttore, mi scuso con i nostri telespettatori, oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parlerà in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta a lei, signorina.
6: Scusi, veramente, mi dà due colpi
7: no
6: qui.
7: No problem, I was ready.
6: Nessun problema, lui è sempre pronto.
7: Tucca, l'ho.
5: La prego, presidente, si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato, il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
7: Because American people are the big cogliond.
6: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
5: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
7: Puttanoni for everyone!
6: Allora, puttanoni for tutti!
5: Sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
7: Ask Elon!
6: Chiedete a Elon.
7: Elon, sorry. Also, we're expanding the Greenland of Panama and Italy.
6: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
5: Italia?
7: Yes, with Georgia, my friend.
6: Sono d'accordo con Georgia.
5: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
7: Because, che pensi me, I'm gonna the American plan.
6: Perché ci penso io.
5: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
7: I will settle the relativo.

0: great actor around Mexico.
1: Allora, sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
2: E chi sarebbe questo grande attore?
0: Roger Moore.
2: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
0: Ozacrotoriam!
2: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
0: No latino, leggi contrario, oza creatoriam, ma ero ter cazzo!
2: Grazie, grazie Presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma, grazie direttore.
3: Paolo per il servizio e torniamo a noi alla nostra maratona sulle paraculimpiadi con una domanda a lei Presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
4: Ma assolutamente, se lei va a leggere bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
3: Ma non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
5: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
3: Ma a chi date alla fine?
4: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere? E che ci mettiamo a ridare? Ma dai, ma dai.
6: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
3: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La Presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non
6: sicuramente non dico
5: proverbio della nana tutta.
4: Ma state zitta,
3: no, di nuovo Meloni, perde tutto, per favore. Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato e vi faccio un'ultimissima domanda e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, dica, mi dica, ecco, ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitte?
7: Io voglio rispondere io.
3: Vada, segretario,
7: gli
3: vada.
7: Rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
3: E cioè?
7: Cerchi in Lega!
3: Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Buoni, fuori dallo studio, vi prego! Basta, regia! E pensare che questi signori qui, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

quanti spinti, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi.

0: talent di parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.
1: Ole, ale frate! Dallo! Dai compagni! Vai bastardi!
0: Yo! E adesso facciamo un applauso per i boomers.

0: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
1: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
2: Bello, dico io.
0: Ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
1: Ah, oh, raga, a me più tira che molla.
3: Danke, guten Morgen.
4: Brava.
3: Danke. Gentile.
0: Bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. Prego. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
3: E sì, che
2: sacria.
3: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti e sono stati i primi ad abbruciarsi a internet.
5: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
1: No, sono fuori, raga.
5: Fuorissimi.
6: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
7: Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
2: Su Facebook. Comunque, con mia moglie facciamo i TikTok.
4: Anche io con mio marito qui faccio TikTok.
7: Ah, sì? E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex? TikTok.
4: Ciò che è in Rolex... in pendolo.
1: Bella, te lo capisco. Bella,
2: comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
4: Noi stiamo diventando degli influencer.
0: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Prego Ela, vai avanti.
3: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
1: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, con i Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
4: Con il wifi.
1: Stiamo una crema, raga.
0: Una crema, cioè, che vuol dire?
1: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
3: E che fa? Che vanasken i primi maranza.
7: Maranza? Cos'è su una verdura?
8: Oh, di zio, che parlate? Zio, stai sciallo, Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, giù. Guarda com'è messo, l'ha gostato una tipa.

0: vuol dire costato?
1: Ma lascia perdere, fregostato, sono cose nostre.
2: Mille stimoli, intelligenza artificiale, ISS, oh, ISS a distanza, il cybersex.
3: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
4: Ma io non capisco, sesso a distanza. E un bel giù, come fai a farci entro?
3: Ma non vi ricordate? Anche noi praticavamo il cibersex.
4: Ah sì, mia suocera

0: canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
1: Bravo. Oh zio, zio, ecco, zio, zio. Zio, guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
2: Vai, vai con la musica, vai, vai, con, vai, le mani, vai, dai. Vai con le mani,
3: un po'.
2: Dai, dai, dai,
1: dai, vai, frello,
2: dai. Oh mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton, mangia solo la pasta con il ton.

0: Gonzes House! Frau Blücher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli. Vabbè, che fare, caro.
2: Per me, macchie di leopardo,
3: per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
4: Ti che ragione.
1: Bravo.
4: No, non sei bene.
2: La leva. Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo. Zio, stai attento che se bevi vai in hangover.
1: Mi se bevi, ma non gli spiace.
5: Ma guardaci, bro.
3: Sì, guarda.
5: Tutta tech, maglietta PSG e vai che tri.
6: E se compro regalo alla pischella, io lo compro alla bancarella.
2: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco. Vai, mogli.
7: Ma ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
1: Ah, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così.
7: Questo sicuro, vedi, guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
1: Bravo, noi facciamo finta di non capire, ma in realtà...
2: Allora, se fai finta di non capire, milfona.
3: Ma cosa è milfona?
2: Milfona. Dimmi un po', milfona, che cosa che vuol dire frenzonato?
7: Frenzonato.
6: Diglielo un po', milfona. Cosa abbiamo detto?
2: Frenzonato.
6: Gostato l'abbiamo detto.
3: Ma va bene che siamo gli altri, vedi.
2: Gostato l'abbiamo già detto.
6: Hangover.
2: Hangover, gostato.
6: È frenzonato.
2: Frenzonato, no. Sì.
7: Con calma,
1: scusate, poi siamo noi ricoglioniti.
6: Un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
2: Frenzonato l'abbiamo già detto.
6: E quello è a parte che è gostato,
2: abbiamo detto.
6: Hangover.
2: Abbiamo fatto.
8: Ce l'hai scritto
2: si legge male perché è la seconda replica.
8: L'ha scritto davvero.
2: Sono già lavato le mani. Al pomeriggio.
7: A me può avere anche a me per...
2: Frenzonato.
6: Allora, allora io ci chiedo frenzonato.
2: No.
8: L'abbiamo già detto.
2: Frenzonato. L'abbiamo già detto. Ci devi chiedere disonesta.
6: Ma a hangover l'ho chiesto.
3: Sì,
6: allora dimmi un po' che se ti dico
2: una disonesta.
6: Frenzonato l'ho detto.
2: Dato
6: per scontato frenzonato.
7: Che l'abbiamo detto.
1: Abbiamo dato.
6: Anche ancora.
1: Oh, bellissimo.
2: Se mai.
6: Mettiamo che frenzonato lo sappiamo.
1: L'abbiamo detto.
3: Bravo.
6: Che cosa? Così ci devo chiedere.
2: Disonesta.
6: Cosa vuol dire di... frenzonato fatto. Disonesta.
7: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba, che...
6: No, è uno che la dà.
3: Capito.
1: Gnatri, dicevimo, bagascia.
8: Zì. E se vi dico fuffaguru, cosa capite?
2: Fuffaguru, un'altra.
8: Fuffaguru.
6: Ragazzi, se vi dice...
7: Fuffaguru.
6: Ecco, da frenzonato.
1: Va bene.
6: Frenzonato.
2: Sì.
6: È che io non sono tanto.
2: Ma non si vede.
6: Scusa, devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco. È mio amico Rocco, lo so. E allora, che vi diciamo...
2: Fuffaguru.
6: Angover la

0: L'abbiamo detto!
1: Lo so! Volevo farvi vedere che a Gover ve l'abbiamo detto.
0: Sì, l'abbiamo già detto.
1: Ghostbuster!
0: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo detto.
1: Ah, non costato, belli costato. E se vi dico... Frentonato a poco.
2: Fuffaguro.
0: Quindi fuffaguro, ti sai che...
3: Sarà tipo frenzonato.
0: No, ti sai che voglio dire contamusse?
3: Ah, contamusse.
0: Me l'hanno detto.
1: È uno che conta...
0: Contamusse, quello lì.
4: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo questo.
1: Mi fa schiattare, sei proprio frenzonato.
0: No, io basta con questo frenzonato, basta, ma avete stufato, ve lo giuro, che mi fate veramente, mi fate salire al crimine. Oh,
1: lì se ti sale il crimine, sei
4: ne ho detto non se ne accorge.
5: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, Yase. E voi generazione Z, con chi avete portato Z. Voi Yase?
1: Allora noi come generazione Z che
5: sì,
1: abbiamo costato.
0: Oh, belli.
1: Che abbiamo detto? Gostato!
5: L'avete detto, Yago!
1: Frenzonato?
2: Sì, mi pare! Mi pare
1: allora
2: di sì, zio!
1: Noi come cantante abbiamo... Mammut!
2: Mammut!

0: Ma brava! Brava la generazione Z!
1: Vai, chiamo!
0: Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, Boomers? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a San Dir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale.
4: Sì.
0: Grande addominale.
4: Sì.
0: E sotto conchiglia. Grande Schwanstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire. Ma voi ricordatevi di votare. Votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle.
0: Auf Wiedersehen!

0: Signoria, che semmo parte a trasmissione più bella de Sena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Ti torresa stasera,
0: hai visto, mia chi, mia.
1: Ti pagina bombonea. E anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciù bella de Turigia. Applaudi, applaudi. E a ciù bella de Turigia, a Carolina, che ne parla lo Sky Metro, da Funi via du Lagaccio, insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, oh, di prenderle anche, te capisci?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
2: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Orsese.
0: Ah, a parlare di?
2: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Ah,
2: Poi siamo a Sant'Orsese e parliamo del salame.
3: Salame?
2: Sì.
3: Salame? Ah, sì. A me piace, è un salame. Sì, ma non a fette, insomma, mica una biscietta.
0: Sì.

0: Sì, vabbè. A me piace fighe, allora cosa dico? Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri. E dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASEF, Onoranze Funebri.
1: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
2: Gilby, Carolina pensa solo a quello.
1: Solo a quello.
2: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, gemmo de prenutazione?
3: Gemmo una prenutazione da signorina. Te la do parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì, vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea, proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo che arrivo. Pronto?
0: Sì? Pronto? Sì? Casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, ma è casa Parodi.
4: È casa Parodi?
0: È casa Parodi.
4: Baci! Baci, vieni un po' per piacere, baci, un attimo che me è mai.
5: Arrivo un momento.
4: Vieni, Nan, vieni.
5: Chi arrivo? E che belli, non stanno fermi se cazzo de gambe chi è.
4: Ma ci senti un po' che quello della televisione. Come femmo di cognome gli altri, mi dice? Ma come?
5: Belli, come? Un cognome do bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vada a vedere in sciaporta. Porta.
2: Ecco. Ma no, come in sciaporta?
4: Allora, sciala mio, va a vedere in sciaporta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi.
4: Allora, Parodi.
5: Parodi. Che in sciaporta. Stai ferma.
0: Ecco. Allora, io volevo parlare con te la do Parodi.
4: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma, non c'è, guardi.
0: Ma si era prenotata.
4: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti non che c'è. Ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo.
5: Sì, cosa che è?
4: Il telefono, quello è quello della televisione.
5: Ah, quello della televisione.
4: Parlare, qua te la do. Mia, pigi, lo stanno attento. Sì. Come lì.
5: Fui. E via. Dove è la netta? Gemma!
4: Sun chi baci? Sun de re? Sun de re, mia. Chi siete? Per una volta che umide re, mia.
5: Non ti avevo visto.
4: Sentite.
2: Che bellino. Non so come la mia finita sera.
4: Pronto?
5: È un momento. Pronti?
0: No, pronto. È casa Parodi, giusto?
5: Un momento, per favore.
0: Ma no.
2: Ma come un momento?
0: Ma no.
5: Come se chiamiamo gli altri di cognome, Gemma?
4: Aspetta che faccio vedere il sciaporta.
5: È un momento, andiamo a vedere il sciaporta. Perché che noi abbiamo un
4: baci.
5: Sì!
4: Ma su sera de fea!
2: Ma no! Veniva, come si fa?
5: Gemma! Sotto lo zerbin! Da un tappeto, di sotto della chiave!
4: Ho capito! Se dice Zebrino. Zebrino.
5: Non mi avvegna questi moderni.
4: Si chiama Zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
5: Pronto!
4: Lascia Succhiello, mi
5: Allora, sì. Si chiamiamo Parodi Succhiello.
0: Sì.
4: Cos'è che baci?
0: Ho capito.
5: Momento. Ma te cattò un cordless? E mi pensavo che invece lei è un cordless.
4: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
5: Sì, aspetta.

0: Perché ricordati, quando ci fa il selfie,
1: sì,
0: bisogna fare sempre il culo di gallina, ah, così, sì, guarda. Sì. Che non l'ho mai capito, non l'ho mai capito perché fanno tutti così questo culo di gallina.
1: Vabbè, femmolo.
0: Va bene. Sì,
2: pronto.
0: Chi parla?
2: Oh, sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi. Che si era
0: un momento.
2: Sì, perché?
0: Dice che volevo parlare con Parodi.
1: Te la do, glielo dico che Nughè.
0: Nughè. Nughè, Nughè, poi che mu cordless che un po' va un po'.
2: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
0: Ci passo mia moglie.
2: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
2: No, no, aspetti. Aspetti. Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
0: Ma scusa, c'è di qua la voce adesso. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire.
1: Cose moderne, anche col computer.
0: Guarda, ho capito.
3: In fibra.
0: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
1: Fa che in gruppo. Un bel gruppo con tutto questo. Bravo.
0: Ci faccio mia moglie?
1: De lungo.
2: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
0: E allora?
2: Ascoltate, famiglia Parodi.
0: Un momento.
2: Ma no.
0: Questo dice, torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo
1: un gruppo.
0: Siamo sicuri che.
1: Sì.
0: A posto, per sicurezza, sì. Vanni un po' a vedere in sa porta o no?
1: Torna.
0: Sì, perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì. Ma mica cazzo ne so come se chiamiamo. È momento.
1: Mia, baci, ho staccò a targhetta.
0: Allora su Ghibli.
1: Te lo metto qui.
0: Mettimelo questo. Lì. Belin, sembra di essere in Sicilia.
1: Dunde?
0: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora, in questa targhetta c'è scritto Parodi trattino succhiello.
1: Succhiello.
2: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
0: Ma non c'è nostra figlia, ci passo
2: so
0: mia moglie.
2: Che non c'è. Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano,
1: sì,
2: potete vincere 50 panettoni.
0: Panettoni?
2: Sì.
1: Mai ben.
0: Cosa come lei?
2: Allora.
0: Aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
2: Ma devo ancora farvi la domanda, ma poi siete già a casa.
0: Siamo a casa?
2: Siamo a casa.
0: Vanno a vedere in sua porta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
1: Baci!
0: Sono
1: venuti i ladri! Non che c'è la targhetta in sua porta!
0: Non ho rubato
1: la targhetta, baci!
0: Te l'hai staccata prima!
1: A bolli.
0: Potevi andare giù da Cifotrono?
1: Al Cifotrono,
0: sì. Sì, chi è? Chi parla?
2: Oh. Allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
0: E chi vuole?
4: Attenzione! Non dica un numero, non dica un numero.
2: Allora, sentitemi, famiglia.
0: Chiedo l'aiuto da casa!
2: Siete in casa,
1: sì.
2: Siete in casa. Per 50 panettoni del 2012.
0: Belli del 2012, che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così, del terrassamento.
2: Del 2012, ma ancora mangiabili.
0: Ancora.
1: I regalemmo amici. Amici.
0: Le usiamo come tognolini per i posteggi.
1: Sì, dago a Steva.
0: Sì.
2: Allora, che cos'è il Kigemmo?

0: Aia. Dice con su leo chi gemo.
1: Vi do un aiuto.
2: Un aiuto.
0: Chiediamo l'aiuto da casa.
1: Ancora no, siete già in casa. Non è prevista questa possibilità.
0: Aspetti un attimo.
3: Allora, volete l'aiuto?
1: Cioè, sì. Allora, cucinosofo.
3: Fa molto bene alla salute.
1: Ecco.
0: Fa bene alla salute.
1: È cilindrico.
0: È cilindrico. E fa bene alla salute.
2: Allora, da qualche parte lo sa sentito. Davvero lo sa sentito da qualche parte.
0: Allora, me mugge dice che l'ha già sentito da qualche parte.
2: Sì.
0: Forse sai, l'anima non si ricorda bene. Dice, però l'ho già sentito da qualche parte.
1: Sicuro.
2: Ma si sente qualcosa in testa.
0: Gli si accende qualcosa in sa testa.
1: Vedi che... Che demo Vampi, un aiuto, sennò
2: un altro aiuto.
0: Con chi parlo?
4: Dai. Su Vampi, me senti?
0: Chiedo l'aiuto da casa.
4: Allora fammi già parodi, viatri, sei già a casa.
0: Cosa ha detto?
1: No, va bene così.
0: Sì, vada avanti.
4: Viatri, sei già a casa, va giù tu mi.
2: Allora.
0: Sì.
4: Allora. Uchi gemmo,
0: sì.
4: Ula la forma lunga e ula arriva fino a 30 citi di lunghezza.
5: Viva il chigemmo! Lunga vita al chigemmo! Ho capito questo leo,
4: ma stai calmo, tenuta agitata, stai tranquillo.
0: Senti un po' chi è. Allora, sì, aspetta, fermo così questo peggio chi, dammi la mano.
2: Fermo punte.
0: Allora dice che raggiunge tre. Chiediamo l'aiuto da casa.
1: No, non si può.
0: Siamo la famiglia Parodi.
1: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
0: Non c'è nostra figlia.
1: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
0: sì.
1: Avete capito che fa bene alla salute, sì. Cilindrico, sì. E 30 centimetri. È buono, si può usare, sì. Quando toccandolo,
2: sì.
1: Risulta duro e sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
0: Un ladito che se solo schiacci tipo la mozzarella ed è soda, o è buono. Se è raggrissito o è da cacciare.
2: Me sa che siamo, baci.
0: Sì,
6: capito.
2: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
0: Cioè?
2: Allora.
0: Ricapitoliamo.
2: È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro, secondo me non può essere altro...
1: È di colore verde.
2: Che il belino, dici che è il belino, diglielo, è il belino.
0: Sì, ma è verde.
2: È verde?
0: Ecco, sulle quello di Hulk.
2: È il belino di Hulk.
0: Allora, guardi, abbiamo due possibilità.
1: Due.
0: Sì. Uleu belin de Hulk. Uleu belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
2: Bravo.
4: Fammi già parola, mi spiace.
2: È movinto?
4: Ma non è induino.
1: No.
0: Allora.
4: Uki gemu.
0: Sì.
4: È il cetriolo.
0: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
4: Cucinoso, come dice
3: questo cetriolo. È un alimento vitaminico. Ed è formato per il 95% da acqua.
2: Allora, è proprio come quello di me e Maio, è 95% di acqua.
0: Sì, ma quel 5%?
2: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
0: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì, lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco cosa facciamo, un spritz.
2: Mi passo a Elsa. Vabbè, dico.
0: Facciamo.
1: Mi dispiace.
0: Dai, sì, un altro. Noi siamo Parodi e ci faccio un'altra domanda.
2: La nostra figlia.
4: Ti sai cosa facciamo?
0: Un premietto.
4: Mio amico che ha fatto ciò, ti sai cosa facciamo? Che dimmo? In proverbio in senese. E gli altri ne devono fare traduzione.
2: Ho capito.
1: Va bene?
2: Sì. Ma Maio ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Dica quello de Braghe.
0: Sì.
2: Quello de Braghe è quello bello.
0: Quello lì che
2: sì.
0: Pensa. No. Allora, le meglio a me e Braghe sguarò in tu che ho qui sguarò in te Braghe.

0: Μαλάκε! Δεν είμαι. Να σε μουνιά.
1: Ho vinto!
0: Ma no!
2: È bello.
3: Uno lea quello lì de Brago, la natru, è proprio vea. Cioè, sente questo, è proprio vea che i gondwin e i funzi nascono senza seminali. Tu che gondun.
0: Ma no, ma...
3: E mugagno?
0: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
1: Ancun. Sentimo. Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa.
0: Sì. Allora, ora vi dico un proverbio.
3: Sì, ecco. Sì.
0: Stemme ben a sentire. Un proverbio,
1: sì,
0: che dovevi fa traduzione, ulè, tite come o candu leccia, che o pigento chiù e o dice cubeccia.
3: Questo chi ti sa?
1: Ma questo lo so.
3: Sì.
1: Questo lo so, sì. È come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita, però pagano la tari più alta di tutta Italia.
3: È vero.
1: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Oreste Biancalana, o diceva a mio saia ma ciù la mio e ciù vedo rumenta in giro. Andiamo Gemma, andiamo. Io chiedo l'aiuto da casa. Caffè, vieni, Gemma. Vieni, Gianni. Vieni.
4: Corsini estrati che vale di tu. Giochi del tipe, luci d'armele, brifele, lasci in tu sei tu belle. Tu qui tu prede, nerva del tan. Scrive le torture, queste le parlo. Strasse le tagli, queste le tragi. Dosci le furro, ma peggio pur. Stelle di sì. Rei se scende, strapunte si ci le uegi e svele, te chiema fuse stupita l'uper, mine a gule per pubblici del cime, carte da sè, possetti da l'uomo, scarpe le plastiche, va bene a più, a lei che siamo fuori.
0: Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, sì, grazie. Ma e non fermarmi anche tu, perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
5: Cosa ti genchi, Gemu?

0: puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate, e benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh, cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e Donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo abbiamo fatto con il mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
2: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone.
0: Oh, sì.
2: E quando ritornava in albergo di notte, boom e boom e boom, certi colpi che te lo dico a fare.
0: Però dai.
2: Oh. C'è sta l'amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare.
2: Ma lo sai come la chiamano le altre?
0: No, come la chiamano?
2: La chiamano cesso.
0: Perché è brutta?
2: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
2: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala. Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
2: Mi pare Pig e il maialino parlante, la botte di
0: diventata. Ma come sei cattivo, ma piuttosto, Gianni, dove sta Gianni?
2: E Gianni l'ho lasciato giù in camerino che si stava a cagare addosso.
0: Però?
2: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
2: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
0: D'un truzzo. Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
2: Oh,
0: vuoi
2: io...
0: incontrarlo?
2: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
0: Va bene, allora, regia, per piacere, due sedute. Ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati. Facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia che studio, che ti che? Maria, proprio bello, eh? Che allora, eleganza, minchia che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi su senese. Diciamo che su 30 anni che c'unghio ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese portavo via un pelin, per favore, belli frigge chi è? Su 30 anni che c'unghi e mi sono. Vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin! Senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, con questo kebab che c'ha al posto... al posto della coscia c'è un kebab. Penso che due o tre volte ho guardato e ho detto minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto... Ho detto vado là e ci porto un cado.
0: Un cado?
1: No, cado se ce la davo prima. È passato terremoto, è passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cado.
0: Un cado? Cado.
1: Ma cosa capisci un cazzo? Allora, sento comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con kebab e volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso.

0: Valentina, dai, su. Questo, Tina, è per te.
1: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini. Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini. Stramaledetti.
0: No. No, perché... No, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.
2: Ah, c'è sta la signora che ha fatto così, no?
0: No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani. Così. No signora, quella è un'altra cosa. Così. Così. Musica.
1: Ma

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo? O voi che lo fate? Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro. Belli.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo... Sì, troppo truzzo, carino, è bello ma truzzo, io sono una donna fine, elegante, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo che mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
3: Anima mia, te la canta tua!
1: Oh, mica lo posso dare uno,
3: cioè... Anima mia!
0: C'è Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. C'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado?
0: Sì.
1: Cado?
0: Sì, t'era passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
3: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più.
1: Io ti ammazzo.
2: Per favore, smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila, prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
1: Mi guardia il corpo.
0: Però, scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei, sì, venga su un attimo.
2: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso sarto... Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Mi dia la mano, perfetto. Perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
2: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
4: Sì, deve arrivare.
0: Siete due gocce d'acqua.
2: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
2: Grazie.
0: Signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto.

0: vorrei dire. Grazie, grazie mille. Mi saluti il sardo, il sarto. Attenzione a imbelinarci, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. E io a te, sai dove ti porto? Ti porto, dopo che abbiamo... Fabio Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto.
1: Sì.
0: C'è Fabio Cannone, ecco.
1: Ciao Maria.
2: Oh, ciao Fabio.
3: Oh, e' qua da zia che ti fa mangiare l'arrosticino, altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere mi chiamo Kevin, ho deciso che ti porterò a Potantico.
1: Ah, sì?
0: Sì, prima ti porto su Bigo.
1: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
1: Sì.
0: Che e classe. Poi ti do lo squalo.
1: Ah, che classe. E poi dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai Gemma. Saluta che ci fanno l'applauso, piegati.
2: Grazie Kevin.
0: Vieni Gemma.
3: Ah, io mi tengo Fabietto.
2: E allora Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia!
3: Tutta l'Italia! Questa è di.

0: Signore e signori, buonasera. Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi.
1: Moscemo, buonasera, bentornati.

0: edizione di Ok, il prezzo è giusto, o come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Moscimo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera. E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su, lei chi è? Ci presenti, ci dica.
1: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
0: Mushi, sì. E cosa fa di bello?
1: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
0: Ma andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, ci presenti.
2: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato, tifo per il Grifone.
0: Bravo, sì.
2: Su uno yacht che si può andare senza telefonini se no vanno in mare. Mi chiamo Aldo.
0: Ma benissimo,
2: sono
0: Aldo.
2: Sono del Fossato, tifo per il Grifone.
0: Sono yacht. Sì.
2: Mi chiamo
0: e abbiamo qui il terzo concorrente. Mo dica, mi chiede, si presenta.
3: Buongiorno, anzi buonasera, sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
0: Mo benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
4: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
1: 5.000 euro.
2: 1.000 euro.
3: 15.000 euro.
0: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
3: Lasciamo perdere, che è meglio.
0: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
4: Bracciali in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
1: 6.000 euro.
2: 10.000 euro.
3: 5.000 euro.
0: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Aldo. Al centesimo anche tu.
2: Mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tifo per il Grifo.
0: Sì, l'abbiamo capito,
2: sono
0: Aldo. L'abbiamo capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
2: Terza vetrina.
4: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
1: 8.000 euro.
2: 9.000.
3: 7.000.
0: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, mo bravo Aldo!
2: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tipo per il Grifone, sono yacht.
0: Ma bravo, avevamo capito Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta.
1: Verrà il
0: mio
1: turno.
0: Andiamo subito con la prossima proposta, via!
4: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
1: 150 euro.
2: 100 euro.
3: E saranno sui 300 euro.
0: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la calca di governatore?
1: No, per carità.
0: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
1: 400 euro.
2: 720.
3: Anche con i treni?
0: Anche con i treni, Moshi.
3: 2.000 euro allora.
0: Mo no, solamente 295 euro. Mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano, ecologici?
2: Io ho visto tanto, non pago un bel IMP perché ho 70 anni e ho City Pass a gratis.
0: Eccoli.
2: E poi piglio il pullman, perché l'ultima volta che ho preso la macchina, io mi chiamo Aldo, sono dal Fossato, l'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camorra.

0: Sì. Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
1: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai,
1: va bene?
0: Facciamo i premi.
1: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Vabbè. Allora, terzo premio. Il secondo
0: allora,
1: premio,
0: un premio
1: bellissimo per tutti.
0: Tiro fuori da che cazzo di parte si legge.
1: Allora vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
1: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?
0: Chi è?
1: Eccola lì, la signora!
0: No, 990 rosa! 990
2: a 90!
0: Andiamo a darceli!
1: Ma guardate che premi!
2: Intanto,
1: pensate, lo champagne a storia! Una prebilibattessa per
2: il
1: le tavole!
2: Primo premio!
1: Per i palati! E il primo premio?
2: Verde, azzurro, non si capisce?
0: Lui 9,90.
1: 9,90 di peso.
0: Allora 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia senza scatola. A lui con la scatola.
2: Intanto il primo premio.
0: La differenza è quella.
1: È un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di tutti.
2: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
1: Allora, si butti giù di sotto. Faccia un salto.
3: Buttati
1: su.
3: Che è morbido.
1: E allora, e adesso andiamo con l'ultima attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
4: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
5: 45.000 euro.
0: 17.000.
2: 30.000 euro.
1: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente, Giovannino! Ma bravo!
2: Grazie.
1: Ma così puoi partecipare al premio finale.
5: Oh, e di che si tratta?
1: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
5: Ma fanno 100 settimane!
6: 100, 100, 100, 100!
1: Allora, vuole parteciparci?
5: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
1: Ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
5: Ma lei sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
1: Assolutamente no.
0: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
5: Dato in entrambi i casi l'ingresso, un leumesimo,
2: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una coloscopia, lunghissima, dolorosissima, e non sai mai cosa puoi trovarci.
0: Prenderselo nel culo è più...

0: Andare via, vieni qua, Edo, ti
1: prego. Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
0: No, Edo, ti prego, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
1: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
0: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
1: Lo so, hai ragione.
0: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
1: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
0: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata, ti prego, ci tengo tantissimo.
1: Che vuoi fare?
0: Fammi aprire l'ultimo pacco.
1: Ma perché vuoi
0: aprire
1: questo?
0: Perché è quello più importante di tutti, e tu lo sai
1: ragione.
0: Perché.
1: Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione, era chiusa la BAI, il cuore della BAI.
0: E tutto nasce dove?
1: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
0: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Balmabille prende spunto da queste lavandaie e sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il cancan.
1: Sì, incredibile. E dal 1913 la Baistrocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo

0: spettacolo con questo ballo, e questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante tante altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la Baistrocchi come testimonial.
1: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
0: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
1: il

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti! Concediamo ai ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore! Bravi, bravi, bravi! Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere, ma ahimè signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo, Belin che pacco, sperava di venire. Dice, vai che magari, no signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso, ma d'altronde quanti pacchi ci sono?

Quanti tipi di pacchi? Di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi. Quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, pacco, lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa BAI ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente di non avervi tirato un pacco.

i ragazzi entrano. Io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso.

la nostra coreografa Renata Trinetti. È lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia, il nostro presidente dell'Associazione Goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella, vi chiediamo

0: non finisce qua, tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena.
1: Fare un quinto evento, che cosa c'è? Un regalo che voglio donare a te.
0: La nostra costumista Simona

0: scenografie Stefano Filata.
1: Voglia sulla città, di qua e di là, per riportare un po' di spensieratezza.
0: Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due, che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, che eccolo laggiù, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a ballicchiare, eccolo laggiù Matteo.
2: Matteo che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare. Possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
2: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da anni, da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
2: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecchio. Grazie Astoria che sappiamo che è qua in platea.
0: Ricordati di lasciarla all'ingresso che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
3: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
0: No.
3: Ecco. Di solito
0: non hai sentito.
3: Questo è quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale perché c'era il grosso rischio

0: che quest'anno non si riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche teatro, siamo riusciti comunque ad andare in scena, ma questo l'abbiamo fatto grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco. Sono loro che sono riusciti a farlo. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci veniamo con estrema soddisfazione e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
1: Allora, se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi. Se nulla, null'altro dobbiamo dire, ringraziamo Camogli per la splendida ospitalità. E speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda nasce spontanea e vogliamo chiedere a voi, prima di far partire l'inno e di calare il sipario, ma Frenzonato, abbiamo detto inno!

0: Grazie Sipario, Maria Maria Sipario, c'è posto per te.
1: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
2: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è cominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
1: Però è una storia...
2: Beh, veramente... Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
1: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
2: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
3: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
2: Te la senti?
3: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste. Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Il Mimit
2: è
0: il ministero.
2: Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani,
1: che non è una figura secondaria,
2: è il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima

0: volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro 2 settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
1: Ecco, il fatto è che noi siamo abituati, noi poi vecchi cronisti, siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, come, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
0: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro certo. di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
2: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
0: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
1: Ecco.
0: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos sul Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono, quindi, Francia del Nord, ci sono in Spagna, nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
2: quindi nel nord
0: Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. Ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
2: Cornigliano Novi.
0: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
1: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria, che tra virgolette potrebbe inquinare, e il territorio.
0: Guardi,
1: perché io sono rimasto a quei problemi.
2: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
0: Infinite. Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare? Che domani chiudiamo?
1: Certo.
0: Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
2: Nonostante i giudici di Milano?
0: Nonostante anche, mi permetto di dire, se questo dell'Alto Forno 1 a Taranto, per un incidente provocato.
1: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
0: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
1: Ecco.
0: Sì. Giusto?
1: Sì.
0: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Fos. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque idem, diciamo i nomi che ho citato prima, quindi l'Italia deve normalizzarsi.
1: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
2: Sentiamo
1: Chiara.
2: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: E allora la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte della comunità che fa

0: lavoro allarga gli orizzonti sugli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione, o comunque altri fattori di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
0: Sicuramente da quando ho chiuso l'altoforno nel 2005 è completamente cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'altoforno, cokerie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo dove tu lavori, sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo da
1: Certo,
0: fuori.
1: il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
0: Decisamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
0: Ma non è il fatto di temere o sperare, cioè alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare.
0: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo. Poi si vedrà.
2: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda
0: Sì.
2: di Cornigliano, una vicenda, cioè
0: Beh.
2: una protesta nata quasi da loro nel
0: Beh, in quegli anni, negli anni 90,
2: 1965.
0: sicuramente la
2: E
0: coscienza
2: poi.
0: dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due in
2: Certo, due.
0: particolare, la Leila indimenticabile, la
2: Leila
0: Leila Maiocco e
2: Maiocco.
0: la Patrizia Vanina,
2: Certo.
0: sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure e delle battaglie che hanno fatto, come
2: Com'è oggi?
0: segna la storia della classe operaia a Genova?
3: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un
0: Sì.
3: po'
0: Sì,
3: meno, un po' anche perché la leader,
0: la
3: cioè
0: leader era Leila, giusto che
3: la
0: sia così.
3: portavoce era, quindi momenti anche aspri, perché non
0: Beh,
3: bisogna
0: certo.
3: nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme.
0: Discutere.
3: Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
0: E avete trovato una strada.
3: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito, quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma
0: Ma
3: del 2005, il piano
0: certo.
3: industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto. Sono passati 21
2: Ma il
3: anni.
2: rapporto con Cornigliano com'è?
0: Questo
3: Io
0: è il
3: ci
0: problema.
3: vivo, io ci vivo,
2: Appunto,
3: io,
2: vivendoci.
3: anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E, secondo me Cornigliano, cioè intanto la popolazione è molto diminuita. Molto
0: Questo
3: diminuita.
0: sicuramente, anche
2: Questo
0: perché le condizioni ambientali sono un po'
3: è vero. Ma è
0: cambiate.
3: molto diminuita come numero di abitanti, come. Mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
0: Certo.
3: Ricordo c'era Buongadolla, ma che la
0: Sì. Beh,
3: rappresentava come.
2: certo.
3: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati i subprime, insomma, il mercato
0: È
3: immobiliare è
0: cambiata.
3: un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
0: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
3: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate. Oggi ne fa una e mezza.
2: E direi che a
0: Deve
2: questo
0: un po'
2: punto
0: crescere.
2: possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da
0: Beh,
2: Chiara e
0: per me.
2: ringraziando il nostro ospite.
0: Grazie.
3: Grazie a voi.
1: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio

0: dell'ex Silva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
1: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
0: Da quando lavori a Leva?
1: Sono stato assunto nel 2002.
0: Direi anche qui un po'
1: qualche
0: anni,
1: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
0: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
1: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
0: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
1: Ma come dicevo prima...
0: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
1: Ma allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
0: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
1: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere. Prima siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
0: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano. La gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata. Arrivano carabinieri e polizia. Sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
3: Nino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
4: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
3: Questo senza dubbio.
4: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
3: La sua cultura.
4: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo

0: se non ci fosse stata Little Caesar, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
0: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
0: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza Oscar Sinigaglia,
0: per la crescita del paese, per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo, il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
0: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
0: senza Taranto. Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui, che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, paradossalmente, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi.
0: Di soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
1: Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano a
1: scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al Cois a caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpianti

0: piangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
1: Certo, è un cadavere
0: È un
1: putrefatto.
0: cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle
1: Certo,
0: malattie,
1: sì.
0: eccetera, non si è mai fatta una. Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente. Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cokerie, perché
1: Certo, beh, quale abbiamo.
0: la brutta bestia è la cokeria.
1: Beh.
0: Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi
1: Che dà un
0: responsabilità,
1: diktat.
0: che dà un diktat su
1: Diktat.
0: Naia appena approvata, che per usare un termine alla Tognazzi prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa. No?
1: Mentre, invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio
0: No, perché il ciclo
1: da un punto di
0: integrale,
1: vista
0: il
1: ambientale.
0: ciclo,
1: Beh, quando poi ha
0: ma
1: fatto
0: no, quando le
1: l'accordo.
0: donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate.
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Beh, ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente, quella siderurgia. A quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orrù a Cornigliano in mezzo agli operai per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
3: Assolutamente.
4: livello proprio internazionale.
3: Sì, è
4: Si va
3: europeo.
4: oltre.
3: Sì, si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Noi, chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano diciamo, è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella

0: discussione.
1: Esatto, si parla anche di inquinamento. Era
0: sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse... Ora poi la discussione chiaramente...
1: È ampissima
0: e sicuramente il forno elettrico chissà se con le discussioni che ci sono
1: sarà
0: fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non...
1: Certo.
0: Non gli piace.
1: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Ma con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no? Ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. Non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.
1: Il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano queste, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumping, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
2: Colpisce la storia di Raffaele, edile di Marassi di 58 anni, schiavo del gioco per 40, perché lui la sua storia la racconta usando termini forti, parlando di autodistruzione, di un demone sempre sulle spalle, di troppi anni buttati via, di fidanzate costrette a lasciarlo, mentre lui si perdeva dentro una sala giochi, dentro una tabaccheria o dentro un bar. Una storia che sembra solo uno sfogo di chi ne ha passate troppe e invece è un lucido e disperato grido di allarme che lui, che pure non è riuscito a farsi una famiglia e non ha figli, rivolge ai ragazzi affinché sappiano stare alla larga dal demone dell'azzardo. L'adrenalina della giocata non la trovi da altre parti, confessa Raffaele, tradendo così con le sue stesse parole che quel demone ce l'ha ancora dentro, pronto a divorarlo. Le sue parole che celebrano un rito lasciano di ghiaccio. Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta, vedere i suoi colori, sentire i rumori, sapere che ti deve dare dei soldi. E poi l'attesa della moneta che scende giù nella cassa. Ma si può sconfiggere quel demone, come ce l'ha fatta Raffaele da oltre 3 anni, grazie all'associazione Giocatori Anonimi, un gruppo di sconosciuti che diventano amici. Non è un caso che 3 di loro hanno voluto accompagnarlo anche il giorno dell'intervista, come se accompagna un bambino, e sentendolo parlare, alla fine, si sono emozionati forse più di lui.
3: Raffaele, tu hai 58 anni, sei genovese della Val Bisagno e per una vita sei stato schiavo del gioco, eri compulsivo. Poi sei riuscito a uscirne. Raccontiamo la tua storia, come inizia da bambino? Tu che infanzia hai avuto?
1: Allora, la mia infanzia non è stata poi tanto semplice, avevo genitori che non andavano d'accordo, e mio papà alzava spesso le mani a mia mamma, per cui io era più facile che andavo a vivere dai miei nonni materni, dove lì il gioco prelevava su tutto. Mia zia era una che faceva il lotto nero, le schedine clandestine. Io ho iniziato a 15 anni

0: a fare le mie prime giocate. E le mie prime giocate dove vincevo, e il gioco mi riusciva a trascinare oltre che gli amici, la compagnia, la discoteca. Ero sempre lì a dover giocare, e non sapendo, diciamo che qualsiasi cosa che parlava di soldi mi attirava, sia che erano scommesse, sia che erano le prime macchinette dove davano il bigliettino. Poker, i primi videopoker, ecco. Per me il gioco era l'attrazione prima di tutto.
1: A 15 anni diciamo è iniziato. Quando ti sei accorto che era diventato una malattia? Oppure
0: che sono, perché io sono un giocatore compulsivo, la mia malattia l'ho scoperta 3 anni e mezzo fa, nel 2020, dove era tutto chiuso perché c'era il Covid, le sale scommesse chiuse, i tabacchini non facevano funzionare le macchinette, ma io giocavo lo stesso, riuscivo a giocare online. E giocavo, ma non lavoravo, perché l'azzardo mi ha portato via anche il lavoro, perché ho perso il lavoro, perché non ero mai sui cantieri.
1: Ecco, che lavoro hai fatto nella tua vita?
0: Io ero un edile, però partivo la mattina per andare a lavorare, dove le cose che ti portano via l'azzardo, no? Tu parti la mattina per andare a lavorare, nel tragitto un bar per un caffè, le sigarette e un tabacchino, vedi la macchinetta, ti fermi, diventa autodistruzione, ti si spegne la luce, non ti rendi conto il tempo che ci passi dentro, metti da parte il lavoro, metti da parte tutto. E io lì è che ho perso il lavoro. E nel 2020, giocando online, ho fatto una vincita grossa.
1: Quanto hai vinto?
0: Avevo vinto più di 5.000 euro e me ne sono giocati tutti su una partita la stessa sera. A mezzanotte e mezzo mi è partito, io dicevo, quando mi si oscurava il cervello mi partiva l'embolo, e l'ho giocato tutti su una partita e naturalmente ho perso.
1: Che partita era?
0: Era una partita del Brasile, era la prima in classifica contro
1: calcio.
0: Calcio, sì, l'ultima mia giocata è stata, perché all'indomani mattina non ho dormito tutta la notte, mi sono reso conto di quello che avevo fatto, il danno, e sono andato a cercare su internet e ho letto ludopatia. Ludopatia mi apparteneva, capivo che ero malato. Si dice, no, il giocatore sei malato, però finché non lo accetti, la malattia non la capisci, è difficile entrarci e cercare di tenere la bada. E io quel giorno lì ho perso tutto. E mi sono ritrovato di nuovo con gli stessi debiti, gli stessi problemi finanziari, gli stessi problemi. Perché io chiedevo soldi anche in giro. Quindi
1: facevi l'elemosina?
0: Elemosina e in prestiti. Prestiti soprattutto, no?
1: Quanti anni avevi quando facevi l'elemosina?
0: Ma avevo, se no, iniziato a 40 anni a avere dei problemi veramente con l'azzardo.
1: E andavi a prestare a chiedere gli spicci?
0: Chiedevo, mi era capitato anche, mi ricordo, un aneddoto che dovevo giocarmi delle partite alla sera, ero andato a lavorare, mi ero fermato con un tabacchino, avevo perso tutti i soldi in una slot, e per recuperare quei 2 euro per giocare la martingala della sera ho chiesto in prestito 20 centesimi a delle prostitute giù in via Maddalena. Ho fatto un giro di 10 prostitute per fare una telefonata a ognuno e ho tirato su quei 2 euro per giocare la famosa martingala, che poi probabilmente non avrò vinto, ora non mi ricordo, però ogni pretesto per chiedere prestiti per giocare era valido.
1: Ecco, uno dei problemi che chi è dipendente dal gioco, a differenza di altre dipendenze, visibilmente non si vede.
0: Sì, lo riesce a mascherare benissimo.
1: È un tossicodipendente, un alcolista.
0: Li vedi. Il giocatore, dicono che il gioco imbruttisce, però riuscivo ad arrivare a casa a far capire che non giocavo io. Perché poi alla fine avevi delle sconfitte, ma le riuscivi a mascherare. La faccia era sempre la stessa. Magari non dormivi la notte, soffrivi come un matto, ma la faccia era sempre la stessa. E l'indomani mattina era di nuovo un altro giorno.
1: Ti sentivi sconfitto?
0: Ti sentivi sconfitto, ma nonostante tutto il gioco era più forte, no, di te. Quindi cosa succedeva? Che l'indomani andavo a cercare delle altre partite, delle altre sale per cercare di nuovo di recuperare i soldi. Era un recupero, era il voler vincere tanti soldi per sistemarti, sistemare tutti, ma poi non...

0: non funzionava così. Non vedevi l'ora di tornare a giocare. Quindi era un meccanismo un po' autodistruttivo, perché non ti bastava mai. Non è che giocavi, vincevi, mettevi via due soldi per comprarti un paio di scarpe. Era al contrario, non vedevi l'ora di andare a giocare. E quando partivi per andare a comprarti un paio di scarpe, ti fermava subito un tabacchino o una sala.
1: Ecco, dicono che spesso dietro il vizio del gioco c'è la speranza di chi non ha possibilità di diventare ricco, no? Fare il 13, sì, a tutto calcio.
0: Il gioco ti dà quello, l'azzardo ti dà quello.
1: Tu no? Quello speravi di diventare ricco?
0: Quello lì l'ho sempre sperato, di sistemare la famiglia, comprare una casa. Ma poi era più i soldi che perdevi, ma soprattutto io ho sempre detto è il tempo che buttavo via. Io mi ricordo che partivo per andare al mare la domenica, mi fermavo da una sala per fare una martingala, no? una scommessa, e iniziavo dalle partite delle 9 fino a mezzogiorno. Da mezzogiorno, quando perdevo già le prime partite, mi saltava la giornata di mare, partivo, tornavo in sala a giocare, ritornavo al mare, ripartivo, sala. È il tempo che quando entravi là dentro ti si oscurava tutto.
1: Ecco, la prima persona a cui hai confidato di essere malato del gioco, diciamo con cui hai ammesso la tua sconfitta per chiedere aiuto, immagino, chi è stato?
0: Allora, io in primis non ho chiesto aiuto a nessuno, ho letto...
1: Con cui hai confidato?
0: Però la persona con cui ho confidato è stato mio nipote, che è molto giovane, e gli ho spiegato la situazione anche per cercare di avvertirlo a lui che il gioco ti distrugge. E lui era contento, è stata la prima persona che ho confidato.
1: Era contento di sentirti...
0: Sentire che io avevo bisogno d'aiuto, però me ne rendevo conto di aver bisogno.
1: Ti ha aiutato quello parlarne?
0: Sì, mi ha aiutato, ma più che altro mi ha aiutato le persone che ho frequentato quando non ho iniziato più a giocare, perché da solo non ce l'avrei mai fatto. Un miliardo di volte ho detto domani smetto, domani non gioco più, ma in realtà non, da solo non sarei mai riuscito, ecco.
1: Hai mai pensato di idee, diciamo, estreme nella tua sconfitta, di pensare di ucciderti?
0: Non ho mai pensato di uccidermi, però tanta disperazione mi ha portato a fare delle cose incredibili, a chiedere dei soldi con delle bugie.
1: Spiega, racconta qualcosa.
0: Ma ad esempio ogni mese era un compleanno di qualcuno in casa, io il bancomat me l'avevano ritirato, non riuscivo a prelevare, e prestami i soldi che sono rimasto senza benzina, non mai te li do, poi sparivi, non ti facevi più vedere, la gente ti cercava. Per arrivare a casa dovevi fare dei giri, dei palazzi incredibili, non potevi più andare in quella sala perché dovevi dare i soldi a quello lì. Allora andavi in un'altra sala ma dovevi dare i soldi a quell'altro là. Era tutto un fuggi-fuggi generale, è una vita che non si poteva fare, non si poteva
1: Poi
0: fare.
1: Poi sei riuscito a saldare quei conti?
0: Sì, ho saldato tutto, ho fatto ammenda quando ho iniziato a frequentare e ho iniziato
1: ecco,
0: a
1: la pagare. Salvezza, ci stai accennando, la salvezza è arrivato attraverso il gruppo dei giocatori anonimi.
0: Sì, io mi sono salvato così. Oltretutto io, diciamo che ho iniziato i miei primi gruppi online, perché le sale erano chiuse per via del Covid, era la zona rossa a Genova, e ho iniziato online. E online vedevo delle persone che le vedevo nel telefono ma non le conoscevo, però vedevo che mi aiutavano. E l'emozione è fortissima quello che sto dicendo. Persone che non ti conoscono, che fai il paragone a persone che ti conoscevano, ti frequentavano per 30 anni, che era tutta gente di gioco, che ti servivano per imprestarti soldi, andare nelle sale, andare nei casinò. Questi qua che non ti conoscevano e ti davano un abbraccio morale fantastico, ti davano un aiuto che iniziava a avere quella luce di speranza, no?
1: Questo tre anni fa però.
0: Tre anni e mezzo fa quasi. E son persone che non... Ecco, vai dal medico, dalla mutua, ti cura, ti fa... Questi qua senza nessuna medicina ti facevano capire che c'era speranza, e poi ora per me... Non dico che è diventata una certezza, perché ogni giorno devi stare a bada, devi tenere la malattia a bada, non puoi fare altrimenti.
1: Si va avanti 24 ore su 24?
0: 24 ore su 24, un giorno alla volta. Oggi mi sono alzato stamattina e ho detto oggi io non gioco, stasera andrò a casa e dirò oggi non ho giocato.
1: Ecco, c'è

0: Anche il CERT, no? I servizi della ASL che si occupano di giocatori, ti sei mai rivolto a queste istituzioni?
1: Sì, io sono andato al CERT ultimamente per trasmettere il messaggio che GA esiste.
0: Sono GA, giocatori anonimi.
1: Sono andato proprio 2 settimane fa a un CERT lì, arrivato.

0: lavorare su queste cose?
1: Il CERT poi in realtà ti dovrebbe mandare in un gruppo, perché lì nel gruppo di giocatori anonimi siamo solo giocatori, giocatori compulsivi, non attivi, che ognuno condivide la propria esperienza, la propria sofferenza, la propria disperazione. È da lì che dici oggi non devo giocare.
0: Ecco, ora si gioca online, questo per i ragazzi è terribile, no? È molto più semplice.
1: Questo sì, perché non puoi aprirti un sito tranquillamente, anche se non sei maggiorenne, perché con i documenti dei tuoi genitori lo puoi fare, giochi online e non hai la differenza che non hai il denaro nelle mani, non ti rendi conto di quanto denaro guadagni, di quanto ne butti via. E poi la prevenzione ci deve essere, però non vedo una prevenzione così grossa anche nelle scuole, in quelle cose lì, perché questi ragazzi qua fanno presto a rovinarsi.
0: Ecco, i ragazzi quando si possono accorgere che hanno problemi di questo tipo di dipendenze?
1: È difficile accorgersi di essere un giocatore compulsivo, perché è una malattia emozionale progressiva, più giochi più non ti rendi conto di questa malattia, no? Quindi magari a un certo punto fai delle tante giocate, poi chiedi soldi e poi a parte il tempo la sofferenza che provi, è una sofferenza che non...
0: Ma non c'è una spia che potrebbe aiutare i ragazzini a capire, guarda queste cose...
1: Secondo me per i ragazzini dovrebbero fare proprio un'ora di lezione di prevenzione a scuola, una specie di educazione civica per il gioco e penso anche per l'alcol e la droga, perché anche quello vedo che tanti ragazzini bevono tantissimo. Poi più delle volte dal bere è presto a passare al gioco.
0: Ecco, queste fragilità spesso si sommano, vero?
1: Si sommano, sì, specialmente quando fai uso di alcol, di droga, poi passi un attimo al gioco, perché poi uno, se è dipendente, fa presto a passare dall'altra parte.
0: Tu hai bevuto anche?
1: No, io ringraziando il cielo non ho mai né bevuto né drogato, però a me è bastato il gioco per rovinarmi la vita, perché ti rovina la vita.
0: Ringraziando il cielo, tu sei credente?
1: Non sono molto credente, credo più in un potere superiore che c'è in un passo del GA.
0: Hai mai pregato?
1: Sì, ho pregato tante volte, ma erano preghiere fasulle, no? Cioè quando dovevi aspettare una partita per vincere una somma.
0: Ah, speravi di vincere,
1: ma poi era tutto finto, perché poi all'indomani non ti ricordavi neanche più che esisteva qualcuno sopra di te. Era più un discorso lì per lì, speriamo di vincere sta somma perché devo dare dei soldi, oppure devo rigiocare, oppure mi devo comprare quello. Era proprio speranze così buttate all'aria.
0: Ecco, il momento della vincita, no? Ti porta euforia, cosa porta? Perché?
1: L'adrenalina che ti dà il gioco non la trovi da tutte le parti, no? Aspettare la partita, andare davanti alla macchinetta con tutti i suoi rumori, i colori, sapere che ti deve dare dei soldi, la moneta che scende giù nella cassa, sono tutte cose che ti portano un'adrenalina che non te la porta nessun'altra cosa.
0: Quando vedi cadere i soldi della macchinetta è...
1: Lì più delle volte dipende da quanto, perché a volte capita che vai lì, ci butti 2 euro e vincevi dei soldi, a volte capita che ci hai buttato più del previsto, poi ti viene una presunzione quando sei davanti alla macchinetta, no? Il difetto di carattere, te devi vincere e te sei superiore a lei, invece lo dice un passo, io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo e questo è un passo che è importante del GA. Io sono impotente di fronte al gioco d'azzardo, io invece da giocatore compulsivo attivo per me era, io andavo, la sfidavo e dovevo vincere io.
0: Tu senza il gruppo dei giocatori anonimi non saresti riuscito a uscire?
1: No, assolutamente, perché un sacco, ma tanti anni, per tante volte ho detto domani smetto, no? Facevo delle perdite grosse, arrivavo a casa, ma da domani non gioco più, da domani non gioco più, e poi mi perdonavo subito, all'indomani ero di nuovo lì a giocare, no? Io non sono mai stato, almeno in 25 anni, una volta senza giocare. Ho sempre giocato tutti i giorni.
0: A cosa giocavi? Tutti?
1: Dimmi. Giocavo a tutto, giocavo alle scommesse di calcio, giocavo alle macchinette, addirittura al periodo del Covid dove non c'era il calcio, dove non c'era le macchinette, le slot, giocavo al ping pong in live o online, cioè giocavo delle partite che si arrivava agli 11 e in live che partivano

0: ai tre punti e giocavo l'uno o due. Squadre giapponesi, cinesi, che non conoscevo neanche i nomi, non sapevo cos'era. Ma era proprio l'affare di giocare, l'azzardo. Il mio, c'è un demonio dietro la schiena, quel demonio devo tenere la bada, perché...
1: Lo senti ancora quel demonio?
0: Ce l'ho, però lo tengo a bada, quindi non si impadronisce di me. Sono io che ragiono, sono io che la mattina ho la libertà di scelta, di scegliere quello che voglio, il mio tempo. Io ho passato tante ore nelle sale, buie d'estate, d'inverno, ora viaggio all'aria aperta, viaggio con la testa alta, tutto un altro modo di ragionare, voglio andare a mangiare una pizza con gli amici, vado, voglio comprarmi un orologio, me lo compro, tutto un modo di ragionare diverso quando non sei più padrone del demonio.
1: Prima le tue giornate erano segnate dal gioco?
0: Erano segnate dal gioco, che erano, potevano essere 10 minuti, un'ora come 20 ore, sono arrivato a stare in una sala per 24 ore.
1: Le sale slot?
0: Le sale slot, sì.
1: Quando, l'ultima volta che sei entrato lì dentro, poi cosa provavi lì dentro? Lì era il tuo regno?
0: Lì era il tuo regno, specialmente poi quando andavi al casinò, che suonava tutto, che c'erano tutte queste macchinette qua che ti aspettavano, era adrenalinico, l'adrenalina che ti può dare un jumping, che ti può dare qualsiasi altra cosa, no? E quando entravi lì dentro ti si spegneva la luce, non riuscivi a ragionare.
1: Ecco, vengono anche pubblicizzate alle TV queste cose.
0: Certo, ora sembra una belinata, ma parliamo di tanti anni che ci sono i pacchi in televisione, il gioco dei pacchi, se andiamo a vedere anche quello lì azzardo, oltre le macchinette, le scommesse, quelle cose lì. Eppure la gente non ci fa caso, anche perché lo Stato ci viaggia su queste cose e non te ne rendi conto, ma ripeto, neanche tanto i soldi quanto il tempo che butti via. Quanto tempo butti via?
1: Hai buttato via un po' della tua vita?
0: Sì, almeno 30 anni. Questo non mi sono mai fatto una famiglia, io mi ricordo che andavo
1: per quello con... pensi?
0: Sì, io mi ricordo che andavo con ragazze davanti alla sala, gli dicevo faccio un attimo la giocata e torno, me ne dimenticavo. Mi dimenticavo lì, mi ritrovavo il casco sulla Vespa e sta qua non c'era più. Ti si spegne la luce, e quando ti si spegne la luce diventa una cosa...
1: Ecco, concludiamo, come è giusto concludere, con una speranza. Tu hai il numero a cui ci si può rivolgere se si ha problemi di gioco, è un numero di cellulare che è attivo H24 e poi da cui si può andare, avere delle informazioni per trovare il gruppo più vicino a sé in Liguria ma in tutta Italia. Puoi ripeterci?
0: Certo, il numero di GA34011. Io lo consiglio, non dovrei dare un consiglio io perché alla fine però andando a GA hai una speranza di potercela fare, almeno una speranza ce l'hai. Poi è tutto un meccanismo, devi essere te la tua buona volontà. Io mi ricordo che ai primi tempi facevo 5 gruppi settimanali e 5 gruppi settimanali significa un'ora e mezza a sera. Però quando giocavo sprecavo più tempo, sono sincero, quindi è tutto di guadagnato. Io lo auguro alle persone che hanno i problemi come me di frequentare questo gruppo perché è importante, molto importante. Ti aiutano, ecco. E io ripeto, mi sono ripreso la mia vita in mano, che è importante.
1: Grazie Raffaele.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie.

0: Lorenzo Malvezzi, Il privilegio del buio, editori Fratelli Frilli, siamo nel pieno del giallo, anche qualche cosa di più, il protagonista è sempre il nostro Tito Laremi. Cosa possiamo raccontare, Malvezzi, di questo ultimo romanzo?
1: Anzitutto, ciao a tutti quanti. Di questo ultimo romanzo possiamo raccontare che finalmente c'è una maturità lavorativa per Tito, che è sempre stato un precario. Adesso finalmente probabilmente ha trovato il posto fisso, anche se poi così fisso non è, perché per una serie di circostanze si trova a poter andare a lavorare dall'avvocato che lo ha difeso nel primo libro e che è diventata poi nel suo...
0: Si è sviluppato un rapporto positivamente.
1: Quindi, esattamente. Quindi ha, diciamo... trovato posto fisso e questo per il suo lavoro. Per il resto è sempre un personaggio

0: piuttosto particolare, sempre un califeur, quindi questo binomio, questo neologismo che lui inventa tra un califano, un franco califano e un gaffer francese per la sua abilità nel commettere gaffe e invece anche la sua abilità appunto nel avere un'ottima ascendente sul pubblico femminile, e che lo rendono sicuramente un investigatore sui generis, perché appunto si trova ad indagare pur non essendo un investigatore.
1: E su cosa indaga? Su un maniaco?
0: No, della... che lasciava le vittime stordite. Invece, in questo qua invece,
1: in questo su cosa?
0: Lui si trova a poter indagare su un assassino che invece appunto la polizia ha individuato un assassino e lui insieme all'avvocato difensore si trova appunto a difenderlo e a vedere se lui può essere o meno poi il...
1: Le ambientazioni come le scegli?
0: Ma dunque io scelgo l'ambientazione, innanzitutto le location sono sempre genovesi.
1: Ecco, ma appunto perché Genova è stata diciamo sfruttatissima, no? Ormai non lo era un tempo, adesso
0: blasonata.
1: È blasonata, sì. Come, ecco, come, dunque, come primo, ti vengono in mente?
0: Sicuramente i vicoli hanno una forte ascendente nelle storie, perché sono la location perfetta per poter fare in modo per poter questo chiaroscuro, no, che rende Genova perfetta per perpetrare dei crimini. Ma in questo romanzo in realtà io utilizzo anche dei quartieri periferici, utilizzo la Valpolcevera, utilizzo molto la parte di Begato, perché comunque è un dramma che si sviluppa in un contesto di periferia difficile che si incontra,
1: diciamo, sempre attuale,
0: sempre attuale,
1: sempre attuale,
0: ed è un contesto che però appunto si va a integrare però con quella che è la Genova bene, quindi c'è questa commissione di mondi mondi molto giovani che poi è quello che succede, perché oggigiorno
1: lo stiamo leggendo lo stiamo quotidianamente,
0: purtroppo in questa storia anche c'è una ci sono appunto delle vicissitudini per le quali si trovano a convivere questi mondi apparentemente così lontani, eppure in qualche modo necessariamente legati da quelle che sono poi le trame che vanno addentro al crimine. Io su tutti i romanzi a me piace dare una domanda, rispondere a una domanda. Perché
1: e la domanda qual era in questo caso?
0: In questo caso la domanda è se gli amici che noi abbiamo sono le stesse persone che abbiamo conosciuto tempo fa, oppure
1: che sono cambiate
0: e noi non ce ne siamo accorti e siamo rimasti fedeli a quello che avevamo imparato a conoscere all'inizio.
1: Quindi possono esserci delle sorprese proprio dagli stessi amici?
0: Ci possono essere delle sorprese proprio dagli stessi amici. Infatti, infatti diciamo che in questo romanzo mi sono divertito a giocare un po' con la struttura tipica del giallo. No?
1: Un'ultima cosa, i titoli come vengono? Perché è una cosa che mi chiedono in tanti, ma i titoli come
0: i titoli vengono scelti in sinergia con l'autore, con l'editore,
1: sì, però,
0: con Carlo.
1: Sai tu che li proponi.
0: Io propongo dei titoli e Carlo Frilli puntualmente
1: come ti è venuto in mente?
0: No, sicuramente dunque c'è una prima parte di questo romanzo che si svolge, la prima scena si svolge in una bisca e quindi in una bisca si gioca a poker e il buio è una delle
1: evidente,
0: esatto, quindi il privilegio del buio è proprio perché appunto c'è
1: prevale il buio sulla luce, che vuol dire anche qualcosa d'altro,
0: assolutamente sì. Noi non possiamo poi troppo diciamo così rivelare, però quello che siamo riusciti a fare in questo romanzo è giocare appunto con col tipico far vedere la pistola fumante nei primi 30 pagine del libro. Io in questo romanzo ho voluto posporre questo appuntamento per far vedere quanto un evento sia determinante e vari la vita dei personaggi, quindi ho lasciato prima un po' di spazio per vedere la vita dei personaggi prima che questo potesse capitare, e questo gioco però sembra che stia andando molto bene, speriamo che poi anche i lettori lo possano confermare.
1: Dunque leggete Malvezzi, Privilegio del Buio, Frilli Editore, buona lettura a tutti.
0: Buona lettura.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Roberto Russo, dermatologo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Insieme a lei per parlare di esposizione al sole, i rischi della nostra pelle, ma anche di prevenzione dei tumori cutanei. E allora, partiamo proprio dall'esposizione solare. Quanto è pericoloso esporsi al sole senza un'adeguata protezione e quali sono i rischi principali per la nostra pelle?
1: Sì, allora, partiamo.

0: Iniziamo con una brutta notizia, purtroppo. Il sole, la radiazione solare, in particolare la radiazione ultravioletta, è stata classificata come un cancerogeno certo. Quindi questo vuol dire che esiste la prova sicura che c'è una correlazione tra le esposizioni solari e lo sviluppo di tumori della pelle. Quindi il principale rischio per appunto chi si espone al sole è quello di sviluppare tumori della pelle. Certo che questa è una relazione che dipende anche dalla dose di radiazione solare a cui la persona viene esposta. Per cui se parliamo di prevenzione, la prima cosa da tenere presente è quella che le esposizioni andrebbero limitate nel tempo. Ovviamente a tutti noi piace stare all'aria aperta, soprattutto nella nostra regione dove abbiamo il mare, però quello che il dermatologo più zelante dovrebbe dire sarebbe proprio di non esporsi del tutto. Chiaramente questo non si può dire nella nostra regione, perché le persone comunque ci vogliono andare al mare, al sole, per cui evitare le ore centrali della giornata, questa è la cosa più importante, visto che ci sono la maggiore quantità di radiazioni ultraviolette nelle ore centrali del giorno, e non stare tutto il giorno esposti, limitare nel tempo quella che è l'esposizione. La crema solare sicuramente è indispensabile, questo giustamente l'ha detto già lei e lo ribadisco, però non deve essere vista come un lasciapassare, la persona non deve avere la convinzione che se si mette la crema allora può stare tutto il giorno al sole senza correre rischi. Non è proprio così, perché le creme bloccano comunque sempre una parte della radiazione solare, mai tutta. E poi dobbiamo considerare anche che per quanto le creme riportino l'indicazione waterproof, sudando e facendo il bagno o la doccia, in parte la crema viene tolta dalla superficie della pelle. In ogni caso la crema andrebbe 2 ore almeno e in quantità adeguate. Per cui non possiamo limitarci soltanto alla crema, ecco, come dicevo la crema non deve essere vista come un modo per potersi esporre in maniera scriteriata al sole, certo. Bisogna sempre moderarsi.
1: Come si fa a scegliere il fattore di protezione più giusto?
0: Ecco, diciamo che i fattori di protezione che noi vediamo indicati sulla confezione della crema solare sono quelli determinati in laboratorio. In laboratorio ci sono le condizioni ideali, vengono misurati con una quantità di crema applicata sulla pelle che non è mai quella che effettivamente la persona si mette, perché se così fosse noi dovremmo comprare un tubetto di crema alla settimana. Quindi la risposta alla sua domanda è che bisogna, alle nostre latitudini, utilizzare sempre la protezione 50+, perché effettivamente, ripeto, è un 50+ in condizioni ideali di laboratorio, ma per come la mettiamo tutti noi, per come la applichiamo tutti noi, non rappresenta davvero un 50+ nella nostra vita quotidiana reale. Quindi applicare un 50+ teorico significa applicare un fattore di protezione minore in realtà. Per cui partiamo da quello, se partiamo già da più in basso abbiamo una protezione che non è sufficiente.
1: È vero che anche con l'ombra, con il cielo nuvoloso, si può subire un danno solare?
0: Assolutamente sì, il cielo nuvoloso in particolare è pericolosissimo, perché la persona non si rende conto di essere esposta e di quanto è esposta, ma la radiazione ultravioletta assolutamente passa attraverso lo strato di nuvole, per cui sì, se ci si espone anche con cielo nuvoloso bisogna essere del tutto protetti. E per quanto riguarda l'ombra, chiaramente c'è una quantità, c'è una parte di radiazione solare che comunque passa attraverso l'ombrellone, per esempio, o il gazebo della spiaggia. Quindi anche chi pensa di passare tutta la giornata all'ombra farebbe proprio bene a utilizzare la crema solare, assolutamente.
1: Il problema, lei lo diceva prima, è per chi magari va in quella vacanza solo quella settimana all'anno e cerca in qualche modo

0: giusto di stare in spiaggia, magari sotto l'ombrellone, oppure anche di abbronzarsi un pochino facendolo in maniera non corretta, secondo quello che lei ci ha appena raccontato. Proprio per questo, voi state vedendo più casi anche di tumori cutanei, di danni alla pelle provocati dal sole?
1: Sì, assolutamente sì. Negli ultimi anni, o meglio negli ultimi decenni, c'è un aumento dei tumori cutanei dovuto a vari fattori, al fatto che si vive più a lungo, al fatto che anche noi come medici siamo più bravi a riconoscerli rispetto al passato, ma uno dei fattori è anche che sono aumentate le esposizioni ricreative, diciamo, quindi quello che dice lei, no? La vacanza al sole, la voglia di essere abbronzati. Quindi sì, effettivamente negli ultimi anni c'è un aumento, per cui ragioni in più per proteggersi.
0: Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori all'800 640 771. Pronto, buongiorno.
2: Ah, buongiorno.
0: Prego.
2: Senta, volevo chiedere al dottore se esiste una crema solare protezione 100 completa.
0: Grazie.
1: Ecco, allora, questa è una bella
0: domanda.
1: Se si
0: va in Oriente, diciamo, se ne vede anche di più alte, ma
1: allora, diciamo che bisogna fare chiarezza su, molto spesso le persone quando vedono protezione 100 si convincono che sia una protezione 100%, vale a dire che completamente blocchi tutta la radiazione solare. In realtà non è così, come si legge il fattore protettivo delle creme. Fondamentalmente una protezione 100 significa che lascia passare un centesimo dei raggi solari, per farla semplice. Così come una protezione 50 fa passare un cinquantesimo, la protezione 30 fa passare un trentesimo. Quindi di nuovo la protezione 100 non blocca il 100% della radiazione ultravioletta, quindi la persona che applica la protezione 100 non deve sentirsi tranquilla e pensare di potersi esporre al sole senza limiti, perché comunque una parte della radiazione solare arriva comunque sulla pelle.
0: Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, le magliette anti-UV sono più efficaci delle creme? Mantengono la loro efficacia anche da magnate? Grazie Angela. Soprattutto per
1: allora,
0: i bambini.
1: Sì, allora, diciamo, vengono utilizzate soprattutto per i bambini, ma sarebbe buona cosa anche per gli adulti, soprattutto per gli adulti che si espongono anche per attività sportive. Adesso non fa parte della nostra cultura, però ad esempio in culture differenti, come faccio l'esempio dell'Australia, dove il melanoma è un vero problema di salute pubblica, lì vengono utilizzate da tutti le magliette anti-UV. Assolutamente funzionano, è bene abbinarle comunque alla crema solare, ma è chiaro che avendo già loro un filtro riducono la necessità della crema solare, però in acqua funzionano molto bene e anzi il loro utilizzo migliore, perché dicevo prima che le creme solari comunque almeno in parte l'acqua le rimuove, invece la maglietta uno se la tiene addosso, quindi è sempre protetto. Pensiamo ai surfisti, pensiamo a chi esce in barca, stanno ore in mare, quindi è assolutamente una buona idea la protezione solare all'interno degli indumenti. Esistono anche i cappelli, i berretti col protettivo solare all'interno, ancora anche questi assolutamente utili.
0: Torniamo a parlare di tumori cutanei, di danni alla pelle. Lei diceva un aumento c'è, un po' perché siamo bravi, un po' perché forse nei decenni scorsi non c'era questa cultura, anche questa attenzione che forse oggi si sta creando e costruendo, e quindi i danni poi si vedono a distanza di anni.
1: Sì, è assolutamente così. Questa è una cosa molto interessante da dire. Effettivamente il danno fatto dal sole si paga a distanza di anni. Quindi oggi stiamo vedendo tante lesioni sulla pelle, tante forme tumorali o pretumorali che sono il frutto di quei comportamenti sregolati che venivano attuati magari 20 o 30 anni fa da una certa generazione di persone che magari si esponeva con gli specchi o con gli oli, i latti per abbronzarsi di più, anzi con l'obiettivo di bruciarsi, no? Una volta poi era questo il gioco, e ad oggi purtroppo si sviluppano i tumori che arrivano con una latenza di anni, quindi a volte il paziente magari

0: dice: ma come, io sono anni che non vado al mare. È vero, però il danno è stato fatto in precedenza e purtroppo viene fuori adesso la conseguenza.
1: Buongiorno, sono Massimo e non mi sono mai scottato in vita mia, ho 68 anni, significa che il sole non mi fa male? Grazie.
0: Allora, no, purtroppo no, non del tutto. Allora, non scottarsi è sicuramente una cosa buona, una cosa, siamo ben contenti che il signor Massimo non si sia mai scottato. Purtroppo però non esiste solo il danno che noi chiamiamo acuto. La scottatura è un danno acuto, vale a dire un danno ingente in un breve periodo di tempo. Esiste anche il danno cronico, quindi un danno fatto poco alla volta, giornalmente, e quindi queste persone in tarda età, ma in realtà diciamo a partire dai 50 anni, quindi non così tarda, vanno a possono sviluppare comunque delle forme di danno solare anche tumorale cumulativo, quindi senza essersi mai scottate, ma come la goccia che scava la roccia, giornalmente sono stati fatti dei danni.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e domani i nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme, stiamo parlando di sole, protezione per la nostra pelle, 800-640-771 oppure 347-6766-291. Mi hanno consigliato di stare al sole per assumere la vitamina D, ma se i dermatologi consigliano di non esporsi al sole, come si concilia tutto questo? Grazie.
1: Ecco, questa è un'altra buona domanda e qui purtroppo devo dire che spesso vengono dati dei messaggi scorretti anche da medici, da altri specialisti o dai medici di medicina generale, perché effettivamente è da ridimensionare il ruolo del sole nella produzione di vitamina D. Noi, la nostra pelle ha una capacità di produrre la vitamina D in risposta al sole che è bassa. Quindi dopo 10-15 minuti in cui il viso e le braccia sono esposte al sole, quindi 10-15 minuti in cui noi camminiamo per la strada in questa stagione, la pelle ha già prodotto tutta la vitamina D che poteva produrre, non può farne di più. Quindi aumentare il tempo di esposizione o aumentare la superficie di pelle esposta al sole allo scopo di produrre vitamina D è totalmente inutile e in più espone al rischio di tumori cutanei. Quindi è fondamentalmente poco utile per la produzione di vitamina D e dannoso per lo sviluppo di tumori cutanei. Quindi effettivamente se ci interessa la produzione di vitamina D non abbiamo bisogno di andare al sole, perché quel sole che noi prendiamo quando camminiamo per la strada è già sufficiente. Se continua a mancare la vitamina D, il problema non è risolvibile col sole, va eventualmente risolto con l'alimentazione e con l'integrazione anche farmacologica.
0: Sentiamo che linea con noi l'800-640-771, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo chiedere, grazie, volevo chiedere che se con la malattia dell'ES il sole la fa peggiorare o migliorare, grazie.
1: Ah, ecco, il lupus è una delle malattie che purtroppo vanno a peggiorare con l'esposizione al sole. Le persone con lupus hanno praticamente il divieto di esporsi al sole, perché va proprio a peggiorare. Si parla di fotosensibilità, quindi proprio di sensibilità alla luce da parte della pelle in pazienti con lupus, quindi assolutamente peggiora.
0: Qual è la differenza tra scottatura solare e danno cutaneo? Grazie.
1: È un po' quello che dicevo prima, la scottatura solare è il tipo di danno cutaneo acuto, quindi che si sviluppa in breve tempo, è un danno importante in breve tempo, quindi la pelle diventa rossa. E per essere più precisi, è il danno della parte più superficiale della pelle, che si chiama epidermide, ma noi facciamo un danno anche alla parte profonda, che si chiama derma, che è il danno invece cronico, quindi quello che viene a svilupparsi nel tempo, che si accumula nel tempo. Quindi diciamo che la scottatura è una espressione del danno cutaneo, ma il danno cutaneo ha altre espressioni di sé.

0: Senta, dottor Russo, si legge spesso ultimamente sui social, dove sa, insomma, molte persone si informano anche non andando a controllare quelle che sono le fonti, c'è questa nuova scia, diciamo così, di pensiero che dice no, ma in realtà le creme solari non servono, se tu ti abbronzi un pochino al giorno è tutto un interesse economico, se io qualche minuto tutti i giorni mi metto al sole e non mi brucio, non mi succede niente. Come rispondiamo?
1: Rispondiamo dicendo che forse in alcuni tipi di pelle, se uno prende un pochino di sole tutti i giorni, non si scotta, quindi non fa il danno acuto di cui parlavamo prima, ma fa comunque il danno cronico. E quindi sul lungo termine del danno lo fa e dei tumori si possono sviluppare. Possiamo pensare anche delle categorie di lavoratori, no? Il
0: Certo.
1: pescatore, l'agricoltore, il marinaio. Io non mi sono mai scottato in vita mia, ti possono dire. Ci credo perché sei stato al sole tutti i giorni, se ti fossi scottato avresti dovuto cambiare mestiere. Ma questo non vuol dire che quando incominciano a essere 50-60 anni di esposizione solare quotidiana, poi la pelle abbia dei danni e di conseguenza sviluppi dei tumori. Per cui poi noi parliamo sempre del melanoma, che è il tumore cutaneo più pericoloso, ma ce ne sono di altri tipi. Ci sono i carcinomi cutanei che sono un po' meno famosi, ma sono quelli collegati non tanto alle scottature quanto all'esposizione quotidiana, diciamo per tutta la vita. E quindi no, bisogna dal sole proteggersi. Io, come ho detto fin dall'inizio, il modo migliore per proteggersi è non starci al sole. Se ci vogliamo stare, comunque crema solare sarebbe meglio anche indumenti. No? Adesso la protezione che viene consigliata è quella di non rimuovere la maglietta e il berretto, per esempio. Però, insomma, diciamo, andare al sole senza alcun tipo di protezione è totalmente da sconsigliare.
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo parlare col dottore e chiederle se per la psoriasi mano plantare si può guarire. È una ragazza che è in cura con le Blime, cioè LX, 160 due punture al mese, fa nella pancia.
0: Grazie signora, sentiamo.
1: Sì, mi sembra di capire che la paziente di cui parla sia già in cura e con un farmaco che funziona molto bene per questo tipo di patologia, quindi direi che ci sono buone probabilità che la cosa vada bene.
0: Si può guarire o si tiene sotto controllo?
1: Si può anche guarire in alcuni casi.
0: Senta, dottor Russo, quali sono i segnali precoci di un possibile tumore cutaneo a cui dobbiamo prestare attenzione?
1: Allora, io quello che dico sempre per semplificare molto è di fare attenzione a quello che si sviluppa, alle novità che sulla pelle il paziente vede, quindi qualcosa che prima non c'era e adesso c'è. Questo non vuol dire che tutto ciò che spunta è necessariamente tumorale, ma quello che spunta è bene farlo vedere al dermatologo. Poi esistono per quanto riguarda i nei, esistono le regole ABCDE che sono ci consigliano di prestare attenzione alla asimmetria, ai bordi irregolari, al colore irregolare o differente rispetto agli altri nei e alle dimensioni, magari appunto più grandi degli altri nei che il paziente ha sulla pelle e alla evoluzione, quindi al cambiamento di questo neo, nel tempo. Però mi rendo conto che questo non tutte le persone riescano a farlo da sole sulla propria pelle, quindi per me il messaggio più semplice da dare è: cose nuove fatele vedere al dermatologo, cose che cambiano fatele vedere al dermatologo.
0: Buongiorno, le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto, come fanno?
1: Ecco, le persone che sono obbligate a lavorare all'aperto dovrebbero proteggersi. Una cosa importante, che io riscontro nella mia pratica quotidiana è che le persone associano l'esposizione solare solamente all'andare al mare, al massimo all'andare in montagna. Ma il sole è dappertutto, quindi se uno fa il muratore e lavora sui ponteggi o sui tetti, è chiaro che dovrebbe essere protetto, così come chi va a fare, che ne so, la camminata
0: Agricoltura.
1: sul lungomare e non va alla spiaggia. Quindi, di nuovo, protezione solare in crema, indumenti protettivi, possibilmente col filtro solare, visto che adesso esistono, cappello, berretto, occhiali da sole, anche quella è una foto

0: protezione. Quindi comportamenti come se fossimo al mare, anche quando non siamo al mare, ma siamo al sole lo stesso.
1: Ma questo durante tutto l'anno o solo quando ci sono i mesi più caldi?
0: Ecco, anche questa
1: perché
0: è una cosa
1: quando c'è più freddo.
0: Ma certo, allora in realtà il discorso che facevamo un po' prima, è chiaro che il sole invernale è meno forte di quello estivo, però se una persona è esposta sempre perché appunto per esempio lavora all'aperto o fa sport all'aperto, sarebbe bene che si proteggesse anche in inverno, perché ripeto, è poco il danno che si fa in inverno, però poco tutti i giorni dopo 30 anni diventa tanto.
1: In conclusione, quali sono i comportamenti quotidiani che consiglia per una prevenzione efficace, soprattutto in estate?
0: Allora, non state al sole tutto il giorno, limitate nel tempo l'esposizione, evitate le ore centrali, se possibile mantenete la maglietta o almeno il cappellino e mettete la protezione solare, tanta ogni 2 ore.
1: Il melanoma è ereditario?
0: Allora, una parte dei melanomi è ereditaria, in realtà non una grande parte, intorno al 10%. Gli altri 90% sono causati dai raggi ultravioletti, motivo in più per proteggersi.
1: Grazie, grazie al dottor Roberto Russo, dermatologo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Nuovo fine settimana di controesodo in Liguria, occhi puntati sulle autostrade, soprattutto quelle che attraversano le riviere, mentre il porto di Genova si prepara 26.000 passeggeri in movimento. Dopo i sindaci dell'Alta Val Polcevera, anche quelli della Val Trebbia alzano la voce contro il piano di AMT. Da Santo Stefano d'Abeto l'appello: non isolateci. Restano sfollate le quattro famiglie evacuate venerdì dopo il crollo di un muraglione a Borgoratti causato dal maltempo. Dopo pioggia e grandine inizia la conta dei danni nel comparto agricolo. Dai banchi del liceo Gobetti a San Francisco, Dario, quindicenne di Genova, è il re delle carte Pokémon. È uno dei cinque italiani che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali Pokémon del 2026. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di sabato. Lo avete sentito dai titoli, nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze estive. Attenzione massima naturalmente sulle autostrade per i tanti che si metteranno in movimento dalle riviere di Levante e di Ponente della Liguria. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver portato qualcuno a anticipare il rientro, ma davanti c'è un weekend di bel tempo e quindi tutto è ancora da verificare. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
1: Ha ufficialmente inizio il grande esodo di rientro di fine agosto. Per sabato 22 agosto è previsto il bollino rosso nelle ore del mattino in direzione delle località turistiche, mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe attestarsi sui livelli da bollino giallo. Bollino rosso per l'intera giornata, invece, in direzione delle grandi città. Domenica si preannuncia un'altra giornata intensa, con bollino giallo sulle autostrade A10 e A12 verso le riviere e rosso in direzione Genova. In serata il traffico dovrebbe tornare da bollino giallo. Anche lunedì mattina si prevedono forti rallentamenti con il bollino rosso legato ai rientri verso i luoghi di lavoro e agli ultimi spostamenti delle vacanze estive. A crescere è anche il traffico passeggeri da e per il porto di Genova. Tra giovedì 20 e mercoledì

0: Mercoledì 26 agosto sono attese complessivamente circa 145.000 persone tra imbarchi e sbarchi di traghetti e navi da crociera. La giornata più impegnativa sarà quella di domenica, quando sono previste oltre 26.000 passeggeri in transito. Di questi, circa 19.000 viaggeranno sui traghetti e la maggior parte sbarcherà proprio nel capoluogo ligure, andando ad alimentare ulteriormente il traffico lungo la rete stradale cittadina e autostradale.
1: Veniamo alla cronaca, un 24enne senza fissa dimora è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato nel centro storico di Genova. Ferito alla schiena è riuscito a raggiungere Piazza De Ferrari e a chiedere aiuto, trasportato al Galliera, non è in pericolo di vita, indagano i carabinieri, ma ci riassume tutto Annissa De Filippi.
2: È riuscito ad arrivare fino a De Ferrari riemergendo dai vicoli del centro storico e percorrendo via 20 settembre prima di chiedere aiuto, ormai sfinito, ai passanti. È accaduto poco dopo l'una di notte. Un ragazzo romeno di 24 anni senza fissa dimora è stato accoltellato alla schiena nel centro storico. Sarebbe stato colpito poi in diverse parti del corpo. A soccorrerlo l'automedica e i sanitari del 118 che lo hanno medicato sul posto prima del trasferimento in codice giallo all'ospedale Galliera. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e cercando di identificare l'autore, ancora da chiarire il movente e se vittima e aggressore si conoscessero.
1: E allora parliamo anche di quello che sta accadendo per quanto riguarda la crisi di AMT, perché dopo la lettera dei sindaci dell'Alta Valpolcevera, tra l'altro sindaci di centro-sinistra che hanno attaccato Città Metropolitana e il Comune di Genova guidato dal centro-sinistra, oggi ancora un appello lanciato proprio dai sindaci della Val Trebbia, ma prima è stato ancora il sindaco della Val d'Aveto di Santo Stefano, Crucioli, a chiedere di non isolare anziani e studenti. Ci riassume tutto Aurora Bottino.
3: Non tagliate le corriere, all'appello di Crucioli, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dopo aver ricevuto la proposta di riduzione delle corse MT sulla tratta che collega il suo comune a quello di Chiavari. Il piano prevederebbe infatti il passaggio dalle attuali 7 corse giornaliere a 5, una riduzione che secondo il primo cittadino rischia di avere conseguenze pesanti, soprattutto per chi vive nell'entroterra e dipende maggiormente dal trasporto pubblico. Questi tagli colpirebbero coloro che usano maggiormente il servizio, soprattutto anziani e minori, spiega Crucioli. Capisco le necessità di risparmio connesse alla crisi di MT, ma credo che si imponga uno sforzo maggiore per non isolare le zone dell'entroterra. E proprio per questo nei prossimi giorni l'amministrazione di Santo Stefano d'Aveto presenterà una controproposta. In settimana, spiega Crucioli, presenteremo il documento, pronti a fare la nostra parte anche in termini economici.
1: E come vi dicevo prima, i sindaci dei comuni dell'entroterra continuano ad alzare la voce contro AMT e quindi anche contro il comune di Genova. 11 primi cittadini hanno sottoscritto una lettera durissima nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale. Nel mirino ci sono soprattutto i tagli e le variazioni delle corse, ai quali si aggiungerebbe un aumento della compartecipazione economica richieste ai comuni. Riduzione del servizio e aumento dei corrispondenti sportivi non possono e non devono coesistere, scrivono i sindaci, sottolineando come il trasporto pubblico extraurbano rappresenti un servizio essenziale per le vallate e i piccoli comuni. E allora veniamo al maltempo che, come avete sentito nei giorni scorsi, ha creato soprattutto nella zona del Ponente molti danni. Il primo vero nubifragio dell'estate infatti è arrivato dopo una lunga ondata di calore registrata in Liguria, ha provocato danni e disagi in diverse zone della regione. A Genova, nel quartiere di Borgorati, restano ancora fuori casa le 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. Lucrezia Marini.
0: Restano sfollate le 4 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato. Oltre agli edifici interessati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni della zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
1: E piogge intense, vento e

0: Hanno messo in rischio, hanno messo a rischio gli oliveti del Genovese. Nei primi accertamenti emerge una perdita consistente del raccolto, che si aggiunge ai problemi già creati dal caldo. Sentiamo Aurora Bottino.
1: L'ultima violenta ondata di maltempo che ha investito la Liguria lascia un segno pesante anche sul comparto agricolo. I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi disegnano infatti un quadro allarmante, con danni concentrati soprattutto nel Tiguglio, lungo la fascia costiera. Terra, problemi che si aggiungono ai danni già creati dall'estremo calore.
2: I danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da due mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo, piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre, piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne. E quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi, per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità.
0: E ora vi raccontiamo una curiosità, perché anche un gioco di carte delle Pokémon per ragazzi può regalare grandi, grandissime soddisfazioni. Quella che sta vivendo Dario, che è un liceale di Genova San Pier d'Arena, ha 15 anni e ha un sogno. Lui infatti, grazie a tante vittorie, si è meritato di partecipare al campionato del mondo di Pokémon. Pokémon che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Michele Varì.
3: Già sarebbe trasformare questo in un lavoro.
4: C'è chi sogna di diventare Messi, chi Sinner e chi invece sogna di diventare un campione di carte Pokémon. Dario, 15 anni, liceale genovese del Gobetti, con la passione spasmodica della storia di Roma, abitante con mamma e papà a Belvedere, sulle alture di San Pier d'Arena, tra i 5 italiani della categoria senior che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali di Pokémon del 2026, che si svolgeranno a fine agosto a San Francisco, negli Stati Uniti, grazie al miglior punteggio, sarà l'unico a cui sarà pagato il viaggio. E non è poco. Dario, che incontrava in una fumetteria alla Fiumara, ogni bambino ha iniziato a maneggiare i Pokémon giocando.
3: Era iniziato tutto per un gioco, come in realtà è alla fine, e però ho notato questa mia passione, che era più forte di quanto si poteva immaginare. Ho iniziato a giocare, ho iniziato a capire un po' come si svolgevano i tornei, e poi ho iniziato da lì, così, da banalmente collezionare a svolgersi poi in un torneo.
4: Qualità migliore per vincere con le carte dei Pokémon?
3: La memoria, secondo me, e la strategia.
4: Un gioco, come ammette lui, di nicchia, però da anni sempre più di moda, popolare.
3: Ora come non mai è pieno di negozi che li vendono, ed è proprio per quello che è una passione di nicchia, e ora che si sta trasformando in una passione pubblica, ed è una cosa bellissima, perché è una passione sanissima.
4: Un gioco di carte impegnativo e stressante, perché la strategia cambia di continuo, perché ogni carta ha le sue caratteristiche, come l'evoluzione e l'energia. Il fine è scovare le debolezze dell'avversario per danneggiarlo e ucciderlo. Difficile come giocare a scacchi? Dario non arriva a dire tanto.
3: Più difficile scacchi, ovviamente, non mi permetterei mai ai giocatori di scacchi di dire una cosa così, però non è da meno, nel senso, è nella sua semplicità una sua difficoltà comunque.
0: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, perché il Genoa questa sera è pronto per scendere in campo alle 20:45 in casa al Ferrares, in un Ferrares tutto esaurito contro il Napoli di Allegri. Naturalmente c'è tanto curiosità e entusiasmo attorno alla squadra di De Rossi, devono ancora arrivare alcune pedine, ma intanto il Genoa è pronto per questa sfida, naturalmente molto molto difficile, contro una squadra piuttosto forte, che parte con i pronostici dei favori del pronostico. Allora ci racconta tutto, buonasera intanto Carlo Danani. Carlo.
5: Buonasera, buonasera a voi. È la notte di Genoa-Napoli, esordio in campionato per il rinnovato grifone di Daniele De Rossi, subito un battesimo di fuoco. Arriva a Marassi la vera alternativa all'Inter nella corsa allo scudetto. Per quanto concerne le anticipazioni sulla formazione, De Rossi è orientato a confermare il 3-5-2 con difesa collaudatissima, Bejlov in porta, il ritorno dal primo minuto soprattutto di Østigard, insieme alle conferme di Vasquez e Marcandalli. A centrocampo, sulla destra, Norton Caffi, a sinistra, ballottaggio Ellerson Mitai. In

0: mezzo Amorin, Frendrup e Baldanzi in attacco, Vitigna e Colombo, dall'altra parte un Napoli grandi firme, ma si sa, la prima di campionato è sempre e comunque spesso ricca di incognite. Per quanto riguarda il Genoa, l'obiettivo è quello naturalmente di stare il più alla larga possibile dalla zona rossa del campionato. C'è da dire che il mercato ha portato diverse novità, ma per un motivo o per un altro bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per ammirare i volti nuovi del Grifone.
1: Grazie quindi a Carlo Danani. Intanto, prima di parlare di Sampdoria e sentire le parole del tecnico Corradi, una buona notizia, perché il Vado ieri sera ha battuto per 2-0 l'Atalanta Under 23, è stata la prima attesissima partita del Vado al suo ritorno in Serie C dopo tanti anni, e quindi insomma un 2-0 casalingo, anche se poi casalingo è stato fino a un certo punto, perché le gare quest'anno il Vado, perché il suo impianto non è ancora a norma, le giocherà a Sestri Levante, quindi insomma questa è una bella vittoria per la squadra di Vado, che quindi 2-0 con le reti di Lazzarini e Simonetta, quindi un bel 2-0 e quindi tre punti pesanti alla prima uscita in campionato in Serie C, quindi complimenti al Vado. E allora la Sampdoria invece domani impegnata in quel di Cesena, manca ancora qualcosa per Corradi, che però dice: non devo guardare il mercato, devo aspettare il massimo dalla la mia squadra, sentiamolo.
2: Perdere non piace a nessuno, e quindi le scorie di una sconfitta, secondo me, si riescono ad eliminare nel momento in cui riesci ad analizzare in maniera oggettiva gli errori che sono stati commessi. Abbiamo parlato in settimana, siamo anche consci del fatto che secondo me avevamo fatto una buona gara, e poi nel secondo tempo secondo me l'avevamo anche raddrizzata, sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista poi del pareggiare fra virgolette le occasioni. Quindi poi il calcio è fatto di episodi, no? Segni il rigore, ti fanno una parata all'ultimo minuto, ma poi ormai tanto è la vecchia storiella di chi vince festeggia e di chi perde spiega. Quindi diciamo che abbiamo cercato fra di noi di trovare le soluzioni a quello che è successo. Bisogna essere secondo me molto un po' più veloci nella gestione della palla, e quindi magari a volte riuscire ad essere un po' più verticali, però insomma sono cose sulle quali stiamo lavorando, e quindi adesso ci approcciamo secondo me a questa partita avendo poi alla fine analizzato anche il Cesena e avendo cercato di creare insomma un piano gara che poi ci possa portare a un risultato positivo.
1: Era quindi questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di sabato sera.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo più debole e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva ora diamo uno sguardo allo Spezzino, anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Ci attende poi una giornata di lunedì 24 agosto.

Posto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento saranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app 3B Meteo.

0: Nuovo fine settimana di controesodo in Liguria, occhi puntati sulle autostrade, soprattutto quelle che attraversano le riviere, mentre il porto di Genova si prepara 26.000 passeggeri in movimento. Dopo i sindaci dell'Alta Val Polcevera, anche quelli della Val Trebbia alzano la voce contro il piano di AMT. Da Santo Stefano d'Abeto l'appello: non isolateci. Restano sfollate le quattro famiglie evacuate venerdì dopo il crollo di un muraglione a Borgoratti causato dal maltempo. Dopo pioggia e grandine inizia la conta dei danni nel comparto agricolo. Dai banchi del liceo Gobetti a San Francisco, Dario, quindicenne di Genova, è il re delle carte Pokémon. È uno dei cinque italiani che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali Pokémon del 2026. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di sabato. Lo avete sentito dai titoli, nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze estive. Attenzione massima naturalmente sulle autostrade per i tanti che si metteranno in movimento dalle riviere di Levante e di Ponente della Liguria. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver portato qualcuno a anticipare il rientro, ma davanti c'è un weekend di bel tempo e quindi tutto è ancora da verificare. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
1: Ha ufficialmente inizio il grande esodo di rientro di fine agosto. Per sabato 22 agosto è previsto il bollino rosso nelle ore del mattino in direzione delle località turistiche, mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe attestarsi sui livelli da bollino giallo. Bollino rosso per l'intera giornata, invece, in direzione delle grandi città. Domenica si preannuncia un'altra giornata intensa, con bollino giallo sulle autostrade A10 e A12 verso le riviere e rosso in direzione Genova. In serata il traffico dovrebbe tornare da bollino giallo. Anche lunedì mattina si prevedono forti rallentamenti con il bollino rosso legato ai rientri verso i luoghi di lavoro e agli ultimi spostamenti delle vacanze estive. A crescere è anche il traffico passeggeri da e per il porto di Genova. Tra giovedì 20 e mercoledì 26 agosto sono attese complessivamente circa 145.000 persone tra imbarchi e sbarchi di traghetti e navi da crociera. La giornata più impegnativa sarà quella di domenica, quando sono previste oltre 26.000 passeggeri in transito. Di questi, circa 19.000 viaggeranno sui traghetti e la maggior parte sbarcherà proprio nel capoluogo ligure, andando ad alimentare ulteriormente il traffico lungo la rete stradale cittadina e autostradale.
0: Veniamo alla cronaca. Un 24enne senza fissa dimora è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato nel centro storico di Genova. Ferito alla schiena, è riuscito a raggiungere Piazza De Ferrari e a chiedere aiuto. Trasportato al Galliera, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri, ma ci riassume tutto Annissa De Filippi.
2: È riuscito ad arrivare fino a De Ferrari, riemergendo dai vicoli del centro storico e percorrendo via 20 Settembre prima di chiedere aiuto, ormai sfinito, ai passanti. È accaduto poco dopo l'una di notte. Un ragazzo romeno di 24 anni, senza fissa dimora, è stato accoltellato alla schiena nel centro storico. Sarebbe stato colpito poi in diverse parti del corpo. A soccorrerlo l'automedica e i sanitari del 118, che lo hanno medicato sul posto prima del trasferimento in codice giallo all'ospedale Galliera. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e cercando di identificare l'autore, ancora da chiarire il movente e se vittima e aggressore si conoscessero.
0: E allora parliamo anche di quello che sta accadendo per quanto riguarda la crisi di AMT, perché dopo la lettera dei sindaci dell'Alta Val Polcevera, tra l'altro sindaci di centro-sinistra che hanno attaccato Città Metropolitana e il Comune di Genova guidato dal centro-sinistra, oggi ancora un appello lanciato proprio dai sindaci della Val Trebbia, ma prima è stato ancora il sindaco della Val d'Aveto di Santo Stefano, Crucioli, a chiedere di non isolare anziani e studenti. Ci riassume tutto Aurora. Bottino.
3: Non tagliate le corriere, all'appello di Crucioli, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dopo aver ricevuto la proposta di riduzione delle corse MT sulla tratta che collega il suo comune a quello di Chiavari. Il piano prevederebbe infatti il passaggio dalle attuali 7 corse giornaliere a 5, una riduzione che secondo il

primo cittadino, rischia di avere conseguenze pesanti, soprattutto per chi vive nell'entroterra e dipende maggiormente dal trasporto pubblico. Questi tagli colpirebbero coloro che usano maggiormente il servizio, soprattutto anziani e minori, spiega Crucioli. Capisco le necessità di risparmio connesse alla crisi di MT, ma credo che si imponga uno sforzo maggiore per non isolare le zone dell'entroterra. E proprio per questo, nei prossimi giorni, l'amministrazione di Santo Stefano d'Aveto presenterà una controproposta

0: Dei comuni dell'entroterra continuano ad alzare la voce contro AMT e quindi anche contro il comune di Genova. 11 primi cittadini hanno sottoscritto una lettera durissima nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale. Nel mirino ci sono soprattutto i tagli e le variazioni delle corse, ai quali si aggiungerebbe un aumento della compartecipazione economica richieste ai comuni. Riduzione del servizio e aumento dei corrispettivi non possono e non devono coesistere, scrivono i sindaci, sottolineando come il trasporto pubblico extraurbano rappresenti un servizio essenziale per le vallate e i piccoli comuni. E allora veniamo al maltempo che, come avete sentito nei giorni scorsi, ha creato soprattutto nella zona del Ponente molti danni. Il primo vero nubifragio dell'estate infatti è arrivato dopo una lunga ondata di calore registrata in Liguria, ha provocato danni e disagi in diverse zone della regione. A Genova, nel quartiere di Borgorati, restano ancora fuori casa le 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. Lucrezia Marini.
1: Restano sfollate le 4 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato dall'assessore comunale a protezione civile Massimo Ferrante. Oltre agli edifici interessati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni nella zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
0: E piogge intense, vento e grandine hanno messo a rischio gli oliveti del Genovese. Nei primi accertamenti emerge una perdita consistente del raccolto, che si aggiunge ai problemi già creati dal caldo. Sentiamo Aurora Bottino.
2: L'ultima violenta ondata di maltempo che ha investito la Liguria lascia un segno pesante anche sul comparto agricolo. I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi disegnano infatti un quadro allarmante, con danni concentrati soprattutto nel Tiguglio, lungo la fascia costiera e nei comuni più bassi delle vallate dell'entroterra. Problemi che si aggiungono ai danni già creati dall'estremo calore.
3: I danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da 2 mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando, evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle degli ortaggi in pieno campo, piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre, piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne. E quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi, per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità.
0: E ora vi raccontiamo una curiosità, perché anche un gioco di carte delle Pokémon per ragazzi può regalare grandi, grandissime soddisfazioni. Quella che sta vivendo Dario, che è un liceale di Genova San Pier d'Arena, ha 15 anni e ha un sogno. Lui infatti, grazie a tante vittorie, si è meritato di partecipare al campionato del mondo di Pokémon 8 al 30 agosto a San Francisco. Michele Varì.
4: Già sarebbe trasformare questo in un lavoro.
5: C'è chi sogna di diventare Messi, chi Sinner e chi invece sogna di diventare un campione di carte Pokémon. Dario, 15 anni, liceale genovese del Gobetti, con la passione spasmodica della storia di Roma, abitante con mamma e papà a Belvedere, sulle alture di San Pier d'Arena, tra i 5 italiani della categoria senior che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali di Pokémon del 2026, che si svolgeranno a fine agosto a San Francisco, negli Stati Uniti, grazie al miglior punteggio sarà l'unico a cui sarà pagato il viaggio. E non è poco. Dario, che incontrava in una fumetteria alla Fiumara, ogni bambino ha iniziato a maneggiare i Pokémon giocando.
4: Era iniziato tutto per un gioco, come in realtà è alla fine, e però ho notato questa mia passione, che era più forte di quanto si poteva immaginare. Ho iniziato a giocare, ho iniziato a capire un po' come si svolgevano i tornei, e poi ho iniziato da lì, così, da banalmente collezionare a svolgersi poi in un torneo.
5: Qualità migliore per vincere con le carte dei Pokémon?
4: La memoria, secondo me, e la strategia.
5: Un gioco, come ammette lui, di nicchia, però da anni sempre più di moda, popolare.

0: Ora come non mai è pieno di negozi che li vendono, ed è proprio per quello che è una passione di nicchia, e ora che si sta trasformando in una passione pubblica, ed è una cosa bellissima perché è una passione sanissima.
1: Un gioco di carte impegnativo e stressante perché la strategia cambia di continuo, perché ogni carta ha le sue caratteristiche, come l'evoluzione e l'energia. Il fine è scovare le debolezze dell'avversario per danneggiarlo e ucciderlo. Difficile come giocare a scacchi? Dario non arriva a dire tanto.
0: Più difficile scacchi, ovviamente, non mi permetterei mai ai giocatori di scacchi di dire una cosa così, però non è da meno, nel senso, è nella sua semplicità una sua difficoltà comunque.
2: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, perché il Genoa questa sera è pronto per scendere in campo alle 20:45 in casa al Ferrares, in un Ferrares tutto esaurito contro il Napoli di Allegri. Naturalmente c'è tanto curiosità e entusiasmo attorno alla squadra di De Rossi, devono ancora arrivare alcune pedine, ma intanto il Genoa è pronto per questa sfida, naturalmente molto molto difficile contro una squadra piuttosto forte, che parte con i pronostici dei favori del pronostico. Allora ci racconta tutto, buonasera intanto Carlo Danani. Carlo.
3: Buonasera, buonasera a voi. È la notte di Genoa-Napoli, esordio in campionato per il rinnovato grifone di Daniele De Rossi, subito un battesimo di fuoco. Arriva a Marassi la vera alternativa all'Inter nella corsa allo scudetto. Per quanto concerne le anticipazioni sulla formazione, De Rossi è orientato a confermare il 3-5-2 con difesa collaudatissima, Bejlov in porta, il ritorno dal primo minuto di Østigard insieme alle conferme di Vasquez e Marcandalli, a centrocampo sulla destra Norton Caffi, a sinistra ballottaggio Ellerson Mitai, in mezzo Amorin, Frendrup e Baldanzi, in attacco Vitigna e Colombo. Dall'altra parte un Napoli grandi firme, ma si sa, la prima di campionato è sempre e comunque spesso ricca di incognite. Per quanto riguarda il Genoa, l'obiettivo è quello naturalmente di stare il più alla larga possibile dalla zona rossa del campionato. C'è da dire che il mercato ha portato diverse novità, ma per un motivo o per un altro bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per ammirare i volti nuovi del grifone.
2: Grazie quindi a Carlo Danani. E intanto, prima di parlare di Sampdoria e sentire le parole del tecnico Corradi, una buona notizia perché il Vado ieri sera ha battuto per 2-0 l'Atalanta Under 23, è stata la prima attesissima partita del Vado al suo ritorno in Serie C dopo tanti anni, e quindi insomma un 2-0 casalingo, anche se poi casalingo è stato fino a un certo punto, perché le gare quest'anno il Vado, perché il suo impianto non è ancora a norma, le giocherà a una bella vittoria per la squadra di Vado, che quindi 2-0 con le reti di Lazzarini e Simonetta, quindi un bel 2-0 e quindi tre punti pesanti alla prima uscita in campionato in Serie C, quindi complimenti al Vado. E allora la Sampdoria invece domani impegnata in quel di Cesena, manca ancora qualcosa per Corradi, che però dice: non devo guardare il mercato, devo aspettare il massimo dalla mia squadra. Sentiamolo.
4: Perdere non piace a nessuno, e quindi le scorie di una sconfitta, secondo me, si riescono ad eliminare nel momento in cui riesci ad analizzare in maniera oggettiva gli errori che sono stati commessi. Abbiamo parlato in settimana, siamo anche consci del fatto che secondo me avevamo fatto una buona gara, e poi nel secondo tempo secondo me l'avevamo anche raddrizzata, sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista poi del pareggiare fra virgolette le occasioni. Quindi poi il calcio è fatto di episodi, no? Segni il rigore, ti fanno una parata all'ultimo minuto, ma poi ormai tanto è la vecchia storiella di chi vince festeggia e di chi perde spiega. Quindi diciamo che abbiamo cercato fra di noi di trovare le soluzioni a quello che è successo. Bisogna essere secondo me molto un po' più veloci nella gestione della palla, e quindi magari a volte riuscire ad essere un po' più verticali, però insomma sono cose sulle quali stiamo lavorando, e quindi adesso ci approcciamo secondo me a questa partita, avendo poi alla fine analizzato anche il Cesena, e, avendo cercato di creare insomma un piano gara che poi ci possa portare a un risultato.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo più debole e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva ora diamo uno sguardo allo Spezzino, anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Ci attende poi una giornata di lunedì 24 agosto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento saranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Nuovo fine settimana di controesodo in Liguria, occhi puntati sulle autostrade, soprattutto quelle che attraversano le riviere, mentre il porto di Genova si prepara 26.000 passeggeri in movimento. Dopo i sindaci dell'Alta Val Polcevera, anche quelli della Val Trebbia alzano la voce contro il piano di AMT. Da Santo Stefano d'Abeto l'appello: non isolateci. Restano sfollate le quattro famiglie evacuate venerdì dopo il crollo di un muraglione a Borgoratti causato dal maltempo. Dopo pioggia e grandine inizia la conta dei danni nel comparto agricolo. Dai banchi del liceo Gobetti a San Francisco, Dario, quindicenne di Genova, è il re delle carte Pokémon. È uno dei cinque italiani che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali Pokémon del 2026. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di sabato. Lo avete sentito dai titoli, nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze estive. Attenzione massima naturalmente sulle autostrade per i tanti che si metteranno in movimento dalle riviere di Levante e di Ponente della Liguria. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver portato qualcuno a anticipare il rientro, ma davanti c'è un weekend di bel tempo e quindi tutto è ancora da verificare. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
1: Ha ufficialmente inizio il grande esodo di rientro di fine agosto. Per sabato 22 agosto è previsto il bollino rosso nelle ore del mattino in direzione delle località turistiche, mentre

0: Nel pomeriggio il traffico dovrebbe attestarsi sui livelli da bollino giallo. Bollino rosso per l'intera giornata, invece, in direzione delle grandi città. Domenica si preannuncia un'altra giornata intensa, con bollino giallo sulle autostrade A10 e A12 verso le Riviere e rosso in direzione Genova. In serata il traffico dovrebbe tornare da bollino giallo. Anche lunedì mattina si prevedono forti rallentamenti con il bollino rosso legato ai rientri verso i luoghi di lavoro e agli ultimi spostamenti delle vacanze estive. A crescere è anche il traffico passeggeri da e per il porto di Genova. Tra giovedì 20 e mercoledì 26 agosto sono attese complessivamente circa 145.000 persone tra imbarchi e sbarchi di traghetti e navi da crociera. La giornata più impegnativa sarà quella di domenica, quando sono previste oltre 26.000 passeggeri in transito. Di questi, circa 19.000 viaggeranno sui traghetti e la maggior parte sbarcherà proprio nel capoluogo ligure, andando ad alimentare ulteriormente il traffico lungo la rete stradale cittadina e autostradale.
1: Veniamo alla cronaca, un 24enne senza fissa dimora è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato nel centro storico di Genova. Ferito alla schiena è riuscito a raggiungere Piazza dei Ferrari e a chiedere aiuto, trasportato al Galliera, non è in pericolo di vita, indagano i carabinieri, ma ci riassume tutto Annissa De Filippi.
2: È riuscito ad arrivare fino a De Ferrari, riemergendo dai vicoli del centro storico e percorrendo via 20 Settembre prima di chiedere aiuto, ormai sfinito, ai passanti. È accaduto poco dopo l'una di notte. Un ragazzo romeno di 24 anni, senza fissa dimora, è stato accoltellato alla schiena nel centro storico. Sarebbe stato colpito poi in diverse parti del corpo. A soccorrerlo l'automedica e i sanitari del 118, che lo hanno medicato sul posto prima del trasferimento in codice giallo all'ospedale Galliera. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e cercando di identificare l'autore, ancora da chiarire il movente e se vittima e aggressore si conoscessero.
1: E allora parliamo anche di quello che sta accadendo per quanto riguarda la crisi di AMT, perché dopo la lettera dei sindaci dell'Alta Valpolcevera, tra l'altro sindaci di centro-sinistra che hanno attaccato Città Metropolitana e il Comune di Genova guidato dal centro-sinistra, oggi ancora un appello lanciato proprio dai sindaci della Val Trebbia, ma prima è stato ancora il sindaco della Val d'Aveto, di Santo Stefano, Crucioli, a chiedere di non isolare anziani e studenti. Ci riassume tutto Aurora. Bottino.
3: Non tagliate le corriere, all'appello di Crucioli, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dopo aver ricevuto la proposta di riduzione delle corse MT sulla tratta che collega il suo comune a quello di Chiavari. Il piano prevederebbe infatti il passaggio dalle attuali 7 corse giornaliere a 5, una riduzione che secondo il primo cittadino rischia di avere conseguenze pesanti, soprattutto per chi vive nell'entroterra e dipende maggiormente dal trasporto pubblico. Questi tagli colpirebbero coloro che usano maggiormente il servizio, soprattutto anziani e minori, spiega Crucioli. Capisco le necessità di risparmio connesse alla crisi di MT, ma credo che si imponga uno sforzo maggiore per non isolare le zone dell'entroterra. E proprio per questo nei prossimi giorni l'amministrazione di Santo Stefano d'Aveto presenterà una controproposta. In settimana, spiega Crucioli, presenteremo il documento, pronti a fare la nostra parte anche in termini economici.
1: E come vi dicevo prima, i sindaci dei comuni dell'entroterra continuano ad alzare la voce contro AMT e quindi anche contro il comune di Genova. 11 primi cittadini hanno sottoscritto una lettera durissima nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale. Nel mirino ci sono soprattutto i tagli e le variazioni delle corse, ai quali si aggiungerebbe un aumento della compartecipazione economica richieste ai comuni. Riduzione del servizio e aumento dei corrispettivi non possono e non devono coesistere, scrivono i sindaci, sottolineando come il trasporto pubblico extraurbano rappresenti un servizio essenziale per le vallate e i piccoli comuni. E allora veniamo al maltempo che, come avete sentito nei giorni scorsi, ha creato soprattutto nella zona del Ponente molti danni. Il primo vero nubifragio dell'estate infatti è arrivato dopo una lunga ondata di calore registrata in Liguria, ha provocato danni e disagi in diverse zone della regione. A Genova, nel quartiere di Borgorati, restano ancora fuori casa le 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. Lucrezia Marini.
0: Restano sfollate le quattro famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato dall'assessore comunale alla protezione civile Massimo Ferrante. Oltre agli edifici interessati,

0: Stati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni della zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
1: E piogge intense, vento e grandine hanno messo a rischio gli oliveti del Genovese. Nei primi accertamenti emerge una perdita consistente del raccolto, che si aggiunge ai problemi già creati dal caldo. Sentiamo Aurora Bottino.
2: L'ultima violenta ondata di maltempo che ha investito la Liguria lascia un segno pesante anche sul comparto agricolo. I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi disegnano infatti un quadro allarmante, con danni concentrati soprattutto nel Tiguglio, lungo la fascia costiera e nei comuni più bassi delle vallate dell'entroterra. Problemi che si aggiungono ai danni già creati dall'estremo calore.
3: I danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da due mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando, evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo, piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre, piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne, e quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi, per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità.
1: E ora vi raccontiamo una curiosità, perché anche un gioco di carte delle Pokémon per ragazzi può regalare grandi, grandissime soddisfazioni. Quella che sta vivendo Dario, che è un liceale di Genova San Pier d'Arena, ha 15 anni e ha un sogno. Lui infatti, grazie a tante vittorie, si è meritato di partecipare al campionato del mondo di Pokémon che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Michele Vari.
4: Già sarebbe trasformare questo in un lavoro.
5: C'è chi sogna di diventare Messi, chi Sinner e chi invece sogna di diventare un campione di carte Pokémon. Dario, 15 anni, liceale genovese del Gobetti, con la passione spasmodica della storia di Roma, abitante con mamma e papà a Belvedere, sulle alture di San Pier d'Arena, tra i 5 italiani della categoria senior che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali di Pokémon del 2026, che si svolgeranno a fine agosto a San Francisco, negli Stati Uniti, grazie al miglior punteggio sarà l'unico a cui sarà pagato il viaggio. E non è poco. Dario, che incontrava in una fumetteria alla Fiumara, ogni bambino ha iniziato a maneggiare i Pokémon giocando.
4: Era iniziato tutto per un gioco, come in realtà è alla fine, e però ho notato questa mia passione, che era più forte di quanto si poteva immaginare. Ho iniziato a giocare, ho iniziato a capire un po' come si svolgevano i tornei, e poi ho iniziato da lì, così, da banalmente collezionare a svolgersi poi in un torneo.
5: Qualità migliori per vincere con le carte dei Pokémon?
4: La memoria, secondo me, e la strategia.
5: Un gioco, come ammette lui, di nicchia, però da anni sempre più di moda, popolare.
4: Ora come non mai è pieno di negozi che li vendono, ed è proprio per quello che è una passione di nicchia, e ora che si sta trasformando in una passione pubblica, ed è una cosa bellissima, perché è una passione sanissima.
5: Un gioco di carte impegnativo e stressante, perché la strategia cambia di continuo, perché ogni carta ha le sue caratteristiche, come l'evoluzione e l'energia. Il fine è scovare le debolezze dell'avversario per danneggiarlo e ucciderlo. Difficile come giocare a scacchi? Dario non arriva a dire tanto.
4: Più difficile scacchi, ovviamente, non mi permetterei mai ai giocatori di scacchi di dire una cosa così, però non è da meno, nel senso, è nella sua semplicità una sua difficoltà comunque.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, perché il Genoa questa sera è pronto per scendere in campo alle 20:45 in casa al Ferrarese, in un Ferrarese tutto esaurito, contro il Napoli di Allegri. Naturalmente c'è tanto curiosità e entusiasmo attorno alla squadra di De Rossi, devono ancora arrivare alcune pedine, ma intanto il Genoa è pronto per questa sfida, naturalmente molto molto difficile, contro una squadra piuttosto forte, che parte con i pronostici dei favori del pronostico. Allora ci racconta tutto, buonasera intanto Carlo Danani. Carlo.
6: Buonasera a voi. È la notte di Genoa-Napoli, esordio in campionato per il rinnovato grifone di Daniele De Rossi, subito un battesimo di fuoco.

0: arriva a Marassi, la vera alternativa all'Inter nella corsa allo scudetto. Per quanto concerne le anticipazioni sulla formazione, De Rossi è orientato a confermare il 3-5-2 con difesa collaudatissima, Bejlov in porta, il ritorno dal primo minuto di Østigard insieme alle conferme di Vasquez e Marcandalli, a centrocampo sulla destra Norton Caffi, a sinistra ballottaggio Ellerson Mitai, in mezzo Amorin, Frendrup e Baldanzi, in attacco Vitigna e Colombo. Dall'altra parte un Napoli grandi firme, ma si sa, la prima di campionato è sempre e comunque spesso ricca di incognite. Per quanto riguarda il Genoa, l'obiettivo è quello naturalmente di stare il più alla larga possibile dalla zona rossa del campionato. C'è da dire che il mercato ha portato diverse novità, ma per un motivo o per un altro bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per ammirare i volti nuovi del Grifone.
1: Grazie quindi a Carlo Danani. Intanto, prima di parlare di Sampdoria e sentire le parole del tecnico Corradi, una buona notizia, perché il Vado ieri sera ha battuto per 2-0 l'Atalanta Under 23, è stata la prima attesissima partita del Vado al suo ritorno in Serie C dopo tanti anni, e quindi insomma un 2-0 casalingo, anche se poi casalingo è stato fino a un certo punto, perché le gare quest'anno il Vado, perché il suo impianto non è ancora a norma, le giocherà a Sestri Levante, quindi insomma questa è una bella vittoria per la squadra di Vado, che quindi 2-0 con le reti di Lazzarini e Simonetta, quindi un bel 2-0 e quindi tre punti pesanti alla prima uscita in campionato in Serie C, quindi complimenti al Vado. E allora la Sampdoria invece domani impegnata in quel di Cesena, manca ancora qualcosa per Corradi, che però dice: non devo guardare il mercato, devo aspettare il massimo dalla mia squadra, sentiamolo.
2: Perdere non piace a nessuno, e quindi le scorie di una sconfitta, secondo me, si riescono ad eliminare nel momento in cui riesci ad analizzare in maniera oggettiva gli errori che sono stati commessi. Abbiamo parlato in settimana, siamo anche consci del fatto che secondo me avevamo fatto una buona gara, e poi nel secondo tempo secondo me l'avevamo anche raddrizzata, sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista poi del pareggiare fra virgolette le occasioni. Quindi poi il calcio è fatto di episodi, no? Segni il rigore, ti fanno una parata all'ultimo minuto, ma poi ormai tanto è la vecchia storiella di chi vince festeggia e chi perde spiega. Quindi diciamo abbiamo cercato fra di noi di trovare le soluzioni a quello che è successo. Bisogna essere secondo me molto un po' più veloci nella gestione della palla, e quindi magari a volte riuscire ad essere un po' più verticali, però insomma sono cose sulle quali stiamo lavorando, e quindi adesso ci approcciamo secondo me a questa partita avendo poi alla fine analizzato anche il Cesena e avendo cercato di creare insomma un piano gara che poi ci possa portare a un risultato positivo.
1: Era quindi questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di sabato sera.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà, con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia, partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo più debole e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo.

sotto costa ed anche a largo, ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva ora diamo uno sguardo allo Spezzino, anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Ci attende poi una giornata di lunedì 24 agosto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento, saranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app 3B Meteo.

0: Nuovo fine settimana di controesodo in Liguria, occhi puntati sulle autostrade, soprattutto quelle che attraversano le riviere, mentre il porto di Genova si prepara 26.000 passeggeri in movimento. Dopo i sindaci dell'Alta Val Polcevera, anche quelli della Val Trebbia alzano la voce contro il piano di AMT. Da Santo Stefano d'Abeto l'appello: non isolateci. Restano sfollate le quattro famiglie evacuate venerdì dopo il crollo di un muraglione a Borgoratti causato dal maltempo. Dopo pioggia e grandine inizia la conta dei danni nel comparto agricolo. Dai banchi del liceo Gobetti a San Francisco, Dario, quindicenne di Genova, è il re delle carte Pokémon. È uno dei cinque italiani che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali Pokémon del 2026. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di sabato. Lo avete sentito dai titoli, nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze estive. Attenzione massima naturalmente sulle autostrade per i tanti che si metteranno in movimento dalle riviere di Levante e di Ponente della Liguria. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver portato qualcuno a anticipare il rientro, ma davanti c'è un weekend di bel tempo e quindi tutto è ancora da verificare. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
1: Ha ufficialmente inizio il grande esodo di rientro di fine agosto. Per sabato 22 agosto è previsto il bollino rosso nelle ore del mattino in direzione delle località turistiche, mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe attestarsi sui livelli da bollino giallo. Bollino rosso per l'intera giornata invece in direzione delle grandi città. Domenica si preannuncia un'altra giornata intensa con bollino giallo sulle autostrade A10 e A12 verso le riviere e rosso in direzione Genova. In serata il traffico dovrebbe tornare da bollino giallo. Anche lunedì mattina si prevedono forti rallentamenti con il bollino rosso legato ai rientri verso i luoghi di lavoro e agli ultimi spostamenti delle vacanze estive. A crescere è anche il traffico passeggeri da e per il porto di Genova. Tra giovedì 20 e mercoledì 26 agosto sono attese complessivamente circa 145.000 persone tra imbarchi e sbarchi di traghetti e navi da crociera. La giornata più impegnativa sarà quella di domenica, quando sono previste oltre 26.000 passeggeri in transito. Di questi, circa 19.000 viaggeranno sui traghetti e la maggior parte sbarcherà proprio nel capoluogo ligure, andando ad alimentare ulteriormente il traffico lungo la rete stradale cittadina e autostradale.
0: Veniamo alla cronaca, un 24enne senza fissa dimora è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato nel centro storico di Genova. Ferito alla schiena è riuscito a raggiungere Piazza De Ferrari e a chiedere aiuto, trasportato al Galliera, non è in pericolo di vita, indagano i carabinieri, ma ci riassume tutto Annissa De Filippi.
2: È riuscito ad arrivare fino a De Ferrari, riemergendo dai vicoli del centro storico e percorrendo via 20 Settembre prima di chiedere aiuto, ormai sfinito, ai passanti. È accaduto poco dopo l'una di notte. Un ragazzo romeno di 24 anni senza fissa dimora è stato accoltellato alla schiena nel centro storico. Sarebbe stato colpito poi in diverse parti del corpo. A soccorrerlo l'automedica e i sanitari del 118 che lo hanno medicato sul posto prima del trasferimento in codice giallo all'ospedale Galliera. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Stanno ricostruendo la dinamica e cercando di identificare l'autore, ancora da chiarire il movente e se vittima e aggressore si conoscessero.
0: E allora parliamo anche di quello che sta accadendo per quanto riguarda la crisi di AMT, perché dopo la lettera dei sindaci dell'Alta Val Polcevera, tra l'altro sindaci di centro-sinistra che hanno attaccato Città Metropolitana e il Comune di Genova guidato dal centro-sinistra, oggi ancora un appello lanciato proprio dai sindaci della Val Trebbia, ma prima

0: è stato ancora il sindaco della Val d'Aveto di Santo Stefano, Crucioli, a chiedere di non isolare anziani e studenti. Ci riassume tutto Aurora Bottino.
1: Non tagliate le corriere, all'appello di Crucioli, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dopo aver ricevuto la proposta di riduzione delle corse MT sulla tratta che collega il suo comune a quello di Chiavari. Il piano prevederebbe infatti il passaggio dalle attuali 7 corse giornaliere a 5, una riduzione che secondo il primo cittadino rischia di avere conseguenze pesanti, soprattutto per chi vive nell'entroterra e dipende maggiormente dal trasporto pubblico. Questi tagli colpirebbero coloro che usano maggiormente il servizio, soprattutto anziani e minori, spiega Crucioli. Capisco le necessità di risparmio connessa alla crisi di MT, ma credo che si imponga uno sforzo maggiore per non isolare le zone dell'entroterra. E proprio per questo nei prossimi giorni l'amministrazione di Santo Stefano d'Aveto presenterà una controproposta. In settimana, spiega Crucioli, presenteremo il documento, pronti a fare la nostra parte anche in termini economici.
0: E come vi dicevo prima, i sindaci dei comuni dell'entroterra continuano ad alzare la voce contro AMT e quindi anche contro il comune di Genova. 11 primi cittadini hanno sottoscritto una lettera durissima nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale. Nel mirino ci sono soprattutto i tagli e le variazioni delle corse, ai quali si aggiungerebbe un aumento della compartecipazione economica richieste ai comuni. Riduzione del servizio e aumento dei corrispettivi non possono e non devono coesistere, scrivono i sindaci, sottolineando come il trasporto pubblico extraurbano rappresenti un servizio essenziale per le vallate e i piccoli comuni. E allora veniamo al maltempo che, come avete sentito nei giorni scorsi, ha creato soprattutto nella zona del Ponente molti danni. Il primo vero nubifragio dell'estate infatti è arrivato dopo una lunga ondata di calore registrata in Liguria, ha provocato danni e disagi in diverse zone della regione. A Genova, nel quartiere di Borgorati, restano ancora fuori casa le 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. Lucrezia Marini.
2: Restano sfollate le 4 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato dall'assessore comunale a protezione civile Massimo Ferrante. Oltre agli edifici interessati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni nella zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
0: E piogge intense, vento e grandine hanno messo a rischio gli oliveti del Genovese. Nei primi accertamenti emerge una perdita consistente del raccolto, che si aggiunge ai problemi già creati dal caldo. Sentiamo Aurora Bottino.
1: L'ultima violenta ondata di maltempo che ha investito la Liguria lascia un segno pesante anche sul comparto agricolo. I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi disegnano infatti un quadro allarmante, con danni concentrati soprattutto nel Tiguglio, lungo la fascia costiera e nei comuni più bassi delle vallate dell'entroterra. Problemi che si aggiungono ai danni già creati dall'estremo calore.
3: I danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da 2 mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando, evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo, piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre, piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne, e quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi, per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità.
0: E ora vi raccontiamo una curiosità, perché anche un gioco di carte delle Pokémon per ragazzi può regalare grandissime soddisfazioni. Quella che sta vivendo Dario, che è un liceale di Genova San Pier d'Arena, ha 15 anni e ha un sogno. Lui infatti, grazie a tante vittorie, si è meritato di partecipare al campionato del mondo di Pokémon che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Michele Varì.

0: Già sarebbe trasformare questo in un lavoro.
1: C'è chi sogna di diventare Messi, chi Sinner e chi invece sogna di diventare un campione di carte Pokémon. Dario, 15 anni, liceale genovese del Gobetti, con la passione spasmodica della storia di Roma, abitante con mamma e papà a Belvedere, sulle alture di San Pier d'Arena, tra i 5 italiani della categoria senior che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali di Pokémon del 2026, che si svolgeranno a fine agosto a San Francisco, negli Stati Uniti, grazie al miglior punteggio, sarà l'unico a cui sarà pagato il viaggio. E non è poco. Dario, che incontrava in una fumetteria alla Fiumara, ogni bambino ha iniziato a maneggiare i Pokémon giocando.
0: Era iniziato tutto per un gioco, come in realtà è alla fine, e però ho notato questa mia passione, che era più forte di quanto si poteva immaginare. Ho iniziato a giocare, ho iniziato a capire un po' come si svolgevano i tornei, e poi ho iniziato da lì, così, da banalmente collezionare a svolgersi poi in un torneo.
1: Qualità migliori per vincere con le carte dei Pokémon?
0: La memoria, secondo me, e la strategia.
1: Un gioco, come ammette lui, di nicchia, però da anni sempre più di moda, popolare.
0: Ora, come non mai, è pieno di negozi che li vendono, ed è proprio per quello che è una passione di nicchia, e ora che si sta trasformando in una passione pubblica, ed è una cosa bellissima, perché è una passione sanissima.
1: Un gioco di carte impegnativo e stressante, perché la strategia cambia di continuo, perché ogni carta ha le sue caratteristiche, come l'evoluzione e l'energia. Il fine è scovare le debolezze dell'avversario per danneggiarlo e ucciderlo. Difficile come giocare a scacchi? Dario non arriva a dire tanto.
0: Più difficile scacchi, ovviamente, non mi permetterei mai ai giocatori di scacchi di dire una cosa così, però non è da meno, nel senso, è nella sua semplicità una sua difficoltà comunque.
2: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, perché il Genoa questa sera è pronto per scendere in campo alle 20:45 in casa al Ferrari, se non Ferrari si è tutto esaurito, contro il Napoli di Allegri. Naturalmente c'è tanto curiosità e entusiasmo attorno alla squadra di De Rossi, devono ancora arrivare alcune pedine, ma intanto il Genoa è pronto per questa sfida, naturalmente molto molto difficile, contro una squadra piuttosto forte, che parte con i pronostici dei favori del pronostico. Allora ci racconta tutto, buonasera intanto Carlo Danani. Carlo,
3: buonasera, buonasera a voi. È la notte di Genoa-Napoli, esordio in campionato per il rinnovato grifone di Daniele De Rossi, subito un battesimo di fuoco. Arriva a Marassi la vera alternativa all'Inter nella corsa allo scudetto. Per quanto concerne le anticipazioni sulla formazione, De Rossi è orientato a confermare il 3-5-2 con difesa collaudatissima, Bailov in porta, il ritorno dal primo minuto di Ostigard insieme alle conferme di Vasquez e Marcandalli, a centrocampo sulla destra Norton Caffi, a sinistra ballottaggio Ellerson Mitai, in mezzo Amorin, Frendrup e Baldanzi, in attacco Vitigna e Colombo. Dall'altra parte un Napoli grandi firme, ma si sa, la prima di campionato è sempre e comunque spesso ricca di incognite. Per quanto riguarda il Genoa, l'obiettivo è quello naturalmente di stare il più alla larga possibile dalla zona rossa del campionato. C'è da dire che il mercato ha portato diverse novità, ma per un motivo o per un altro bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per ammirare i volti nuovi del grifone.
2: Grazie quindi a Carlo Danani. E intanto, prima di parlare di Sampdoria e sentire le parole del tecnico Corradi, una buona notizia, perché il Vado ieri sera ha battuto per 2-0 l'Atalanta Under 23, è stata la prima attesissima partita del Vado al suo ritorno in Serie C dopo tanti anni, e quindi insomma un 2-0 casalingo, anche se poi casalingo è stato fino a un certo punto, perché le gare quest'anno il Vado, perché il suo impianto non è ancora a norma, le giocherà a Sestri Levante, quindi insomma questa è una bella vittoria per la squadra di Vado, che quindi 2-0 con le reti di Lazzarini e Simonetta, quindi un bel 2-0 e quindi tre punti pesanti alla prima uscita in campionato in Serie C, quindi complimenti al Vado. E allora la Sampdoria invece domani impegnata in quelle di Cesena, manca ancora qualcosa per Corradi, che però dice: non devo guardare il mercato, devo aspettare il massimo alla mia squadra. Sentiamolo.
4: Perdere non piace a nessuno, e quindi le scorie di una sconfitta, secondo me, si riescono ad eliminare nel momento in cui riesci ad analizzare in maniera oggettiva gli errori che sono stati commessi. Abbiamo

0: parlato in settimana, siamo anche consci del fatto che secondo me avevamo fatto una buona gara e poi nel secondo tempo secondo me l'avevamo anche raddrizzata sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista poi del pareggiare fra virgolette le occasioni, quindi poi il calcio è fatto di episodi, no? Segni il rigore, ti fanno una parata all'ultimo minuto, ma poi ormai tanto è la vecchia storiella di chi vince festeggia e di chi perde spiega, quindi diciamo abbiamo cercato fra di noi di trovare le soluzioni a quello che è successo. Bisogna essere secondo me molto un po' più veloci nella gestione della palla e quindi magari a volte riuscire ad essere un po' più verticali, però insomma sono cose sulle quali stiamo lavorando e quindi adesso ci approcciamo secondo me a questa partita avendo poi alla fine analizzato anche il Cesena e avendo cercato di creare insomma un piano gara che poi ci possa portare a un risultato positivo.
1: Era quindi questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di sabato sera.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo più debole e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva ora diamo uno sguardo allo Spezzino, anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Ci attende poi una giornata di lunedì 24 agosto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento saranno prossime ai 30-31 gradi. Di più vi rimando come di consueto alla nostra app Trebi Meteo.

Nuovo fine settimana di controesodo in Liguria, occhi puntati sulle autostrade, soprattutto quelle che attraversano le riviere, mentre il porto di Genova si prepara 26.000 passeggeri in movimento. Dopo i sindaci dell'Alta Val Polcevera, anche quelli della Val Trebbia alzano la voce contro il piano di AMT. Da Santo Stefano d'Abeto l'appello: non isolateci. Restano sfollate le quattro famiglie evacuate venerdì dopo il crollo di un muraglione a Borgoratti causato dal maltempo. Dopo pioggia e grandine inizia la conta dei danni nel comparto agricolo. Dai banchi del liceo Gobetti a San Francisco, Dario, quindicenne di Genova, è il re delle carte Pokémon. È uno dei cinque italiani che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali Pokémon del 2026. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di sabato. Lo avete sentito dai titoli, nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze estive. Attenzione massima naturalmente sulle autostrade per i tanti che si metteranno in movimento dalle riviere di Levante e di Ponente della Liguria. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver portato qualcuno a anticipare il rientro, ma davanti c'è un weekend di bel tempo e quindi tutto è ancora da verificare. Sentiamo il servizio.

0: inizio di Lucrezia Marini.
1: Ha ufficialmente inizio il grande esodo di rientro di fine agosto. Per sabato 22 agosto è previsto il bollino rosso nelle ore del mattino in direzione delle località turistiche, mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe attestarsi sui livelli da bollino giallo. Bollino rosso per l'intera giornata, invece, in direzione delle grandi città. Domenica si preannuncia un'altra giornata intensa, con bollino giallo sulle autostrade A10 e A12 verso le Riviere e rosso in direzione Genova. In serata il traffico dovrebbe tornare da bollino giallo. Anche lunedì mattina si prevedono forti rallentamenti con il bollino rosso legato ai rientri verso i luoghi di lavoro e agli ultimi spostamenti delle vacanze estive. A crescere è anche il traffico passeggeri da e per il porto di Genova. Tra giovedì 20 e mercoledì 26 agosto sono attese complessivamente circa 145.000 persone tra imbarchi e sbarchi di traghetti e navi da crociera. La giornata più impegnativa sarà quella di domenica, quando sono previste oltre 26.000 passeggeri in transito. Di questi, circa 19.000 viaggeranno sui traghetti e la maggior parte sbarcherà proprio nel capoluogo ligure, andando ad alimentare ulteriormente il traffico lungo la rete stradale cittadina e autostradale.
0: Veniamo alla cronaca. Un 24enne senza fissa dimora è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato nel centro storico di Genova. Ferito alla schiena, è riuscito a raggiungere Piazza De Ferrari e a chiedere aiuto. Trasportato al Galliera, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri, ma ci riassume tutto Annissa De Filippi.
2: È riuscito ad arrivare fino a De Ferrari, riemergendo dai vicoli del centro storico e percorrendo via 20 Settembre prima di chiedere aiuto, ormai sfinito, ai passanti. È accaduto poco dopo l'una di notte. Un ragazzo romeno di 24 anni, senza fissa dimora, è stato accoltellato alla schiena nel centro storico. Sarebbe stato colpito poi in diverse parti del corpo. A soccorrerlo l'automedica e i sanitari del 118, che lo hanno medicato sul posto prima del trasferimento in codice giallo all'ospedale Galliera. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e cercando di identificare l'autore, ancora da chiarire il movente e se vittima e aggressore si conoscessero.
0: E allora parliamo anche di quello che sta accadendo per quanto riguarda la crisi di AMT, perché dopo la lettera dei sindaci dell'Alta Valpolcevera, tra l'altro sindaci di centro-sinistra che hanno attaccato Città Metropolitana e il Comune di Genova guidato dal centro-sinistra, oggi ancora un appello lanciato proprio dai sindaci della Val Trebbia, ma prima è stato ancora il sindaco della Val d'Aveto di Santo Stefano, Crucioli, a chiedere di non isolare anziani e studenti. Ci riassume tutto Aurora Bottino.
3: Non tagliate le corriere, all'appello di Crucioli, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dopo aver ricevuto la proposta di riduzione delle corse MT sulla tratta che collega il suo comune a quello di Chiavari. Il piano prevederebbe infatti il passaggio dalle attuali 7 corse giornaliere a 5, una riduzione che secondo il primo cittadino rischia di avere conseguenze pesanti, soprattutto per chi vive nell'entroterra e dipende maggiormente dal trasporto pubblico. Questi tagli colpirebbero coloro che usano maggiormente il servizio, soprattutto anziani e minori, spiega Crucioli. Capisco le necessità di risparmio connesse alla crisi di MT, ma credo che si imponga uno sforzo maggiore per non isolare le zone dell'entroterra. E proprio Stefano d'Aveto presenterà una controproposta. In settimana, spiega Crucioli, presenteremo il documento, pronti a fare la nostra parte anche in termini economici.
0: E come vi dicevo prima, i sindaci dei comuni dell'entroterra continuano ad alzare la voce contro AMT e quindi anche contro il comune di Genova. 11 primi cittadini hanno sottoscritto una lettera durissima nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale. Nel mirino ci sono soprattutto i tagli e le variazioni delle corse, ai quali si aggiungerebbe un aumento della compartecipazione economica richieste ai comuni. Riduzione del servizio e aumento dei corrispettivi non possono e non devono coesistere, scrivono i sindaci, sottolineando come il trasporto pubblico extraurbano rappresenti un servizio essenziale per le vallate e i piccoli comuni. E allora veniamo al maltempo che, come avete sentito nei giorni scorsi, ha creato soprattutto nella zona del Ponente molti danni. Il primo vero nubifragio dell'estate è infatti arrivato dopo una lunga ondata di calore registrata in Liguria, ha provocato danni e disagi in diverse zone della regione. A Genova, nel quartiere di Borgorati, restano ancora fuori casa le 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. Lucrezia Marini.
1: Restano sfollate le 4 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella

0: Mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato dall'assessore comunale a protezione civile Massimo Ferrante. Oltre agli edifici interessati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni nella zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni e la prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
1: E piogge intense, vento e grandine hanno messo a rischio gli oliveti del Genovese. Nei primi accertamenti emerge una perdita consistente del raccolto, che si aggiunge ai problemi già creati dal caldo. Sentiamo Aurora Bottino.
2: L'ultima violenta ondata di tempo che ha investito la Liguria lascia un segno pesante anche sul comparto agricolo. I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi disegnano infatti un quadro allarmante, con danni concentrati soprattutto nel Tiguglio, lungo la fascia costiera e nei comuni più bassi delle vallate dell'entroterra. Problemi che si aggiungono ai danni già creati dall'estremo calore.
3: I danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da due mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando, evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo, piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre, piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne, e quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi, per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità.
1: E ora vi raccontiamo una curiosità, perché anche un gioco di carte delle Pokémon per ragazzi può regalare grandi, grandissime soddisfazioni. Quella che sta vivendo Dario, che è un liceale di Genova San Pier d'Arena, ha 15 anni e ha un sogno. Lui infatti, grazie a tante vittorie, si è meritato di partecipare al campionato del mondo di Pokémon che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Michele Varì.
4: Già sarebbe trasformare questo in un lavoro.
5: C'è chi sogna di diventare Messi, chi Sinner, e chi invece sogna di diventare un campione di carte Pokémon. Dario, 15 anni, liceale genovese del Gobetti, con la passione spasmodica della storia di Roma, abitante con mamma e papà a Belvedere, sulle alture di San Pier d'Arena, tra i 5 italiani della categoria senior che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali di Pokémon del 2026, che si svolgeranno a fine agosto a San Francisco, negli Stati Uniti, grazie al miglior punteggio, sarà l'unico a cui sarà pagato il viaggio. E non è poco. Dario, che incontrava in una fumetteria alla Fiumara, ogni bambino ha iniziato a maneggiare i Pokémon giocando.
4: Era iniziato tutto per un gioco, come in realtà è alla fine, e però ho notato questa mia passione, che era più forte di quanto si poteva immaginare. Ho iniziato a giocare, ho iniziato a capire un po' come si svolgevano i tornei, e poi ho iniziato da lì, così, da banalmente collezionare a svolgersi poi in un torneo.
5: Qualità migliori per vincere con le carte dei Pokémon?
4: La memoria, secondo me, e la strategia.
5: Un gioco, come ammette lui, di nicchia, però da anni sempre più di moda, popolare.
4: Ora come non mai è pieno di negozi che li vendono, ed è proprio per quello che è una passione di nicchia, e ora che si sta trasformando in una passione pubblica, ed è una cosa bellissima, perché è una passione sanissima.
5: Un gioco di carte impegnativo e stressante, perché la strategia cambia di continuo, perché ogni carta ha le sue caratteristiche, come l'evoluzione e l'energia. Il fine è scovare le debolezze dell'avversario per danneggiarlo e ucciderlo. Difficile come giocare a scacchi? Dario non arriva a dire tanto.
4: Più difficile scacchi, ovviamente, non mi permetterei mai ai giocatori di scacchi di dire una cosa così, però non è da meno, nel senso, è nella sua semplicità una sua difficoltà comunque.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, perché il Genoa questa sera è pronto per scendere in campo alle 20:45 in casa al Ferrares, in un Ferrares tutto esaurito, contro il Napoli di Allegri. Naturalmente c'è tanto curiosità e entusiasmo attorno alla squadra di De Rossi. Devono ancora arrivare alcune pedine, ma intanto il Genoa è pronto per questa sfida, naturalmente molto molto difficile, contro una squadra piuttosto forte, che parte con i pronostici dei favori del pronostico. Allora ci racconta tutto, buonasera intanto Carlo Danani. Carlo.

Buonasera, buonasera a voi. È la notte di Genoa-Napoli, esordio in campionato per il rinnovato grifone di Daniele De Rossi, subito un battesimo di fuoco. Arriva a Marassi la vera alternativa all'Inter nella corsa allo scudetto. Per quanto concerne le anticipazioni sulla formazione, De Rossi è orientato a confermare il 3-5-2 con difesa collaudatissima, Bejlov in porta, il ritorno dal primo

0: Ellerson Mitai, in mezzo a Morin, Frendrup e Baldanzi in attacco, Vitigna e Colombo, dall'altra parte un Napoli grandi firme, ma si sa, la prima di campionato è sempre e comunque spesso ricca di... L'obiettivo è quello naturalmente di stare il più alla larga possibile dalla zona rossa del campionato. C'è da dire che il mercato ha portato diverse novità, ma per un motivo o per un altro bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per ammirare i volti nuovi del Grifone.
1: Grazie quindi a Carlo Danani. Intanto, prima di parlare di Sampdoria e sentire le parole del tecnico Corradi, una buona notizia perché il Vado ieri sera ha battuto per 2-0 l'Atalanta Under 23, è stata la prima attesissima partita del Vado al suo ritorno in Serie C dopo tanti anni, e quindi insomma un 2-0 casalingo, anche se poi casalingo è stato fino a un certo punto, perché le gare quest'anno il Vado, perché il suo impianto non è ancora a norma, le giocherà a Sestri Levante, quindi insomma questa è una bella vittoria per la squadra di Vado, che quindi 2-0 con le reti di Lazzarini e Simonetta, quindi un bel 2-0 e quindi tre punti pesanti alla prima uscita in campionato in Serie C, quindi complimenti al Vado. E allora la Sampdoria invece domani impegnata in quel di Cesena, manca ancora qualcosa per Corradi, che però dice: non devo guardare il mercato, devo aspettare il massimo dalla mia squadra, sentiamolo.
2: Perdere non piace a nessuno, e quindi le scorie di una sconfitta, secondo me, si riescono ad eliminare nel momento in cui riesci ad analizzare in maniera oggettiva gli errori che sono stati commessi. Abbiamo parlato in settimana, siamo anche consci del fatto che secondo me avevamo fatto una buona gara, e poi nel secondo tempo secondo me l'avevamo anche raddrizzata, sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista poi del pareggiare fra virgolette le occasioni. Quindi poi il calcio è fatto di episodi, no? Segni il rigore, ti fanno una parata all'ultimo minuto, ma poi ormai tanto è la vecchia storiella di chi vince festeggia e chi perde spiega. Quindi diciamo che abbiamo cercato fra di noi di trovare le soluzioni a quello che è successo. Bisogna essere secondo me molto un po' più veloci nella gestione della palla, e quindi magari a volte riuscire ad essere un po' più verticali, però insomma sono cose sulle quali stiamo lavorando, e quindi adesso ci approcciamo secondo me a questa partita avendo poi alla fine analizzato anche il Cesena e avendo cercato di creare insomma un piano gara che poi ci possa portare a un risultato positivo.
1: Era quindi questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di sabato sera.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo più debole e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva ora diamo uno sguardo allo Spezzino, anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Ci attende poi una giornata di lunedì.

0: 24 agosto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento, saranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo più debole e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva ora diamo uno sguardo allo Spezzino, anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Ci attende poi una giornata di lunedì 24 agosto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento saranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app Trebi Meteo.

Nuovo fine settimana di controesodo in Liguria, occhi puntati sulle autostrade, soprattutto quelle che attraversano le riviere, mentre il porto di Genova si prepara 26.000 passeggeri in movimento. Dopo i sindaci dell'Alta Val Polcevera, anche quelli della Val Trebbia alzano la voce contro il piano di AMT. Da Santo Stefano d'Abeto l'appello: non isolateci. Restano sfollate le quattro famiglie evacuate venerdì dopo il crollo di un muraglione a Borgoratti causato dal maltempo. Dopo pioggia e grandine inizia la conta dei danni nel comparto agricolo. Dai banchi del liceo Gobetti a San Francisco, Dario, quindicenne di Genova, è il re delle carte Pokémon. È uno dei cinque italiani che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali Pokémon del 2026. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di sabato. Lo avete sentito dai titoli, nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze estive. Attenzione massima naturalmente sulle autostrade per i tanti che si metteranno in movimento dalle riviere di Levante e di Ponente della Liguria. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver portato qualcuno a anticipare il rientro, ma davanti c'è un weekend di

0: di bel tempo e quindi tutto è ancora da verificare. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
1: Ha ufficialmente inizio il grande esodo di rientro di fine agosto. Per sabato 22 agosto è previsto il bollino rosso nelle ore del mattino in direzione delle località turistiche, mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe attestarsi sui livelli l'intera giornata invece in direzione delle grandi città. Domenica si preannuncia un'altra giornata intensa, con bollino giallo sulle autostrade A10 e A12 verso le Riviere e rosso in direzione Genova. In serata il traffico dovrebbe tornare da bollino giallo. Anche lunedì mattina si prevedono forti rallentamenti con il bollino rosso legato ai rientri verso i luoghi di lavoro e agli ultimi spostamenti delle vacanze estive. A crescere è anche il traffico passeggeri da e per il porto di Genova. Tra giovedì 20 e mercoledì 26 agosto sono attese complessivamente circa 145.000 persone tra imbarchi e sbarchi di traghetti e navi da crociera. La giornata più impegnativa sarà quella di domenica, quando sono previste oltre 26.000 passeggeri in transito. Di questi, circa 19.000 viaggeranno sui traghetti e la maggior parte sbarcherà proprio nel capoluogo ligure, andando ad alimentare ulteriormente il traffico lungo la rete stradale cittadina e autostradale.
0: Veniamo alla cronaca. Un 24enne senza fissa dimora è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato nel centro storico di Genova. Ferito alla schiena, è riuscito a raggiungere Piazza De Ferrari e a chiedere aiuto. Trasportato al Galliera, non è in pericolo di vita, indagano i carabinieri, ma ci riassume tutto Annessa De Filippi.
2: È riuscito ad arrivare fino a De Ferrari, riemergendo dai vicoli del centro storico e percorrendo via 20 Settembre prima di chiedere aiuto, ormai sfinito, ai passanti. È accaduto poco dopo l'una di notte. Un ragazzo romeno di 24 anni senza fissa dimora è stato accoltellato alla schiena nel centro storico. Sarebbe stato colpito poi in diverse parti del corpo. A soccorrerlo l'automedica e i sanitari del 118 che lo hanno medicato sul posto prima del trasferimento in codice giallo all'ospedale Galliera. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica e cercando di identificare l'autore. Ancora da chiarire il movente e se vittima e aggressore si conoscessero.
0: E allora parliamo anche di quello che sta accadendo per quanto riguarda la crisi di AMT, perché dopo la lettera dei sindaci dell'Alta Valpolcevera, tra l'altro sindaci di centro-sinistra che hanno attaccato Città Metropolitana e il Comune di Genova guidato dal centro-sinistra, oggi ancora un appello lanciato proprio dai sindaci della Val Trebbia, ma prima è stato ancora il sindaco della Val d'Aveto di Santo Stefano, Crucioli, a chiedere di non isolare anziani e studenti. Ci riassume tutto Aurora. Bottino.
3: Non tagliate le corriere, all'appello di Crucioli, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dopo aver ricevuto la proposta di riduzione delle corse MT sulla tratta che collega il suo comune a quello di Chiavari. Il piano prevederebbe infatti il passaggio dalle attuali 7 corse giornaliere a 5, una riduzione che secondo il primo cittadino rischia di avere conseguenze pesanti, soprattutto per chi vive nell'entroterra e dipende maggiormente dal trasporto pubblico. Questi tagli colpirebbero coloro che usano maggiormente il servizio, soprattutto anziani e minori, spiega Crucioli. Capisco le necessità di risparmio connesse alla crisi di MT, ma credo che si imponga uno sforzo maggiore per non isolare le zone dell'entroterra. E proprio per questo nei prossimi giorni l'amministrazione di Santo Stefano d'Aveto presenterà una controproposta. In settimana, spiega Crucioli, presenteremo il documento, pronti a fare la nostra parte anche in termini economici.
0: E come vi dicevo prima, i sindaci dei comuni dell'entroterra continuano ad alzare la voce contro AMT e quindi anche contro il comune di Genova. 11 primi cittadini hanno sottoscritto una lettera durissima nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale. Nel mirino ci sono soprattutto i tagli e le variazioni delle corse, ai quali si aggiungerebbe un aumento della compartecipazione economica richieste ai comuni. Riduzione del servizio e aumento dei corrispettivi non possono e non devono coesistere, scrivono i sindaci, sottolineando come il trasporto pubblico extraurbano rappresenti un servizio essenziale per le vallate. E allora veniamo al maltempo che, come avete sentito nei giorni scorsi, ha creato soprattutto nella zona del Ponente molti danni. Il primo vero nubifragio dell'estate infatti è arrivato dopo una lunga ondata di calore registrata in Liguria, ha provocato danni e disagi in diverse zone della regione. A Genova, nel quartiere di Borgorati, restano ancora fuori casa le 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. Lucrezia Marini.
1: Restano sfollate le 4 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un

0: muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato dall'assessore comunale a protezione civile Massimo Ferrante. Oltre agli edifici interessati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni della zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
1: E piogge intense, vento e grandine hanno messo a rischio gli oliveti del Genovese. Nei primi accertamenti emerge una perdita consistente del raccolto, che si aggiunge ai problemi già creati dal caldo. Sentiamo Aurora Bottino.
2: L'ultima violenta ondata di maltempo che ha investito la Liguria lascia un segno pesante anche sul comparto agricolo. I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi disegnano infatti un quadro allarmante, con danni concentrati soprattutto nel Tiguglio, lungo la fascia costiera e nei comuni più bassi delle vallate dell'entroterra. Problemi che si aggiungono ai danni già creati dall'estremo calore.
3: I danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da due mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando, evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne, e quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità.
1: E ora vi raccontiamo una curiosità, perché anche un gioco di carte delle Pokémon per ragazzi può regalare grandissime soddisfazioni. Quella che sta vivendo Dario, che è un liceale di Genova San Pier d'Arena, ha 15 anni e ha un sogno. Lui infatti, grazie a tante vittorie, si è meritato di partecipare al campionato del mondo di Pokémon che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Michele Vari.
4: Già sarebbe trasformare questo in un lavoro.
5: C'è chi sogna di diventare Messi, chi Sinner, e chi invece sogna di diventare un campione di carte Pokémon. Dario, 15 anni, liceale genovese del Gobetti, con la passione spasmodica della storia di Roma, abitante con mamma e papà a Belvedere, sulle alture di San Pier d'Arena, tra i 5 italiani della categoria senior che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali di Pokémon del 2026, che si svolgeranno a fine agosto a San Francisco, negli Stati Uniti, grazie al miglior punteggio, sarà l'unico a cui sarà pagato il viaggio. E non è poco. Dario, che incontrava in una fumetteria alla Fiumara, ogni bambino ha iniziato a maneggiare i Pokémon giocando.
4: Era iniziato tutto per un gioco, come in realtà è alla fine, e però che era più forte di quanto si poteva immaginare, ho iniziato a giocare, ho iniziato a capire un po' come si svolgevano i tornei, e poi ho iniziato da lì, così, da banalmente collezionare a svolgersi poi in un torneo.
5: Qualità migliori per vincere con le carte dei Pokémon?
4: La memoria, secondo me, e la strategia.
5: Un gioco, come ammette lui, di nicchia, però da anni sempre più di moda, popolare.
4: Ora, come non mai, è pieno di negozi che li vendono, ed è proprio per quello che è una passione di nicchia, e ora che si sta trasformando in una passione pubblica, ed è una cosa bellissima, perché è una passione sanissima.
5: Un gioco di carte impegnativo e stressante, perché la strategia cambia di continuo, perché ogni carta ha le sue caratteristiche, come l'evoluzione e l'energia. Il fine è scovare le debolezze dell'avversario per danneggiarlo e ucciderlo. Difficile come giocare a scacchi? Dario non arriva a dire tanto.
4: Più difficile scacchi, ovviamente, non mi permetterei mai ai giocatori di scacchi di dire una cosa così, però non è da meno, nel senso, è nella sua semplicità una sua difficoltà comunque.
1: E ora apriamo la pagina dedicata allo sport, perché il Genoa questa sera è pronto per scendere in campo alle 20:45 in casa al Ferrarese, in un Ferrarese tutto esaurito, contro il Napoli di Allegri. Naturalmente c'è tanto curiosità e entusiasmo attorno alla squadra di De Rossi, devono ancora arrivare alcune pedine, ma intanto il Genoa è pronto per questa sfida, naturalmente molto molto difficile, contro una squadra piuttosto forte, che parte con i pronostici dei favori del pronostico. Allora...

0: Ci racconta tutto. Buonasera intanto, Carlo Danani. Carlo.
1: Buonasera, buonasera a voi. È la notte di Genoa-Napoli, esordio in campionato per il rinnovato grifone di Daniele De Rossi, subito un battesimo di fuoco. Arriva a Marassi la vera alternativa all'Inter nella corsa allo scudetto. Per quanto concerne le anticipazioni sulla formazione, De Rossi è orientato a confermare il 3-5-2 con difesa collaudatissima, Bejlov in porta, il ritorno dal primo minuto di Østigard insieme alle conferme di Vasquez e Marcandalli a centrocampo, sulla destra Norton Caffi, a sinistra ballottaggio Ellerson Mitai, in mezzo Amorin, Frendrup e Baldanzi, in attacco Vitigna e Colombo. Dall'altra parte un Napoli grandi firme, ma si sa, la prima di campionato è sempre e comunque spesso ricca di incognite. Per quanto riguarda il Genoa, l'obiettivo è quello naturalmente di stare il più alla larga possibile dalla zona rossa del campionato. C'è da dire che il mercato ha portato diverse novità, ma per un motivo o per un altro bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per ammirare i volti nuovi del grifone.
0: Grazie quindi a Carlo Danani. Intanto, prima di parlare di Sampdoria e sentire le parole del tecnico Corradi, una buona notizia perché il Vado ieri sera ha battuto per 2-0 l'Atalanta Under 23. È stata la prima attesissima partita del Vado al suo ritorno in Serie C dopo tanti anni, e quindi insomma un 2-0 casalingo, anche se poi casalingo è stato fino a un certo punto, perché le gare quest'anno il Vado, perché il suo impianto non è ancora a norma, le giocherà a Sestri Levante, quindi insomma questa è una bella vittoria per la squadra di Vado, che quindi 2-0 con le reti di Lazzarini e Simonetta, quindi un bel 2-0 e quindi 3 punti pesanti alla prima uscita in campionato in Serie C. Quindi complimenti al Vado. E allora la Sampdoria invece domani impegnata in quelle di Cesena, manca ancora qualcosa per Corradi, che però dice: non devo guardare il mercato, devo aspettare il massimo dalla mia squadra, sentiamolo.
2: Perdere non piace a nessuno, e quindi le scorie di una sconfitta, secondo me, si riescono ad eliminare nel momento in cui riesci ad analizzare in maniera oggettiva gli errori che sono stati commessi. Abbiamo parlato in settimana, siamo anche consci del fatto che, secondo me, avevamo fatto una buona gara, e poi nel secondo tempo, secondo me, l'avevamo anche raddrizzata sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista poi del pareggiare, fra virgolette, le occasioni. Quindi poi il calcio è fatto di episodi, no? Segni il rigore, ti fanno una parata all'ultimo minuto, ma poi ormai tanto è la vecchia storiella di chi vince festeggia e chi perde spiega. Quindi diciamo che abbiamo cercato fra di noi di trovare le soluzioni a quello che è successo. Bisogna essere, secondo me, molto un po' più veloci nella gestione della palla, e quindi magari a volte riuscire ad essere un po' più verticali, però insomma sono cose sulle quali stiamo lavorando, e quindi adesso ci approcciamo, secondo me, a questa partita, avendo poi alla fine analizzato anche il Cesena, e avendo cercato di creare insomma un piano gara che poi ci possa portare a un risultato positivo.
0: Era quindi questa l'ultima notizia. Vi auguro un buon proseguimento di sabato sera.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo

0: più debole e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni, e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi, e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva, ora diamo uno sguardo allo Spezzino. Anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Ci attende poi una giornata di lunedì 24 agosto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento saranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Nuovo fine settimana di controesodo in Liguria, occhi puntati sulle autostrade, soprattutto quelle che attraversano le riviere, mentre il porto di Genova si prepara 26.000 passeggeri in movimento. Dopo i sindaci dell'Alta Val Polcevera, anche quelli della Val Trebbia alzano la voce contro il piano di AMT. Da Santo Stefano d'Abeto l'appello: non isolateci. Restano sfollate le quattro famiglie evacuate venerdì dopo il crollo di un muraglione a Borgoratti causato dal maltempo. Dopo pioggia e grandine inizia la conta dei danni nel comparto agricolo. Dai banchi del liceo Gobetti a San Francisco, Dario, quindicenne di Genova, è il re delle carte Pokémon. È uno dei cinque italiani che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali Pokémon del 2026. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di sabato. Lo avete sentito dai titoli, nuovo fine settimana di rientri dopo le vacanze estive. Attenzione massima naturalmente sulle autostrade per i tanti che si metteranno in movimento dalle riviere di Levante e di Ponente della Liguria. Il maltempo degli ultimi giorni potrebbe aver portato qualcuno a anticipare il rientro, ma davanti c'è un weekend di bel tempo e quindi tutto è ancora da verificare. Sentiamo il servizio di Lucrezia Marini.
1: Ha ufficialmente inizio il grande esodo di rientro di fine agosto. Per sabato 22 agosto è previsto il bollino rosso nelle ore del mattino in direzione delle località turistiche, mentre nel pomeriggio il traffico dovrebbe attestarsi sui livelli da bollino giallo. Bollino rosso per l'intera giornata, invece, in direzione delle grandi città. Domenica si preannuncia un'altra giornata intensa, con bollino giallo sulle autostrade A10 e A12 verso le riviere e rosso in direzione Genova. In serata il traffico dovrebbe tornare da bollino giallo. Anche lunedì mattina si prevedono forti rallentamenti con il bollino rosso legato ai rientri verso i luoghi di lavoro e agli ultimi spostamenti delle vacanze estive. A crescere è anche il traffico passeggeri da e per il porto di Genova. Tra giovedì 20 e mercoledì 26 agosto sono attese complessivamente circa 145.000 persone tra imbarchi e sbarchi di traghetti e navi da crociera. La giornata più impegnativa sarà quella di domenica, quando sono previste oltre 26.000 passeggeri in transito. Di questi, circa 19.000 viaggeranno sui traghetti e la maggior parte sbarcherà proprio nel capoluogo ligure, andando ad alimentare ulteriormente il traffico lungo la rete stradale cittadina e autostradale.
0: Veniamo alla cronaca. Un 24enne senza fissa dimora è stato accoltellato nella notte tra venerdì e sabato nel centro storico di Genova. Ferito alla schiena, è riuscito a raggiungere Piazza De Ferrari e a chiedere aiuto. Trasportato al Galliera, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri, ma ci riassume tutto Annissa De Filippi.
2: È riuscito ad arrivare fino a De Ferrari, riemergendo dai vicoli del centro storico e percorrendo via 20 Settembre prima di chiedere aiuto, ormai sfinito, ai passanti. È accaduto poco dopo l'una di notte. Un ragazzo romeno di 24 anni, senza fissa dimora, è stato accoltellato alla schiena nel centro storico. Sarebbe stato colpito poi in diverse parti del corpo. A soccorrerlo l'automedica e i sanitari del 118 che

0: Lo hanno medicato sul posto prima del trasferimento in codice giallo all'ospedale Galliera. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sull'aggressione indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica e cercando di identificare l'autore, ancora da chiarire il movente e se vittima e aggressore si conoscessero.
1: E allora parliamo anche di quello che sta accadendo per quanto riguarda la crisi di AMT, perché dopo la lettera dei sindaci dell'Alta Valpolcevera, tra l'altro sindaci di centro-sinistra che hanno attaccato Città Metropolitana e il Comune di Genova guidato dal centro-sinistra, oggi ancora un appello lanciato proprio dai sindaci della Val Trebbia, ma prima è stato ancora il sindaco della Val d'Aveto di Santo Stefano, Crucioli, a chiedere di non isolare anziani e studenti. Ci riassume tutto Aurora Bottino.
2: Non tagliate le corriere, all'appello di Crucioli, il sindaco di Santo Stefano d'Aveto, dopo aver ricevuto la proposta di riduzione delle corse MT sulla tratta che collega il suo comune a quello di Chiavari. Il piano prevederebbe infatti il passaggio dalle attuali 7 corse giornaliere a 5, una riduzione che secondo il primo cittadino rischia di avere conseguenze pesanti, soprattutto per chi vive nell'entroterra e dipende maggiormente dal trasporto pubblico. Questi tagli colpirebbero coloro che usano maggiormente il servizio, soprattutto anziani. Anziani e minori, spiega Crucioli. Capisco le necessità di risparmio connesse alla crisi di MT, ma credo che si imponga uno sforzo maggiore per non isolare le zone dell'entroterra. E proprio per questo, nei prossimi giorni, l'amministrazione di Santo Stefano d'Aveto presenterà una controproposta. In settimana, spiega Crucioli, presenteremo il documento, pronti a fare la nostra parte anche in termini economici.
1: E come vi dicevo prima, i sindaci dei comuni dell'entroterra continuano ad alzare la voce contro AMT e quindi anche contro il comune di Genova. 11 primi cittadini hanno sottoscritto una lettera durissima nella quale definiscono irricevibile la proposta di modifica del servizio extraurbano per l'orario invernale. Nel mirino ci sono soprattutto i tagli e le variazioni delle corse, ai quali si aggiungerebbe un aumento della compartecipazione economica richiesta ai comuni. Riduzione del servizio e aumento dei corrispondenti. Non possono e non devono coesistere, scrivono i sindaci, sottolineando come il trasporto pubblico extraurbano rappresenti un servizio essenziale per le vallate e i piccoli comuni. E allora veniamo al maltempo che, come avete sentito nei giorni scorsi, ha creato soprattutto nella zona del Ponente molti danni. Il primo vero nubifragio dell'estate, infatti, è arrivato dopo una lunga ondata di calore registrata in Liguria, ha provocato danni e disagi in diverse zone della regione. A Genova, nel quartiere di Borgorati, restano ancora fuori casa le 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. Lucrezia Marini.
3: Restano sfollate le 4 famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni in via Posalunga, nel quartiere genovesi Borgoratti, dopo il crollo di un muraglione causato dalle forti piogge che hanno interessato la Liguria. L'evacuazione è scattata nella mattinata di venerdì 21 agosto per ragioni di sicurezza. Le famiglie hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa, come confermato dall'assessore comunale alla protezione civile Massimo Ferrante. Oltre agli edifici interessati, la frana ha reso necessaria anche la chiusura della strada sottostante. Alcune abitazioni della zona sono ora raggiungibili soltanto a piedi, mentre resta interdetto il traffico veicolare. Per il momento non ci sono tempi certi né per la riapertura della strada né per il rientro degli sfollati nelle loro case. I primi sopralluoghi tecnici e le verifiche geologiche dovrebbero essere effettuati nei primi giorni della prossima settimana. Solo dopo gli accertamenti sarà possibile valutare la stabilità dell'area e definire i prossimi passi verso il ritorno alla normalità.
1: E piogge intense, vento e grandine hanno messo a rischio gli oliveti del Genovese. Nei primi accertamenti emerge una perdita consistente del raccolto che si aggiunge ai problemi già creati dal caldo. Sentiamo Aurora Bottino.
2: L'ultima violenta ondata di maltempo che ha investito la Liguria lascia un segno pesante anche sul comparto agricolo. I primi sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi disegnano infatti un quadro allarmante, con danni concentrati soprattutto nel Tiguglio, lungo la fascia costiera e nei comuni più bassi delle vallate dell'entroterra. Problemi che si aggiungono ai danni già creati dall'estremo calore.
4: I danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da 2 mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando, evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore.

0: capre piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne, e quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità.
1: E ora vi raccontiamo una curiosità, perché anche un gioco di carte delle Pokémon per ragazzi può regalare grandi, grandissime soddisfazioni. Quella che sta vivendo Dario, che è un liceale di Genova San Pier d'Arena, ha 15 anni e ha un sogno. Lui, infatti, grazie a tante vittorie, si è meritato di partecipare al campionato del mondo di Pokémon. Pokémon che si svolgerà dal 28 al 30 agosto a San Francisco. Michele Varì.
2: Già sarebbe trasformare questo in un lavoro.
3: C'è chi sogna di diventare Messi, chi Sinner e chi invece sogna di diventare un campione di carte Pokémon. Dario, 15 anni, il liceale genovese del Gobetti, con la passione spasmodica della storia di Roma, abitante con mamma e papà a Belvedere, sulle alture di San Pier d'Arena, tra i 5 italiani della categoria senior che rappresenteranno l'Italia ai campionati mondiali di Pokémon del 2026, che si svolgeranno a fine agosto a San Francisco, negli Stati Uniti, grazie al miglior punteggio, sarà l'unico a cui sarà pagato il viaggio. E non è poco. Dario, che incontrava in una fumetteria alla Fiumara, ogni bambino ha iniziato a maneggiare i Pokémon giocando.
2: Era iniziato tutto per un gioco, come in realtà è alla fine, e però ho notato questa mia passione, che era più forte di quanto si poteva immaginare. Ho iniziato a giocare, ho iniziato a capire un po' come si svolgevano i tornei, e poi ho iniziato da lì, così, da banalmente collezionare a svolgersi poi in un torneo.
3: Qualità migliori per vincere con le carte dei Pokémon?
2: La memoria, secondo me, e la strategia.
3: Un gioco, come ammette lui, di nicchia, però da anni sempre più di moda, popolare.
2: Ora, come non mai, è pieno di negozi che li vendono, ed è proprio per quello che è una passione di nicchia, e ora che si sta trasformando in una passione pubblica, ed è una cosa bellissima, perché è una passione sanissima.
3: Un gioco di carte impegnativo e stressante, perché la strategia cambia di continuo, perché ogni carta ha le sue caratteristiche, come l'evoluzione e l'energia. Il fine è scovare le debolezze dell'avversario per danneggiarlo e ucciderlo. Difficile come giocare a scacchi? Dario non arriva a dire tanto.
2: Più difficile scacchi, ovviamente, non mi permetterei mai ai giocatori di scacchi di dire una cosa così, però non è da meno, nel senso, è nella sua semplicità una sua difficoltà.
1: Dedicata allo sport, perché il Genoa questa sera è pronto per scendere in campo alle 20:45 in casa al Ferrari, se non Ferrari se tutto esaurito, contro il Napoli di Allegri. Naturalmente c'è tanto curiosità e entusiasmo attorno alla squadra di De Rossi, devono ancora arrivare alcune pedine, ma intanto il Genoa è pronto per questa sfida, naturalmente molto molto difficile, contro una squadra piuttosto forte, che parte con i pronostici dei favori del pronostico. Allora ci racconta tutto, buonasera intanto Carlo Danani. Carlo.
4: Buonasera, buonasera a voi. È la notte di Genoa-Napoli, esordio in campionato per il rinnovato grifone di Daniele De Rossi, subito un battesimo di fuoco. Arriva a Marassi la vera alternativa all'Inter nella corsa allo scudetto. Per quanto concerne le anticipazioni sulla formazione, De Rossi è orientato a confermare il 3-5-2 con difesa collaudatissima, Bejlov in porta, il ritorno dal primo minuto di Østigard insieme alle conferme di Vasquez e Marcandalli, a centrocampo sulla destra Norton Caffi, a sinistra ballottaggio Ellerson Mitai, in mezzo Amorin, Frendrup e Baldanzi, in attacco Vitigna e Colombo. Dall'altra parte un Napoli grandi firme, ma si sa, la prima di campionato è sempre e comunque spesso ricca di incognite. Per quanto riguarda il Genoa, l'obiettivo è quello naturalmente di stare il più alla larga possibile dalla zona rossa del campionato. C'è da dire che il mercato ha portato diverse novità, ma per un motivo o per un altro bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per ammirare i volti nuovi del grifone.
1: Grazie quindi a Carlo Danani. Intanto, prima di parlare di Sampdoria e sentire le parole del tecnico Corradi, una buona notizia, perché il Vado ieri sera ha battuto per 2-0 l'Atalanta Under 23, è stata la prima attesissima partita del Vado al suo ritorno in Serie C dopo tanti anni, e quindi insomma un 2-0 casalingo, anche se poi casalingo è stato fino a un certo punto, perché le gare quest'anno il Vado, perché il suo impianto non è ancora a norma, le giocherà a Sestri Levante, quindi insomma questa

0: è una bella vittoria per la squadra di Vado, che quindi 2-0 con le reti di Lazzarini e Simonetta, quindi un bel 2-0 e quindi tre punti pesanti alla prima uscita in campionato in Serie C. Quindi complimenti al Vado. E allora la Sampdoria invece domani impegnata in quel di Cesena, manca ancora qualcosa per Corradi, che però dice: non devo guardare il mercato, devo aspettare il massimo dalla mia squadra. Sentiamolo.
1: Perdere non piace a nessuno, e quindi le scorie di una sconfitta, secondo me, si riescono ad eliminare nel momento in cui riesci ad analizzare in maniera oggettiva gli errori che sono stati commessi. Abbiamo parlato in settimana e siamo anche consci del fatto che secondo me avevamo fatto una buona gara, e poi nel secondo tempo secondo me l'avevamo anche raddrizzata, sia dal punto di vista dell'organizzazione che dal punto di vista poi del pareggiare fra virgolette le occasioni. Quindi poi il calcio è fatto di episodi, no? Segni il rigore, ti fanno una parata all'ultimo minuto, ma poi ormai tanto è la vecchia storiella di chi vince festeggia e chi perde spiega. Quindi diciamo abbiamo cercato fra di noi di trovare le soluzioni a quello che è successo. Bisogna essere secondo me molto un po' più veloci nella gestione della palla, e quindi magari a volte riuscire ad essere un po' più verticali, però insomma sono cose sulle quali stiamo lavorando, e quindi adesso ci approcciamo secondo me a questa partita avendo poi alla fine analizzato anche il Cesena e avendo cercato di creare insomma un piano gara che poi ci possa portare a un risultato positivo.
0: Era quindi questa l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di sabato sera.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone si rinforza, le latitudini mediterranee gradualmente si espande verso il nord Italia. Anche la Liguria nella giornata di domenica ne risentirà, con condizioni di stabilità ed ampi spazi assolati e un clima caldo sì, ma tipicamente mediterraneo. Uno sguardo ora cosa ci attenderà su ciascuna provincia, partendo da Imperia. Situazione meteo buona, il tempo è asciutto ed ampiamente soleggiato, con clima caldo sì, temperature diurne comunque prossime ai 29-30 gradi non oltre. Uno sguardo a Savona, anche qui analoga condizione, il sole sarà prevalente con ventilazione per lo più debole e temperature diurne attorno ai 27-29 gradi. Anche su Genova splenderà il sole, qualche nube di passaggio sarà possibile ma innocua, il tutto con clima caldo di stampo mediterraneo, dunque senza eccessi di calore, una ventilazione debole, mare di conseguenza quasi calmo sotto costa ed anche a largo. Ed anche il Tiguglio avrà le medesime condizioni e dunque cieli sereni tersi, temperature diurne leggermente inferiori ai 30 gradi e si starà meglio anche nella notte all'alba. In definitiva ora diamo uno sguardo allo Spezzino, anch'esso vedrà un contesto stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato, con ventilazione debole o assente e temperature massime leggermente inferiori ai 30 gradi. Agosto sulla Liguria con ancora una situazione meteo buona e difatti il tempo sarà asciutto e ben assolato. Ventilazione ancora debole o assente, temperature diurne in leggero incremento saranno prossime ai 30-31 gradi nelle diverse località. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app Trebi Meteo.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo negli Stati Uniti oggi, in California, in particolare a Newport Beach. Andiamo a salutare Filippo Amoroso, buongiorno.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao Filippo. Allora, ci racconti un po' la tua storia, come dalla Liguria, da Genova, sei arrivato negli Stati Uniti e da qualche tempo a Newport Beach?
1: Eh sì, infatti, noi ci eravamo sentiti esattamente 3 anni fa, quando ero ancora a San Francisco. Poi era appunto fine 2022, la città

0: insomma, dopo il Covid aveva ancora molti problemi di criminalità. Poi avevamo in attesa un altro bambino, quindi con mia moglie si è deciso ci siamo trasferiti e siamo venuti qua in Southern California. Sicuramente un clima più bello, sempre estate, sempre al mare. Insomma, mi sono riavvicinato quasi alla Liguria a Cogoleto per il clima rispetto a San Francisco e anche le giornate, diciamo, al mare. Nel frattempo poi abbiamo messo anche un terzo bambino, quindi diciamo adesso come si dice qua in America, una suburban lifestyle che è classico di queste cittadine medio piccole. Poi ci sono più o meno 100.000 abitanti, è molto tranquilla, molto pulita, molto sicura e sicuramente un posto ideale per la famiglia.
1: Senti Filippo, Newport Beach è effettivamente un posto esclusivo dove vivere, è conosciuta insomma per film, serie televisive, dove sono tutte ville, dove ci sono tutte persone diciamo che vanno da un party all'altro. La realtà è questa o così così?
0: Dipende, vabbè, con tre figli parti pochi, però anzi, ogni tanto mi piacerebbe imbucarmi, però assolutamente ci sono delle bellissime zone come Balboa Island, la penisola, dove ci sono chiaramente case stupende e immagino si divertano alla sera. Poi la città è famosa chiaramente per i telefilm, che comunque è vero, insomma, non è abbastanza reale. Famosa negli anni 60, 70, uno dei presidenti spesso soggiornava qua a Reagan, e quindi ogni tanto ci sono anche alcune abitazioni dove ci sono qualche statua in suo onore. E molto famosa per la barca a vela, e insomma è un ambiente sicuramente diverso dalla città di San Francisco, seppur appunto non è New York, però appunto San Francisco più o meno ci sono quasi 800.000
1: Ma tipo
0: persone,
1: nella
0: ora forse.
1: quotidianità è tutto un po' più calmo, tutto più a misura di uomo, un po' meno forse
0: Sì.
1: americano e un po' più europeo?
0: Sì, sta, guarda, io vabbè, l'ufficio vengo a piedi, quindi mi sono scelto una location molto comoda rispetto a casa, seppur appunto non la villa che dicevi tu, però almeno diciamo la location è molto comoda, non piccolino, che spesso utilizzo per i miei viaggi, che è veramente eccezionale. E quindi sicuramente la qualità della vita è veramente importante. Una bella cultura di sport, tantissimo sport, tantissimi chiaramente sport acquatici, surf, windsurf, vela soprattutto, canoa. Il sindaco qua è un pazzo scatenato, ha fatto poi qua davanti si chiama Catalina Island, e insomma per beneficenza anzi tornato indietro da Catalina, Newport è venuto sulla praticamente paddling sul surf con la pancia sotto, e si è fatto la traversata, quindi insomma c'è una cultura sì, di sport veramente importante.
1: Senti, ma tu di che cosa ti occupi?
0: Ma io faccio sempre il commercialista principalmente per aziende italiane qua negli Stati Uniti. Ho anche qualche cliente genovese, di cui sono molto orgoglioso, anche perché è un'azienda famosissima da tanti anni nel business, che è chiaramente Cressy Soup. Saluto il signor Cressy, che ormai è diventato un amico. E oltre, vabbè, chiaramente ad aziende genovesi, che è difficile onestamente riuscirle a prendere nonostante appunto la vicinanza. Abbiamo altri più o meno tra individuali e società più o meno 300 clienti. Quest'anno abbiamo fatto i 10 anni di business, siamo contenti e speriamo insomma di farne altri 10 tra 10 anni e di risentirci di nuovo, sicuramente non più figli, però ma più
1: Ma più
0: clienti
1: parti,
0: sicuramente.
1: più
0: No,
1: parti.
0: esatto, più parti, esatto, ai prossimi 10 anni più parti.
1: Senti,
0: Anche
1: proprio
0: perché.
1: perché avete quindi insomma tre figli piccoli.

0: diciamo anche il bilanciamento, no? Tra vita lavorativa e vita familiare. È tutto più, diciamo, anche a misura d'uomo rispetto a San Francisco, rispetto a New York?
1: Ma sì, sicuramente il tempo in cui magari non dico si perde, è una brutta parola, ma muoversi da casa all'ufficio qui è
0: È
1: praticamente zero,
0: ridotto.
1: quindi è ridotto, quindi hai veramente più opportunità di stare con la famiglia. Io personalmente inizio sempre molto presto, inizio 6:30, 7. Quindi poi diciamo pomeriggio alle 4, se non ho pranzi o cene, ecco, riesco a tornare a casa e quindi passare almeno un paio di ore con la famiglia. Quindi sicuramente è molto più
0: Senti,
1: tranquillo, cioè, insomma, non, è suburban lifestyle, come dicono qua, ecco.
0: quanti sono gli abitanti lì? Più
1: Ma
0: o meno.
1: 80.000, 90.000, poi purtroppo adesso avete seguito l'anno scorso i fattacci dell'incendio di Los Angeles, che bene o male purtroppo sono andate in fumo più di 30.000 abitazioni, quindi si contavano al Pacific Palisades una 50.000, 60.000 abitanti. Spesso ultimamente, già dall'anno scorso, abbiamo conosciuto famiglie che si stanno trasferendo qui e che stanno cercando casa, quindi ci sarà sicuramente nei prossimi mesi un aumento di popolazione.
0: Un
1: Però
0: aumento
1: sì.
0: di popolazione e anche forse un aumento dei prezzi. Lo faccio a tutti, questa domanda, non perché tu viva a
1: No,
0: Newport
1: beh,
0: Beach,
1: guarda, i
0: ma andare al
1: prezzi.
0: ristorante, fare la spesa, l'affitto, comprare una casa, quanto costa?
1: Allora, i prezzi, questo fa ridere perché rispetto a San Francisco sono molto inferiori. Noi adesso, chiaramente con la babysitter, a San Francisco sei quasi sui 45-50 dollari all'ora. Qui, vabbè, non con 3 figli, ma quelli senza tanti bambini, addirittura riescono a pagare tra i 25 e i 30. Quindi già questo
0: Metà.
1: è un buon dato, esatto. Sulle case, purtroppo, nonostante tu abbia detto, sicuramente sono bellissime case, bellissime ville, lasciamo stare appunto quelle di alto livello, ma diciamo una casa come la nostra, di nuovo a San Francisco, per il tipo di qualità, location, amenities che abbiamo, costerebbe il doppio. I ristoranti purtroppo ormai sono cari anche in Italia. Io sono
0: Sì.
1: venuto a Milano, sono andato a Santa Margherita e sono cari anche lì. Sicuramente i ristoranti sono cari, così sono come cara un po', diciamo, la vita in generale, ma gli stipendi sono altrettanto buoni.
0: Ecco.
1: Quindi l'importante non è sposarsi, come ho fatto io, una moglie americana che ti spende tutto, quello
0: Ma
1: sì.
0: no, ma cosa dici? Ma no, sì,
1: Quindi,
0: perché non parla l'italiano, lo stai dicendo?
1: se fossi singolo, potrei avere quelle ville che dicevi tu,
0: Ma non si
1: con mia
0: dice!
1: moglie. Quindi purtroppo qua la spesa è sempre fuori controllo, però quando ero singolo a San Francisco, seppur appunto i salari erano molto più bassi rispetto a ora, perché chiaramente il business appena iniziato ero capace a salvare, anche perché comunque sono sempre genovese.
0: Senti, invece da
1: Però,
0: lì tu come la vedi la Sampdoria?
1: questa è una domanda che mi fa male al cuore. Siamo veramente un disastro in questo momento. Diciamo, faccio politica ricorrente, non dico nulla. Ecco,
0: Male.
1: spero in Attilio Lombardo, che è un grande amico, soprattutto di mio papà, che riesca a fare un altro miracolo come quello dell'anno scorso. Siamo nelle sue mani, ecco. Poi per il resto non parlo perché
0: Va bene,
1: sono troppo
0: non
1: arrabbiato.
0: metto il dito nella piaga, ho capito. E invece qual è la cosa, quali sono le cose che ti mancano di più se ci sono di Genova e della Liguria?
1: Ma sai, abbiamo la fortuna di venire sicuramente almeno una volta all'anno, quindi anche i bambini sono molto felici. Guarda che poi iniziano anche a chiacchierare, quando senti tua figlia che dice: "Voglio la focaccia", sicuramente ti fa piacere.

0: Anche un po', ecco, ti dà fastidio non poter avere la focaccia tutti i giorni.
1: Bisogna allora lavorare per portare un'azienda che faccia la focaccia lì.
0: Guarda, un amico ci ha provato, però non piace ancora la focaccia, soprattutto la focaccia col formaggio, però insomma dovrò iniziare a imparare a farla.
1: Senti, ma tu e i tuoi figli parli in italiano?
0: Solo italiano, assolutamente. Solo italiano, ci penso anche perché il mio inglese è terribile, nonostante sia 13 anni che sia qua in
1: Ma no!
0: America, quindi faccio parlare
1: Ma
0: mia
1: come? Con
0: moglie.
1: una moglie americana!
0: Faccio parlare lei, no, io sono italiano, anche un po' di genovese a volte, quindi.
1: Allora, senti, io ti ringrazio come sempre anche per la tua simpatia. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, però almeno il saluto fammelo bene in inglese.
0: L'ultima volta l'ho fatto in genovese, che non avevo capito. E adesso facendo una battuta qua, la lingua locale è lo spagnolo, perché è pieno di ci sono tantissimi, insomma, messicani, però a parte gli scherzi, come dicono qua, see you later. Grazie.
1: Grazie,
0: Ciao. Thank you very
1: intanto ti
0: much.
1: comunico che durante l'intervista, mano a mano, il tuo accento genovese è uscito di nuovo fuori.
0: Bene.
1: Ciao,
0: Benissimo.
1: grazie, grazie mille, a presto!
0: Ciao.

0: urlando tutte le persone, aiutate, noi siamo in pericolo.
1: Avevi paura?
0: E questa è una paura, come ti dicevo prima, indimenticabile, non si può dimenticare. Eravamo certi che saremmo già morti.
2: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Jashim Uddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano 14 persone.
0: Io vengo dal Bangladesh, lì facevo comunque gli affari piccoli, ero un piccolo imprenditore. Poi, dato che in Bangladesh ci siamo tanti, più o meno 200 milioni, che è 4 volte in più rispetto all'Italia, il Bangladesh piccolo. Vabbè, e l'affare andava un po' male, un po' bene, è un bilancio annuale, è difficile sostenere in piedi l'azienda. Bisogna fare qualcosa, devo farmi qualcosa che riesco ad ammontare qualcosa per il futuro. Pensando questo ho deciso di andare via. Ho scelto la strada verso Libia. Quando sono arrivato in Libia, quel momento c'era la guerra e Libia è stata distrutta. Allora, dato che tutti venivano verso il mare all'Italia, gli ho detto: Belin, qui è tutto il paese distrutto, c'è la guerra. Chissà quando
1: sarà
0: viene una bomba,
1: certo,
0: e che muoio anche io. Allora ho deciso di andare via da lì. Allora mi sono salito un barcone gommone, quelli gonfiabili. E lì è stata una strategia indimenticabile nella mia vita. Non si può dimenticare. Non dimenticherò prima di morire, perché quando ti barcano in una barca gommosa e gonfiato dagli umani, e lì è pericoloso e ti costringono a salire sulla barca gommosa, allora ho dovuto salire con la barca.
1: Quanti eravate più o meno?
0: 139, 140, qualcosa così, o 150. Vabbè, comunque quella cifra. Sì, quella cifra è lì. E in una barca si possono stare 10-15 persone. A un certo punto una parte si è bucata e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro la barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le maliette, abbiamo tolto i pantaloni.

per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca.

0: Avevi paura?
1: Questa è una paura, come ti dicevo prima, è indimenticabile, non si può dimenticare. Eravamo certi che saremmo già morti.
0: Invece vi hanno salvato. Poi.
1: Invece dopo qualche ora è arrivato a salvo di guardia e hanno preso dalla barca al battello, c'era un battello.
0: E vi hanno portato a riva.
1: E hanno portato a Lampedusa.
0: Allora. Quanto hai pagato questo viaggio?
1: Allora, da Libia ne ho pagati, mi sembra, un 500-600 euro. Non mi ricordo, ma comunque tra 500 e 600 euro con quella cifra lì. A Lampedusa sono stato un mese. Sì, in un'accoglienza sono stato un mese. Poi da Lampedusa hanno distribuiti con pullman, una parte a Sicilia, una parte a Milano, una parte a Genova. E mi hanno portato qua a Genova. E sono stato fortunato di essere a Genova.
2: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo anche se con un italiano rotto si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno. Prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
1: Dal 2017 fino al 2022 ho lavorato per lui. Comunque ero il gestore responsabile, gestivo tutto. A un po' di età il suo pensionamento mi ha detto che vuole andare via. Infatti gli ha detto: guardi che io sono interessato a vendere la friggitoria, però non ho questi soldi. Come facciamo? E mi ha detto: vabbè, lo facciamo prima l'affitto ramo d'azienda, tu paghi in quota a me mensilmente. Poi quando ti senti rilevare proprio l'attività, te lo do. Allora, nel 2023 ho fatto un atto notarile, affitto ramo d'azienda. Allora da lì è diventata mia la peditoria. Poi lavorando un po' di medi sono riuscito a montare un po' di soldi, ho parlato con lui, guardi che sono pronto per rilevare. Lui ha detto: va bene. Io ho pienamente fiducia su di te e facciamo l'atto e quanto mi dai e come me lo dai. Ho detto: vabbè, lo diamo un po' subito perché comunque non ho tutti questi soldi e poi tutto il resto pago a mensilmente. Infatti c'ho ancora da pagare, mi sembra un anno e mezzo che pago mensilmente. Dopo aver preso io sono riuscito ad aumentare la clientela e sono riuscito anche a avere un po' di premi sull'attività. I premi sono, noi siamo adesso sul TripAdvisor 10, top 10% mondiale, non Italia, è mondiale.
0: Wow!
1: Sul Google noi siamo più votati della zona di caricamento. Poi ho partecipato anche al programma Foodies condotta da Gio Bastianis. Quindi quando ho partecipato al programma Foodies, da lì mi si è aumentato ancora la clientela, mi ha portato un sacco di clienti. E tutto questo la ringrazio in Italia, Genova e signor Alessandro Bariletti, che mi aveva dato opportunità di essere un imprenditore Genova Italia.
0: Ti ha un po' adottato.
1: Mi ha un po' adottato, non un po'. E questa è stata una mia rinascita, come ti avevo raccontato, quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere, avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: E che anno?
0: Fai conto, 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del Porto Antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di ricadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fregiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento.
1: Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato la tua grossa, il tuo grosso problema.
0: Io per i bere mica sono finito un anno per strada, ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva nessuno.
1: Quanti anni avevi?
0: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
1: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
0: A bere ho iniziato a bere 19, 20 anni.
1: Andavo. Come mai?
0: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio, per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
1: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché
0: sì.
1: Mi sembra più...
0: Sì, sì.
1: Scusi, ti dà fastidio?
0: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere...
1: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
0: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
1: Vabbè,
0: quando potevo la birra me la bevevo.
1: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
0: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
1: Sì, per il bere anche.
0: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buonanima beveva anche lui, bisticevamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno.

0: perché noi abbiamo bisticciato e ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
1: Quanti anni avevi?
0: 42.
1: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
0: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo. Ecco. Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho quei 7 anni che giravo per l'Italia, poi lavoravo pure con mio papà.
1: E quando sei uscito, dove sei andato?
0: Quando ho soffritto per strada?
1: Sì.
0: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
1: Sempre qui nel centro storico.
0: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti, però per lasciarmi per strada mi sono detto, dire, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su non... abitava a 7° piano lui. Ha detto, su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
1: citofano,
0: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai salito. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
1: La casetta?
0: La casetta. Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
1: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
0: Ma persone che vivono per strada?
1: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone...
0: Casetta, brava gente, bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno. Ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po', non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto perché comunque essendo a distanza insieme a gente che magari non si lava, gente che gli puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo però, che dormire per strada è sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano, ti trovano un posto per dormire. Ti presenta San Marcellino, prendi un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino. E ti trovano un posto per dormire per un mese, sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Masuero, era via di Narol, in Rocco prima. Ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.
1: In che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016.
1: Non hai più bevuto. Cos'è stata la molla che ti ha fatto smettere?
0: Cosa mi ha fatto smettere? È che bevevo tanto, giravo a volte, comunque quando era San Marcellino nel dormitorio loro, all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza, quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora andavo in giro e l'ultima volta... Ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, vieni, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
1: Non ho più perché? No. Sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo parlato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club,
1: sì,
0: club anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato, insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, prima di bere, guarda che duro sto corso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto, perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare, però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Ho detto, come ho fatto, stavo toccando il fondo, mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo, perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: E perché non c'avevo niente. Se continuavo a bere, il lavoro non lo trovavo.

0: non trovavo niente.
1: Cioè, e poi è arrivato il lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino, ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino, infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino, perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un, faccio veloce, mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie, poi mi ha trovato una borsa lavoro con il rastrello. Però la borsa lavoro...
1: La cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Però mi ha detto, capire, ti diamo perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione in quello, però mi ha detto, ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro?
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere, perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare, no, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa nemmeno, a 49 anni perché non l'ho mai avuta, e la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino, non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito?
0: Su un posto di, da guida mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E beh, subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma a scuola, quando parliamo di questo?
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi... A 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché poi mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16.
1: Ma neanche un po' di curiosità?
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, ci fa capire, almeno la terza media prendila.
1: Allora
0: mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente. La mia paura era la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire. Andavo sempre lì a fare quiz e tutto. E poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro, dei quiz e tutto. Ho detto, guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano, amen. Tanto mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, ero più vecchio, ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato, perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato, bene, cosa c'hai? Ho detto, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso, ho detto porca miseria, promossa la prima non è da me, infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato 2 volte. Una volta perché io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato, non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta, perché volevo partire con la macchina spinta. Non ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, bene, perché non va? Adesso mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo. Quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato perché l'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto guarda, parcheggia qui, mi ha detto sei troppo nervoso, farò la prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media. Perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, hanno promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto. Ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bello questa, quando ho rifatto la prima media,

0: Già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito è così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavamo di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: vabbè,
0: sembra.
1: Vabbè, comunque, non penso fosse una legge, però...
0: Io già facevo casino, sapendo che ero anche promosso, facevo ancora più casino. Ma promosso, arrivo a casa con la pagialla, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh pa, mi hanno promosso, cosa mi regali? Io ho la pagialla, ha letto tutto, gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione perché erano quelli che... Mentre vieni camera e ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due
1: perché
0: schiacchi.
1: Tu pensavi sei promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media, perché e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli... ed ero anche un po' casinista, allora cosa ha detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo di avere 16 anni. Ho detto va bene per fare 2 anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame, non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì, era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, 2 volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno, mi ho bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ho preso delle gocce apposta per dei calmanti. Mi ha detto, guarda, sono ragazzo, sono signore bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora ho fatto bene le guide, eh? Poi sono partito in autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta, quinta, a piedi sono uscito, metto parcheggio, detto va bene il parcheggio, promosso. Quello è stato forse il giorno più bello della mia vita.
1: Sì?
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami, avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra, chiamavo tutti, mamma, mi ha promosso, Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato alla cabina Banitalia. E tutti sapevano che lo menava tutti con questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra da Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana.
1: Hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, sì. Contento, proprio. Soddisfazione.
1: Beh, sai, essere...
0: Soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente. Era una cosa che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello...
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non sì. Leggi giornali.
0: Giornali non adesso no.
1: Vabbè, adesso non sono neanche più giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro di una tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro è?
0: È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era, poi mi interroga e mi dice se l'ho letto.
1: Ah, perché
0: l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Ho detto, poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo... andami in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra ti fosse?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sampdoria. Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria.

0: tra uno che è l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre, trasferti la fate tutti, andavo allo stadio, faceva fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con la
1: gente. Erano i tempi via Fereggiano, gli scontri.
0: Via Fereggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso via Fereggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che devi amici mettere bene, c'è una festa in via Fereggiano, giuro, una festa, pensavo che c'era. Sono andato poi, ho scoperto subito che era sta affare che dovevano picchiarsi.
1: Un appuntamento fra
0: un appuntamento tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto. No, di più ero ragazzino perché ero un... sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando. Quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora, tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente. Però quando hai 16 anni, 17... 17 anni, sei incosciente, vai, io andavo a Pisa, andavo dove andavo, mi mettevo, perché prima si andava con i treni trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Erano speciali, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando arrivavamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no,
1: no
0: devo dire. Con lavoro che ho trovato e tutto, sì, devo ringraziare San Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio la prima cosa di avere la testa vuota. Cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa non smetti.
1: È la testa?
0: La testa fa tanto, perché poi puoi andare in comunità, puoi andare. Che se poi c'è, vuoi bere,
1: devi essere determinato.
0: Deciso, determinato. E non è facile, che io me ne accorgo. Tanti mi dicono, bere, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente, io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante ragazzi. Volte hai detto domani smetto e non ce l'hai fatta?
0: No, non l'ho mai detto domani smetto.
1: Ah.
0: Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al CAT di San Marcellino e avevo questa cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie, che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per 1 anno. Sono delle pastiglie che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per 1 settimana. E riesci ad andare all'ospedale. Prima sì. Di tu, leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco, in questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere a finire in guardina.
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, cioè, mi sembra che c'era la festa di mia. La festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altra gente, e poi lui si è messo a fare casino in locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine, io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato. Cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto. Però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: così.
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto. Lo lasci là dentro, invece no. Loro sembravano quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri 2 o 3, è andata avanti così. Per un
1: che anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche tanto
0: era
1: tempo
0: era quando
1: fa.
0: Bevevo che ero per strada, è capitato quella.
1: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
0: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fronte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
1: Non l'hai denunciato questo fatto?
0: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo contro tutta la questura. Mi ha detto, infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, ti conviene patteggiare perché tanto alla fine
1: tu fai invece denuncia forse che avresti vuoi. Fatto meglio a denunciarlo.
0: Lo so, però
1: ci rimettevo. Se c'è una denuncia, sono 10 denunce, magari sempre in quel
0: lo
1: turno.
0: So,

0: Però no, ti dico, io non voglio, non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono, tranquillo. Però ti dico, è stata una brutta cosa, picchiare una persona così forte, sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarsi. Infatti quando vedo la polizia poi c'è la polizia ci lontano.
1: Sì, però se dovessi parlare al poliziotto di che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
0: Oggi che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga. Cioè? Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono. Cioè, c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
1: È giusto dirlo.
0: Mi dispiace dire che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però.
1: No, ma non
0: è stato un brutto gesto, perché io una volta ti parlando 20 anni fa, sono andato a una dea celibato, il mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in consultorino contro mano, mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, mi hanno fatto stare 2 ore lì seduto, mi hanno pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, lo fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
1: Purtroppo le marce sono
0: sì, ovunque. Però è andata. L'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione. Io mi comporto bene perché mi sincero non vedo il motivo.
1: Grazie.
0: Grazie. Il rastrello?
1: Il rastrello l'abbiamo detto sì. Che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mica tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo con le

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona. Siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osiglia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osiglia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa o windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle. Amici, qui sul lago di Osiglia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osiglia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osiglia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osiglia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata. Pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. E per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Valbormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno, poi è meraviglioso toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Sonfè!

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancor più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un santuario, quello dell'Acqua Santa, a cui potete arrivare. Andate, scegliete questa località per fare un bel bagno fresco.

0: Sì, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo, la strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliata se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, tu hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Beh, il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo,

0: un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
1: Ecco, tra l'altro, cartello simpatico, vietato il quadrupede.
0: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quello.
1: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella. Beh, fresca.
0: Sì, sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo. Ce ne sono di certe più alte, dove i ragazzi si buttano giù con la corda, perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
1: Ecco, tra l'altro, ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove. Io parlo della provincia di Imperia, perché sono particolarmente conosciuti.
0: Sì, è vero, i ragazzi più giovani, sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
1: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
0: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
1: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco, viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete? Secondo te, su che la base di valutazione qual è?
0: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
1: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
0: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
1: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con le tende i ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa?
0: No, certo.
1: Si può fare anche in mountain bike, immagino, no?
0: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco, che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
1: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
0: Ma lupo non mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
1: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto.
0: Sì.
1: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
0: Sì, ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
1: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini, perché effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
0: È molto rurale, molto rurale, sì, sì.
1: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, a utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, il muschio.
0: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora

0: ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate la siccità è un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo secondo me che merita venirlo a vedere.
1: Ecco, perché richiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
0: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
1: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio. Bravo, sbaglio.
0: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
1: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trinchieri.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto. In questa estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde, o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate e calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la valle del Frascarese, ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per servivano, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
1: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
2: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli, e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
1: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
2: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
1: Ecco, queste grotte da dove provengono, insomma in che epoca dobbiamo

0: arrivare per raccontare la loro storia.
1: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
0: non c'è certezza
1: di queste cose.
0: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata.

0: sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa ad arrivare qua in automobile da Sestri Levante, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche?
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente, dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro
0: rustico. Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1000 o 9 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi, e anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la Fossa del Morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, Fossa del Morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfermare.

0: l'acqua gelida e tanta acqua, perché poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima in pratica non è più riuscita a uscire ed ha negato lì.
1: In che anni sarà stato?
0: Si parla prima della guerra, prima della seconda,
1: guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
0: Ma sì, sì. Adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
1: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del Morto. Ci sono anche i pesci?
0: Sì, sì, come qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino qua.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Ma vegetazione?
0: Vegetazione, qua abbiamo soprattutto del lontano.
1: Lontano?
0: Sì, vicino all'acqua sono le piante che... c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è... un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
1: Sono sempre delle nuove, qua siamo proprio in mezzo al bosco, ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?
0: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua. Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente oggi
1: è
0: una giornata
1: incredibile.
0: Le previsioni comunque erano queste, che sì, ci fosse ancora un aumento della temperatura, era già alta, quindi
1: abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengano anche emanati i bollini. Arancioni, tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni, non c'è più la cura e non c'è più legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di più.
1: Eccoci, avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì, si sente
1: la vicinanza. Ok. Allora, io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo?

0: detto Fiumiciattolo, non l'abbiamo mica detto.
1: Questa è la Valle del Frascarese, in pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
0: Ma non ha un nome questo fiume?
1: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua, cioè qua queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove l'acqua si è fermata.
0: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del Fiumiciattolo, del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese. Siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata, anche sotto le frasche del bosco che qui ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
2: Campegli.
1: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra. Si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
2: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
1: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
2: sì.
1: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che
2: appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
1: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi diciamo così normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
2: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
1: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia.

0: 家。Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
1: sì, queste valli
0: parecchio,
1: vedi che sono anche pulite da, rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, da c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto, dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole, perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità. Adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora. Ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ok. Allora arrivo anch'io. Oh là là. Qua si mette male, Claudio, eh?
1: Eh sì, però vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte, ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua e piano piano scendiamo per il costume. Claudio,
1: no, no, perché io, per me no, non mare non è
0: mare,
1: tanto
0: ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume, il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era
0: anche
1: abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia, ma
0: bellissima.
1: L'acqua qua era veramente gelata, ma

0: No, no,
1: c'era
0: non
1: molto
0: gelato.
1: Più quanti.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori, invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire, anche qua sotto, arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma...
1: Ah, questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo. Però vedi, anche lo vedi anche nei fiori, la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente,
0: cioè, secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco, qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua è...
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la
1: pozza. Però tieni presente che qua era molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questo era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah,
1: i ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua, lo scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti
0: laghettini
1: così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti così, già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma.
0: Vabbè, insomma.
1: Lo ero molto di più prima.
0: Però qua, pendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove. Ecco qua. Qua sarà un metro di profondità. Si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata. E su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con,
1: eccolo,
0: l'immagine della pozza vera e propria.
1: Allora,
0: che è questa.
1: Siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
1: Alpe
0: a quasi 1000
1: sentiero.
0: Metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica,
1: però meritava.
0: Però è veramente bello, c'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì,
0: va bene?
1: Sì.

0: È fredda, eh?
1: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù. E Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato. E invece Claudio, ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere. Ed eccolo qua, vedete questo laghetto? C'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia! Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada. Claudio!
0: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
1: ecco,
0: passa
1: poi
0: da questa parte, è serata, quindi non si può andare con i mezzi.
1: In bicicletta,
0: in bicicletta
1: sì.
0: Sicuramente.
1: E sì. Quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
0: Una ventina di minuti.
1: Ed ecco non qua, guardate.
0: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto alla... Là è un po' più da
1: temerari.
0: Da tesse.
1: L'altra ce la siamo guadagnata. Aspetta che facciamo vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
0: E anche qua però vediamo la carenza di acqua, qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è, per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
1: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è diciamo così la piena del Fiumiciattolo, su questa strada non si passa, immagino, a piedi?
0: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva dal passaggio, ma più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti. Questa valle qua, a salire sono tutti laghetti.
1: Che bello!
0: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
1: Bella fresca ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso, però che bello! Qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi, e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota
0: potrebbe anche
1: sotto i sassi,
0: potrebbe anche succedere, visto che
1: anche le anguille addirittura.
0: Sì,
1: ma detto...
0: le anguille salivano fino a qua
1: addirittura. Allora vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
0: Allora la voglio sentire anch'io quest'acqua.
1: Però tu ci sei andato con le scarpe.
0: Sì.
1: E però ti sei rinfrescato, vedete che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
0: No, lì è adatto solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
1: Parecchie insidie. Mi appropinco a scendere qua dal lato, e rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie, Claudio.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra. Regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia sino ad una parte diciamo del fiume visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio naturalmente un barcaiolo perché è obbligato e quindi Claudio Petacco che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente. Normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello, Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
3: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis, perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo e che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
1: E allora grazie a voi risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
3: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle intermarine di costruire cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi, fu proprio questa, compromesso che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
1: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista dell'attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
1: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta diciamo da diporto per la gente che va al mare diciamo a grossi yacht di grosse dimensioni.
1: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo

0: Guardiamo il fiume e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
1: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo dalle folle, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio diciamo in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
0: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
1: Assolutamente, diciamo, collegandosi ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
0: È anche un'oasi Lippu, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
1: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire la riproduzione delle garzette, appunto, gli altri aironi, il cinerino, altri aironi. E poi da quella, diciamo che poi dopo comunque è svanita, è stata superata come tipologia di ambienti, di habitat, perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'oasi Lippu di Arcola, di San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha, diciamo, seguito le orme di Davide Barcellone, che purtroppo è scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
0: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, diciamo dalla Val di Vara, queste zone qua, molto a sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri, diciamo, di fondale, diciamo, dopo una piena, diciamo, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
0: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza. E

0: passione, possiamo dire.
1: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora diciamo la prevalenza del pesce è povero, diciamo, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra, diciamo, alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
0: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
2: Diciamo, il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che cui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 diciamo agli anni 80, fortissime scavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
0: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria, e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

0: È il 6 maggio 71, una giornata quasi d'estate, e improvvisamente una terribile notizia sciocca la città e in realtà tutto il paese. In una zona residenziale di Genova, in via Peschiera, dalla scuola svizzera escono un gruppo di ragazze, tra cui Milena, che sparisce nel nulla. L'aspettano a casa in albaro per una lezione di una ripetizione, ma non arriva mai. È uno shock terribile per tutta la città, perché nessuno sa dove questa ragazzina sia andata. Mario, ti ricordi, in quel periodo noi non eravamo ancora nei giornali, però seguivamo le notizie, sognavamo di entrare, quella notizia ci aveva colpito in modo particolare. Ci chiedevamo, come eravamo alle prime armi, cosa fosse successo, e tutta la città e tutta l'Italia se lo chiedeva. Le ricerche della famiglia e degli inquirenti sono subito molto intense, molto allargate, ma non danno nessun risultato. Milena non si trova. Ci vuole meno di un giorno per capire che è stata rapita, che è stata portata via da qualcuno. Un anno esatto dopo quel rapimento, che tu, Mario, l'hai vissuto proprio da vicino, quello di Gadolla, portato via per una settimana, ci vuole ancora un giorno, quando una terribile telefonata a casa dei Sutter, di Flora, di Arturo, i genitori di Milena, dove c'è anche il piccolo Aldo, una voce anonima dice che la vita di Milena è appesa a un riscatto di 50 milioni. La prova che la ragazzina è viva la si può trovare in un'aiuola di Corso Italia, la prima aiuola di Corso Italia, dove i rapitori hanno lasciato una cartella. Gli inquirenti si mettono subito alla caccia di questo indizio, al comando di Angiolin Costa. Mario, ti ricordi, Angiolin Costa è stato un pezzo della nostra storia di giovani cronisti. Insieme ai suoi collaboratori come Mimmo Nicoliello, che abbiamo seguito per tutta la vita, ci hanno insegnato, ci hanno dato notizie, e sono loro i protagonisti di queste prime indagini. Sono loro che devono trovare una soluzione. Ma andiamo in via Peschiera, Mario. Ti ricordi dove è successo e cosa è successo in quella strada quel giorno?
1: Certo che lo ricordo, Franco, quel giorno, quel 6 maggio del 1971, alle 5 del pomeriggio. Milena è uscita da questo portoncino, perché qui c'era la scuola svizzera, che era un istituto privato frequentato che abitavano a Genova, e come tutti i giorni Milena poi ha proseguito questa discesa via Peschiera fino alla scaletta che porta in Piazza Verdi. I compagni di classe le avevano chiesto di andare a prendere un gelato tutti insieme, ma Milena disse di no, che non poteva, aveva un appuntamento urgente a casa. C'era qualcuno che l'aspettava qui. Molti notarono una macchina posteggiata da giorni, una Spider rossa piuttosto mal ridotta. Qualcuno che la spiava, che la controllava. Quel giorno Milena Sutter scomparve.
0: La stessa auto, riconoscibilissima per le ammaccature, per lo stato in cui era, è stata vista anche in Viale Mosto, la strada dove c'è la casa dei Sutter. Il proprietario, quell'uomo giovane che aspettava in via Peschiera e che si vedeva anche in Viale Mosto, viene subito identificato da Costa e dai suoi uomini. È Lorenzo Bozzano, un perdigiorno di una famiglia nota, imparentata con grandi famiglie genovesi, uno che non fa niente, quasi cacciato di casa da suo padre, che lavora

0: Lavorava per una casa di spedizioni molto vicina alla famiglia Costa, con la quale era imparentata. Bozzano fa lo spavaldo, addirittura quella sera del rapimento, in una cena con amici improvvisati, spiega come si dovrebbe fare un rapimento, teorizza, è affascinato dal rapimento di Gadolla, discute di quello, suggerisce una modalità diversa.
1: Ho conosciuto Bozzano per caso una sera. Io ero in redazione all'Ansa perché c'era in onda un incontro di pugilato per il campionato mondiale dei pesi massimi fra Cassius Clay e Joe Frazier. Io dovevo, dopo il match, chiamare dei pugili genovesi, procuratori, per chiedere il loro parere. E a quel punto è arrivato Bozzano, che io non conoscevo, perché lui era amico di un telescriventista della radiostampa che aveva l'ufficio proprio accanto a noi. Lui venne lì e si presentò così, e poi, finito il mio lavoro, ho detto: adesso vado a mangiarmi una pizza, veniamo anche noi. Siamo andati a mangiare una pizza, eravamo in quattro. C'era Bozzano, Manes, io e un altro telescriventista che non mi ricordo chi era. A un certo punto, quella serata, magari si parlò anche forse del rapimento Gadolla, e lui a un certo punto fece questa dichiarazione, diciamo, e disse: beh, io se dovessi rapire qualcuno prendo la persona, l'ammazzo. Adesso non scherzo, ha detto l'ammazzo, ma ha fatto un gesto, dice, e poi chiedo il riscatto e me ne vado. E fu una cosa abbastanza così, ci ha lasciato abbastanza perplessi, però tutto sommato non si pensava che lui avesse in mente di fare questa cosa qui. Poi ovviamente io questa cosa non l'avevo detta a nessuno. A un certo punto qualcuno la disse all'avvocato Gamalero, che era l'avvocato della famiglia Sutter, e allora mi chiamò il giudice, dice: ma lei? Allora io ho raccontato la cosa, e dopo un po' mi hanno chiamato in tribunale. Fra l'altro, io, facendo giornalista, dovevo anche seguire il processo. Allora avevo chiesto di essere interrogato fra i primi, perché così mi toglievo quell'incombenza e dovevo continuare a fare il mio lavoro. Mi hanno chiamato fra i primi, questo grande salone di Palazzo Ducale, dove allora c'era il Palazzo di Giustizia, e raccontai questa storia.
0: L'angoscia in città, Mario, era enorme, te la ricordi bene. Per la prima volta ci sono manifestazioni di piazza, i cittadini scendono per le strade, chiedono sicurezza soprattutto per i ragazzi e per i bambini. Il questore Ribizzi e Angiulin Costa, il commissario, cercano di rassicurarli mentre continuano le indagini, ma le indagini non fanno neppure un passo in avanti, e così passano due settimane. È entrato in campo anche un altro personaggio importante che ci ricordiamo molto, il PM Nicola Marvulli, impegnatissimo in questa inchiesta. Lui fa parte dell'ufficio di cui era capo Francesco Coco, il famosissimo magistrato che poi le Brigate Rosse avrebbero ucciso. Questa attesa terribile fino a una domenica pomeriggio, il 20 maggio, alle 17:30, la stessa ora del rapimento di Milena, due pescatori, Paolo Schenone e Giampaolo Olia, che stanno pescando a 300 metri dalla riva di Priaruggia, vedono galleggiare un cadavere e danno l'allarme. Tornano a terra, arrivano i sub e portano sulla spiaggia questo corpo disfatto dal mare, dai pesci che l'hanno divorato. Mario, era stato un momento terribile per tutta la città quando si è saputo che quel corpo era arrivato sulla spiaggia. Ti ricordi da lì, da quella scena, cosa era successo?
2: Certo che me lo ricordo. Sulla spiaggia di Priaruggia i pescatori vedono il fagotto in mare, danno l'allarme. Arrivano i sommozzatori, portano questo, che si tratta di un cadavere in pessimo stato, scarnificato dalla permanenza in mare, e si diffonde anche la voce che possa essere il corpo di Milena. La spiaggia si riempie di gente e poi c'è la conferma ed incomincia un nuovo incubo.

Il riconoscimento del corpo avvenne alle 20:30 di quella sera all'obitorio di San Martino da parte del professor Giorgio Chiozza, che lo certificò in base a una medaglietta che Milena aveva al collo e che la madre aveva riconosciuto, e anche da un piccolo braccialetto al polso. Ma già da prima erano stati riconosciuti il maglione giallo e una camicetta a fiori che la ragazzina indossava quel giorno, quell'ultimo giorno, quando era uscita dalla scuola svizzera. Quella sera stessa, Mario, in casa della madre, a Quarto, sospettavano di lui, avevano degli indizi pesanti, era un maniaco. Ci ricordiamo che andava in giro per i grandi magazzini della città con degli specchietti sulle scarpe per guardare sotto le minigonne. Non aveva un alibi per quella sera, per l'ora del rapimento e per quei giorni. Era già stato denunciato alla procura dei minori dal padre. Il padre lo definiva incapace di qualsiasi cosa e ricordava che aveva avuto delle pulsioni sessuali incontrollabili. La polizia aveva raccolto testimonianze di tutti i tipi sulla sua presenza in via Peschiera, sulla sua presenza in viale Mosto. Era l'indiziato numero uno, non c'era discussione su questo. Anche se incominciò subito a dichiararsi innocente, e la sera che lo arrestarono dalla madre, disse in modo arrogante: non avete la prima parte della storia terribile di Milena e Lorenzo Bozzano finisce a questo punto, ma è una storia che continua e che avrà dei colpi di scena incredibili.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: questa bambina era troppo buona, prima di tutto, sempre buona, buona, buona, esuberante, la gioia in persona. Che quando è mancata ci sembrava di avere una casa, completamente, anche se c'era l'altro.
1: C'era un po' la vivacità, non arrivava la casa,
0: era un sole, entrava lei, un sole, musica, balli, tutto, tutto, sempre un raccontare tutto.
1: Lei viveva molto, cioè.
0: Sì, infatti, sì, sì, sì. Viveva a raccontare
1: tutto. Raccontava tutto.

più impossibile, così più tutto, tutto. All'ultime tre settimane mi ha detto ripetutamente, diciamo quattro volte, anche davanti al papà, che c'era un uomo che parlava, si stupiva, che a lei piaceva andare a comprarsi, come sfidato.

0: è uno dei maristi, non dei maristi, perché c'è pieno di ragazzi.
1: Sì,
0: no, mamma dice, è dei maristi.
1: È vecchio.
0: Come un vecchio? Ha più di 20 anni. E mi fissa, dico, ma non gli parlerai? Mi dice, ma figurati, mamma, se io parlo così.
1: Però è finita lì, cioè.
0: È finita lì, ho detto, stai ben attenta di nuovo, non andare mai in macchina, eccetera.
1: Il tramineo andava sempre con lei oppure con tu?
0: A scuola sarà andata sì e no. Tornata, andata mai, tornata forse, dieci volte, con le amiche. Da sola, forse
2: due volte. Così Bozzano finì a processo. Però ci vollero 2 anni prima che il processo incominciasse con Bozzano detenuto, difeso dall'avvocato Silvio Romanelli, che aveva preso il posto di un notissimo penalista, Marcellini, che aveva abbandonato l'incarico, e dal principe del foro Soggio, un grandissimo avvocato di Roma, che era esperto nel dimostrare l'innocenza per mancanza di prove e di insinuare nei giurati il dubbio.
3: Gli indizi che venivano contestati a Bozzano erano 44. Io ovviamente lessi gli atti e mi accorsi che ce n'erano 22 contro, a mio avviso, e 22, non dico a favore, ma che si scontravano fra loro come indizi, per cui non erano più 44, ma a mio avviso erano tutti discutibili, perché a fronte di un certo indizio ce n'era un altro che era contrastante. Quindi. E quindi io discussi, mi pare 9 ore e mezzo del processo, con Soggio, e cercai di smontare questi indizi, contrapponendoli ovviamente a quelli che erano in contrasto.
2: E infatti Soggio parlò per 5 ore davanti a una giuria che era presieduta dal presidente Napolitano, dal giudice *a latere* Zavanone e da una giuria popolare su cui, Mario, te lo ricordi bene, si discusse molto perché appariva incerta. E arrivò così quella sentenza esplosiva: assolto per insufficienza di prove. Ti ricordi, Mario, dove fu pronunciata quella sentenza e cosa successe in quel giorno, in qualche modo terribile, quasi come la scomparsa di Milena?
4: Qui a Palazzo Ducale, negli anni 70, c'era il Palazzo di Giustizia. Qui la prima sentenza del processo Bozzano, una sentenza clamorosa, perché Bozzano fu assolto per insufficienza di prove. Non era cioè l'omicida, l'assassino di Milena Sutter, non era il mostro che tutti pensavano di avere individuato, quello che aveva commesso uno dei delitti più atroci mai commessi a Genova. In un momento di rabbia, il giudice Marvulli strappò la toga dalle spalle e la gettò per terra.
3: La corte d'assise con il presidente Napolitano assolse per insufficienza di prove. Ti devo dire che per me non fu proprio una grandissima. No, non è che ci sperassi al 100%, però un qualche percentuale di speranza ce l'avevo, anche perché discutendo, sai com'è, quando poi uno discute una cosa si immedesima e alla fine si autoconvince di quello che sta dicendo. E quindi che ci potesse essere emessa una sentenza con insufficienza di prove, qualche percentuale di probabilità io pensavo di avercela.
2: Quella soluzione sconvolse l'Italia intera e gettò nello sconforto più totale la famiglia di Milena. Vederlo liberare dopo la sentenza, vedergli levare le catene e uscire libero, era stata una scena intollerabile. Tutta l'Italia si era sollevata per quel verdetto, che in qualche modo, Mario, lo possiamo ricordare dopo tanti anni,

0: aveva aperto un vero e proprio caso giudiziario. Si può arrivare a una sentenza di assoluzione con così tante prove a carico dell'imputato?
1: Sì, lei non l'aveva incontrato dopo la soluzione.
2: Certamente. È stata una cosa terribile, mi aspettava con l'angolo, ridendo, sghignazzando.
1: Ripetutamente? No, qualche volta. Una volta. Sua reazione qual è stata?
2: Terribile. Sono rimasta inchiodata perché avevo un figlio piccino, sono rimasta paralizzata, poi sono arrivata a casa non so come, poi naturalmente sono svegliata, tutto il resto.
1: Quindi è stata male?
2: Veramente male, ora per una settimana non ho potuto guardi dormire, non se ne parla,
1: è stato questa figura sempre davanti.
2: Non si è avvicinato, è scappato, poi non ha visto più il riconosciuto, naturalmente non ha avuto il coraggio di venire vicino, ma era abbastanza vicino.
1: Era fermo, più era.
2: Si è fatto notare, io non l'avevo notato.
1: Perché signora ha deciso di andare in aula?
2: Spero di farcela questa volta. L'altra volta non ho avuto la forza, veramente. Appena con il bambino, prima di tutto, poi non avevo la forza di trovarmi accanto a questo personaggio e non so se ce la farò questa volta, speriamo in Dio.
1: Speriamo, perché sì. Mi sembra un po' più importante, dal punto di vista psicologico. Lo so che è un po' duro,
2: È tanto duro, tanto duro, io ho tanto paura. Speriamo in Dio.
0: Ci sono voluti 2 anni dopo di allora perché quella sentenza così discussa fosse capovolta nel processo d'appello davanti alla corte presieduta da un magistrato durissimo, Beniamino De Vita, il quale istruì delle udienze come se si trattasse del primo processo. Mario, mi ricordo benissimo la arringa di Ugo Failla per dimostrare che Bozzano era colpevole. Durò 5 ore e furono costruiti 44 capitoli per dimostrare che 44 volte Bozzano aveva mentito. Mentre questo processo si svolgeva, Bozzano non si era presentato. Prima aveva accusato una colica renale, si era fatto ricoverare, la colica non esisteva, ma lui non era andato in udienza. E poi era scappato. Era scappato dall'Italia con sua moglie, una donna che aveva conosciuto attraverso delle lettere, delle fotografie pornografiche che questa signora gli aveva mandato in carcere per convincerlo. Quando la Corte d'Assise d'Appello lo condanna all'ergastolo per rapimento a scopo di estorsione, omicidio con strozzamento, soppressione di cadavere, Bozzano è già lontano, in Francia, poi in Africa, poi di nuovo in Francia, in una lunga latitanza, che però si conclude bruscamente il 25 gennaio 1979, quando la polizia francese lo ferma in macchina per una banalità: non ha la cintura di sicurezza. Viene portato nelle carceri francesi, la notizia arriva in Italia, si parla subito di estradizione, ma i francesi sono restii a concederla. Secondo il loro regolamento, incomincia un'altra battaglia legale nella quale Bozzano spera. I francesi però lo estradano in Svizzera e la Svizzera è il paese di Milena e della sua famiglia che concede l'estradizione immediatamente. E allora Bozzano viene portato in Italia, accolto alla frontiera dai poliziotti genovesi italiani, da Mimmo Nicoliello, il vice di Angiolin Costa, e finisce finalmente all'ergastolo, all'Isola d'Elba, Porto Azzurro, dove incomincia la sua lunga condanna.
3: È pacifico che, essendo una sentenza che è passata in giudicato, è considerato colpevole. Però ti posso dire che con le modifiche della legge Cartabia e del ministro Nordio, se il processo lo facessimo ora, siccome ci sarebbe il divieto di impugnazione del PM, sarebbe un innocente.
0: La storia di questo personaggio incredibile finisce qualche anno dopo.

0: dopo, il 21 giugno 2021, quando, dopo aver conquistato ancora la semilibertà, muore mentre nuota nel mare dell'isola d'Elba. Mario, questa notizia è arrivata tanti anni dopo, ha concluso per noi una storia che non finiva mai, perché Bozzano continuava a chiedere di essere di nuovo processato perché aveva prove incredibili, secondo l'opinione pubblica, che non era stato lui a uccidere Milena.
1: La personalità di Bozzano in questi anni ha preso il primo piano, tutte le luci dei riflettori, lasciando nell'ombra Milena Sutter. Ecco, attraverso i quaderni e i diari di Milena ho riscoperto la sua umanità, la sua vita troppo breve che fu in qualche modo venne dimenticata. Una ragazza straordinaria, di una straordinaria forza, che nei suoi diari si racconta e racconta della sua passione per lo sport. Era una campionessa di sci che stava per debuttare nella nazionale elvetica. Lei aveva la doppia cittadinanza, elvetica e italiana. Il racconto dell'umanità di questa ragazzina mi ha permesso di entrare in contatto con la famiglia Sutter. Questo è un altro elemento nuovo della mia ricerca. Ecco, mi sono avvicinato con prudenza e anche discrezione, rispetto per un dolore che immaginavo essere, come poi ho toccato con mano, straordinariamente grande, e vissuto con dignità e nel silenzio. Ho scoperto che in questi 50 anni il fatto di cui sono stati protagonisti e vittime nel 71 ha prodotto una sorta di tabù nella famiglia Sutter. Non hanno mai più parlato di Milena, della loro Milena che Flora e Aldo Sutter chiamano Mimì. Non hanno mai più parlato di lei, hanno lasciato le foto nei cassetti e anche nella famiglia, nella sua famiglia, il ricordo di Milena è quasi svanito.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta. Siamo ad Andorra, in provincia di Savona, in una giornata ventosissima, ma per fortuna il cielo azzurro rende giustizia a tutti questi bei colori che ci circondano. Do il benvenuto ai miei ospiti, ai primi miei ospiti, il sindaco di Andorra, Mauro De Michelis, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: E a Monica Napoletano, che è dell'ufficio stampa del comune, che ci guideranno alla scoperta, a un assaggio di questo territorio ricco di fascino, e fascino neanche molto il luogo dove ci troviamo, reperti direi storici, parte della storia di questo comune, che è un comune che, bene dirlo, si sviluppa nei suoi borghi e sulla costa, con bellissime spiagge sabbiose. Peraltro non sono molto frequenti in Liguria le spiagge sabbiose, quindi la parte a mare è una parte moderna e l'origine era tutta qua nei borghi. Dove ci troviamo, sindaco?
1: Noi ci troviamo in una zona chiamata Borgo Castello, è una zona storica bellissima che ha molti punti di interesse, e noi qui abbiamo appena agganciato un bando importante da 20 milioni di euro che ci consentirà di ristrutturare tutta quest'area e riportare alla luce delle vecchie, come quella che vedete dietro, strutture molto importanti. Questo è il Castello del Paraxo.
0: E il Castello del Paraxo?
1: Il Castello del Paraxo, che è un castello che abbiamo già in parte ristrutturato e verrà completamente riqualificato con questo intervento del PNRR, che consentirà di consegnare ai turisti e ai cittadini un'opera pubblica importante che ospiterà cultura, verrà assegnata alla Fondazione.

0: Cavallini Sgarbi, che alternerà opere di altissimo livello. Questo succederà ad Andorra, in questa zona.
1: Ecco, questo borgo al momento è già abitato?
0: Questo borgo è già abitato, ci abitano circa 30 persone, l'obiettivo è arrivare a 300 abitanti e quindi a muoverlo completamente, come peraltro era già nel 600, perché questa era la zona di Andorra più popolata, più abitata. Poi col passare degli anni le persone sono scese verso mare e questo è ora un borgo poco abitato.
1: Ecco, uno dei punti che vi hanno fatto ottenere tra pochi comuni in Italia, vero?
2: 21 diciamo comuni in Italia, corrispettivi naturalmente all'interno del bando borghi, che premiava un comune in ogni regione.
1: E una delle caratteristiche che vi hanno fatto ottenere anche questo finanziamento del PNRR famoso, che va a finanziare tante opere, si parla spesso della diga di Genova, ma arriva veramente un po' ovunque, è stato il fatto che è previsto proprio un ripopolamento di questo borgo. Ha parlato di circa 300 persone, oggi ce ne sono 30. Ma come si fanno a far venire, a vivere le persone qua, ad attirarle?
0: Beh, bisogna naturalmente fare una proposta importante, ci vuole un progetto di grandissimo equilibrio, ma ci vuole un del turismo, dell'economia. Questo consente naturalmente di portare del turismo qui e di conseguenza far sì che gli andoresi tornino a vivere questa zona, magari anche lavorandoci, attraendo, come dire, turisti e attraendo benessere.
1: Questo perché qua è stato trovato un importante nucleo archeologico, è vero?
0: Sì, ce n'è uno qua dietro, è appena stato, come dire, riportato al suo vecchio splendore. Diremo dopo che
1: mi ci porta, eh?
0: Certo, ce la porto, diventeranno case bottega, ma questo progetto è un progetto importante che prevede tantissime cose. Cableremo tutta l'area in modo da avere la realtà aumentata dinamica, si potranno fare delle esperienze importanti anche sull'agricoltura, si potranno fare delle esperienze, visionare delle piante secolari, un po' come i giardini Emburi. Cioè questa diventerà una zona dove il turista, quando arriva ad Andorra, non potrà non visitare quest'area.
1: Ci sarà anche un orto esperienziale, già ha fatto accenno il sindaco alla realtà aumentata, che è un concetto che non tutti capiscono. Noi ci avvaliamo anche di qualche immagine per spiegarlo.
2: Allora sì, un orto molto particolare che nascerà nelle fasce intorno al borgo. Qua si tornerà a coltivare quella che è l'agricoltura di un tempo, l'agricoltura biologica con le tecniche antiche, e i visitatori potranno essere coinvolti in questa esperienza. Naturalmente l'orto sarà attivo, produrrà, ma il visitatore potrà essere coinvolto in attività di raccolta delle olive, di raccolta dell'uva, di raccolta della frutta, e poi coinvolto anche nelle lavorazioni successive. Potrà realizzare il vino, ma anche produrre il formaggio, scoprire come si produce il formaggio. Quindi un'esperienzialità reale, fattiva, ma anche in questo caso anche virtuale, nel senso che se uno vorrà indossare i visori e viverlo magari come qualche centinaio di anni fa, lo potrà fare.
1: Sindaco, allora andiamo a scoprire, se il vento non ci porta via prima, questi ruderi che sono stati ritrovati, e poi ho notato anche una bella chiesa, magari ci passiamo davanti. Andiamo.
0: Volentieri.
1: Andando alla scoperta dei ruderi non potevamo non fermarci in questo scorcio incantato. Che chiesa è?
0: Questa è la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, è una chiesa tardo-romanica, è una chiesa bellissima, completamente ristrutturata e anche consacrata, quindi si possono svolgere delle messe, e noi lo utilizziamo anche per realizzare eventi di alto livello come l'estate musicale andorese. Ora sta ospitando una mostra che rimarrà aperta ogni domenica per alcune settimane, e questa è una chiesa che non fa parte del progetto di ristrutturazione, ma è parte integrante della riqualificazione di Borgo Castello, perché è una delle punte di diamante che abbiamo in questo territorio.
1: Non ne fa parte perché è già ristrutturata.
0: Esatto, esatto.
1: Accanto anche, posso chiamarla torre, campanile, come sì, la chiamiamo?
0: Questa è la torre campanaria, è molto bella, è completamente ristrutturata, ha le sue campane, c'è anche un affresco in quell'arco che è bellissimo.
1: E si gode anche da qui, soprattutto dal lato che ora raggiungeremo, una vista sulle colline circostanti, dove poi andremo anche a scoprire i sentieri. E proprio dietro e accanto alla chiesa dei Santi Giacomo e Filippo arriviamo a questi

0: Di cui abbiamo accennato, è un paesaggio veramente particolare.
1: Abbiamo effettuato una prima pulizia molto profonda dell'area e sono usciti 1050 metri di, come vedete, ruderi che verranno utilizzati per realizzare delle case bottega, quindi i residenti potranno vivere qua e avere la bottega al piano terra in modo tale che ci sarà anche in questa zona una parte turistica, in modo tale che i turisti potranno venire qua, oltre che naturalmente a visitare tutte le nostre bellezze, anche a fare degli acquisti.
0: Ma è stata un po' una sorpresa anche per voi quando sfalciavate trovare questo tesoro infinito.
1: È stata un'emozione incredibile perché questi ruderi non erano conosciuti alla città, erano nascosti dall'erba da almeno 40 anni, quindi pulendo sono venuti fuori questi bellissimi ruderi che francamente non ci aspettavamo.
0: A quando dobbiamo andare per immaginarci invece già tutto ricostruito con le attività che mi ha detto?
1: Beh, il progetto prevede la conclusione nel 2026. Noi
0: Come tutti i progetti del
1: naturalmente
0: PNRR non si può sgarrare.
1: noi contiamo anche di fare prima, facciamo il possibile affinché si cominci prima, anche perché tutto questo darà centinaia di posti di lavoro e il nostro obiettivo è che questo lavoro venga messo a terra anche per i nostri andoresi.
0: E quindi arriveremo qua e troveremo veramente degli artigiani che lavoreranno qui.
1: Sopra e al piano sotto svolgere le proprie attività. Noi il nostro obiettivo è che siano attività artigianali, attività legate al territorio, qualcosa che magari non c'è più e che qualche andorese vorrà fare riemergere e presentare alla
0: È
1: cittadinanza.
0: un bel modo anche, avete avuto l'occasione giusta per ripopolare borghi come questo.
1: Lo prevede proprio il progetto, dobbiamo fare una ripopolazione che sia almeno di 300 persone, contiamo di farcela, sicuramente sarà anche popolazione di qualità.
0: Monica, adesso dove andiamo? Salutiamo intanto il sindaco e lo ringraziamo e
2: Adesso andiamo a scoprire i bellissimi sentieri di Andorra,
0: che sono alle nostre spalle. Noi in particolare andiamo lassù, vero?
2: Andiamo a Colla Micheri.
0: Andiamo allora. Grazie, sindaco.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ed eccoci piombati in un'atmosfera meravigliosa, veramente a 10 minuti dal mare si è all'interno di una foresta tipicamente mediterranea. Intanto saluto il nostro nuovo ospite che si è aggiunto, Marian Mocano, che è guida ambientalistica escursionistica.
1: Correggo, guida ambientale escursionistica.
0: A spasso per questi sentieri, me li presenta lei, Monica.
2: Allora, noi siamo qui a Collamicheri e siamo in uno dei tratti, dei 150 km di sentieri panoramici che offre Andorra.
0: Tutti quasi con vista mare, quasi, ecco.
2: Sì, la caratteristica è proprio questa, che meraviglia anche molti che vengono qui ad allenarsi facendo mountain bike, il fatto che sono sentieri vista mare. E il comune di Andorra in particolare ha ritracciato 5 anelli di sentieri adatti sia alla mountain bike che al trekking e adatti a tutte le tipologie di sportivo. C'è chi fa mountain bike estrema, il downhill, chi magari ha piacere di venire a fare un giro con la famiglia e chi magari è anche più tecnico. Quindi una gamma di possibilità.
0: Diversificazione, insomma, di possibilità per tutti i gusti.
2: Sì, per tutti i gusti, per tutte le capacità e anche normalmente per chi semplicemente vuole farsi una passeggiata in un ambiente straordinario.
0: Marian, come dicevamo, sono sentieri non necessariamente difficili, un po' alcuni soprattutto che possono essere percorsi anche da persone meno agili.
1: Ma veramente noi abbiamo a disposizione l'opportunità e la fortuna

0: di percorrere dei sentieri facilissimi, facili, medi, ma anche difficili. Perché, ad esempio, partendo sempre da Andorra, può essere raggiunto il Pizzo d'Evinio, il che significa più di 1000 metri di dislivello in salita.
1: Partendo proprio da Andorra.
0: Esatto, camminando in cresta, è bellissimo perché si vedono due vallate, quella di Andorra e quella di Anna Marina, e in 16 km di andata e ritorno si arriva e si va e si torna dal Pizzo d'Evinio, che è una montagna bellissima.
1: Quanto ci vuole più o meno una camminata normale come tempo, ecco?
0: Come tempo ci vogliono 7 ore di cammino, più le pause, quindi parliamo di 9-10 ore.
1: Andata e
0: Andata
1: ritorno.
0: e ritorno,
1: Che
0: sì.
1: meraviglia. Altri esempi di sentieri?
0: Altri esempi di sentieri, abbiamo la passeggiata che noi la chiamiamo di Tor Heyerdahl, perché da Collamicchieri ci porta sopra l'Assio alla Madonna della Guardia, ed anche lì abbiamo la possibilità di fare circa 400 metri di dislivello in salita, quindi anche in discesa, e anche lì una passeggiata con una vista molto molto bella sia sulla vallata di Andorra che sul mare, sull'Alassio e la Iguaglia. Però c'è da dire una cosa importantissima, perché questi sentieri cosa hanno di diverso rispetto a quello che c'è intorno a noi, ma neanche tanto distante? Il fatto che qui si può camminare d'inverno perché non abbiamo la neve e abbiamo questa vista panoramica pazzesca che nessun altro paesino nei nostri dintorni non ce l'ha, nel senso che siamo vicinissimi al mare ma siamo alti, quindi abbiamo una vista bella e nello stesso tempo non abbiamo bisogno delle ciaspole come già Ormea servono, che
1: Certo.
0: sono 30-40 km in linea d'aria.
1: È bella anche la promiscuità appunto tra le mountain bike e coloro invece che vanno a piedi. I sentieri sono belli larghi, nessuno
2: Sì,
1: disturba nessuno.
2: assolutamente, assolutamente. Poi a seconda dei periodi dell'anno si alternano magari più persone che fanno trekking a persone che magari vengono proprio qui, anche dall'Europa, ad allenarsi. Quindi ci sono poi gare anche internazionali di grande livello che hanno in questi sentieri i loro percorsi. Quindi non è raro vedere qui le nazionali di mountain bike, la nazionale azzurra di mountain bike. Andorra è la patria comunque di Mirko Celestino, che è il CT della nazionale di mountain bike. Quindi i campioni sono di casa qui ad Andorra,
1: È
2: insomma.
1: bello perché magari in estate si è al mare, si fa un bagno e poi senza dover fare chissà che cosa di impegnativo si viene a fare una passeggiata nel tardo pomeriggio qui in questi sentieri. A livello ambientale, che tipo di vegetazione si incontra nei vari sentieri?
0: Ma la vegetazione è più o meno la stessa, la classica macchia mediterranea, non c'è nulla di particolare. Quello che mi piace sempre sottolineare è la presenza di oliveti, che per lo
1: Ok.
0: più qui da noi sono molto ben tenuti perché le persone che hanno questi terreni hanno molta cura e quindi noi abbiamo organizzato anche ad esempio delle passeggiate proprio per mostrare gli oliveti.
1: Con i loro muretti a secco, come diceva Marian, tenuti molto bene la cornice ideale.
2: Sì, poi noi organizziamo anche nel corso dell'anno con l'Associazione Città dell'Olio delle camminate fra gli ulivi e delle merende fra gli ulivi. Quindi andiamo proprio a far vedere le operazioni di abbacchiatura delle olive, oppure magari facciamo fare anche delle degustazioni seduti comodamente, diciamo sotto, gli ulivi, in collaborazione con i produttori di Andorra che si rendono disponibili.
1: C'è qualche appuntamento? Sta per iniziare la stagione delle camminate guidate anche volendo.
2: Assolutamente, Marian ha realizzato un programma di camminate organizzate dal Comune di Andorra con la preziosa collaborazione di Marian. La prima sarà il 25 di febbraio. Si trovano tutte le informazioni sul Facebook del Comune di Andorra e sul sito del Comune di Andorra. Ce ne saranno poi altre due anche a marzo, ad aprile e l'ultima a maggio, ma poi si ricomincerà anche per la prossima stagione.
1: Vediamo che Marian è molto ben equipaggiato, bisogna sempre precisare che nei sentieri bisogna andare in modo adeguato, certo non con i tacchi come ho io oggi per l'occasione, ma è un giro più complesso, però è fondamentale come messaggio.
0: Assolutamente, per la nostra sicurezza, per camminare comodi anche, bisogna avere i bastoncini da trekking.
1: Cosa servono per
0: Ma i
1: tenersi, ma anche
0: bastoncini
1: per tenere in allenamento le
0: ci
1: braccia?
0: aiutano, intanto manteniamo una postura corretta che
1: Vero.
0: non fa mai male. E poi ci aiutano in salita perché sono degli appoggi in più e soprattutto ci aiutano in discesa perché ci aiutano a frenare.
1: Ok.
0: Poi ovviamente dobbiamo avere lo zaino,
1: Un po' d'acqua
0: un
1: sempre
0: po'
1: per
0: d'acqua da bere,
1: sicurezza.
0: un po' d'acqua da

0: da bere, magari in questo periodo del tè caldo perché fa un po' più freddo, e non devono mancare anche uno spuntino, qualcosa di dolce, anche tipo
1: Per dare un po' di
0: cioccolato,
1: energia, dato che dovesse mancare.
0: anche un po' di formaggio.
1: Bene, per farsi un bel. Allora, noi salutiamo Marian. Adesso Monica, però, dove mi porta? Perché c'è una storia veramente affascinante che riguarda questo luogo legato ad un altro luogo.
2: Allora, noi come detto siamo a Collamichieri. Collamichieri nel 1956 è stato scelto come buon ritiro da Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl, il grande navigatore, si innamorò di questo borgo che era completamente abbandonato, lo ha salvato, lo ha ricostruito ed è un posto meraviglioso. Visitare una parte del nostro Palazzo Tagliaferro che è dedicata a Thor Heyerdahl ed è realizzata in collaborazione con il Museo Contichi di Oslo e con l'Istituto Thor Heyerdahl di Larvik, città della Norvegia di cui Thor Heyerdahl è originario e con cui Andorra è gemellata.
1: Allora sono curiosissima di scoprire cosa c'è all'interno. Ciao Marian, io e Monica proseguiamo il nostro giro. Ed ecco Thor Heyerdahl, siamo arrivate dai sentieri con Monica all'interno di questo museo dove incontriamo Renata Tagliamani,
3: Tiramani.
1: Tiramani, mi scusi, che ha curato molto l'allestimento e la ricerca su questo museo. Di che museo parliamo?
2: Allora, noi qui siamo nel Polo Culturale di Andorra, questo è Palazzo Tagliaferro che ha due musei, un centro di cultura contemporanea e il Museo Mineralogico Luciano d'Abroi. All'interno di questa area c'è un museo dedicato a Thor Heyerdahl.
1: Thor Heyerdahl, che è questa figura quasi leggendaria, potremmo dire.
3: Era norvegese, era nato nel 1914 a Larvik, nel sud della Norvegia, e di lì sognava i mari guardando il fiordo di Oslo, perché è sul fiordo di Oslo, Larvik, sognava i mari della Polinesia. Lui diventò poi biologo marino. E ebbe un'intuizione, e cioè che gli antichi popoli molto prima di Colombo avrebbero potuto attraversare gli oceani con le imbarcazioni a loro disposizione. Fece ricerche, andò anche in America a cercare finanziamenti, ma tutti lo davano per matto. E allora decise di sperimentarlo sulla propria pelle. Trovò un gruppo di amici, di cui solo sei, di cui solo uno aveva esperienza di barca a vela. Lui stesso aveva difficoltà a nuotare, infatti aveva rischiato due volte di morire annegato, e decisero di affrontare questo viaggio, cioè la traversata dell'Oceano Pacifico, partendo dal Perù, Callao, fino alla Polinesia,
1: In che anno siamo più o
3: e nel
1: meno?
3: 1947
1: Che coraggio a quei tempi.
3: andarono nella giungla dell'Equador a trovare il legname giusto, parlarono con gli indigeni, insomma, i locali, e cercarono di capire come venivano fatte queste zattere ai tempi. Alla fine venne costruita, dopo un po' di tempo, questa zattera e si imbarcarono.
1: Con una zattera che qua vediamo ovviamente in dimensioni ridotte, ma molto spartana.
3: Spartana, che era stata fatta da bambini durante una commemorazione, e si procurarono un po' di acqua dolce e un po' di scatolame messo a disposizione dal governo americano, che l'unica cosa che diedero a Erli è un po' di cibo, perché nessuno diede soldi per finanziare questa. Tra l'altro, questo cibo in scatola era anche una prova per vedere se avrebbe funzionato poi per il mercato. Quindi fecero
1: La
3: anche
1: cavia.
3: cavia, no? E poi mangiarono i pesci, pescavano.
1: In quanti erano, mi ha
3: In
1: detto?
3: sei.
1: E io sono curiosa di sapere come finisce questa traversata.
3: 101 giorni arrivano in Polinesia.
1: Che uomo avventuroso, Monica.
2: Assolutamente, ma questa avventura si può anche vivere, no? Si può anche vivere anche attraverso il libro, il Contichi. E
1: Ecco, il Contichi famoso.
2: Il famoso Contichi. E poi, se uno ha voglia e passione per il cinema, è stato anche ripreso, perché questa traversata è diventato un documentario che ha vinto il premio Oscar.
3: Come

0: documentario. Sì, poi fecero anche proprio in anni recentissimi un film hollywoodiano che è andato abbastanza bene, però diciamo non è così affascinante come quello fatto in navigazione.
1: La ripresa in pellicola, immaginiamoci anche le difficoltà, ecco.
0: Nel decide di fare un'altra traversata dell'Atlantico, questa volta con una imbarcazione fatta di papiro che costruì davanti alla piramide di Cheope. Questa volta volle un equipaggio internazionale, perché lui era diventato così famoso dopo l'impresa del Contiki.
2: Tanto vediamo anche le foto reali di questo personaggio che ci sembra mitico e che sono qui rappresentate.
0: Era amico personale del principe Filippo, aveva conosciuto Dalai Lama, era diventato ambasciatore di pace.
2: Ecco, e questo secondo viaggio come andò?
0: E questo secondo viaggio venne tentato in due tempi. La prima volta partendo dal Marocco, l'obiettivo erano le isole Barbados. Il primo arrivò oltre la metà e poi ci fu un problema al timone. Ci riprovò poco dopo con il nome di Ra 2, sempre nomi dedicati al sole. E in 57 giorni arrivò alle isole Barbados tranquillamente. E durante questa traversata fu lui il primo a denunciare l'inquinamento degli oceani.
2: Quindi già molto attuale ai tempi, accidenti.
0: Quindi nel 1947 il Pacifico era pulito, nel 70 quasi tutta la traversata era inquinata. Scrisse all'ONU, una delle lettere deve essere qua, e l'ONU dopo un po' di tempo fece una legge perché le imbarcazioni non scaricassero più questi materiali inquinanti.
2: Infatti ci sono anche tante frasi in questo museo. Uomo affascinante da una vita...
0: Il primo ambientalista,
2: un uomo affascinante con addirittura 3 mogli, 5 figli.
0: 5 figli, cui due sono morti nel frattempo. È ancora vivo il primogenito che vive in Norvegia, che ha curato il museo Contiki, e il secondo è vissuto 20 anni qua.
2: E lei l'ha conosciuto?
0: Eravamo molto amici e abbiamo fatto diversi eventi, collaborazioni col comune. Lui era molto generoso, ha dato parecchio materiale anche per il museo.
2: Ecco, dobbiamo chiudere. Ricordiamo in chiusura quello che abbiamo raccontato già dal sentiero. Perché c'è questo legame tra questo signore Thor Heyerdahl e Andorra?
1: Beh, Andorra è gemellata con Larvik. Il comune Thor Heyerdahl ascia il tuo Andorra con la Mikkeri perché se n'è assolutamente innamorato. Si narra che lo ha cercato su tutta la costa ligure e francese, poi è arrivato con la Mikkeri ed è rimasto incantato. Quindi in onore di Thor Heyerdahl e di questo gemellaggio invitiamo tutti a visitare questo spazio a Palazzo Tagliaferro e a conoscere, diciamo così, la storia di un uomo che ha saputo sognare e andare oltre i confini.
2: E chi l'avrebbe mai detto che esisteva questo legame che ovviamente voi conoscete ma che abbiamo un po' raccontato a tutti?
1: Il legame che lui diciamo così raccontava era questo: quando lui a Colla Mikkeri dal suo giardino guardava, vedeva le montagne innevate e gli ricordavano la Norvegia, e vedeva contemporaneamente il mare e gli ricordava le sue imprese. Quindi Andorra era un po' la sua sintesi della sua vita.
2: La sintesi anche di tutta questa meravigliosa Liguria che si affaccia sul mare ma che guarda ai monti e vede la neve. Grazie, verranno qua a conoscerla per gli altri racconti perché il nostro tempo è terminato. Ringrazio Mario Alberton per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: appellando tutte le persone, aiutate, noi siamo in pericolo.
1: Avevi paura?
0: E questa è una paura, come ti dicevo prima, indimenticabile, non si può dimenticare.

0: pregare. Eravamo certi che saremmo già morti.
1: In tasca non aveva niente perché gli ultimi soldi li aveva spesi per pagarsi il viaggio a bordo di un gommone bucato dalla Libia fino a Lampedusa. È iniziata così la seconda vita di Jashim Uddin, bengalese di 45 anni, che oggi vive a Genova, dove ha aperto due locali in cui lavorano 14 persone.
0: Io vengo dal Bangladesh. Lì facevo comunque gli affari piccoli. Ero un piccolo imprenditore. Poi, dato che in Bangladesh ci siamo tanti, più o meno 200 milioni, che è 4 volte in più rispetto all'Italia, il Bangladesh piccolo. Vabbè, e l'affare andava un po' male, un po' bene, è un bilancio annuale, è difficile sostenere in piedi l'azienda. Bisogna fare qualcosa, devo farmi qualcosa che riesco ad ammontare qualcosa per il futuro. Pensando questo, ho deciso di andare via. Ho scelto la strada verso Libia. Quando sono arrivato in Libia, in quel momento c'era la guerra e Libia è stata distrutta. Allora, dato che tutti venivano verso il mare all'Italia, ho detto: Belin, qui è tutto il paese distrutto, c'è la guerra. Chissà quando viene una bomba,
2: certo,
0: e che muoio anche io, allora di andare via da lì. Allora mi sono salito un barcone gommone, quelli gonfiabili. E lì è stata una strategia indimenticabile nella mia vita. Non si può dimenticare. Non dimenticherò prima di morire, perché quando ti barcano in una barca gommosa e gonfiato dagli umani, e lì è pericoloso e ti costringono a salire sulla barca gommosa, allora ho dovuto salire con la barca.
2: Quanti eravate più o meno?
0: 139, 140, qualcosa così, o 150. Vabbè, comunque quella cifra. Sì, quella cifra è lì. E in una barca si possono stare 10-15 persone. A un certo punto una parte si è bucata e usciva l'acqua, cioè entrava l'acqua dentro la barca. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le maliette, abbiamo tolto i pantaloni per far buttare l'acqua dalla barca al mare, perché non abbiamo qualcosa da sbarcare l'acqua, no? Facevamo bagnare le magliette sull'acqua e poi stringere fuori dalla barca. E così si è andato 3-4 ore, comunque urlando tutte le persone: aiutate, noi siamo in pericolo.
2: Avevi paura?
0: E questa è una paura, come ti dicevo prima, è indimenticabile, non si può dimenticare. Eravamo certi che saremmo già morti.
2: Invece vi hanno salvato poi.
0: Invece dopo qualche ore è arrivato a salvaguardia e hanno preso dalla barca al battello, c'era un battello,
2: e vi hanno portato a riva
0: e hanno portato a Lampedusa.
2: Allora, quanto l'hai pagato questo viaggio?
0: Allora, da Libia ne ho pagati, mi sembra, un 500-600 euro, non mi ricordo, ma comunque tra 500-600 euro con quella cifra. A Lampedusa sono stato un mese. Sì, in un'accoglienza sono stato in mezzo. Poi da Lampedusa hanno distribuiti con pullman, una parte a Sicilia, una parte a Milano, una parte a Genova. E mi hanno portato qua a Genova. E sono stato fortunato di essere a Genova.
1: Appena arrivato dormiva in una casa con altri richiedenti asilo a Cornigliano, non parlava una parola di italiano ma voleva lavorare, per questo anche se con un italiano rotto si presentava a tutti e proprio così ha conosciuto l'imprenditore che dopo anni di duro lavoro ha deciso di aiutarlo nel realizzare il suo sogno.

0: prima, grazie anche alla sua esperienza, lo ha portato a lavorare in friggitoria, la stessa che 7 anni dopo gli ha venduto.
1: Dal 2017 fino al 2022 ho lavorato per lui, comunque ero il gestore responsabile, gestivo tutto. A un po' di età il suo pensionamento mi ha detto che vuole andare via. Infatti gli ho detto: guardi che io sono interessato a vendere la friggitoria, però non ho questi soldi. Come facciamo? E mi ha detto: vabbè, lo facciamo prima l'affitto ramo d'azienda, tu paghi in quota a me mensilmente, poi quando ti senti rilevare la propria attività, te lo do. Allora, nel 2023 ho fatto un atto notarile, affitto ramo d'azienda. Allora da lì è diventata mia la peditoria. Poi, lavorando un po' di medi, sono riuscito a montare un po' di soldi e ho parlato con lui: guardi che sono pronto per rilevare. Lui ha detto: va bene, io ho pienamente fiducia su di te e facciamo l'atto, e quanto mi dai e come me lo dai? Ho detto: vabbè, lo diamo un po' subito, perché comunque non ho tutti questi soldi, e poi tutto il resto pago a mensilmente. Infatti c'ho ancora da pagare, mi sembra un anno e mezzo che pago mensilmente. Dopo aver preso io, sono riuscito ad aumentare la clientela e sono riuscito anche a avere un po' di premi sull'attività. Premi sono: noi siamo adesso sul TripAdvisor top 10% mondiale, non Italia, è mondiale.
2: Wow!
1: Sul Google noi siamo più votati della zona di caricamento. Poi ho partecipato anche al programma Foodish condotta da Gio Bastianis. Quindi, quando ho partecipato al programma Foodish, da lì mi si è aumentato ancora la clientela, mi ha portato un sacco di clienti. E tutto questo la ringrazio in Italia, Genova e signor Alessandro Bariletti, che mi aveva dato opportunità di essere un imprenditore Genova Italia.
2: Ti ha un po' adottato.
1: Mi ha un po' adottato, non un po'. E questa è stata una mia rinascita, come ti avevo raccontato, quando venivo verso il mare non avevo esperienza di vivere, comunque sono rinato, e da lì si è nata l'idea. Oggi la mia azienda si chiama Sogno del Mare. Perché Sogno del Mare? Perché dato che nel mezzo al mare stavo morendo, sono riuscito a rinascere. Avevo il sogno di fare qualcosa per me. Il sogno e il mare si è collegato e adesso è diventato la società, si chiama Sogno del Mare.
3: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 110-112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni. E solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi c'è? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi ha riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, ti ho detto mille volte che non mi piace il cuor consola. E comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare i tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare, su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellin.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo, è proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciato questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente pagliette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
0: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
1: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri... Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia... Venga su, adesso stasera è andata così. Venga su con me. Ecco così. Visto? Vai su.
0: È suo padre?
1: No, adesso la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quando ti sciorpi.
1: Soprattutto se esci. Anche, vuoi andare avanti, eh? Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non imbelinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, tieniti, eh?
0: Sei andato?
1: Sono andato.
0: Sei andato a San Martino?
1: Sì.
0: Rifammi la battuta.
1: Quando? Beh, lì adesso non mi ricordo più un cazzo, aspetta. Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove cos'è.
2: Pesci.
0: No, io, lui deve dire.
2: Ehi, va. Fatto quello vuoi.
1: Ok. Ma non sai quando esci.
0: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
1: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
0: Ah, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
1: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto

0: giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei musical, sei con scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate.
1: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
0: Ah, l'amore è un perverso folletto.
1: E lo so che l'amore è diverso sul letto, ma mi vuoi spiegare com'è questa

0: dimostri che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
1: No, vi la scassi!
0: Non dire queste parolacce, su, insomma, un po' di ritegno.
1: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare la pacchista. Pacchista! Vai! Ecco, ha 2 addirittura le pacche. Che 2 eccessi, ragazzi. Allora, attenzione. Dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi, Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
0: Ma posso fare la conta?
1: E fai la conta.
0: Sotto il ponte di Baracca c'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
1: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacobbo.
2: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci, dipingendo l'ultima cena, ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché, se su una porta a vetri c'è scritto tirare, noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
1: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager? Ma vai, fammi il piacere!
0: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
1: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione, va bene?
0: Bene, bene, bene.
1: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
3: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
1: Per cortesia,
3: no,
1: anche lei.
3: Per favore, tenga.
1: Sì.
3: Me lo dia forte qui sulla testa.
1: Vabbè, se non vuole altro.
3: Ah.
1: E 2.
3: Ah.
1: E 3.
3: Ah.
1: E adesso mi spiega perché questa cosa.
3: Sono anni che non prendevo 2 cappellate.
1: La prego, per favore.
3: Grazie.
1: Piuttosto, come si chiama?
3: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
1: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
3: Sì. Sono anni che vengo da sola.
1: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
3: Sì.
1: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
3: Sì?
1: Sì.
3: Sì, mia sorella, la Teresa.
1: La Teresa.
3: È lì, in platea.
1: In platea?
3: Teresa!
1: Teresa?
4: Dove era Fabio Cannone?
1: E dove Fabio Cannone arriverà?
3: La Teresa,
1: eccola
3: lì.
1: Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.
3: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
1: Due gocce d'acqua.
3: Uguali, siamo gemelle.
1: È vero. Allora, adesso. Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. È il dottore.
3: È il dottore.
1: Vuol sapere che cosa volete fare?
3: Allora,
1: sì.
3: mi sono confidato e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
1: sì.
3: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
1: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
0: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
3: San Martino?
1: Sì.
3: San Martino, no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
1: Ma che cosa, scusi?
3: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose, io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma sì. Mia sorella...

0: Io gli devo dire la verità, sua sorella ha un po' la faccia da bagascia.
1: È vero.
0: Che rimanga qua tra di noi.
1: Lo sappiamo, in casa così sì.
2: E lei, San Martino, ha mai fatto scambi?
0: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato si è tirata giù la gonna e gli ho detto: Belan, Belen, che belin.
2: Oh. Ah, San Martino, ho capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore ma erano bruciori di culo.
0: Sì, per favore. Sì, quindi che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
1: No, tengo il mio pacco.
0: Tiene il suo pacco, sì, e allora pacco. Vediamo il che cosa pacco. C'è dentro il suo pacco.
2: Il suo pacco era il 7, vero?
1: Esatto, no.
2: Spacchetto?
1: Sì, aprilo.
0: Spacchetta?
1: Spacchetta.
0: Spacchetta?
2: Intanto non mi vede
0: al,
2: però
0: al
2: lei.
0: Al mio 3, eh?
2: Non mi vede?
0: Sì, non la vede?
1: Assolutamente.
0: Infatti. Al mio 3, eh? Pronti? Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme, diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci... Occhio che qui minchia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti, via.
3: 1, 2, 3.
0: Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
1: Brava, che sfiga, Teresa, ma siamo sfigati. Vediamo un po' il nostro pacco.
0: Vediamo almeno che
1: vediamo
0: cosa.
1: Vediamo il nostro pacco.
0: Aspetta, spacchettare. Pronti?
3: 1, 2, 3.
0: Spacchetta. Ha vinto un belu belin.
1: Oh, in belu belin, finalmente. Adesso vado di là e lo provo subito. Permesso. Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
0: No, no, Teresa, stai qua, dove vai?
2: Smelli, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao.
0: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in 5, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso a Teresa! E adesso... Che seratina, ragazzi! E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero.
4: 12.
0: Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora, 9, perfetto, me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di... Signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po'. Signora, mi dica... Se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero.
4: 11.
0: No. Io così non ce la faccio, eh? Ho chiesto a una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Non ho capito cos'è.
4: Siamo solo all'inizio.
0: Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento!
5: No. Questa la devo presentare io.
0: Allora, insomma. Sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
5: Maleducato.
0: Signora Vaudetti, come va? Tutto bene?
5: Bene, grazie.
0: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
5: Cerchiamo di farcela, ragazzi.
0: Di farcela.
5: Comunque.
0: Mi dica,
5: buonasera.
0: Sì.
5: In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
0: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo
5: dico. Ma

0: comunque la sigla di apertura Sugar Sugar sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cucarini. Signore e signori, buon divertimento.
1: Buon divertimento, Sugar Sugar.

Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale a parlavano tatta con la lettera a. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.

0: Da, va, sa.
1: E dai, vai, su.
2: Raspara pana pana faramara, ta darmanta da sara, ta rasbagla calzara.
0: Sacara camana alba.
1: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Ca, cama va?
3: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
1: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
3: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
4: Pancara.
0: Pancara.
4: Pancara.
1: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
0: Ca mamma va.

0: Patanaga.
1: Com'è il movimento di... Eh?
0: Da patatana.
2: Da patatana.
3: Da patatana.
1: Di
3: patatana.
1: Vabbè.
3: Patatana.
1: Di signorine. Movimento di signorine.
2: Ah. Ancora nanta.
3: Poca roba.
1: Ancora niente. Poca roba.
0: Che voglia di palparmi una ragazza.
1: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza.
2: Andarla a una manca casà, guarda.
1: Non dirlo a me, ho anche una pistoletta carica.
3: Pastalata. Capastalata. Adatta manca. Manca. Manca. Manca. Manca. Manca.
1: Basta. Una minchia.
2: Manca. Pastalata.
0: Pastalata. Speriamo che stasera si cava.
1: Ecco. E speriamo che stasera ci si diverta.
2: Sa. A casta cassa ca.
1: E questa cessa chi è?
2: Lasciala parlare.
4: Sana. La Radana, la Pafaga dall'Asala.
1: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
0: A pensa l'altro.
1: E pensa le altre.
4: Ma pacca l'ama. Calapanna.
1: A me piace l'uomo con la pancia.
4: Sono anche ballerina.
1: Sono anche ballerina.
3: La matara pa.
1: Non mi tira più.
4: Vaspatatata nella mia grotta.
1: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
0: Ma spatta spara.
1: Aspetta e spera.
2: Che falla da fare.
3: Guarda questa, guarda questa. Capazza da foca.
2: Patatana.
1: Guarda questa. Che bella ragazza!
3: Da fagana!
0: Capazzana!
3: Fagana!
1: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
2: Guarda, guarda che mi sta attaccando. Là, ha una carta classa.
1: Guardate come si tacchina. Lui ha una certa classe.
2: Sa.
0: Santa Balamanza.
2: Balamanza.
0: Camatacama?
1: Senti, bella manza, come ti chiami?
5: Ava.
0: A cosa sei andata a Sava?
1: E cosa sei, un detersivo?
0: Trattalana, da quando ti avesti dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
1: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
5: Ma va a cagare.
1: È comprensibile.
5: Riprova.
0: Ah, mamma. Ava. Ah, un ladra. Arrabbata da stalla e te la massa al pasta da lacca.
1: Tuo papà è un ladro? Ha rubato 2 stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
5: Ma non rampare al cazzo.
1: Dirmi.
3: Garda balla, da caca nascata, eh? Alba, nana sasta pa.
1: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
3: Albano! Alba! Alba!
2: Alba!
3: Alba!
2: Alba!
1: Alba! Albar!
2: Alba!
3: Alba!
1: Alba! Ah, l'alba!
2: No, Alba!
3: Alba!
1: Al buio!
3: Alba.

0: Cala.
1: Al buio.
2: Ralba, va la fava d'ara.
1: Ora al buio ve lo faccio vedere io.
3: Bagasca.
4: Ratta bagasca.
3: Pazza da marda.
4: Tra.
1: Insomma.
3: Raprava. Scasa. Ma sono innamorata da te dal prima momento che ti vasta.
1: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
3: Guarda la stalla.
4: La
3: lana. A ta al vanta cacacarazza capella.
1: Guarda la luna, le stelle, io e te e il ventre che ci accarezza i capelli.
2: Ma fa scala, ma va a fancala.
1: A Voscolo, ma vai a quel paese.
4: Dammi un baca in alla pa.
1: Dammi un bacio, dammi un bacio e nulla più.
2: Va la tassala trambara, alla pa.
1: Voi vi volete solo divertire.
3: Dammi un bacio, calalanga.
1: Un bacio con la lingua.
2: Sa, cantata la malattia cavata.
1: La malattia che avete, sì.
3: Ti prego in ganacca.
1: In ginocchio.
2: Sata da cagacazza.
1: Vabbè.
2: Sana spasata. Ma par salda.
1: Insomma.
2: Passa pansarca.
1: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
3: Bratta patana.
4: Magnatta.
3: Bagasca. Balaccana.
4: Tra.
2: Cana salda. Tatta la parta saprana. Anca la faca.
1: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
2: Fa spattanta gratta.
3: Ma spattanta gratta.
4: Siamo rimasta da
3: sala. Salata.
4: Fatta sala.
3: Pavassa ta carana.
4: Me fa rassara.
5: Anche ta sa carana.
3: Cosa fatta sta Sara?
4: Samalata.
3: Vanate con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Palla, Tarche e Carmen Rossa a Cannanan Island.
4: Dava?
3: Cannanan Island.
1: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
3: Ma va nera canna?
4: Baraccana.
1: Saccara. Sarà una serata incredibile.
3: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vedrai che sarà incredibile.

0: Dai, dai, su forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, trucco.
1: Dottor Mentana, com'è bello,
0: grazie,
1: dai,
0: orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Sì. Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona?
0: Ah, devi sapere, caro orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo, certo.
1: Forza. Ah, com'è bello lei, com'è affascinante,
0: grazie,
1: vero? È
0: grazie, orienta. E oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico. Sì.
1: Ma lei ha sempre un cazzo nella
0: orienta.
1: Un colpo in canna,
0: sì.
1: Visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: Ma orienta, ma cosa dici?
1: Mi dica un po', e quindi oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo di paraculimpiadi. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate. Si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è originale lei.
0: Sì. Apri la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo. Che
1: stupido.
0: Presto, iniziamo, vai, orienta.
1: Una cosa, in bocca al lupo.
0: Sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi. Sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Prego signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro e che il culo non si offenda, eh! Buonasera signori!
2: Buonasera,
0: prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla picciocchi, il lancio del martello cum granusalis, no, e il cambio della poltrona, iniziamo presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego!
3: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito Fratelli d'Italia non siamo interessati alle poltrone e quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
0: Certo. No, Presidente!
4: È caduto il governo!
3: Stardo!
0: Segretario Schlein, non incominciamo e passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra. Prego, segretario.
4: Allora, guardi, dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone la Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona e poi quello come si chiama San Giuliano
3: quello dei bagni in Corso Italia

0: Mangialo, Rex.
1: No, no, no, Rex, scuccia.
0: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
2: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore.
1: Onorevole.
2: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
0: Brava.
2: Una vera pompeiana.
1: No, meno male.
2: E lui un incrocio tra Lino Banfi,
3: Lino Banfi
2: e Pupo.
4: Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola.
1: Signori,
4: su,
1: signori, per favore, noi... siamo alla maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa, va. Sì.
5: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
0: Certo. Oh, sì, gelato
4: al cioccolato, dolce un po' salato, su, gelato al cioccolato.
1: Sì, cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
5: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
2: Il governo è come nel Gattopardo, si cambia per non cambiare davvero.
0: Ma con tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
1: Ah, buoni, buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, fermi, vi faccio via, fermi, vado avanti. Mamma mia.
6: Oh, questo... Questo governo sta a fa storia!
0: Sì, a storia,
5: la storia delle figure di merda!
0: Sì, onorevole!
6: Ma che stati! Noi siamo il partito del fare!
0: Bravo.
6: Voi il partito delle M&M!
0: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato!
6: No,
0: ma per favore!
6: No, è il partito della mussa morta!
1: Signori, bravo, signori, bravo, signori, bravo, vi vedo un po' agitati! No, buoni, buoni, buoni! Buoni! Meloni sta perdendo tutto! Buoni! Segretario, la caccio, eh! Oh, vi vedo un parecchio agitati, vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi! Luigi!
7: Coca-Cola, una patatina e popcorn, merendine, salatini, cocco, cocco, fresco!
5: Luigi! Luigi Di Maio! Ma dove ti ho ricacciato?
7: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
1: Di Maio!
7: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro!
0: Bravo, bravo, bravo, bravo Di Maio! Bravo. Evviva la gondola di Di Maio!
5: Ma torna Luigi, ritorna con noi!
4: Ritornerò in ginocchio da te!
1: Di Maio, non è che lei, scusate, scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news, sì sì, perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo, buoni, buoni, buoni, sit, sit.
0: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
1: Stacco l'audio, C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva. Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Buoni, buoni, vi prego, vi prego, signori. Paolo, Paolo, ti prego, fai partire il servizio. Paolo, ci sei?
8: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento.
1: Paolo.
8: Teste di cazzo, accendete il mio microfono.
1: Paolo!
8: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento.
1: Paolo, Paolo.
8: Ah, adesso sì, funziona, funziona. Buonasera, grazie direttore. Mi scuso con i nostri telespettatori. Oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ah, benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parla in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta lei, signorina.
9: Scusi, veramente, mi dà due colpi
10: no
9: qui.
10: No problem, and I was ready.
9: Nessun problema, lui è sempre pronto.
10: Tucca, tucca, tucca, l'ho invitato io.
8: La prego, presidente. Si contenga.

0: Mister Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato, il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
1: Ah, because American people are the big coglion.
2: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
0: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
1: Puttanoni for everyone!
2: Allora, puttanoni for tutti!
0: Sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
1: Ask Elon!
2: Chiedete a Elon.
1: Elon, sorry. Also we're expanding the Groenland of Panama and Italy.
2: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama, yes. E Italia.
0: Italia?
1: Yes, with Georgia, my friend.
2: Sono d'accordo con Georgia.
0: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato: in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
1: Because, che pensi me, I'm gonna the American people.
2: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
0: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
1: I will settle the relative the great actor around Mexico.
2: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
0: E chi sarebbe questo grande attore?
1: Roger Moore!
0: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
1: Ozza crotoriam!
0: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
1: No latino, leggi contrario, ozza crotoriam! Ma è rotto il cazzo!
0: Grazie, Presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma. Grazie, direttore.
3: Grazie mille, Paolo, per il servizio. E torniamo a noi, alla nostra maratona sulle Paralimpiadi, con una domanda a lei, Presidente.
4: Dica,
3: Meloni.
4: Dica.
3: Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
4: Ma assolutamente. Se lei va a leggere bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
3: Ma non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
5: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
3: Ma chi date alla fine?
4: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere, e che ci mettiamo a ridare, ma dai.
6: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
3: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non rischia di implodere come una nana bianca?
6: Sicuramente non di colore.
5: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
4: Quale?
5: È stella nana tutta...
4: Ma state zitta!
3: No, di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato, vi faccio un'ultimissima domanda e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco,
5: mi dica.
3: Ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitto?
1: Io voglio rispondere io.
3: Vada, segretario,
1: gli
3: vada.
1: Rispondo con le stesse parole del... Come posso abbellire la mia macchina?
3: E cioè?
1: Cerchi in Lega!
3: Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Fuori dallo studio, vi prego! Basta, regia! E pensare che questi signori qui, sì, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

quanti spendi, non domandare da dove provengono. E dindi, e tanti dindi, che nelle tasche ti fanno din din din.

parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, e parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.

0: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi è davvero veramente tutto cambiato.
1: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
2: Bello,
0: ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
1: Ah, oh, raga, a me più tira che molla.
3: Danke, guten Morgen.
4: Brava, brava. Mia che galantomo.
3: Gentile.
0: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. Prego. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche

0: Caratteristiche delle due generazioni.
1: E
2: Zika!
1: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti. E sono stati i primi ad abbracciarsi a internet.
3: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
4: No, no, sono fuori, raga.
3: Fuorissimi.
5: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
6: Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
3: No. Su Facebook.
7: Comunque, con mia moglie facciamo i TikTok.
6: Anch'io con mio marito qui faccio TikTok,
5: Ah, sì?
6: E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex. TikTok, TikTok.
8: Ciò che è in Rolex... in pendolo.
3: Bella, te lo capisco. Bella,
7: comunque, comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
8: Noi stiamo diventando degli influencer.
0: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Prego Ela, vai avanti.
1: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
4: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, coi Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano
0: col wifi.
4: Stiamo una crema, raga.
0: Una crema, cioè, che vuol dire?
4: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
1: E che fa? Che vanasken i primi maranza.
6: Maranza? Ma cos'è su una verdura?
9: Oh, di zio, zio, stai sciallo, Cioè, ma come fa? Cosa t'ha? Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me. Guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
0: Ma che vuol dire gostato?
3: Ma lascia perdere, gostato.
1: Mille stimoli, intelligenza artificiale, eses. Oh, eses a distanza, il cybersex.
6: Lindy, che quadretto, niente male, il sesso a distanza.
8: Ma io non capisco, sesso a distanza e un belgio, come fai a far centro?
6: Ma non vi ricordate? Anche noi praticavamo il cybersex.
8: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva sempre. Fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza. Che donna, che
9: fidanza. È giusta,
6: E poi, loro c'hanno queste canzoni, la loro musica. Che dai,
3: bravo. Oh, zio. Zio, ecco, sì, zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
4: Vai, vai con la musica, vai, con le mani, dai.
7: Un po'.
4: Dai,
3: frello.
4: Dai. Oh, mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton mangia solo la pasta con il ton.

0: Bruce's house! Frau Blücher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia. Ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli. Vabbè, che fare, caro.
2: Per me, macchie di leopardo, per questa gente quello. Ci vorrebbe la leva obbligatoria.
3: Ti che hai ragione.
1: Bravo.
3: Però non sai bene.
4: Vuole la leva.
2: Oh, Fre, vuoi una leva? Ce la diamo. Zio, stai attento che se bevi vai in hangover.
1: Cosa che bevi? Mi se bevi, ma ti spiace.
5: Ma guardaci, bro.
2: Sì, guarda.
5: Tutta tech, maglietta, PSG e vai che dì.
6: E se compro regalo alla pischiella, io lo compro alla bancarella.
2: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco. Ah, vai, mogli.
3: Ma ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
1: Ah, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così. Ce
3: questo
1: dico
3: sicuro,
1: io.
3: Vedi, sicuro. Guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
1: Bravo, bravo. Noi facciamo finta di non capire. Bravo, ma in realtà
2: Allora, se fai finta di non capire, milfona.
7: Ma cosa è la milfona?
1: Insomma, dimmi
2: milfona. Milfona. Dimmi un po', milfona, che cosa che vuol dire frenzonato?
3: Frenzonato.
6: Diglielo un po', milfona. Cosa vuol dire?

0: Ve l'abbiamo detto?
1: Frenzonato!
0: Gostato l'abbiamo detto.
2: Ma va bene che siamo gli altri, vedi?
1: Gostato l'abbiamo già detto.
0: Hangover, gostato.
1: Hangover, gostato.
0: È frenzonato.
3: Frenzonato, no.
0: Che ci dici?
3: Con calma, perché
1: poi siamo noi ricoglioniti.
0: Aspetta un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
1: Frenzonato l'abbiamo già detto.
0: E quello è. A parte che è gostato,
3: abbiamo
0: detto. Hangover,
2: abbiamo fatto.
3: Fa vedere.
4: Ce l'hai scritto di
3: qua.
1: Si legge male perché è la seconda replica.
4: L'ha scritto davvero.
1: Sono già lavato le mani. Dal pomeriggio
3: a me può avete anche a me per...
1: frenzonato
0: allora io ci chiedo frenzonato
1: frenzonato l'abbiamo già detto ci devi chiedere disonesta
0: ma a Hangover gliel'ho chiesto
3: allora
0: dimmi un po' che se ti dico
1: un attimo disonesta
0: frenzonato l'ho detto
1: gostato
0: allora dato per scontato frenzonato
3: che l'abbiamo detto
1: abbiamo dato
0: anche Hangover
3: oh bellissimo
1: se mai
0: mettiamo che frenzonato lo sappiamo
3: l'abbiamo detto
2: bravo
0: che cosa così ci devo chiedere
1: disonesta
0: cosa vuol dire frenzonato fatto. Disonesta!
3: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba? Che...
0: No, è uno che la dà!
2: Capito?
1: Gnatri, dicevimo, bagascia!
3: Bagasci sono
4: Sì. E se vi dico Fuffaguru, cosa capite?
1: Fuffaguru un'altra!
4: Fuffaguru!
0: Ragazzi, se vi dice...
3: Fuffaguru.
0: Ecco, frenzonato. Frenzonato.
4: Fuffaguru.
0: Hangover.
1: Sì.
0: È che io non sono tanto.
1: Ma non si vede.
0: Scusa, che... devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco. È mio amico Rocco, lo so. E allora, che vi diciamo...
4: Fuffaguru.
0: Hangover l'abbiamo
3: detto prima,
0: lo so. Volevo farvi vedere che Hangover ve l'abbiamo detto.
3: Sì, l'abbiamo già detto.
0: Ghostbuster.
3: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo detto.
0: Ah no, costato, belli costato. E se vi dico frenzonato a posto.
1: Fuffaguru.
3: Per il Fuffaguru ti sai che
2: sarà tipo frenzonato.
3: No, ti sai che voglio dire contamusse?
2: Ah, contamusse.
3: Me l'hanno detto.
0: È uno che conta.
3: Contamusse, quello lì.
4: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo quello.
0: Mi fa schiattare, bravo. Sei proprio frenzonato.
3: No, io basta questo frenzonato, basta, mi avete stufato, ve lo giuro che mi fate veramente, mi fate salire al crimine. Oh,
0: lì se ti sale il crimine,
4: ho detto non se ne accorge.
5: E adesso andiamo al giudizio del pubblico, gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, Yase. E voi generazione Z, con chi avete portato Z. Voi?
0: Allora, noi come generazione Z, che...
5: Sì,
0: abbiamo costato.
3: Oh, beh, lì...
0: Che abbiamo detto? Gostato!
5: L'avete detto, Yango!
0: Frenzonato?
1: Sì, mi pare! Mi pare
0: allora,
1: di sì,
0: noi,
1: zio!
0: Allora noi come...
1: Cantante, zio!
0: Cantante abbiamo... Mammut!
3: Mammut!

0: Ma brava! Brava generazione Z!
1: Vai, chiamo!
0: Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, Vumes? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a San Dir dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del Volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene. Allora, questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale.
4: Sì.
0: Grande addominale.
4: Sì.
0: E sotto conchiglia. Grande Schwanzstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire, ma voi ricordatevi di votare, votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle!
0: Auf Wiedersehen!

0: Signoria, che semmo parte della trasmissione più bella di Sena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli di Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Titturosa stasera,
0: hai visto? Mia chi? Mia.
1: Ti pagina bumbunea. E anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliccio.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciubello de Turigia. Applausi, applausi. E a ciubella de Turigia, a Carolina, che ne parlia do Sky Metro, da Funivia du Lagaccio, insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, belinate. Di prenderle anche, te capisci?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
2: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Ursese.
0: Ah, a parlare di?
2: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Ah,
2: Poi siamo a Sant'Ursese e parliamo del salame.
3: Salame?
2: Sì.
3: Salame? Ah, sì. Mi piace, è un salame. Sì, sì, ma non a fette, insomma, mica la bisciuetta.
0: Sì, certo, va bene. Certo. A me piace le fighe, allora cosa dico? Allora, adesso per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri. E dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende. Naturalmente è tutto gentilmente offerto da ASEF, Onoranze Funebri.
3: Io, Gilby, spero di prendere anche qualche cos'altro.
1: Gilby, Carolina, pensa solo a quello.
0: Solo a quello.
1: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, ghemmo de prenutazione?
3: Ghemmo una prenutazione da signorina. Te la do parò di succhiello. Beata lei, io faccio succhiello di soprannome.
0: Sì, vabbè, vediamo un pochettino se è già in linea, proviamo a telefonare.
4: Arrivo un attimo che arrivo. Pronto? Sì?
0: Pronto? Sì? E casa Succhiello Parodi?
4: Ma chi parla, scusi?
0: Sono quello della televisione, ma è casa Parodi.
4: È casa Parodi?
0: È casa Parodi.
4: È casa Parodi. Baci! Baci, vieni un po' per piacere, baci, un attimo che è mai.
5: Sì, arrivo, un momento.
4: Vieni.
5: Chi arrivo? E che belli, non stanno fermi queste cazzo di gambe chi è?
4: Ma ci senti un po' che c'è quello della televisione. Come femmo di cognome di altri, mi dice?
5: Bellin, che è un cognome do bellissimo.
4: Sì, un attimo che...
5: Aspetta che vada a vedere in sua porta.
1: Ecco. Ma no, come in sua porta?
4: Allora, Shalamio, va a vedere in sua porta, godimo subito, eh?
5: Allora, se chiamiamo Parodi.
4: Allora, Parodi.
5: Parodi. Vieni in sua porta. Stai ferma.
0: Ecco. Allora, io volevo parlare con Te la do Parodi.
4: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma non c'è, guardi.
0: Ma si era prenotata?
4: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti che ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo a
5: Sì, che è?
4: Il telefono, quello è quello della televisione.
5: Ah, quello della televisione.
4: L'acqua te la do. Via, pigi, lo stanno attento che ti tengo l'arbitro. Come lì?
5: Qui, e via. Dove è la netta? Gemma!
4: Sun chi baci? Sun dere?
5: Do, dunde?
4: Sun dere, mia, chi siete? Pena...

0: appena volta che umide, re.
1: Non ti avevo visto. Che bellino.
2: Non so come l'abbiamo finita stasera.
1: Pronto? È un momento. Pronti?
3: No, pronto, pronto. È casa Parodi, giusto?
1: È un momento, per favore.
3: Ma no.
2: Ma come un momento?
3: Ma no.
1: Come sei chiamato di cognome, Gemma?
0: Aspetta che faccio vedere il sciopero.
1: È un momento, andiamo a vedere il sciopero. Perché che noi abbiamo un
0: baci.
1: Sì.
0: Ma su sera de fea.
2: Ma come si fa?
1: Gemma, sotto lo zerbin. Da un tappeto, de sotto della chiave.
0: Ho capito. Se dice zebrino. Zebrino.
1: Non mi avvegna questi moderni chi è.
0: Si chiama zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
1: Pronto?
0: Lascia Succhiello, amici.
1: Allora. Parodi Succhiello.
3: Oh, sì.
0: Cos'è che baci?
3: Ho capito.
1: Momento.
3: No.
1: Ma te cattò un cordless? E io pensavo che invece un Leo Cordes.
0: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
1: Sì, aspetta, perché ricordati, quando ci fa il selfie,
0: sì,
1: bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì. Guarda. Che non ho mai capito perché fanno tutti così questo culo di gallina.
0: Vabbè, femmolo.
1: Va bene. Sì,
3: pronto.
1: Chi parla?
3: Sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, te la do Parodi. Che si era
1: preso. Un momento.
3: Sì, perché?
1: Dice che volevo parlare con Parodi.
0: Te la do, che lo dico che Nughe.
1: Nughe, poi che è un cordless che è un po' va un po'.
3: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
1: Ci passo mia moglie.
3: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
1: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
3: No, aspetti. Aspetti. Sua figlia si era prenotata per fare un gioco.
1: Ma scusa, esce di qua la voce adesso. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire.
0: Cose moderne, anche col computer.
1: Guarda, ho capito.
4: In fibra.
1: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
0: Fa che in gruppo. Un bel gruppo così. Bravo.
1: Ci faccio mia moglie.
0: De lungo.
3: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
1: E allora
3: c'è da ascoltare. Famiglia Parodi.
1: Un momento.
3: Ma no.
1: Questo dice torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo
0: un gruppo.
1: Siamo sicuri che.
0: Sì.
1: A posto, per sicurezza, sì. Vanno un po' a vedere in sa porta o no?
0: Torna.
1: Sì, perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì. Ma mica cazzo ne so come se chiamiamo. È momento.
0: Mia, baci, ho staccò a targhetta.
1: Allora su Ghibli.
0: Mettimelo
1: lì. Bellissima, sembra di essere in Sicilia.
0: Dunde?
1: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora, in sa targhetta c'è scritto Parodi-Trattino Succhiello.
0: Su una sua Succhiello.
3: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra.

0: La figlia si era prenotata.
1: Ma non c'è nostra figlia, ci faccio mia moglie. Che non c'è.
0: Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano,
2: sì,
0: potete vincere 50 panettoni.
1: Panettoni?
0: Sì.
2: Mai ben.
1: Cosa come lei?
0: Allora,
1: aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
0: Ma no, ma devo ancora farvi la domanda. Ma poi siete già a casa?
1: Siamo a casa?
0: Siamo a casa.
1: Vai a vedere il chapeau, cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
2: Baci! Sono venuti i ladri. Non che c'è la targhetta in chapeau.
1: Te l'hai rubata,
2: non rubò la targhetta, baci!
1: Te l'hai staccata prima!
2: A bolli.
1: Potevi andare giù da Cifotrono!
2: Al Cifotrono, sì!
1: Sì, chi è? Chi parla?
0: Oh. Allora, sono sempre quello di prima, della televisione!
1: E chi vuole? Attenzione!
3: Non dica un nome!
0: Allora, sentitemi, famiglia!
1: Chiedo l'aiuto da casa!
0: Siete in casa, per 50 panettoni del 2012.
1: Bellino,
2: scherzi.
1: Del 2012, che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così, del terrassamento.
0: Del 2012, ma ancora mangiabili.
1: Ancora?
2: I regalemo ai amici. Amici,
1: le usiamo come tognolini, sì, per i posteggi.
2: Lo do a Steva.
1: Sì.
0: Allora, che cos'è il kigemu?
1: Aia. Dice, consuleu kigemu.
0: Vi do un aiuto.
2: Un aiuto.
1: Chiediamo l'aiuto da casa.
0: Ancora no, siete già in casa.
1: Siamo già in casa.
0: Non è prevista questa possibilità.
1: Aspetti un attimo.
4: Allora, volete l'aiuto?
0: Cioè,
1: sì.
0: Allora, cuginosofo.
4: Fa molto bene alla salute.
0: Ecco.
1: Fa bene alla salute.
0: È cilindrico.
1: E fa bene alla salute.
2: Allora, da qualche parte lo sa sentito. Davvero lo sa sentito da qualche parte.
1: Allora, me mugè dice che l'ha già sentito da qualche parte.
2: Sì.
1: Forse sai gli anima non si ricorda bene. Dice però l'ho già sentito da qualche parte.
0: Sicuro.
2: Ma si sente qualcosa in testa.
1: Gli si accende qualcosa in sa testa.
0: Vedi che...
3: Che demanda un aggiunto, perché se no fino
2: altro
3: a finire.
1: Con chi parlo?
3: Dai. Su Vampi, mi senti?
1: Chiedo l'aiuto da casa.
3: Allora famiglia Parodi, viatri, sei già a casa.
1: Cosa ha detto?
0: No, va bene così.
1: Sì, vada avanti.
3: Viatri, sei già a casa, va giù tu mi.
2: Allora.
1: Sì.
3: Allora. Ukigemu,
1: sì,
3: ha una forma lunga e la arriva fino a 30 citi di lunghezza. Viva il Kigemu! Lunga vita Ukigemu! Ho capito questo Ukigemu!
0: Ma
3: vero, ma stanno calmo.
0: Pigila.
3: Non ti agitare, stanno tranquillo.
1: Senti un po' chi è.
3: Stanno tranquillo.
1: Allora, sì, aspetta, fermo così questo peggio chi. Dammi la mano.
2: Fermo punte.
1: Allora, dice che raggiunge tre... chiediamo l'aiuto da casa.
0: No, non si può.
1: Siamo la famiglia Parodi.
0: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
1: Non c'è nostra figlia.
0: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
1: sì,
0: avete capito che fa bene alla salute, sì, cilindrico, sì, e 30 centimetri. È buono, si può usare, sì, quando toccandolo,
2: sì,
0: risulta duro. E sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
2: Con ecco. L'adito?
1: Con l'adito, che se solo schiacci tipo la mozzarella ed è soda, o è buono. Se è raggrissito, o è da cacciare.
2: Me sa che siamo, baci.
1: Sì.
5: Capito.
2: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
1: Cioè,
2: allora,
1: ricapitoliamo.
2: Ricapitoliamo. È lungo e allungato, cilindrico lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro, secondo me non può essere altro.
0: È di colore verde.
2: È il belino, dici che è il belino, diglielo, è il belino.

0: Eh sì, ma è verde?
1: È verde?
0: Ecco sulle quello di Hulk.
2: È il belino di Hulk.
0: Allora guardi, ci abbiamo due possibilità.
3: Due.
0: sì. Uleu belin di Hulk. Uleu belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
2: Bravo.
3: Fammi già parola, mi spiace.
2: È muvinto?
3: Ma non è induino.
4: No.
0: Allora,
3: Uki Gemu.
0: Sì.
3: È il cetriolo.
0: Bene, ma questa è una domanda. Tra è una domanda pra Borchetto.
3: Ora
5: vi spiego. È un alimento vitaminico ed è formato per il 95% da acqua.
2: Allora, è proprio come quello di me, Maio. È 95% di acqua.
0: Sì, ma quel 5%?
2: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
0: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì, lo so, sì, lo so. Ghiacciato te lo darò. Ecco cosa facciamo, usprissi.
2: Mi passo a Elsa. Vabbè, dico.
0: Facciamo.
4: Mi dispiace.
0: Dai, sì, un altro. Noi siamo parodi e ci faccio un'altra domanda.
2: La nostra figlia.
3: Chissà cosa facciamo.
0: Un premietto.
3: Mio amico che ha fatto ciò, ti sai cosa facciamo? Che dimmo? In proverbio in senese. E gli altri ne devono fare traduzione.
2: Ho capito.
4: Va bene?
2: Sì. Ma Maio ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Stanno attento. Dica quello de Braghe.
0: Sì.
2: Quello de Braghe è quello bello.
0: Quello lì che
4: pensa. No.
0: Allora, le meggio ave e Braghe sguarò in tu cu. Che ho cu sguarò in te Braghe.
3: Bene, ma cosa? Ma sei mugnato.
0: Ho vinto.
3: Ma no.
2: È bello. Uno lea quello lì de Brago, la natru,
0: le
2: proprio vea, cioè sente questo, le proprio vea che gondwin e funzi, nascian senza seminali, che gondon.
4: Ma no, ma
2: è mugagno?
4: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
0: Ancun, e sentimo. Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa.
3: Allora, vi dico un proverbio.
0: Sì.
3: Stemme ben a sentire. Un proverbio che dovevi fare traduzione. Ule, tite come o candu leccia, che o pigento chiuo dice cubeccia.
2: Questo chi ti sa?
0: Ma questo lo so.
2: Sì.
0: Questo lo so, è come dire che i genovesi sono contenti perché la città è bella pulita, però pagano la tari più alta di tutta Italia.
2: È vero.
0: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Reste Biancalana, o diceva a mio saia ma ciù la mio e ciù vedo rumenta in giro. Andiamo Gemma, andiamo. Io chiedo l'aiuto da casa. Già fermo. Vieni, Gemma. Vieni, Ciani. Vieni. Corsi mi astrati che male le tue. Giochi del tipe. Carmele, brifele, lasci tu sei tu pelle. Tu quinto breve, nerva del tanto. Stile le torture, queste le parlo. Tra sere tagli, queste ventraggi. Dolci le furro, ma peggio di burro. Stelle di sicuro. Strapunte e sicili a vegi e svele dei chiema fumo se stupita l'Uber mi ne accule per cubici del cime carte da sogno, setti da l'Uber scappe le plastiche, va bene a più alle che siamo pronti.
4: Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, grazie. Ma e non fermarmi anche tu, perché se no non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
6: Cosa ti genchi, Gemu?

0: buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate, e benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo abbiamo fatto con il mio Fabietto un sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto.
0: Perfetto.
2: E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone.
0: Oh, sì.
2: E quando ritornavano all'albergo di notte, boom e boom e boom, certi colpi che te lo dico a fare.
0: Però dai,
2: oh. C'è sta l'amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
0: Non mi pare.
2: Ma la sai come la chiamano le altre?
0: No, come la chiamano?
2: La chiamano cesso.
0: Perché è brutta?
2: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
0: Però dai, su.
2: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala. Ora sai che mi pare?
0: Cosa?
2: Mi pare pigli il maialino parlante, la botte di
0: diventata. Ma come sei cattivo, ma piuttosto Gianni, dove sta Gianni?
2: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino che si stava a caga addosso.
0: Però?
2: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
0: Rondine.
2: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
0: D'un truzzo. Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
2: Oh,
0: vuoi
2: io...
0: incontrarlo?
2: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
0: Va bene, allora regia, per piacere, due sedute, ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati, facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia che studio, che ti che. Maria, proprio bello, eh. Che allora, eleganza, minchia che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria.

0: a mí su ceneise. Diciamo che su 30 anni che c'unghia ormai mi sento di chi. Se non parlevo cinese portavo via un pelin, per favore, belli friggiochi, Su 30 anni che c'unghi e mi sono, vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
1: Allora, Kevin,
0: Santa Margherita.
1: Kevin, senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
0: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, questo kebab che c'ha al posto al posto della coscia c'è un kebab, pensi che due o tre volte ho guardato e ho detto minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto vado là e ci porto un cadeau. No, cadeau se ce la davo prima. È passato terremoto, è passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cadeau.
1: Un cadeau. Cadeau.
0: Ma questo capisce un cazzo. Francesco. Allora, sento comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti. Qualcuno vuole un panino con kebab? E volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso a Tina, dai, su. Questo, Tina, è per te.
2: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti.
0: No, perché no, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso, e addirittura c'era chi è andato qua e ha fatto questo.
3: Ah, c'è stata la signora che ha fatto così,
0: no? No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti. Accendiamo le luci in sala. Sulle mani? Così? No signora, quella è un'altra cosa. Così? Musica!

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo? O voi che lo fate? Cuoricini. Minchia, questo qui tutta la sera che va avanti e indietro.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo... Sì, troppo truzzo, carino, è bello, ma truzzo. Io sono una donna fine, allora, elegante, allora, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora, tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo che mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
3: Anima mia! Te la canta tua!
1: Oh, mica lo posso dare uno...
3: Anima

0: Cioè Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. Ah, c'ho un altro cado.
1: Un altro?
2: Cado?
0: Sì.
2: Cado?
0: Sì, t'era passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
3: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più.
2: Io ti ammazzo.
1: Per favore smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila, prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
2: Mi guardi il corpo.
0: Però scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
1: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso sardo. Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto. Perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
1: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
4: Sì, deve arrivare.
0: Siete due gocce d'acqua.
1: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie mille. Mi saluti il sardo, il sarto. Attenzione a imbelinarci, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. E io a te, sai dove ti porto. Dopo che abbiamo... Fabio Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto.
3: Sì.
0: C'è Fabio Cannone, ecco.
2: Ciao Maria.
1: Ciao Fabio.
2: E qua da zia che ti fa mangiare arrosticino. Altro che kebab.
0: Senti, allora io piacere, mi chiamo Kevin. Ho deciso che ti porterò a Potantico.
3: Sì.
0: Sì, prima ti porto su Bigo.
3: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
3: Sì.
0: Che classe. E poi ti do lo squalo.
3: Ah, che classe. E poi dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia. Vedrai, Gemma. Saluta che ci fanno l'applauso. Piegati.
1: Grazie, Kevin.
0: Vieni, Gemma.
2: Io mi tengo Fabietta.
1: E allora, Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia!
2: Tutta l'Italia. Questa è di...

0: signori, buonasera. Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi.
1: Moscemo, buonasera, bentornati con una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto. O come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Moscemo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera. E vediamo un po', andiamo a presentarli. Shulei, chi è? Ci presenti, ci dica.
3: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
1: Mushi, sì. E cosa fa di bello?
3: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
1: Mo andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, ci presenti.
4: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato, tifo per il Grifone.
1: Bravo, sì.
4: C'ho uno yacht che si può andare senza telefonini se non vanno in mare. Mi chiamo Aldo.
1: Ma benissimo,
4: sono
1: Aldo.
4: Sono del Fossato, tifo per il Grifone.
1: Sono abbiamo yacht. Capito, sì.
4: Mi chiamo
1: e abbiamo qui il terzo concorrente. Mo dica, chi è? Si presenta.
5: Buongiorno, anzi buonasera. Sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
1: Mo benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
0: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
3: 5.000 euro.
4: 1.000 euro.
5: 15.000 euro.
1: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Oh, bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
5: Lasciamo perdere, che è meglio.
1: Ma va bene, andiamo subito.
0: Bracciali in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
3: 6.000 euro.
4: 10.000 euro.
5: 5.000 euro.
1: Mo vediamo un pochino. 10.000. Mo bravo Alfo. Al centesimo anche tu.
4: Mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tifo per il Grifo.
1: Sì, l'abbiamo capito,
4: sono
1: Aldo.
4: L'abbiamo
1: capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
4: Terza vetrina.
0: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
3: 8.000 euro.

0: 9.000.
1: 7.000.
2: Mo vediamo. Mo di nuovo Aldo si avvicina più di tutti. Mo bravo Aldo.
0: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del fossato, tipo per il grifone, sono Yoch.
2: Ma bravo, avevamo capito, qualcosa avevamo capito, Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta. Andiamo subito con la prossima proposta, via!
3: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
0: 100 euro!
1: E saranno sui 300 euro.
2: Mo vediamo! 329 euro! Ma bravo Paolo Emilio! Mo Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la carica di governatore?
4: No, per carità.
2: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
4: 400 euro.
0: 720.
1: Anche con i treni?
2: Anche con i treni, Moshi.
1: 2000 euro allora.
2: Mo no, solamente 295 euro. Su, mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano?
0: Pago un bel impa che ho 70 anni e ho un City Pass a gratis.
2: Eccoli.
0: E poi piglio il pullman, perché è l'ultima volta che ho preso la macchina. Io mi chiamo Aldo, sono dal Fossato. L'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli. Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
2: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai,
2: va bene?
0: Facciamo i premi.
2: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, terzo premio. Il secondo
0: allora,
2: premio.
0: Un premio
2: bellissimo per tutti.
0: Tiro fuori. Da che cazzo di parte si legge?
2: Allora, vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
2: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?
0: Chi è?
2: Eccola lì, la signora!
0: No, 990 rosa! 990
1: a 90!
0: Andiamo a darceli!
2: Ma guardate che premi!
1: E pensate! Intanto,
2: lo
1: tanto
2: champagne
1: diciamo...
2: a storia! Una premi di battessa per il tavolo!
1: Primo premio!
2: Per i palati! E il primo premio?
1: Verde, azzurro, non si capisce?
0: Lui 9,90.
2: 9,90 di peso.
0: Allora 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia senza scatola. A lui con la scatola.
1: Intanto il primo premio.
0: La differenza è quella.
2: Un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di tutti.
1: Azzurro verde, non si capisce qua, 759.
2: Allora, ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
5: Buttati
2: su,
5: che è morbido.
2: E allora, e adesso andiamo con l'ultima attenzione, con l'ultima vetrina. Vai!
3: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
4: 45.000 euro.
0: 17.000.
1: 30.000 euro.
2: Mo vediamo un po'. Mo bravo! Finalmente Giovannino! Mo bravo!
1: Grazie.
2: Ma così puoi partecipare al premio finale.
4: Oh, e di che si tratta?
2: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
4: Ma fanno 100 settimane!
6: 100, 100, 100, 100!
2: Allora, vuole parteciparci?
4: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
2: Ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
4: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
2: Assolutamente no.
0: È la stessa differenza.

0: differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
1: Tanto in entrambi i casi l'ingresso un omesimo, eh?
2: Sì, sono la stessa cosa. Il processo è come una colonscopia, lunghissima, dolorosissima, e non sai mai cosa puoi trovarci.
0: Prenderselo nel culo è più
3: rapido.

0: non andare via, vieni qua, Edo, ti
1: prego. Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
0: No, Edo, ti prego, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
2: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
0: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
1: Lo so, hai ragione.
0: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
1: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
0: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
1: Che vuoi fare?
0: Fammi aprire l'ultimo pacco.
1: Ma perché vuoi
0: perché
1: aprire
0: Perché è quello
1: questo?
0: Più importante di tutti. E tu lo sai perché.
1: Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione. Era chiusa la BAI. Il cuore della BAI.
0: E tutto nasce dove?
1: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
0: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Malmabile prendo spunto da queste lavandaie e sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi.
1: Incredibile. E dal 1913 la BAI Strocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo con questo ballo. E questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante, tante altri posti dove hanno voluto la BAI Strocchi come testimonial.
0: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
1: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
0: il
1: can della BAI Strocchi!

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi. Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti. Concediamo i ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore. Bravi, bravi, bravi. Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere, ma ahimè signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo, Belin che pacco, sperava di venire. Dice, vai che magari, no signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso, ma d'altronde quanti pacchi ci sono, quanti tipi di pacchi, di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, pacco, lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa BAI ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite, però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente di non avervi tirato un pacco. Grazie.

io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra coreografa Renata Trinetti. È lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia. Azione goliardica, Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. E vi chiediamo una passerella.

non finisce qua, tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena. La nostra costumista Simona

0: scenografie Stefano Filata.
1: Voglia sulla città, di qua e di là, per riportare un po' di spensieratezza.
0: Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service, uno e due, che veramente rendono la nostra, il nostro spettacolo.

0: che nonostante, eccolo laggiù, che nonostante tutto stasera è riuscito anche tra oggi a ballicchiare, eccolo laggiù Matteo,
1: Matteo che si è

0: i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
1: Allora, vai Gigi.
0: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un nostro componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'inno Goliardi. Edo.
1: Allora, intanto che aspettiamo Paolo, io direi, eccolo qui, Paolo è un amico della Bai da anni, da 40 anni. Da 40 anni, grazie di essere sempre con noi, grazie.
0: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecco. Grazie Astoria che sappiamo che è qua in platea.
1: Ricordati di lasciarla all'ingresso che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
2: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
1: No.
2: Ecco. Di solito
1: non hai sentito.
2: Questo è quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale. Eccezionale perché c'era il grosso rischio che quest'anno non si riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche teatro, siamo riusciti comunque ad andare in scena, ma questo l'abbiamo fatto grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco. Sono loro che sono riusciti a farlo. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci veniamo con estrema soddisfazione e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
1: Allora, se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi. Se nulla, null'altro dobbiamo dire, ringraziamo Camogli per la splendida ospitalità. E speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda nasce spontanea e vogliamo chiedere a voi, prima di far partire l'inno e di calare il sipario, ma Frenzonato, abbiamo detto inno!

0: Mi danno un euro, già penso una cioccolata alla macchinetta. Una cioccolata e per noi è come una bistica alla Fiorentina.
1: Giovanni è un genovese di oltre 50 anni che galleggia, sopravvive nel centro storico chiedendo l'elemosina e passando le notte nei dormitori. L'alternativa è dormire in strada e a lui, anche adesso, capita spesso. Un incubo la strada, dice lui, perché il freddo di notte si infila nelle ossa anche d'estate. La sua è una storia delle due facce, sino al militare figlio modello, sognando di fare il carpentiere in ferro, con la famiglia alle spalle e qualche certezza. Poi il tracollo, per colpa dell'incontro con le droghe, dallo spinello all'eroina, e quindi i furti, la galera, e poi anche quando pensava di esserne uscito, di poter ricominciare, ecco il dramma di scoprirsi sieropositivo e la vita che diventa dura, anche negli affetti, con il sesso distillato e per forza a pagamento, fra marciapiedi e la ricerca anche di un solo euro. Già, un euro, per noi solo una monetina che non basta neppure per un caffè. Per lui invece un piccolo tesoro che può significare tanto.
0: Io sino al militare ero, facevo palestra, giocavo a calcio, e ragazze, divertimento, pizzeria, ballare. Ero il ragazzo che volevano tutte le madri. Poi sono partito al militare e lì ho conosciuto la gente che fumava spinelli. E dopo neanche 6 mesi ho iniziato anch'io. Quando sono tornato, purtroppo la mia compagnia che avevo prima del militare era caduta nella droga. Dopo un po', dopo 3 mesi, sono caduto anch'io. E prima il venerdì, poi il venerdì e il sabato e poi tutti i giorni.
2: Si parla di droghe leggere, no?
0: Spinelli. No, droga pesante. Cocaina, eroina, pastiglie per andare a ballare e tutto adesso. Io ho spacciato anche.
2: Tu hai 50 anni circa adesso, no?
0: Diciamo sì.
2: Circa.
0: Purtroppo poi sono caduto, però dopo 10 anni non ce la facevo più, ho sputtanato, lavoravo in porto e avevo 10 milioni di lire in banca, perché si guadagnava bene in porto, purtroppo poi è... l'hanno abbattuto piano piano e io per la droga ho buttato via tutti i soldi. Ora io dal 27 luglio sono in mezzo alla strada, da poco, non dico da tanto.
2: Beh, ma tu ci sei stato nel dormitorio, racconta come si sta in un dormitorio.
0: Malissimo, dipende dove vai. Allora io in un dormitorio mi sono trovato 40 scimici addosso. Mi sono dovuto fare la doccia di mattina alle 6:15 col pigiama addosso, perché ce l'avevo tutta addosso. Ecco, però... dite che è stata morsicata e è andata in ospedale.
2: Parliamo, scusa, del trauma. Tu avevi una casa, una famiglia, a un certo punto...
0: Io avevo tutto, purtroppo rubavo motorini, facevo spazzavo e tutto a
2: per
0: piede
2: la droga,
0: libero.
2: Questo.
0: Tutto a piede libero. Che poi quando stai bene ti arriva la condanna di definitivi. Un anno e mezzo e non puoi scontarli in nessun modo se non in carcere. Non ti danno alternative. Te la devi, anche se stai bene, lavori tutto, perdi tutto.
2: Ecco, per la droga hai commesso tanti reati?
0: Beh, io non ho mai rubato.
2: È il motorino?
0: È il motorino, ma non rubato alle persone. Cioè non ho mai fatto uno scippo. Non ho mai messo una pistola in testa a uno, dammi i soldi.
2: Non hai mai fatto rapine?
0: Ecco, non sono andato mai in farmacia con la siringa sporca, perché quelli li odio.
2: A proposito di siringhe, tu hai fatto uso di eroina?
0: Uso di siringhe, io me la compravo ogni volta che io mi dovevo fare.
2: Ecco, l'AIDS c'è stato questo...
0: No, l'ho preso da una donna, dopo 10 anni che non mi facevo più. E poi sono finito in galera perché ho dato una testata.
2: Com'è stato sapere di essere sieropositivo?
0: Moltissimo, ti rovina la vita. Come ho detto, da quando ho avuto questo affare del sieropositivo, per me è cambiata la mia vita, perché sapendo di poter parlare con una ragazza, magari gli piacevi anche, la portavi al ristorante e tutto, però prima di fare l'amore, io sono fatto così e dico che c'ho la HIV. Non è le 10.

0: Che si può trasmettere anche con
1: c'è delle medicine che ti fanno durare 20-25 anni sempre con le tue malattie, però rimangono stabili, non vanno oltre, non vanno basse, se non è che fai il coglione.
0: Ecco, tu
1: scusate la parola.
0: In quegli anni però si moriva anche di AIDS, non hai avuto
1: ma
0: paura?
1: Non c'erano queste medicine e non si sapeva.
0: Non hai avuto paura tu di morire?
1: No, perché non si sapeva, dicevano che era morto di infarto, uno morto di AIDS.
0: Cosa senti, come la sentivi la malattia addosso tu?
1: Io l'ho sentita malissimo, l'ho saputo in galera, perché mangiavo come non so che cosa, ero così la prima volta. E un mio amico, che meno male che eravamo ancora solo nel 2008, sta andato nella loro cella, ci fa: mica, ma mangi come non so che cosa, ma perché non ti fai fare delle visite, almeno sei sicuro? E lì ho scoperto di esserlo. Era 6 mesi che uscivo con una ragazza.
0: Lei non ti aveva detto di essere positivo?
1: Non lo sapevo.
0: Poi sei finito in galera, dunque i reati ne hai commessi. Ci racconti che tipo di reati?
1: Evasioni, non è vero.
0: Evasione, tu lo dici.
1: No, non è vero, perché ero in casa con mio fratello sentivo le partite, tipo quello. No,
0: evadevi degli arresti domiciliari.
1: L'Inter e tu ha fatto la tripletta. Ci stavamo guardando io e mio fratello la partita e mi ha dato evasione.
0: Perché se esci di casa e sei nei domiciliari.
1: Però dovrebbero stare davanti alla porta e aspettare che io rientro, non che ti suoni e te ne vai. Perché uno può anche dormire e non sentire.
0: Ah, tu eri in casa ed andato in evasione?
1: Sì.
0: Mi dicevi nei supermercati qualche volta capita?
1: E quello non mi hanno mai beccato.
0: Se lo fai spesso?
1: Sono molto abile su questo.
0: Cosa rubi nei supermercati?
1: Non posso dirlo, perché sennò i supermercati, se sento questa parte, li nascondo.
0: Ma tanto lo sanno già, sei l'unico.
1: Però c'è gente che ancora non è furbo. E non posso dirlo per altra gente che magari ci mangia e tutto con queste cose.
0: Molti rubano nei supermercati per sopravvivere, vero?
1: Questo non è che io mi interessa degli altri.
0: Ma
1: io
0: però
1: mi interessa.
0: Te, qualche volta ci hai mangiato così, no?
1: No.
0: Li vendevi?
1: Io li vendo.
0: Ai negozianti?
1: Diciamo a delle persone che fanno il lavoro più vecchio del mondo.
0: Ah, alle prostitute?
1: Vabbè, io ti dico una cosa, tu subito so dove andare, non so né prostitute né.
0: La ricettazione, i ricettatori che devono poi.
1: Non lo conosco.
0: Le
1: do senza sapere chi è. Non faccio nomi, non faccio niente, sono stato in galera e non.
0: In galera com'è stato? Dove sei stata, Marassi? Com'è stato in galera?
1: Ah, diciamo che mi è andata sempre di fortuna che ho trovato dei compagni che mi conoscevano, perciò mi è andata sempre bene, perché non ho sempre avuto i soldi.
0: Ma aiuta la galera a capire di aver sbagliato?
1: Ma sì, proprio è come ammazzare le persone, cioè è inutile che io sfaccio, non mi segni niente, mi tieni 8 in una cella, un'ora di aria, un'ora di salita, per cosa? Per poi, dopo che ho scontato la pena, sono fuori, non mi ha insegnato niente, cosa vado a fare? Di nuovo lo spacciatore.
0: Per quanto tempo sei stato in cella, in galera?
1: 6 mesi, 7, 9 e 1 anno e 2.
0: È lunga?
1: Io, essendo malato, gli ultimi 9 mesi e 1 anno e 2 l'ho passati nella clinica di Marà. È meno dura, perché sei aperto dalle 9:30, dall'1 alle 6, arrivano, ti fanno fare i disegni e tutto. Per quelli che stanno in prima e in seconda è durissimo.
0: Ecco, il rapporto con le persone in divisa, sia in carcere che fuori, poliziotti, carabinieri, come si comportano?
1: È diverso. Dove ero io ultimamente, tranquillo. Rossi, puoi farmi sto favore, Giovanni, mi puoi fare sto valore, cioè li chiamavi per cognome, neanche assistente.
0: E invece perché fuori, quando ti controllano, no? Perché capita di essere controllati, come si comportano?
1: Dipende. C'è quelli che ti trattano come una merda perché sei barbone.

0: Cosa ti aspetti ancora della tua vita?
1: Vivo giorno per giorno.
0: Ecco, mi sono accorto frequentando un po' di persone di strada, anche per il lavoro, ma insomma si incontrano, che per voi un euro è molto importante averlo in tasca, perché sapete che quasi mai ce l'avete. Raccontami com'è, quanto vale un euro per te?
1: A me quando mi danno un euro già penso a una cioccolata alla macchinetta, per dirti.
0: E la gente...
1: Alla mattina poi specialmente quando arrivi dal freddo e tutto, tutta la notte al freddo, una cioccolata e per noi è come una bistica alla Fiorentina in quel momento, perché c'è gente che non ha proprio niente.
0: E la gente come si comporta davanti a te che chiedi l'elemosina?
1: C'è gente che ti guarda come se fossi l'ultimo delle merde, scusate, e io però sono una persona che chiedo gentilmente e se non mi danno niente ringrazio lo stesso e dico buona giornata. Quella buona giornata ogni tanto va bene perché ritornano indietro e ti danno qualcosa, ma non solo loro. Poi dobbiamo ringraziare la Caritas che ci fa fare le colazioni tutte le mattine, a parte sabato e domenica, ok, va bene. E Sant'Egidio che ci dà da mangiare alla sera. E per loro io mi butterei sul fuoco. Per quanto ti danno, io non guardo il mangiare. Certamente non ti danno le trofie al pesto, non ti danno la pasta con i muscoli, ma anche solo una pasta calda con ragù di pomodoro, perché ci sono le, non posso mangiare il maiale, allora fanno tutto, va più che bene.
0: Chi ti è rimasto alla tua famiglia che ti può dare una mano?
1: Non posso dire.
0: C'è qualcuno ancora?
1: Una persona sola che mi odiava è quella che mi ha dato tutto, mia madre, dai, diciamo.
0: Che però non ha una casa in questo momento.
1: No, è in una casa famiglia. Non mi posso permettere, è sulla sedia a rotelle, non me la posso permettere di portarla in giro tutta la sedia. Con soffrito poi rischia di ammalarsi. Purtroppo ho perso mio fratello, non dico quando. Mio padre l'ho perso da tanto tempo perché purtroppo mi ha beccato e mi facevo. E questi sono rimorsi.
0: Ecco, quando la gente ti sfila davanti, no? Tu sei per terra che chiedi seduto, quanto ti costa chiedere e pensi che la gente capisca la tua vita?
1: Bevo la birra per chiedere, se non c'ho il coraggio. Mi dà la forza.
0: Bene.
1: Quello che se ci vado alla sana non riesco mai a chiedere niente. E mi dispiace perché poi chiede dei soldi a gente che magari ha lavorato e spilla la pensione. Io sono, come ti ho detto, sono nato alla Maddalena e perciò mi conoscono tutti e davanti ai miei amici chiede l'elemosina. Non è bello.
0: L'ultima domanda, chi è che capisce di più e ti aiuta di più? Le persone vestite per bene o le vestite le persone normali?
1: Ah, dici per il... dipende da come mi comporto io. Quando dico è lo stesso, non c'è problema, passate una bella giornata, si fermano a tre passi dopo e ritorno indietro, magari ti danno anche 5 euro.
0: 5 euro sono tante?
1: Molto. Per uno che non fa colazione, non mangia. Alle 3 di pomeriggio e dalle 9 e tu mi vedi ogni tanto in quel posto là che chiedo e dalle 9 alle 3 di pomeriggio non riesco a mangiare un piatto di pasta di 6 euro e perciò 5 euro per noi, fai solo un euro ti mangi un piatto di pasta a casa, specialmente ora che c'è freddo, quando c'è caldo ti mangi la focaccia. Ma con soffreddo stare 3-4 ore lì, che poi l'hai visto e via col vento, e io già ho avuto l'influenza, mi devo coprire e tutto, poi me ne vado perché c'è troppo freddo, poi ritorno, non è facile.
0: Grazie Giovanni, tanti
1: però, grazie a voi,
0: tanta fortuna ci vuole.
1: Io sto chiedendo lavoro e tutto.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tra i bellissimi. Io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

0: Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Valbormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui. Uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osilia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osilia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando un lago calmo come un cristallo. Questo è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand-up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e balneabili. E se invece preferite la terraferma, allora vi propongo le sponde del lago, che sono abbracciate da chilometri di sentieri, dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo del lago. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osilia, ovviamente, come vedete alle mie spalle, questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore. Vedete? La panchina dell'amore. Ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi

come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: giusto per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osiglia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osiglia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osiglia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca medievale. A brevissima distanza dal lago l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osiglia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico.

E dal lago di Usiglia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio,